0: Gli opposti, bene, male, buono, cattivo, ci porta a perdere delle sfumature che contengono dei significati profondi e a volte anche la ricetta per risolvere certi problemi, certi anche, come dire, pregiudizi che si hanno, perché non esiste il bianco e il nero, c'è anche una gradazione di sfumature intermedie dove la verità, secondo me, veleggia molto più spedita che ai poli opposti. Abbiamo ancora un po' di tempo in compagnia con il nostro Jacopo Beniamino, autore della Speranza invisibile di un escluso. Stiamo parlando di percorso di crescita, di scoperta della fede, di malattia mentale, di disagio psicologico e anche, diciamo, della sanità che si occupa di queste persone così fragili che stentano a trovare un senso alla vita e quindi in qualche modo sono
1: bella
0: anche,
1: e brutta la vita.
0: Sì, a volte diventano anche pericolosi per se stessi quando non riescono a far fronte al disagio appunto interiore e psicologico. Dove eravamo rimasti, Jacopo?
2: Eravamo rimasti, ma io direi due parole. Per esempio, potrei continuare a parlare un po' della mia esperienza in psichiatria, ma anche per esempio nella recitazione, perché il libro tocca anche la recitazione.
0: Questo sì. Aspetto che abbiamo accennato prima quando leggevo la tua biografia, tu hai l'interesse per il teatro, quindi questo metodo Stanislavski che prevede di non fingere ma di portare la verità all'interno della recitazione.
2: Sì.
1: Il teatro è bellissimo, eh?
0: Ecco, parliamo di teatro allora, sì. Caro Jacopo, parliamo di teatro.
2: Il teatro potrei dire tanto, sono entrato, diciamo, nel teatro, no?
0: Cosa ti ha accostato al teatro inizialmente? Perché ognuno, anch'io ho fatto teatro per tanto tempo, continuo a farlo. C'è stato un elemento, no, che mi ha introdotto. Per te qual è stato?
2: Ma io da piccolino mi guardavo allo specchio e cercavo di imitare, diciamo, varie persone che incontravo durante la vita, oppure per esempio i personaggi dei film.
1: I bambini comunque ci vanno, sì.
0: Quindi l'imitation of life, come quella canzone dei Rem,
2: sì.
0: No?
2: Sì, mi dicevo, chissà se diventerò, no? Se diventerò attore nella vita, e poi guarda caso, vabbè, poi recite scolastiche, eccetera, e poi vari seminari, e poi veramente incontro un coach, lo scriverò, questo fa parte comunque della mia vita, che ho messo nella vita di Nino, diciamo, un coach, diciamo, nazionale, quindi ho viaggiato in Italia facendo questa recitazione, poi lasciandola questa recitazione per comunque per delle mie idee, no? Perché penso che il personaggio, perché innanzitutto non era più il momento di continuare per miei motivi personali, eccetera. Il teatro è cosa buona, bella, però naturalmente talvolta il personaggio è un uomo, è un uomo come l'attore è un uomo, okay? Quindi non esiste, come stavi dicendo tu, Morina, non esiste una finzione, no? E bisogna portare se stessi.
0: Esatto.
2: L'attore non finge, non esiste una maschera nel teatro, la recitazione è essenza, è verità, basta. Quindi tu cominci a essere casomai recitando una persona diversa rispetto a quella che eri prima, simile a quella del personaggio che stai interpretando nel libro, questo sì.
0: Diciamo questo, che l'attore è colui che fa. Attore significa colui che fa, quindi l'attore è colui che agisce, ma soprattutto essere attori a livello teatrale ci dà l'opportunità di sperimentare pezzi di noi che magari nella vita reale non riusciamo a configurare, ma portiamo sempre la nostra scintilla, no? Perlomeno io la vivo così.
2: Sì, è così. Difatti oggi, questo lo diceva il coach, e comunque penso anche io questa cosa qui, che Oggi c'è anche un aumento esponenziale di persone che incominciano questo cammino di recitazione, e diceva lui, per ritrovare se stessi.
0: Esatto.
2: Ritrovare se stessi, questa cosa non l'avevo capita, poi a distanza di tempo l'ho capita, che significa questo ritrovare se stessi? Cioè vedere nel personaggio che il personaggio è un uomo che ha vissuto la sua storia, e ha vissuto proprio, è pure lui è fuggito, no? È fuggito da quel limite, da quel non senso, e si è creato la sua vita anche su certe volte sul non senso. Quindi è un personaggio che ha ucciso, che ha rubato, che ha amato, e quindi talvolta ci rivediamo in quel personaggio.
0: Ma soprattutto pure... non credi anche tu che avere l'opportunità appunto di non fingere queste emozioni, perché il metodo Stanislavski ti costringe a sentirle quelle emozioni, tu scopri che effettivamente ti appartengono, ma a volte hai vergogna di dimostrarle nella realtà, perché nella realtà tutti vogliamo essere buoni, ma quanto sono liberatori quei personaggi dove tu puoi essere cattivo senza, no, incorrere nel giudizio morale, senza andare in galera, magari, no? Sei chiamato a, che ne so, a recitare la parte di un assassino. Ovviamente tu nella realtà non uccideresti mai, ma proprio in virtù del fatto che tutti abbiamo in noi anche quelle emozioni brutte, poterle vivere e esorcizzare con un ruolo è liberatorio e ti fa conoscere profondamente te stesso.
2: Sì, aggiungerei anche che emozionarsi è normale. Ecco, certe volte uno ha paura di emozionarsi,
0: esatto.
2: Propria rabbia. Però arrabbiarsi è normale, naturalmente uno non è che deve andare.
1: Non troppo, però, non troppo, se no.
0: Certo, ma se.
2: Non troppo.
0: Ovvio, stiamo esagerando, no? Estremizzando i termini.
2: Però il messaggio è che ci si può arrabbiare e giustamente incanalare naturalmente quella rabbia. Però arrabbiarsi è normale, anzi, va espressa la rabbia e non va repressa.
0: Assolutamente. Quando serve arrabbiarsi, ci dobbiamo arrabbiare, perché ingoiare a volte i rospi ci porta a somatizzare le emozioni e a tradurle in malattia. Poi.
1: Però guarda che qualcuno. No, non vuole arrabbiarsi anche se vede le cose che vanno male.
0: Allora raddrizziamo il concetto. Non è che uno deve avere uno svarione ogni 5 minuti e arrabbiarsi per ogni inezia. Però Nazareno, anche essere troppo tolleranti a un certo punto
1: non va bene,
0: perché gli altri poi reputano di potersi prendere delle libertà che non gli sono concesse. Soprattutto non è che siamo il tappetino di chiunque arriva e si pulisce i piedi, quindi ogni tanto una sana incavolatura per me ci sta bene, per
1: no, io l'ho detto
0: ridefinire
1: anche, l'ho detto anche perché molte persone dice io così cerco di parlare e diglielo. Allora pian piano gli
0: ma certo, ovvio, non bisogna vivere arrabbiati, ecco, però in un momento in cui con le buone uno non ha inteso, lo dice uno, due, tre volte, cerca di pazientare, alla fine ti può partire la valvola,
1: sì, capito? Quello un po' può succedere.
0: Cioè, alla fine, ecco, è anche lecito e sano, ecco.
2: Per esempio io dico no, bisogna avere sempre naturalmente rispetto verso l'altro, perché
0: l'altro
2: ha una dignità, però talvolta abbiamo anche noi comunque i nostri, anche noi siamo fragili e quindi ci possiamo arrabbiare, cioè dobbiamo rispettare anche la nostra fragilità, che siamo fatti così, è normale certe volte che comunque scattiamo, ecco, certe volte scattiamo, però
0: diciamo che a volte adesso non parliamo di rabbia gratuita, a volte quando uno si arrabbia è perché effettivamente dall'altra parte è stato posto in essere un atteggiamento che non era poi così tanto scusabile, no? E allora quindi uno giustamente si arrabbia.
1: Siamo
0: umani, dai, vanno tutte estrinsecate, vissute le emozioni con ovviamente con il controllo del raziocinio. Ti ridò la parola, Beniamino, scusami.
2: Niente, naturalmente queste sono le cose positive sulla recitazione, naturalmente però non tutti, per esempio, secondo me, e questo faceva Mino, no? Mino cercava nella recitazione di essere un altro. Certe volte il rischio è quello, no?
0: Sì,
2: voler, per esempio, essere un'altra persona, e quindi illudersi di essere un'altra persona, perché il rischio della recitazione per me è anche quello, illudersi di essere altro, oppure l'applauso di un pubblico ci si illude che possa dare dignità all'attore.
1: È carino, all'attore. Carino.
2: Ma l'attore è una persona, la persona deve ricercare la dignità nella propria vita. Okay. E poi deve portarla nel palcoscenico e così insegnare la dignità che ha trovato nella propria vita. Non è che il pubblico dà la dignità all'attore, no, cioè sì, la dà, ma non alla persona. La persona è libera in questo senso.
0: Assolutamente. Però come la vedi tu, ribaltata da un'altra prospettiva? Cioè, a volte si hanno delle problematiche di insicurezza e di fragilità che ci impediscono di relazionarci in maniera spontanea con la realtà e con gli altri. Il teatro, in questo senso, lo trovo anche terapeutico, perché ci aiuta a crearci quello schermo necessario a prendere un minimo di distanza dall'emotività, e questo poi ci consente nella realtà di gestire meglio le emozioni e di interfacciarsi in maniera più proficua e vera, perché non siamo dirottati da una sovrabbondanza emotiva con gli altri, e quindi darci quella sicurezza che ci serve proprio per creare delle relazioni più vere, paradossalmente, perché ci dà una stabilità interiore maggiore. In questo senso io reputo che il teatro possa essere terapeutico. Che ne pensi tu?
2: Sì, un terapeutico anche, diciamo, possa dare il via al riscoprire se stessi. Ecco, il teatro, essendo arte, la recitazione essendo arte, l'arte può aiutare con la sua creatività a ritrovare se stessi. Sì, questo è vero, concordo su questa cosa qui, sì. Esatto.
0: Ovviamente poi ogni situazione, se una persona è egocentrica o malata di ego o necessita, no, di un riscontro plateale, utilizzerà qualsiasi situazione per avere diciamo quel nutrimento per la propria vanagloria, non solo un palcoscenico, ma anche, che ne so, al bar entra e fa il suo teatrino, no?
2: Sì,
0: diciamo,
2: sì,
0: che insomma ogni situazione può diventare patologica in questo senso. E all'interno del libro ci vuoi illustrare meglio? Oramai andiamo fino alla fine, che ne dici? Perché
2: sì,
0: tanto manca poco, ci facciamo compagnia. Raccontaci bene questa liaison che tu descrivi tra il teatro e l'aspetto dello diciamo della malattia mentale che tu tracci nel libro.
2: E, diciamo, Mino ha cercato, diciamo, non riuscendo diciamo a guarire da sé, no? ha cercato diciamo di cambiare le varie situazioni, di viaggiare, di cambiare porto, no? Pensava, no, cambiando porto, sicuramente cambiando città, viaggiando, facendo nuove esperienze, sicuramente il mio
0: cambierà
2: disagio
0: anche qualcosa.
2: Cambierà, migliorerà, guarirò, perché il mio disagio dipende dall'esterno. Ecco, se sta una realtà positiva davanti a me, ecco, il mio disagio guarirà. Ma non è così, perché uno può andare anche in qualsiasi ambiente ultra pieno di luci, ma comunque il disagio lo porta, come lo porterà Mino nel palcoscenico.
0: Sì, Mino.
2: Nel palcoscenico, anzi, quell'ansia che ha Mino di farsi vedere peloso, comunque è aumentata di misura potenzialmente. Quindi diciamo, non è che uno cambia il porto e cambia se stesso. Ovviamente possiamo dire che la realtà, una realtà positiva davanti a sé, aiuta, questo sì, ma non è che guarisce, aiuta a guarire, ma comunque per fare una guarigione, per far sì che la guarigione avvenga, uno deve fare un percorso di cura, andare
0: certo
2: da uno psicologa, usare qualsiasi mezzo. Cioè, non è che uno ha una sofferenza X, un tumore, va a New York e lo stare a New York, diciamo,
0: cambia lo stato.
2: No, questo no.
0: Ma anche perché a volte il nostro stato interiore altera la percezione che abbiamo della realtà. Quindi è un cane che si morde la coda. Se noi dentro stiamo male, non vedremo mai intorno a noi una realtà bella che ci viene incontro, ma sempre una realtà che ci è nemica, dove noi siamo, come dire, a disagio. Ecco,
2: mai, non succederà mai una cosa del genere. Ecco, la realtà sarà sempre negativa se ci sarà. Uno può anche, ripeto, uno può anche fare tutto l'anno tutti i viaggi del mondo, ma se vede se stesso in maniera negativa, io direi, se uno non si ama, non riuscirà mai ad amare gli altri. È scritto anche nella Bibbia: ama gli altri come te stesso. Quindi non è quello che dico,
0: assolutamente.
2: L'ha detto Gesù Cristo, questo, quindi.
0: Sì. All'interno del libro, ogni tanto tu usi questa espressione, i croccantini, no? Che si danno agli ammalati. Ci vuoi parlare nello specifico a cosa alludi e quali possono essere questi croccantini di cui tutti noi un po' facciamo uso e abuso nel nostro quotidiano per aggirare il nocciolo essenziale del problema psicologico?
2: I croccantini sarebbero i farmaci. Io li chiamo croccantini perché nel momento in cui pensi, non tratti la persona, ma tratti semplicemente la persona come appunto solo malato è solamente uno che non riesce ad equilibrare le proprie emozioni, quindi ha una rabbia spropositata, ha dei raptus simili all'animale. Quindi se tu vedi solamente quel raptus, quella rabbia, e vai a curare solo quella rabbia, ecco che è come se stai trattando l'uomo proprio come un animale, stai trattando proprio quel raptus, no? È come se l'uomo fosse un animale, ma in realtà non lo è. Ecco il croccantino, ecco, definire l'uomo un animale col croccantino, dargli il croccantino. Ma in realtà non dovrebbe essere così, ma la scienza ci dice che ci deve essere un'equipe multiprofessionale fatta di chi dà farmaci, che servono, non sto dicendo che non servono i farmaci servono,
0: sì, a
2: ma
0: volte servono
2: tanto altro, serve una psicologa, una psicoterapia per rielaborare un lutto, un trauma, serve un'equipe, infermieri, osso, una TRP, educatori, eccetera. Quindi c'è
0: tu che lavori nell'ambiente, Jacopo. Quindi puoi farci un po' da testimone e portare all'esterno la tua esperienza. Quali sono ad oggi quelle che tu reputi un po' delle crepe, delle falle all'interno di questo sistema e che secondo te bisognerebbe migliorare per dare un servizio più efficace a tutte quelle persone che hanno questa tipologia di problematica?
2: Allora, per quanto mi riguarda, sicuramente le cose sono migliorabili e saranno migliorate. Io sono una persona estremamente positiva. Già il fatto stesso che ne stiamo parlando vuol dire che comunque c'è qualcosa da migliorare e si migliorerà sicuramente. Le cose da migliorare quali sono? Le cose da migliorare ci sono già e la scienza già lo dice, non è che ci sono già nei libri. Bisognerà solamente attuarle, questo è sicuro.
1: Secondo
2: me c'è già tutto, solamente che va rivalutato, ripeto, il malato non deve essere più malato, ma ci deve essere la persona che è malata, guardare la persona, il concetto che va cambiato secondo me, è il concetto. E naturalmente ci deve essere oggi una, io lo dico nel libro, anche una supervisione in questi ambienti che, essendo molto fragili, persone che vivono già una fragilità mentale si fidano dei medici e talvolta la sanità non dà le cure necessarie a questi pazienti, quindi ci deve essere secondo me una supervisione rispetto agli emarginati, gli ultimi e gli esclusi, questo è sicuro. E ripeto, rivedere l'uomo persona e non solo malattia.
0: In questo senso, secondo te c'è bisogno di andare a sensibilizzare la classe medica, che oggi è sempre più specialistica, no? In ogni ambito, quindi lo specialista si occupa della sua ristretta sfera di osservazione e non è più tanto, come dire, olistico, usiamo questo termine, si rischia di frammentare un po', no, l'intervento che si fa sulla persona. E a questo proposito c'è il nostro Marco Giuseppe Vito che fa un commento che potrebbe essere letto anche come un po' provocatorio. Ci dice: un medico che non giura più su Ippocrate non può dare altro che croccantini. Ecco, a volte si ha un po' la percezione di questi professionisti che sono diventati quasi troppo scientifici, troppo specialisti per riuscire, per riuscire ad occuparsi in maniera olistica del paziente. Tu credi che questa sia un'osservazione attinente con la realtà, oppure siamo un po' troppo, come dire, critici o cavillosi?
2: È la stessa realtà di cui faccio esperienza io e di cui facciamo esperienza quasi tutti. Sicuramente molti medici, molti, e non tutti però, molti medici cadono.

0: colpevole, può essere un angelo, può essere anche un angelo di uomo, come ci definiscono nel Covid, ci hanno definiti angeli, ma io non la penso così. Non è un angelo l'infermiere, l'infermiere è un uomo che ha una famiglia e lì va per lavorare in maniera amorevole ed empatica, ma se non è messo nelle condizioni, essendo l'infermiere prima di tutto un uomo con le sue fragilità, trovandosi da solo in una condizione catastrofica con tantissimi pazienti quando in realtà ne dovrebbe avere pochi, vuoi o non vuoi l'infermiere corre il rischio di comportarsi da specialista.
1: Ma
0: certe
1: infatti
0: volte si comporta male, certe volte sbaglia, è un uomo, è
1: certo.
0: Certe volte può dare una risposta sbagliata, certe volte è arrabbiato, altrimenti è un cane che si morde la coda, l'abbiamo detto prima.
1: Ma appunto
0: è normale che si arrabbiano.
1: Esatto,
0: è normale che si arrabbiano.
1: Quando prima ti dicevo, no, di raccontarci un po' il punto della situazione, era anche per entrare nello specifico di questo aspetto che sappiamo essere abbastanza importante e deleterio per la sanità, ossia la mancanza di fondi, la mancanza di soldi, la mancanza di tante cose che poi vanno a peggiorare quello che poteva essere un servizio ottimo, si trova ad essere declassato proprio perché se i fondi non ci sono, se gli aiuti vengono a mancare, i professionisti patiscono queste cose, è chiaro che poi la qualità del servizio non può essere all'altezza delle aspettative. Era...
0: Io dico è molto difficile senza fondi, ecco, i soldi servono.
1: È questo il discorso.
0: I soldi, è vero, cioè, non fanno la felicità, però servono, servono anche per amare.
1: Non fanno la felicità, ma la povertà ne fa meno, secondo me.
0: Sì. Quindi, i soldi servono anche per amare, l'infermiere deve essere messo nelle condizioni per
1: assolutamente,
0: amare.
1: Però, assolutamente.
0: Però l'amore non è che uno va e ama, cioè, essendo bravo anche nel mestiere che fa,
1: ecco,
0: facendo un buon prelievo, mettendo una bella flibo, non facendo del male al paziente,
1: giusto,
0: l'amore, ecco, l'amore va dimostrato nella pratica di tutti i giorni, non è che uno col sorriso solamente ama, attenzione.
1: Appunto, io volevo assolutamente riportare il discorso anche su termini pratici e pragmatici, perché ok l'amore, ok i bei discorsi, ok i bei sentimenti, tutto quello che vogliamo, ma l'amore poi deve poggiare i piedi su qualcosa di concreto, ossia un servizio sanitario che ha a disposizione quello che serve per funzionare e per offrire il sostegno e l'operato dei professionisti che sono a loro volta messi nella condizione di operare al massimo delle possibilità. Quindi l'invito è alla classe politica, naturalmente, di smettere di dirottare fondi per riarmarci, magari, io torno sempre lì, e tutti quei miliardi che vengono destinati alle bombe, ai carri armati, eccetera, eccetera, riportarli forse alla sanità, credo che sia l'atto più dignitoso e doveroso che una classe politica oggi deve fare. E lo dico e lo ridico e continuerò a dirlo finché ho voce e finché ho la possibilità di dirlo davanti a questi microfoni, ecco.
2: Ho finito. Vedete che bello come si...
1: Ho finito.
2: Cioè, arriviamo benissimi alla fine.
1: Perché quando io sento che si spendono miliardi, miliardi e miliardi e miliardi per produrre armi, addirittura dirottando il PIL di uno stato, di una nazione, di un continente, e si tolgono alla sanità, io divento una bestia, scusatemi. Allora, è più forte di me.
2: Prendete, scrivete.
1: È più forte di me. Ed ecco, dopo ho fatto uno svarione finale, caro Jacopo Beniamino. Diciamo che io ti ringrazio per essere stato con noi tutto questo tempo. Averci dato l'occasione di parlare di un tema anche così importante, quello della sanità mentale. Vi ricordo il libro La speranza invisibile di un escluso di Jacopo Beniamino, che abbiamo conosciuto questa mattina molto bene, quindi ti ringraziamo di averci fatto compagnia, ti facciamo tanti auguri per questo libro, speriamo che vada bene e ci salutiamo, Beniamino.
0: Grazie a voi della disponibilità di avermi fatto parlare.
2: Abbiamo fatto tanto belle cose.
1: Grazie, bene. Sì, ci ha fatto piacere passare la mattinata insieme. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: E dunque, eccoci giunti alla fine, Nazareno. Sì, vuoi aggiungere tu qualcosa?

0: abbiamo fatto una bella cosa, perché un libro di questo genere, insomma, è interessante e fa, come abbiamo sentito, questo, quello, di giù, più e giù, eccetera eccetera.
1: Ci dà l'opportunità di parlare della malattia mentale, del disagio e di tutto quello che è collegato con questa sfera della salute pubblica, che è una sfera particolare, una sfera molto molto dedicata, soprattutto per gli ammalati, ma soprattutto ricordiamolo, per le famiglie di certi ammalati che non hanno l'assistenza necessaria, che non sanno a chi rivolgersi, che non hanno nemmeno l'ascolto a volte dell'apparato sanitario, politico soprattutto, che si volta da un'altra parte e destina fondi necessari per la cura delle persone a altre cose piuttosto discutibili.
0: Comunque, ecco, se voi leggete i libri, perché i libri magari non fanno tanto, fanno bene. Ecco,
1: fanno bene, fanno star leggere bene. Fa bene, leggere, ecco, fa leggete, bene, leggete. Di questo siamo convinti. Vi lascio con magari un aforisma, vediamo se lo trovo nel mio libro magico. Colui che desidera ma non agisce alleva pestilenza.
0: Ecco qua.
1: Sì. Ci troviamo adesso. No, ci troviamo.
0: Ci
1: salutiamo con un brano, se abbiamo tempo. Dai, ci ascoltiamo Jamie Bauer con The Witch of Bedmoin Moor. Ci troviamo qua la prossima settimana. Ciao,
0: ciao
1: ragazzi,
0: a tutti,
1: e grazie.
0: Ciao.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

certo adesso guardati, tu sei diversa, in crisi con il mondo, non sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando, mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male, tanto sai che è tutto un gioco e vince chi so.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: E benvenuti al nostro appuntamento con Radio Nuova Macerata in Blu. Noi siamo in diretta con Dolce Farniente. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Il nostro sabato mattina è sempre dedicato a appuntamenti, interviste, curiosità. Anche quest'oggi abbiamo un ospite. L'ospite si chiama Jay Beniamino. È uno scrittore che ha esordito con questo libro La speranza invisibile di un escluso. È una sorta di autobiografia, ma chiederemo a lui di raccontarci più dettagliatamente tutto quello che lo ha spinto a scrivere questo libro, che è una sorta di metafora, ma soprattutto è il pretesto per indagare una zona d'ombra, una zona anche scomoda da trattare all'interno della nostra società performante e performativa, la zona d'ombra della malattia mentale. Beniamino, Jay Beniamino, così lo chiameremo, lavora come infermiere e dunque la sua esperienza in questo senso lo ha facilitato, diciamo così, a vivere da vicino tutti questi tipi di disturbi che si possono riportare alla malattia mentale. Argomenti più delicati li vorrei trattare insieme a lui, perché non vorrei spendere parole non opportune per quanto riguarda le sue situazioni familiari. Prima di raggiungerlo al telefono però vi vorrei leggere un po' l'incipit di questo libro, che porta una dedica. Grazie a mia moglie, alla psicologa C, alla mia editor, alla casa editrice Astra Editori, alla mia famiglia e alla vita unica ed irripetibile che Dio mi ha donato. Jay Beniamino si è accostato anche a un percorso di fede, si proclama credente, nutre un forte interesse per il teatro che lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski. Ama molto la natura, la montagna, il mare ed è laureato, appunto vi dicevo, in infermieristica. Si è trasferito poi al nord per lavorare negli ospedali. Dicevo che è un credente introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso, così come cerchiamo di fare in molti, ma magari lui ci racconterà meglio il suo metodo, come lui decide di scavare e approfondire dentro se stesso. Le sue vicende personali, così dice, hanno diretto il suo sguardo sul mondo della salute personale e mentale. E questo è l'argomento un po' che ci farà da filo conduttore questa mattina, un argomento impegnativo, un argomento importante che oggi più che mai ci riguarda tutti, perché il mondo così come si è configurato ci sta esponendo sempre di più a varie tipologie di disfunzioni anche mentali, ansia da prestazione, insomma anche a volte delle depersonalizzazioni, derealizzazioni. La nostra salute psichica come non mai di questi tempi è sottoposta a dure prove. Ed ora vi leggo un breve incipit di questo romanzo, La speranza invisibile di un escluso, che già il titolo lascia ampio margine a tantissime riflessioni, e poi conosceremo Beniamino, lo chiamo così. Capitolo 1. Piccolo gorilla. Perché non scrivi la tua storia da infermiere? Qualche racconto. Io lo pubblicherei a capitoli, mi disse un piccolo libraio di montagna dopo aver ascoltato brevi episodi di quella che fu la mia esperienza nell'istituto di cura Montanaro di Belmas. Lo feci, ma constatai che non era sufficiente. Affinché tutta la storia avesse un senso, bisognava partire dall'inizio, dall'anno zero. Alla nascita, mi raccontò mia madre Sila, mi avvolsero in una copertina marrone, cosa piuttosto singolare, visto che a tutti gli altri neonati sono destinati colori azzurro o rosa. Forse le infermiere avevano già intuito la mia diversità, o si era trattato soltanto di un caso. Ero nato, sempre in base ai racconti di mia mamma, con alcuni peli sparsi qua e là sul mio esile corpicino e con dei baffi lunghi e sottili simili a quelli di un topo. Da bambino, di fronte alle mie perplessità, mi rassicurava dicendomi che ero perfetto così. Le credevo, ma crescendo cominciai a notare i suoi sguardi dispiaciuti per la mia diversità, che mi pesavano ogni giorno di più e che col tempo entrarono a far parte di me. Decise di soprannominarmi Topino, che faceva rima con il mio vero nome, Mino. Era forse un tentativo da parte sua di abbellire quella mia stranezza, rendendola più dolce. D'altra parte, assomigliavo davvero a un piccolo ratto e quel nomignolo rendeva l'evidenza più accettabile agli occhi del mondo. Crescendo, mi domandavo il motivo per cui fossi l'unico essere umano, almeno tra i miei conoscenti, ad avere quei peli lunghi, ciascuno 4 centimetri, e quei baffi. Mia madre si guardava bene dal mostrarmi alle persone fuori dal focolare domestico. Proprio per questo motivo, ogni giorno, prima di uscire di casa, mi tagliava i baffi con una forbicina e poi con un rasoio, anche se dopo poche ore ricrescevano puntualmente. Per i peli sul corpo non c'era alcun problema, grazie ai lunghi vestiti che erano per me una vera e propria fornace ardente. Mia madre era sorda quasi del tutto e sin da piccolo fui costretto a usare un elevato tono di voce, scandendo bene le parole ed esprimendomi in modo chiaro e lento. Quando era al piano di sopra dovevo invece gridare per chiamarla. Non potevo salire le scale ogni qualvolta ne avessi avuto bisogno. Sembrava di vivere in una giungla. Chissà quante volte da neonato rimasi nella culla a piangere a lungo e quel pianto non consolato diveniva strilli e le mie grida si trasformavano in rassegnazione, che poi divenne la mia consolazione. Dovevo cavarmela da solo, d'altronde in casa eravamo soltanto noi due. Papà Celestino tornava la sera tardi dal lavoro e mio fratello Lino, più grande di me di 9 anni, era sempre fuori tra casa e amici scuola. Non mi sono ancora presentato. Come ho già detto, mi chiamo Mino. Sono un uomo qualunque che sta per narrarvi la sua storia, che sembrerà molto particolare ad alcuni, o semplicemente un racconto come tanti altri. Ebbene, questo era l'incipit del nostro libro La speranza invisibile, di cui parleremo con l'autore. Credo che sia in linea.
1: Sono in linea. Buongiorno,
0: eccolo,
1: Marina,
0: eccolo. Buongiorno Beniamino. Buongiorno. Ti posso chiamare Beniamino? Sì, o Jay, non so bene.
1: Jay sta per Jacopo, quindi okay. Puoi chiamare anche Jacopo, va bene?
0: Va benissimo, ti chiamerò Jacopo allora.
1: Bene.
0: Bene, ho letto, non so se ci hai ascoltato l'incipit del tuo romanzo, in maniera che i nostri amici ascoltatori si trovano già un po' nel mood del tuo raccontarti, perché ho anticipato che questo libro è una sorta di autobiografia, se non dico male.
1: Sì, è scritta come autobiografia, mm-hmm. Naturalmente un'autobiografia con un minimo di fantasia, quindi inventata. Però sì, sotto il punto di vista del protagonista è un'autobiografia, diciamo. È l'autobiografia di questo Mino, e quindi che rivive il suo passato. Un'autobiografia che tratta sicuramente un ragazzo Mino che è un mio amico, mm-hmm. L'ho conosciuto benissimo, però naturalmente ci sono elementi di fantasia aggiuntivi riguardo quella che è stata la mia storia personale, fatta anche di un minimo di sofferenze naturalmente psicologiche, come le abbiamo tutti, no? Sofferenze intese come dubbi, come ansie della vita.
0: Okay? Tutto quel processo che ci porta, no, a sviluppare anche una nostra interiorità più o meno profonda o sensibile in base al grado che ci è dato, connaturato, insomma, quello che ci è proprio.
1: Sì, aiutato anche dalle esperienze di vita riguardano, diciamo, la mia vita lavorativa, perché ho lavorato comunque sia in ambienti soprattutto psichiatrici, quindi diciamo, un'esperienza che ha aiutato la creazione di questo romanzo.
0: Come mai hai sentito la necessità di, se non ero, questo è il tuo libro di esordio?
1: Sì, e questa è la mia prima anche intervista, è la mia prima proprio uscita.
0: Bene, ci fa piacere averti a battesimo, allora, diciamo bene, questo. Bene. Allora, un libro particolare, bisogna dirlo, perché innanzitutto conia questo termine. Io sono andata a cercarlo su Google e ho chiesto anche all'intelligenza artificiale questo zooiatria, ma non è che mi abbiano dato i vari parametri di ricerca delle spiegazioni. Non è un termine, come dire, allocato già dalla Crusca, no? O sì?
1: No, e quando mi è venuto questo termine, quando è uscito dal mio intelletto questo termine, quando l'ho scritto e poi sono andato a vedere, ma questo termine già esisteva, ho visto che sì, esisteva, ma era applicato più che altro agli animali, ma non all'essere umano, quindi diciamo che è stato coniato questo termine senza volerlo, ma perché questo termine è portatore di un concetto, è il concetto che c'è dietro a questo termine,
0: esatto. Applicato
1: all'essere umano, che è importante. Diciamo.
0: Mi piace appunto insieme a te approfondire questo aspetto, perché fa un po' da linea guida, no? nel tuo racconto, in quanto le persone vengono più o meno associate a degli animali. Ma questo per un motivo specifico. Allora, conducici tu alla scoperta di quello che ti ha stimolato da questo punto di vista, cioè concepire un libro dove i personaggi vengono raffrontati a degli animali specifici, e perché secondo te questo era importante, significativo e soprattutto metaforico da fare attraverso anche questo termine neologistico che tu hai coniato, zooiatria.
1: Sì, allora la domanda è, naturalmente questo libro nasce in virtù di una mentalità che è propria della famiglia, la famiglia che è protagonista in questo libro, una mentalità che vede l'essere umano come un animale, quindi ci sono diversi animali davanti a Mino, ok? Diversi, c'è un orso, c'è un leone, c'è la iena.
0: Lui stesso dipende, che viene chiamato Topino dalla mamma perché è pelosino, no?
1: Uh-huh. Lui stesso viene chiamato Tupo, Topino dalla madre perché è peloso, cioè c'è questa pelosità, no? Che è diversa rispetto agli altri, adolescenti. Sono peli lunghi e questa diversità viene vista come una normalità, come una cosa da non far vedere, da non mostrare agli altri. Quindi una cosa di cui prendersi vergogna, di cui prendersi paura.
0: Sentirne ecco, allora, il peso, insomma, no?
1: Sì. E quindi questo prendersi vergogna di un proprio, di una propria diversità, di una propria essenza, quella che sono i peli. E quindi una famiglia che ha paura di mostrarsi. E quindi questa metafora, perché vedere gli altri come degli animali, perché gli altri vengono visti come, diciamo, persone che attentano alla propria vita, quindi che vedono quella diversità, quasi, mi lasciate il termine, come una persona, diciamo, da escludere rispetto al resto. E quindi Mino vede davanti a sé non persone ma animali pronti a denigrarlo, a deriderlo. E Mino pensa esso stesso di sé, di questo problema che è un problema che, diciamo, non deve essere visto ma nascosto, ecco, nascosto. È proprio una mentalità, è dove la diversità viene vista come più che altro un non valere. Ecco, se uno c'ha una diversità significa che non vale agli occhi degli altri. Quindi questa cosa è un pensiero incarnato che pensa lui stesso meno di sé. E quindi Mino sarà il nemico, diciamo, di se stesso, con questi pensieri che farà propri, che derivano, diciamo, da una mentalità che è quella della madre. Naturalmente la realtà che vedrà davanti a sé non sarà una realtà positiva ma negativa.
0: Certamente, perché quando il filtro è deformato, per forza poi la realtà viene deformata da quel filtro.
1: Sì. E si vedrà tutti negativi, cioè quindi interpreterà, che ne so, uno sguardo di un nemico, oppure per esempio un atteggiamento di un conoscente della realtà esterna, quindi sempre in maniera negativa. Ma vedi Mino, c'ha quei peli, quindi è strano, quindi è appartiene forse a una famiglia animale, quindi è diverso rispetto agli altri, quindi questo ha causato problemi Mino di vergogna, ansia, esclusione sociale, ecco, esclusione sociale, quindi sì, questo è la metafora dell'animale, quindi un uomo visto come un animale, un uomo che, diciamo, vede in quel limite non una normalità, vede talvolta, per esempio, la madre di Nino è sorda.
0: Sì, ha questo handicap, sì.
1: Ha questo handicap che è sorda. La sordità, come ben sappiamo, è una cosa normale. Si può essere sordi nella vita, si può avere un limite, si può avere un a livello uditivo, diciamo, un problema, però talvolta il problema viene visto appunto come un non valgo, non valgo rispetto agli altri, e questa è la mentalità, diciamo, che ha portato, diciamo, tutto, che ha seguito il filo del racconto, ecco, proprio questa mentalità: ho un problema, ho un limite, quindi io non valgo, quindi io mi escludo dalla società.
0: Diciamo, poi Mino non ha neanche una famiglia che riesca a disinnescare questi pensieri che vanno via via, no? Facendosi più concreti e che delineano la sua percezione del

0: massimo, che non c'è nulla di buono, ecco, si tratta di persone che sono emarginate e talune città questo piccolissimo difetto, diciamo, che il Nino è molto incarnato, ma questo difetto in alcune città c'è nel vedere comunque sia sempre la negatività, eccetera, che poi si tramuta nella realtà con non rendere la città, diciamo, dignitosa come dovrebbe.
1: Ma è una città, scusami se ti interrompo perché poi mi perdo questa osservazione, questa poverandia che tu adesso ci racconti potrebbe essere anche una sorta di condizione metaforica dell'animo umano, no? Tutti coloro che si sentono non abbastanza oppure credono di avere delle vite poco significative possono essere degli abitanti di Poverandia.
0: Certo, ma l'importante è dire che è un credo, è una mentalità, sono dei concetti, sono dei pensieri,
1: questa
0: di Poverandia, ma in realtà non è così, questo è un libro estremamente positivo, è estremamente ottimista, che parte da una negatività, naturalmente è una storia di salvezza questa qui, quella di Nino,
1: assolutamente,
0: vedersi povero, vedersi strano, vedersi escluso, ma alla fine ne uscirà sia perché si affiderà, e taluni diranno no, è un'illusione questa, non sto a contestare, però uscirà attraverso, le persone chiameranno anche illusione, però uscirà attraverso un Dio. Ecco, come fa Nino a pensare bene di se stesso se ha questo concetto incarnato di se stesso? Come fa se Nino, se non ha soldi, se non ha cultura, se non ha una famiglia che interpreta quelle emozioni, che dice a Nino tu vali nonostante quei peli, sono solamente diversi, come fa a uscire Nino da quella situazione? Ecco, una strada che si troverà davanti a sé Nino sarà quella di una riscoperta di un Dio, chiamerà proprio Dio in cielo, se Dio tu esisti, invisibile, se tu esisti fammelo capire, perché Nino dirà io sto male, ecco, se esisti. Nino, diciamo, incomincerà a sperimentare questo Dio, che ripeto per taluni può essere anche un'illusione, un credo, però io volevo mettere nel romanzo che cosa? Non la dimostrazione di Dio, perché è indimostrabile, nemmeno mi interessa, però Dio, attraverso questo credo, che ripeto può essere messo in discussione, esce nonostante lui pensi male di sé, esce nonostante lui dica non valgo perché ho questi piedi e faccio schifo, lui esce comunque e va incontro a questa morte ontica, a questa sofferenza, e la vive, e scoprirà che la morte non è un assoluto. Eccola l'esempio, no? L'esempio oggigiorno c'è un disagio giovanile, viviamo in questa società, vediamo che la società, ci sono i suicidi, è inutile nascondersi. E invece Nino, diciamo, una strada logica poteva essere quella di chiudersi in casa, in se stesso. Invece è uscito, ha fatto esperienza, e attraverso proprio questo uscire e vivere questa sofferenza è potuto guarire. Lui dirà ho fatto esperienza di Dio, ma comunque lui veramente guarirà, perché nel suo cammino incontrerà una psicologa che lo aiuterà, dirà Nino, questi sono solamente peli, sì, lunghi, sì, più folti, sì, che causano anche una puzza diversa rispetto agli altri, sì, perché l'estate fa caldo, ma comunque è una diversità, non sei uno schifo,
1: Beniamino,
0: sono solamente peli diversi.
1: Ritroviamo la speranza invisibile di un escluso, di Jacopo Beniamino, che è dall'altra parte del nostro cavo telefonico, della nostra etere. Allora, dove eravamo rimasti con la nostra chiacchierata? Mi sembra che stavamo un pochino alludendo, velatamente ma non troppo, alla possibilità di attraversare i nostri, come dire, baratri, le difficoltà della vita, quegli stati d'animo che diventano anche distruttivi, ritrovando una sorta di fede, chiamiamola così, un avvicinarsi comunque all'invisibile, che ognuno può chiamare come preferisce, ma chiamiamolo Dio, visto che nel libro di questo anche un po' si parla. È un tipo di percorso

0: che hai fatto anche tu, quello di darti delle spiegazioni attraverso la fede, oppure l'hai sviscerato più profondamente proprio per dare uno spessore diverso anche al libro?
1: No, questo parla sicuramente della, cioè della mia fede. Sono credente, mi definisco, diciamo, credente con tutti i miei limiti, e quindi credo in un Dio che è vicino, diciamo, ai più deboli, vicino agli ultimi, vicino a coloro che, diciamo, come per esempio il Nino, no? Non hanno una speranza, non riescono, diciamo, ad andare avanti da soli. Non riescono nemmeno a rivolgersi certe volte ad una psicologa, perché hanno paura, hanno vergogna di andare da una psicologa, di dire ho un problema X. E quindi ci sono queste persone, gli esclusi, ecco il titolo del libro, l'escluso, no?
0: L'escluso.
1: L'escluso, gli emarginati ci sono, nel mondo ci sono questi tipi di persone che non hanno appigli a cui rivolgersi, è l'unico appiglio. Onestamente io ti dico Morina, logicamente parlando, perché io non ne trovo altri per questo tipologia di persone, potrebbe essere Dio. Ripeto, non è una dimostrazione di Dio che voglio dare, però una strada, diciamo,
0: una strada possibile, una strada possibile,
1: una strada possibile che non va a eliminare la sofferenza, questo è sicuro, ma dona una speranza, però.
0: Ecco, ma dà una forza. Allora, ecco, a volte ci rendiamo conto che noi non abbiamo una forza sufficiente per affrontare delle cose, e cambiando semplicemente una modalità interiore si riesce ad attingere a una forza che va al di là della nostra, del nostro essere umani. Noi non sappiamo da dove viene questa forza, ma la sentiamo, e credo sia questo, no, il, come dire, il gancio che ci consente di nutrirci di quell'energia, di quella fede.
1: Esatto, è proprio così.
0: Per te com'è accaduta questo avvicinarti all'invisibile, all'idea di Dio? Lo sei sempre stato, credente, oppure ad un certo punto del tuo percorso evolutivo, chiamiamolo così, qualcosa ti ha spinto a cercare questo tipo di relazione con il divino?
1: Sicuramente io ti posso dire sicuramente che in un istante della mia vita, anzi in più istanti della mia vita, mi sono sentito solo, mi sono sentito molto solo, non aiutato, e certe volte sei senza forza e sei all'angolo, no? Quindi devi prendere una scelta, però. Devi prendere una scelta, e ogni scelta che devi prendere è una scelta un po', diciamo, triste, non facile, e quindi non sai come fare talvolta non sai come fare, quindi in questa solitudine diciamo ho ritrovato, perché è stata la prima volta, però diciamo ho scoperto, no, ho fatto esperienza di Dio, un Dio che mi ama, che mi è vicino nonostante tutti i problemi, un Dio che mi accompagna, che permette anche certe cose, diciamo, nella vita, no? Nella storia, permette anche la guarigione attraverso delle persone. Naturalmente ci vuole fede per questo, è un'esperienza, un credo. Io credo in Dio che sta agendo nella mia storia, ovviamente non può essere dimostrata questa, uno fa esperienza o uno non la fa, di cui
0: assolutamente,
1: o uno non sente, e non assolutamente, io rispetto tutte le idee e non entro in nessun giudizio. Ogni opinione è valida, anche quella dell'atio è valida. L'atio dirà io non credo in Dio, ed è giusto così. Se lui non crede in Dio e vive non credendo in Dio nel pratico, ha ragione, ecco, qui si tratta non di avere ragione o torto, ma di esperienza.
0: Ti volevo proporre un altro tipo di termine. Si potrebbe dire che invece di credere in Dio uno lo sente?
1: Lo sente
0: dentro di sé. Non mi serve crederlo, perché lo sento. C'è qualcosa che mi dice che quella sensazione che travalica tutto, anche la mia carne, e mi fa affacciare in una dimensione, in una percezione senza tempo, senza spazio, con una potenza che si emana da quella dimensione, io lo sento, quindi non è che lo credo, lo sento.
1: Esatto, esatto, io la penso esattamente così come a te, Morina, lo sento, però naturalmente poi aggiungo che parlarne, per esempio come stiamo facendo io e te, naturalmente è un ragionarlo, perché comunque il cervello un attimo,
0: per forza,
1: i pensieri devono mettere un attimo in funzione per dire rispetto, no, è importante questo, perché per dire cosa? Quello che abbiamo sentito, dialogo è importantissimo. Cioè.
0: Certo, tutte le cose poi vanno tradotte, no, in concetti comprensibili per tutti, in maniera che anche gli altri possano... Io invito chi ci sta ascoltando, tra l'altro, a condividere con noi le proprie esperienze in questo senso, ci farebbe molto piacere. E poi vorrei continuare la nostra chiacchierata, perché stiamo giungendo un pochino anche verso la conclusione. Sì. La tua decisione di intraprendere gli studi in infermieristica, quindi immagino che tu nella tua vita sarai infermiere, come leggo qua nella tua biografia, è un risultato di questo voler vivere l'esperienza di comunione con il bene, chiamiamolo così, e quindi metterlo al servizio degli altri, oppure tutto questo vissuto legato, ecco, al rapporto con Dio è anche successivo a questa decisione di fare l'infermiere?
1: Ma io dico che certe volte nella vita si fanno delle scelte, questo sì, però si fanno delle scelte non proprio consapevoli, non proprio portate al proprio piacere, eccetera. Sicuramente una vita passata, per esempio, per quanto mi riguarda, una vita passata al servizio degli altri, anche da adolescente, ecco, diciamo, mi ha aiutato a scegliere la strada dell'infermiere e dire perché non mettermi un camice. Ecco, perché non mettermi un camice, visto che comunque sono portato nel dare aiuto agli altri, ecco, facciamolo diventare lavoro. Però diciamo, non è stata una scelta consapevole al 100%, ma diciamo sono stato portato spontaneamente a fare quel tipo di scelta, diciamo. Una scelta, diciamo, che mi ha dato tantissime gratificazioni e che mi ha portato a vedere comunque sia l'uomo che è, con tutti i suoi limiti.
0: Nella quarta di copertina, oltre al termine che abbiamo già accennato, malati zoiatrici, tu parli della psicozootria. Ci vuoi spiegare un attimo questo termine?
1: Sì, allora, la psicozoiatria è, naturalmente, si tratta comunque sia di... Stiamo parlando comunque sia dell'ambiente psichiatrico, reparti psichiatrici, comunità riabilitative, dove ci sono pazienti psichiatrici che hanno un problema nella mente. Hanno avuto chi è nato così, con delle deformazioni, chi ha avuto un trauma che non è stato rielaborato e causa appunto una malattia può essere una depressione, può essere un bipolarismo. Talvolta ci sono ambienti virtuosi, molti ambienti virtuosi che ho conosciuto, dove la malattia è trattata nella persona, viene vista prima la persona e poi la malattia, perché la malattia è una conseguenza dell'essere persona, è la persona che vive un problema, un trauma, quindi è la persona che deve essere trattata, non la malattia. Eccola, bisogna distinguere quella che è la malattia da quella che è la persona. Non abbiamo un malato di fronte, ma una persona che si è ammalata. Però certi ambienti, ripeto, non riescono, diciamo, a distinguere per varie motivazioni queste due, quella persona dalla malattia, quindi con tutte le conseguenze che essa possa portare. Trattare la persona come solo in assoluto un malato, ecco, certe volte può comportare appunto di trattare la persona che si ha di fronte proprio come un animale, animale non è, come, in che senso, in questo ambiente psichiatrico, come si traduce in questo ambiente psichiatrico, ecco, con un'abbondanza di medicine oppure con certe pratiche che comunque sia la legge italiana sta cercando un attimo di annullare, come per esempio la legatura a letto, oppure per esempio non essendoci una vera equipe, nel senso che un'equipe che manca della figura dello psicologo in alcuni ambienti, purtroppo è così, oppure mettere in un reparto per esempio adolescenti con persone anziane, quando l'adolescente comunque sia un cervello comunque in formazione, ecco, trattare la persona proprio come un animale, ecco, perché questa è la verità, e non vedere la persona, ecco, non vedere una persona che ha avuto dei limiti, non li ha saputi affrontare, una persona che si è disperata, ecco, un trauma che va rielaborato, va rielaborato con una vera equipe, con un'equipe che si deve acculturare, formare. Ecco, talvolta in questi ambienti psichiatrici, purtroppo dico, perché la verità, si va un attimo per finire la carriera da infermieri, ci sono equipe molto anziane, queste sono verità e quindi non c'è niente da nascondere, quindi sono verità risapute, non sono io a dirle qui, che sono verità risapute, io le sto semplicemente ribadendo attraverso questo romanzo, attraverso questo romanzo.
0: Nazareno è qui di fronte a me, i nostri amici ascoltatori sono prontissimi dall'altra parte per riprendere la nostra mattinata, ma soprattutto prontissimo è anche l'autore che ci ha accompagnato nella prima parte. Ma
2: bene, bene, ottimo.
0: Prima di riprenderlo, di recuperarlo, io vi voglio dare qualche notizia biografica sull'autore, che è del 1989, nutre un forte interesse per il teatro, magari gli chiederemo anche di questo, sì, lo ha portato ad approfondire il metodo Stanislavski, che anch'io conosco, quindi magari diremo due parole su questa cosa. Ama il mare, la montagna, si è laureato in infermieristica e poi si è trasferito al nord per lavorare negli ospedali.
2: Mare e montagna, dici?
0: Eh sì, ama tutto, la natura. È un credente, di questo abbiamo già parlato nella prima parte, perché rientra proprio nelle tematiche del libro. È un introspettivo, approfondisce la conoscenza di se stesso e vicende personali lo hanno portato a diciamo guardare in maniera attenta al mondo della salute mentale, un mondo che oggi purtroppo si arricchisce sempre di maggiori casi. Il libro che quest'oggi condividiamo insieme a voi, lo presentiamo, è proprio, come dire, un battesimo vero e proprio, perché questa è la prima intervista di Jacopo Beniamino e questo è il suo primo libro, si intitola La speranza invisibile di un escluso.
2: Siamo stati i primi!
0: I primi, come tante
2: che
0: volte,
2: bello.
0: Come tante volte, Nazareno, ci piace essere le prime volte degli autori, degli artisti, dei cantanti, dei musicisti. La storia è di Mino, un ragazzo che ha sperimentato sulla propria pelle il senso di inadeguatezza per essere cresciuto in una famiglia diversa. Un padre aquila assente, quasi inesistente per troppi anni, e una madre gorilla malata nella sua psiche generano in Mino vergogna, paura, ansia nei riguardi della vita. Osserva il carattere delle persone che lo circondano e vi attribuisce sembianze animali. Per fuggire dalla madre gorilla che prosciuga la sua linfa vitale, Mino cerca fuori casa la salvezza. Stremato dalle vicende della vita, scopre la fede che salva lui e la madre. E inizia ad essere curata dopo il passaggio dalla psicozoiatria. Mino non scappa più come un topo e inizia a parlare di salute mentale e a difendere la dignità del malato, spesso trattato come scarto nella nostra società. Diventa infermiere, aggrappandosi alla sua fede, entra negli istituti di cura che risvegliano i suoi ricordi. Salvarsi è possibile, questa è la sentenza, tra virgolette, che passa da questo romanzo. Direi di riprendere la nostra chiacchierata con l'autore. Ora cuffiamo il telefono così tutti lo potete ascoltare dall'altra parte. Mi cuffio anch'io così riesco ad ascoltarlo.
2: Lo ascoltiamo tutti, pronti?
0: Pronto?
1: Sì, pronto, sono qui.
2: Eccoci qua.
0: Allora, eccoci. Bentornato, abbiamo rifatto un attimo il sunto della situazione per coloro che si sono collegati per questa seconda parte. Dicevamo, Jacopo, di entrare un pochino di più nello specifico di questo mondo che tu hai delineato dentro questo romanzo, la zoiatria e tutto quello che, diciamo, orbita in questo, attorno a questo termine, perché tu porti in relazione adesso anche una serie di professionisti della salute mentale. Allora, ci vuoi spiegare bene tutto ciò che riguarda questi termini particolari che si fatica un po' anche a trovare nei motori di ricerca e capire nello specifico a cosa ti riferisci?
1: Allora, io mi riferisco che dietro un professionista sanitario, dietro un paziente, dietro delle etichette, ci sono degli uomini, ok? Ci sono delle persone. Mm-hmm. Delle persone, le persone, a quanto ho capito io dalla mia esperienza di vita, quando hanno un limite, ecco, hanno paura di affrontarlo. Hanno paura di affrontarlo perché attaccano a quel limite lì, che può essere, come ho detto nel romanzo, una sordità, per esempio, il concetto di non valere, ok? Sono sordo, quindi non valgo. Ecco, che cosa succede nell'uomo in genere, questo accade negli uomini in generale, questa è una mia opinione, che quando attacchi quel concetto a quel limite X, che possono essere vari, l'uomo incomincia a fuggire da quel limite o attaccare quel limite. Aggredire per esempio gli altri che gli ricordano quel limite, ok? Proprio come fanno gli animali. Gli animali sopravvivono dalla morte, okay? Sopravvivono da quel limite, dalla paura della morte, e quindi fuggono gli animali. La gazzella fugge dal leone, e il leone attacca per evitare il suo stesso di morire di fame. E quindi l'uomo in tal caso, avendo paura di quel limite, fugge illudendosi di essere altro. Mm-hmm. Quindi per esempio 6 kg di troppo, se una persona pesa un po' di più, ecco, e se a quel e dimagrire è cosa bella e buona, non sto dicendo che dimagrire, no, però se attacchiamo l'etichetta del non valire perché peso di più, perché ho un po' di ciccia, ecco che l'uomo incomincia ad avere ansia di quel limite, incomincia a fuggire da quel limite. Questo non va bene, questo significa essere zoiatrici, questa è la zoiatria. Ecco, l'uomo si comporta come un animale, ma non è un animale. Non è un animale perché Minno lo ha dimostrato questo. Minno è uscito vivendo quel non valire. Dice bene, Dio sta pensando questo di me, che io valgo, sebbene io non penso questo di me, ma Dio pensa questo di me, io valgo. Quindi io vivo quella sofferenza, io vivo quel concetto lì, e si scoprirà che l'uomo non è solamente quel concetto lì, quel non valire. Questo fa parte di tutti gli uomini, questo pensiero. Attenzione, anche dei professionisti sanitari. I professionisti sanitari in una psichiatria si trovano davanti delle scelte che mettono in crisi un'azienda che non ha soldi, ok? Una sanità che non ha soldi, per esempio, da investire, mette in crisi certi medici che devono fare delle scelte. Cosa faccio io in determinate situazioni? Fuggo o non fuggo? Do dei croccantini in più al malato, lo tratto come una bestia, do delle gocce in più, silenzio quella malattia, la silenzio, o la devo rielaborare? E devo gridare, il medico deve gridare, anche l'infermiere deve gridare che il malato non è un malato, punto, è una persona che sta dietro. Quindi servono più soldi, ok, il croccantino, ok, la pillola, ok, la goccia in più, ma il concetto dietro è questo. Per il momento va bene le cose così come stanno, ma la situazione deve migliorare. Questo è il grido di allarme, è un allarme in questi ambienti, è un allarme in cui ci possiamo cadere tutti, attenzione, perché l'ambiente psichiatrico non è che un ambiente chiuso, la porta è sempre aperta,
0: aperta, diciamo,
1: a tutti indistintamente. Quindi,
0: diciamo che anche la configurazione della società oggi fa sì che a mio avviso ci sia molta più facilità rispetto al passato di avere delle patologie mentali. Perché gli input
2: va bene, quindi va male secondo
0: va
2: me.
0: Male secondo va male, me sì, perché la pressione è tanta, le disfunzionalità generate anche dal modo di vivere sono moltissime e soprattutto gli input sono contrastanti e la pressione sociale carica il nostro cervello in maniera impressionante ed è semplice, se abbiamo delle fragilità, portarle a un eccesso tale che poi si creano degli scompensi a livello mentale. Io la penso così, poi magari mi si può anche contestare in questo. Ti volevo fare una domanda. Nell'ultima parte del libro c'è proprio una parte corposa dedicata a diciamo a far comprendere tutto ciò che concerne i malati zoiatrici, ma è un termine che ha dello scientifico e quindi applicabile, diciamo, alle categorie che la sanità prende in carico, o è un termine che tu usi in modo metaforico per riferirti a una serie di patologie che hanno un termine, che ne so, scientifico, altro? È una grande macula, chiamiamola così, che tu usi per far passare dei concetti, o effettivamente a livello scientifico-sanitario questi malati zoiatrici sono riconosciuti? Ti faccio una domanda tecnica, più che altro, ecco, è questo il senso.
1: Sì, ti ho capito. Allora, zoiatria sicuramente è un concetto, è una metafora, ma che richiama qualcosa di scientifico, perché la disperazione è propria della malattia psichiatrica. Il malato psichiatrico, con tutte le sue sfaccettature, una depressione, quindi un tono dell'umore...
0: Ecco, prendiamo ad esempio, no, una depressione di quelle importanti. Può rientrare in questa zoiatria che tu ci racconti?
1: Certo che può entrare, può entrare perché le caratteristiche del malato depresso quali sono? Ecco, chiusura, pianto,
0: perdita del senso della vita.
1: Esatto, è proprio quello volevo centrare, perdita del senso della vita. Ecco, che è la disperazione. Ecco,
0: sì.
1: La disperazione.
0: Non riuscire ad alzarsi dal letto, non riuscire a fare le cose minime, no? Affrontare proprio anche le banalità della vita.
1: Sì. La disperazione, diciamo, è quella caratteristica che unisce, diciamo, quasi tutte, se non tutte, le malattie psichiatriche. Il non senso che c'è dietro a queste malattie scientificamente attestate, che hanno tutte, ognuna è diversa, ognuna delle
0: una
1: altre.
0: Sfumatura diversa, ma diciamo il minimo comune denominatore.
2: Ma tutti
0: quello.
2: Così siamo, no?
0: Beh, fortunatamente no, Nazareno, stiamo parlando...
2: io ero preoccupato.
0: Stiamo parlando delle persone che purtroppo hanno queste caratteristiche che le portano in quella direzione.
2: Ah, ecco, allora tutto di
1: Sicuramente non siamo tutti così, perché, ok, però naturalmente il senso fa parte dell'uomo. L'uomo deve trovare un senso.
0: La ricerca del senso, sì.
2: Ecco, questo è importantissimo.
1: Trovare un senso nella propria vita, fuggire sempre da tutti i problemi che si hanno, ma poi certe volte nella vita ritornano questi problemi e comunque l'uomo ha a che fare con questi problemi, e il senso lo devi dare. Non darne mai un senso e trovarsi all'improvviso quel problema può creare dei rischi nella persona, che può cadere anche lui in una depressione. Quindi siamo tutti su quella strada. Chi è più sensibile, perché ha vissuto una storia molto più traumatica in infanzia e in adolescenza, ok? E quindi questi sono molto più facilitati.
2: È pericoloso.
1: Rispetto, per esempio, a chi ha avuto una vita, un'adolescenza un po' più serena inteso come amore dei genitori, essere considerati un minimo. Ci sono alcune persone che non sono per niente considerate, e la maggior parte sono queste persone. che soffrono veramente, che bazzicano negli ambienti psichiatrici, diciamo.
0: Leggo una piccola parte del libro qui dove dici: eravamo sempre lì al capezzale della disperazione, dove la malattia vince nel suo voler costantemente considerazione e affetto. Chi soffre, anche se riceve amore, continua a soffrire. Chi non ce la fa a vivere, ad alzarsi dal letto e amare, che se ne fa dell'amore ricevuto? L'amore è fatto per essere donato, e in questo la gioia. L'amore dato al malato zoiatrico si annulla nella barriera dell'inferiorità, quel castello invalicabile costruito diligentemente dalla nascita. Dunque c'è anche questa triste rilevazione in quello che tu scrivi, che purtroppo chi sta male non sempre riesce a ad assorbire l'amore che le persone che gli stanno vicino cerca di dare. Penso a un malato, no, di depressione, una malattia che conosco, quindi parlo di ciò che conosco. Magari vicino hai persone che ti amano, ma la tua condizione non ti consente di assorbire quell'amore, quindi non lo rende fonte di guarigione.
1: Sì, assolutamente. L'amore Posso dire che semplicemente è un viatico, cioè uno strumento attraverso il quale ci deve essere la cura, cioè la cura ci deve essere,
0: esatto.
1: La scienza è importante, la medicina anche, la psicologia, la scienza, che va fatta con amore. Va
2: per fortuna,
1: non è che possiamo andare in qualsiasi ambiente e possiamo solamente dare amore, no, siamo anche professionisti.
0: E certo.
1: Ecco.
0: Però quanto è importante dentro questi reparti l'approccio umano, Jacopo? Cioè solo la scienza senza la qualità umana, o solo la qualità umana senza il supporto scientifico? Deve esserci una comunicazione tra questi due aspetti, no?
1: Sì, certo, scienza ed empatia e amore verso l'altro, ma io ripeto, se non ci si ama è difficile stare in questi ambienti, se un professionista, che ripeto è un uomo, non ha trovato un senso nella propria vita e pensa male negativamente della vita, male delle persone soprattutto, ecco, per me non può lavorare in questi ambienti. Ecco perché ci deve essere una selezione del personale. La psichiatria è fatta di persone soprattutto, va curata una malattia mentale, la mente della persona non è una gamba, non è una cosa ortopedica fine a se stessa. La mente fa parte proprio, ingloba quasi tutta la persona, quindi in questi ambienti va selezionato il personale, persone che hanno trovato un minimo di senso nella vita, un senso positivo, ecco, guardano la realtà positivamente, guardano la persona di fronte.
0: Quantomeno ecco, avere loro in primis una struttura mentale salda.
1: Salda, esatto, salda.
2: Perché è una cosa grossa, quindi.
0: Sì, perché essere di supporto a chi ha delle problematiche psicologiche o psichiatriche richiede una chiarezza, richiede una prontezza e una saldezza del proprio pensiero e del proprio agire, per non essere travolti.
1: Certo.
0: Tu diciamo che lavori in questi ambiti, no?
1: Sì.
0: Qual è la tua esperienza in questo senso? Che cosa ti dà poter lavorare con queste persone?
1: Allora, senti Marina, queste persone sono, non lo so, questa è la caratteristica di tutte le malattie in generale, non solamente quelle psichiatriche, la sofferenza è semplicità, vedere negli occhi un sofferente, sì è vero, bisogna avere delicatezza verso i sofferenti della terra, verso gli ultimi, verso chi sta soffrendo, verso chi è negli ultimi istanti della vita, o anche il malato psichiatrico certe volte, ecco, per l'appunto non ha senso, non trova il senso, e questo è veramente il problema, è la sofferenza che vive ogni giorno. Ecco, bisogna analizzare un attimo delicatezza, cosa mi hanno insegnato, ecco, più che insegnato è quello che vedo, cioè quello che mi donano, ecco, mi donano la semplicità, ecco, perché io vedendo la semplicità nei loro occhi e traspare, nella sofferenza traspare la semplicità, quello di ritornare anche bambini, ecco, per esempio, cambiando un attimo argomento, perché ho avuto anche esperienza con gli anziani, gli anziani negli occhi possono essere state persone che hanno commesso chissà che reati o ingiustizie, ma l'anziano in quello stato ritorna ad essere un bambino, ma lo vedi proprio negli occhi, la semplicità, ecco il sofferente anche nella, per esempio nella condizione d'anziano psichiatrico che sia, mi dà una semplicità, questo mi fa ritornare all'essenziale.
2: Viva la semplicità, viva la semplicità,
1: viva,
2: insomma.
1: Viva la semplicità, ecco. E direi paradossalmente, tra virgolette, viva la sofferenza, meno male che esiste la sofferenza, direi, stranamente parlando, paradossalmente, no, perché mi ricorda a cosa siamo destinati, questo è importante. L'uomo è destinato lì, è inutile che ci illudiamo, bisogna averne a che fare, bisogna vedere le cose positive che porta queste sofferenze.
0: Ti leggo un messaggio di un nostro ascoltatore, Marco Giuseppe Vito. Pensando all'essere animale, mi è venuto in mente lo zoroastrismo. La dualità della nostra dimensione è senza dubbio insopportabile, ma è funzionale alla ricerca di un Dio nel proprio Dio, io. Grazie Jacopo per parlare di queste realtà. Quindi ecco, ti volevo girare questo feedback del nostro Marco, che è sempre presente, è sempre puntualissimo con le sue osservazioni profonde. E dunque, può succedere a volte, io ne ho preso atto interessandomi a certe materie, che è proprio la ricerca di un senso superiore, divino, che porta a una scissione dentro di noi e ci fa perdere un po' la ragione, proprio perché il senso che noi ricerchiamo, che è alto, che è altissimo, non riusciamo a trovarlo nel confronto a volte sconfortante con le cose della vita. È proprio il nostro ricercare qualcosa di superiore che si scontra con la pochezza di quello che ci circonda. A volte può portare a un cortocircuito psicologico, secondo te, Jacopo?
1: Inizialmente sì. Inizialmente direi di sì, ecco perché la fede per me è un cammino, la riscoperta di Dio. Se Dio esiste, stiamo parlando di questa storia, se Dio esiste, ecco, è un cammino, la fede è un cammino. All'inizio sì, l'uomo vive una fissione, ovviamente. Com'è possibile che Dio esiste, ma, e questo lo vediamo in minimo in questa storia, ma l'uomo è un animale, l'uomo è una bestia, l'uomo mi deride per quei piedi, l'uomo mi insulta, l'uomo uccide. Com'è possibile che esista un Dio se c'è questa ingiustizia, ecco, c'è questa scissione? Com'è possibile che Nino, per esempio, che io non riesco ad amare gli altri se si comportano male nei miei confronti? E come faccio a credere in Dio? Allora Dio è un'invenzione, allora si crea questa scissione, sì. E poi la riscoperò, un cammino, ecco, un cammino, una riscoperta di Dio porterà anche ad avere la grazia di amare tutti indistintamente. Ma che significa amare gli altri? Significa comprendere che l'uomo non è in primis originariamente buono o cattivo, conviene definirla così, ma l'uomo è fragile, fragile. Certe volte l'uomo ha paura di stare in certe situazioni, fugge o attacca. È facile sedere in certi allori, è facile sedere in certe poltrone, diciamo. Ecco, la poltrona certe volte è comoda, però...
0: In questo mi trovi molto d'accordo in questo, che molto spesso proprio estremizzare gli opposti, bene, male, buono, cattivo, ci porta a perdere delle sfumature che contengono dei significati profondi e a volte anche la ricetta per risolvere certi problemi, certi anche come dire pregiudizi che si hanno, perché non esiste il bianco e il nero, c'è anche una gradazione di sfumature intermedie dove la verità secondo me veleggia molto più spedita che ai poli opposti. Abbiamo ancora un po' di tempo in compagnia con il nostro Jacopo Beniamino, autore della Speranza invisibile di un escluso. Stiamo parlando di percorso di crescita, di scoperta della fede, di malattia mentale, mentale, di disagio psicologico e anche, diciamo, della sanità che si occupa di queste persone così fragili che stentano a trovare un senso alla vita e quindi in qualche modo sono
2: bella
0: anche,
2: e brutta la vita.
0: Sì, a volte diventano anche pericolosi per se stessi quando non riescono a far fronte al disagio appunto sì. interiore e psicologico. Dove eravamo rimasti, Jacopo?
1: Eravamo rimasti, ma io direi due parole, per esempio potrei continuare a parlare un po' di anche di della mia esperienza in psichiatria, ma anche per esempio nella recitazione, perché il libro
0: ecco,
1: tocca anche
0: esatto.
1: la recitazione,
0: questo sì. aspetto che abbiamo accennato prima quando leggevo la tua biografia. Tu hai l'interesse per il teatro, quindi questo metodo Stanislavski che prevede di non fingere ma di portare la verità all'interno della recitazione.
2: Sì. Il teatro è bellissimo, sì.
0: Ecco, parliamo di teatro allora, sì. caro Jacopo, parliamo di teatro.
1: Il teatro potrei dire tanto, sono entrato diciamo nel teatro, no? E sono entrato nel teatro e
0: cosa ti ha accostato al teatro inizialmente? Perché ognuno, anch'io ho fatto teatro per tanto tempo, continuo a farlo, c'è stato un elemento, no, che mi ha introdotto, per te qual è stato?
1: Ma io da piccolino mi guardavo allo specchio e cercavo di imitare diciamo varie persone che incontravo durante la vita, oppure per esempio i personaggi dei film.
2: I bambini come facevano, sì.
0: Quindi l'imitation of life, come quella canzone dei Rem,
1: sì.
0: no?
1: mi dicevo chissà se diventerò, no? Se diventerò attore nella vita, e poi guarda caso, vabbè, poi recite scolastiche, eccetera, e poi vari seminari, e poi veramente incontro un coach, lo scriverò, questo fa parte comunque della mia vita, che ho messo nella vita di Nino, diciamo, un coach diciamo nazionale, quindi ho viaggiato in Italia facendo questa recitazione, poi lasciandola questa recitazione per comunque per delle mie idee, no? Perché penso che il personaggio, perché innanzitutto non era più il momento di continuare per miei motivi personali, eccetera. Il teatro è cosa buona, bella, però naturalmente talvolta il personaggio è un uomo, è un uomo come l'attore è un uomo, okay? Quindi non esiste, come stavi dicendo tu Morina, non esiste una finzione, no? E bisogna portare se stessi.
0: Esatto.
1: L'attore non finge, non esiste una maschera nel teatro, la recitazione è essenza, è verità, basta. Quindi tu incominci a essere casomai recitando una persona diversa rispetto a quella che eri prima, simile a quella del personaggio che stai interpretando nel libro, questo sì.
0: Diciamo questo, che l'attore è colui che fa. Attore significa colui che fa, quindi l'attore è colui che agisce, ma soprattutto essere attore a livello teatrale ci dà l'opportunità di sperimentare pezzi di noi che magari nella vita reale non riusciamo a configurare, ma portiamo sempre la nostra scintilla, no? Perlomeno io la vivo così.
1: Difatti oggi, questo lo diceva il coach e comunque penso anche io questa cosa qui, che oggi c'è anche un aumento esponenziale no? di persone che incominciano questo cammino di recitazione, e diceva lui per ritrovare se stessi. Ritrovare se stessi, questa cosa non l'avevo capita, poi a distanza di tempo l'ho capita che significa questo ritrovare se stessi, cioè vedere nel personaggio che il personaggio è un uomo che ha vissuto la sua storia, ha vissuto proprio, è pure lui è fuggito, no? È fuggito da quel limite, da quel non senso, e si è creato la sua vita anche su certe volte sul non senso. Quindi è un personaggio che ha ucciso, che ha rubato, che ha amato, e quindi talvolta ci rivediamo in quel personaggio.
0: Ma soprattutto non credi anche tu che avere l'opportunità appunto di non fingere queste emozioni, perché il metodo Stanislavski ti costringe a sentirle quelle emozioni, tu scopri che effettivamente ti appartengono, ma a volte hai vergogna di dimostrarle nella realtà, perché nella realtà tutti vogliamo essere buoni, ma quanto sono liberatori quei personaggi dove tu puoi essere cattivo senza, no, incorrere nel giudizio morale, senza andare in galera, magari, no? Sei chiamato a, che ne so, a recitare la parte di un assassino. Ovviamente tu nella realtà non uccideresti mai, ma proprio in virtù del fatto che tutti abbiamo in noi anche quelle emozioni brutte, poterle vivere e esorcizzare con un ruolo è liberatorio e ti fa conoscere profondamente te stesso.
1: Eh sì, aggiungerei anche che emozionarsi è normale. Ecco, certe volte uno ha paura di emozionarsi,
0: esatto,
1: della,
0: esatto,
1: propria rabbia. Però arrabbiarsi è normale, naturalmente uno non è che deve andare.
2: Non troppo, però, non troppo, se no.
0: Certo, ma se.
1: Non troppo.
0: Ovvio,
1: però,
0: stiamo
1: però,
0: esagerando, no? Estremizzando
1: però,
0: i termini.
1: Però il messaggio è che ci si può arrabbiare e giustamente incanalare naturalmente quella rabbia. Però arrabbiarsi è normale, anzi, va espressa la rabbia e non va repressa.
0: Assolutamente. Quando serve arrabbiarsi, ci dobbiamo arrabbiare, perché ingoiare a volte i rospi ci porta a somatizzare le emozioni e a tradurle in malattia. Poi.
2: Però guarda che qualcuno. No, non vuole arrabbiarsi, anche se vede le cose che vanno male.
0: Allora, raddrizziamo il concetto. Non è che uno deve avere uno svarione ogni 5 minuti e arrabbiarsi per ogni inezia. Però, Nazareno, anche essere troppo tolleranti a un certo punto
2: non va bene,
0: perché gli altri poi reputano di potersi prendere delle libertà che non gli sono concesse. Soprattutto non è che siamo il tappetino di chiunque arriva e si pulisce i piedi, quindi ogni tanto una sana incavolatura per me ci sta bene, per ridefinire.
2: L'ho detto anche perché molte persone dice, io così cerco di parlare e diglielo. Allora pian piano gli
0: ma certo, ovvio, non bisogna vivere arrabbiati,
2: ecco,
0: però in un momento in cui con le buone uno non ha inteso, lo dice uno, due, tre volte, cerca di pazientare, alla fine ti può partire la valvola,
2: sì, quello un po' può succedere.
0: Cioè, alla fine, ecco, è anche lecito e è sano, ecco.
1: Per esempio, io dico, no, bisogna avere sempre naturalmente rispetto verso l'altro, perché
0: l'altro
1: ha una dignità, però talvolta abbiamo anche noi, comunque i nostri, anche noi siamo fragili e quindi ci possiamo arrabbiare, cioè dobbiamo rispettare anche la nostra fragilità, che siamo fatti così, è normale certe volte che comunque scattiamo, ecco, certe volte scattiamo, però
0: diciamo che a volte adesso non parliamo di rabbia gratuita, a volte quando uno si arrabbia è perché effettivamente dall'altra parte è stato posto in essere un atteggiamento che non era poi così tanto scusabile, no? Certo. E allora quindi uno giustamente si arrabbia.
2: Siamo
0: umani, dai, vanno tutte estrinsecate, vissute le emozioni, con ovviamente con il controllo del raziocinio. Ti ridò la parola, Beniamino, scusami.
1: E niente, naturalmente queste sono le cose positive sulla recitazione, naturalmente però non tutti, per esempio, secondo me, e questo faceva Mino, no? Mino cercava nella recitazione di essere un altro, certe volte il rischio è quello, no? Voler per esempio essere un'altra persona e quindi illudersi di essere un'altra persona, perché il rischio della recitazione per me è anche quello, illudersi di essere altro, oppure l'applauso di un pubblico ci si illude che possa dare dignità all'attore.
2: È carino, carino.
1: Ma l'attore è una persona, la persona deve ricercare la dignità nella propria vita. Ok? E poi deve portarla nel palcoscenico e così insegnare la dignità che ha trovato nella propria vita. Non è che il pubblico dà la dignità all'attore, no, cioè sì, la dà, ma non alla persona. La persona è libera in questo senso.
0: Assolutamente. Però come la vedi tu, ribaltata da un'altra prospettiva? Cioè, a volte si hanno delle problematiche di insicurezza e di fragilità che ci impediscono di relazionarci in maniera spontanea con la realtà e con gli altri. Il teatro, in questo senso, lo trovo anche terapeutico, perché ci aiuta a crearci quello schermo necessario a prendere un minimo di distanza dall'emotività, e questo poi ci consente nella realtà di gestire meglio le emozioni e di interfacciarsi in maniera più, come dire, proficua e vera, perché non siamo dirottati da una sovrabbondanza emotiva con gli altri, e quindi darci quella sicurezza che ci serve proprio per creare delle relazioni più vere, paradossalmente, perché ci dà una stabilità interiore maggiore. In questo senso io reputo che il teatro possa essere terapeutico. Che ne pensi tu?
1: Sì, un terapeutico anche, diciamo, possa dare il via a riscoprire se stessi. Ecco, il teatro, essendo arte, la recitazione essendo arte, l'arte può aiutare con la sua creatività a ritrovare se stessi. Sì, questo è vero, concordo su questa cosa qui, sì. Esatto.
0: Ovviamente poi ogni situazione, se una persona è egocentrica o malata di ego o necessita, no, di un riscontro plateale, utilizzerà qualsiasi situazione per avere diciamo quel nutrimento per la propria vanagloria, non solo un palcoscenico, ma anche, che ne so, al bar entra e fa il suo teatrino, no? Sì, diciamo, sì, che insomma ogni situazione può diventare patologica in questo senso. E all'interno del libro, ci vuoi illustrare meglio? Oramai andiamo fino alla fine, che ne dici? Perché sì, tanto manca poco, ci facciamo compagnia. Raccontaci bene questa liaison che tu descrivi tra il teatro e l'aspetto dello diciamo della malattia mentale che tu tracci nel libro.
1: E diciamo Mino ha cercato, diciamo, non riuscendo diciamo a guarire da sé, no? Non riuscendo a guarire da sé, ha cercato diciamo di cambiare le varie situazioni, di viaggiare, di cambiare porto, no? Perché pensava, no, cambiando porto, sicuramente cambiando città, viaggiando, facendo nuove esperienze, sicuramente il mio
0: cambierà
1: disagio
0: anche qualcosa.
1: Cambierà, migliorerà, guarirò, perché il mio disagio dipende dall'esterno. Ecco, se sta una realtà positiva davanti a me, ecco, il mio disagio guarirà. Ma non è così, perché uno può andare anche in qualsiasi ambiente ultra pieno di luci, ma comunque il disagio lo porta, come lo porterà Mino nel palcoscenico.
0: Sì.
1: Nel palcoscenico, anzi, quell'ansia che ha Mino di farsi vedere peloso comunque è aumentata di misura potenzialmente. Quindi diciamo, non è che uno cambia il porto e cambia se stesso. Ovviamente possiamo dire che la realtà, una realtà positiva davanti a sé, aiuta, questo sì, ma non è che guarisce, aiuta a guarire, ma comunque per fare una guarigione, per far sì che la guarigione avvenga, uno deve fare un percorso di cura, andare da uno psicologa, usare qualsiasi mezzo. Cioè, non è che uno ha una sofferenza X, un tumore, va a New York e lo stare a New York diciamo
0: cambia lo stato.
1: No, questo no.
0: Ma anche perché a volte il nostro stato interiore altera la percezione che abbiamo della realtà. Quindi è un, come dire, un cane che si morde la coda. Se noi dentro stiamo male, non vedremo mai intorno a noi una realtà bella che ci viene incontro, ma sempre una realtà che ci è nemica, dove noi siamo, come dire, a disagio. Ecco,
1: mai, non succederà mai una cosa del genere. Ecco, la realtà sarà sempre negativa se ci sarà. Uno può anche, ripeto, uno può anche fare tutto l'anno tutti i viaggi del mondo, ma se vede se stesso in maniera negativa, io direi, se uno non si ama, non riuscirà mai ad amare gli altri. È scritto anche nella Bibbia: ama gli altri come te stesso. Quindi non è che lo dico,
0: assolutamente,
1: l'ha detto Gesù Cristo, questo, quindi,
0: sì. all'interno del libro ogni tanto tu usi questa espressione, i croccantini, no? Che si danno agli ammalati. Ci vuoi parlare nello specifico a cosa alludi e quali possono essere questi croccantini di cui tutti noi un po' facciamo uso e abuso nel nostro quotidiano per aggirare il nocciolo essenziale del problema psicologico?
1: I croccantini sarebbero i farmaci, io li chiamo croccantini perché nel momento in cui pensi non tratti la persona, ma tratti semplicemente la persona come appunto solo malato e solamente uno che non riesce ad equilibrare le proprie emozioni, quindi ha una rabbia spropositata, ha dei raptus simili all'animale. Quindi se tu vedi solamente quel raptus, quella rabbia, e vai a curare solo quella rabbia, ecco che è come se stai trattando l'uomo proprio come un animale, stai trattando proprio quel raptus, no? È come se l'uomo fosse un animale, ma in realtà non lo è. Ecco il croccantino, ecco, definire l'uomo un animale col croccantino, dargli il croccantino, ma in realtà non dovrebbe essere così, ma la scienza ci dice che ci deve essere un'equipe multiprofessionale fatta di chi? Da farmaci che servono, non sto dicendo che non servono i farmaci servono,
0: sì, a
1: ma
0: volte
1: serve
0: servono.
1: Tanto altro, serve una psicologa, una psicoterapia per rielaborare un lutto, un trauma. Serve un'equipe, infermieri, osso, una TRP, educatori, eccetera. Quindi c'è.
0: Tu che lavori nell'ambiente, sì. Jacopo. Quindi puoi farci un po' da testimone e portare all'esterno la tua esperienza. Quali sono ad oggi quelle che tu reputi un po' delle crepe, delle falle all'interno di questo sistema e che secondo te bisognerebbe migliorare per dare un servizio più efficace a tutte quelle persone che hanno questa tipologia di problematica?
1: Allora, per quanto mi riguarda, sicuramente le cose sono migliorabili e saranno migliorate. Io sono una persona estremamente positiva. Già il fatto stesso che ne stiamo parlando vuol dire che comunque c'è qualcosa da migliorare e si migliorerà sicuramente. Le cose da migliorare quali sono? Le cose da migliorare ci sono già e la scienza già lo dice, non è che ci sono già nei libri. Bisognerà solamente attuarle, questo è sicuro.
2: Secondo
1: me c'è già tutto, solamente che va rivalutato, ripeto, il malato non deve essere più malato, ci deve essere la persona che è malata, guardare la persona, il concetto che va cambiato secondo me, è il concetto. E naturalmente ci deve essere oggi una, io lo dico nel libro, anche una supervisione in questi ambienti che, essendo molto fragili, persone che vivono già una fragilità mentale si fidano dei medici e talvolta la sanità non dà le cure necessarie a questi pazienti, quindi ci deve essere secondo me una supervisione rispetto agli emarginati, gli ultimi e gli esclusi, questo è sicuro. E ripeto, rivedere l'uomo persona e non solo malattia.
0: In questo senso, secondo te c'è bisogno di andare a sensibilizzare la classe medica che oggi è sempre più specialistica, no? In ogni ambito, quindi lo specialista si occupa della sua ristretta sfera di osservazione e non è più tanto, come dire, olistico, usiamo questo termine, si rischia di frammentare un po', no, l'intervento che si fa sulla persona. E a questo proposito c'è il nostro Marco Giuseppe Vito che fa un commento che potrebbe essere letto anche come un po' provocatorio. Ci dice: un medico che non giura più su Ippocrate non può dare altro che croccantini. Ecco, a volte si ha un po' la percezione di questi professionisti che sono diventati quasi troppo scientifici, troppo specialisti per riuscire ad occuparsi in maniera olistica del paziente. Tu credi che questa sia un'osservazione attinente con la realtà oppure siamo un po' troppo, come dire, critici o cavillosi?
1: È la stessa realtà di cui faccio esperienza io e di cui facciamo esperienza quasi tutti. Sicuramente molti medici, e non tutti però, molti medici cadono...
0: No, non generalizziamo ovviamente, non generalizziamo.
1: Però cioè, molti medici hanno il rischio di essere solo degli specialisti, solo dei tecnici del mestiere. Solo dei tecnici del mestiere, però io devo dare una lancia a favore dei professionisti sanitari, che è questo. Il professionista sanitario è un uomo, attenzione, anche lui ha delle fragilità e va aiutato.
0: Certo.
1: Se una sanità, per esempio, riduce i fondi a una salute mentale, per esempio, e un infermiere può essere bravo, empatico e amorevole, essere un angelo, può essere anche un angelo di uomo, come ci definiscono nel Covid, ci hanno definiti angeli. Ma io non la penso così, non è un angelo l'infermiere, è un uomo che ha una famiglia e lì va per lavorare in maniera amorevole ed empatica, ma se non è messo nelle condizioni, essendo l'infermiere prima di tutto un uomo con le sue fragilità, trovandosi da solo in una condizione catastrofica con tantissimi pazienti, quando in realtà ne dovrebbe avere pochi, vuoi o non vuoi, l'infermiere corre il rischio di comportarsi da specialista.
0: Ma
1: certe
0: infatti
1: volte si comporta male, certe volte sbaglia, è un uomo, è
0: certo.
1: Certe volte può dare una risposta sbagliata, certe volte è arrabbiato, altrimenti è un cane che si morde la coda, l'abbiamo detto prima.
0: Ma
1: gli
0: appunto
1: uomini, è normale che si arrabbiano.
0: Esatto,
1: è normale che si arrabbiano.
0: Quando prima ti dicevo, no, di raccontarci un po' il punto della situazione, era anche per entrare nello specifico di questo aspetto che sappiamo essere abbastanza importante e deleterio per la sanità, ossia la mancanza di fondi, la mancanza di soldi, la mancanza di tante cose che poi vanno a peggiorare

0: Sì. Quindi... i soldi servono anche per amare, l'infermiere deve essere messo nelle condizioni
1: assolutamente,
0: per amare.
1: Però, assolutamente.
0: Però l'amore non è che uno va e ama, cioè uno ama essendo bravo anche nel mestiere che fa, ecco, nella flibo, facendo un buon prelievo, mettendo una bella flibo, non facendo del male al paziente.
1: Giusto,
0: l'amore, ecco, l'amore va dimostrato nella pratica. Nella pratica di tutti i giorni, non è che uno col sorriso solamente ama, attenzione.
1: Appunto, io volevo assolutamente riportare il discorso anche su termini pratici e pragmatici, perché ok l'amore, ok i bei discorsi, ok i bei sentimenti, tutto quello che vogliamo, ma l'amore poi deve poggiare i piedi su qualcosa di concreto, ossia un servizio sanitario che ha a disposizione quello che serve per funzionare e per offrire il sostegno e diciamo l'operato dei professionisti che sono a loro volta messi nella condizione di operare al massimo delle possibilità. Quindi l'invito è alla classe politica, naturalmente, di smettere di dirottare fondi per riarmarci, magari, io torno sempre lì, e tutti quei miliardi che vengono destinati alle bombe, ai carri armati, eccetera eccetera, riportarli forse alla sanità, credo che sia l'atto più dignitoso e doveroso che una classe politica oggi deve fare. E lo dico e lo ridico e continuerò a dirlo finché ho voce e finché ho la possibilità di dirlo davanti a questi microfoni, ecco.
2: Eccola,
1: ho finito.
2: Vedete che bello come si...
1: Ho finito.
2: Cioè, arriviamo benissimi alla fine, eh?
1: Perché quando io sento che si spendono miliardi, miliardi e miliardi e miliardi per produrre armi, addirittura dirottando il PIL di uno stato, di una nazione, di un continente, e si tolgono alla sanità, io divento una bestia, scusatemi. Allora, è più forte di me.
2: Prendete, scrivete.
1: È più forte di me. Ed ecco, dopo ho fatto lo svarione finale, caro Jacopo Beniamino. Diciamo che io ti ringrazio per essere stato con noi tutto questo tempo, averci dato l'occasione di parlare di un tema anche così importante, quello della sanità mentale. Vi ricordo il libro La speranza invisibile di un escluso, di Jacopo Beniamino, che abbiamo conosciuto questa mattina molto bene, quindi ti ringraziamo di averci fatto compagnia, ti facciamo tanti auguri per questo libro, speriamo che vada bene e ci salutiamo, Beniamino.
0: Grazie a voi della disponibilità di avermi fatto parlare.
2: Abbiamo fatto tante belle cose.
1: Grazie,
2: bene.
1: Sì, ci ha fatto piacere passare la mattinata insieme. Ciao ciao ciao.
0: Ciao ciao, grazie.
1: E dunque eccoci giunti alla fine, Nazareno, sì, vuoi aggiungere tu qualcosa?
2: Ma no, abbiamo fatto una bella cosa, perché un libro di questo genere, insomma, è interessante e fa, come abbiamo sentito, questo, quello, di giù, più e giù, eccetera eccetera.
1: Ci dà l'opportunità di parlare della malattia mentale, del disagio e di tutto quello che è collegato con questa sfera della salute pubblica, che è una sfera particolare, una sfera molto molto dedicata, soprattutto per gli ammalati, ma soprattutto ricordiamolo per le famiglie di certi ammalati che non hanno l'assistenza necessaria, che non sanno a chi rivolgersi, che non hanno nemmeno l'ascolto a volte dell'apparato sanitario politico, soprattutto che si volta da un'altra parte e destina fondi necessari per la cura delle persone a altre cose piuttosto discutibili.
2: Comunque, se voi leggete i libri, perché i libri magari non fanno tanto, fanno bene. Ecco,
1: fanno bene,
2: fanno star
1: leggere
2: bene.
1: Fa bene, leggere, ecco, fa
2: leggete,
1: bene,
2: leggete.
1: Di questo siamo convinti. Vi lascio con magari un aforisma, vediamo se lo trovo nel mio libro magico. Colui che desidera ma non agisce alleva pestilenza.
2: Ecco qua.
1: Sì. Ci troviamo adesso. No, ci troviamo.
2: Ci salutiamo
1: con un brano, se abbiamo tempo. Dai, ci ascoltiamo Jamie Bauer con The Witch of Bedmoin Moor. Ci troviamo qua la prossima settimana. Ciao,
2: ciao
1: ragazzi,
2: a tutti,
1: e grazie.
2: Ciao.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

Eccoci di nuovo insieme come ogni giorno. Benvenuti qui su Radio Nuova in Blu. Bentrovati al nostro appuntamento con la lettura insieme a Morena Oro. Stiamo ancora leggendo da un bel po' di tempo, direi, Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger, un libro corposo di parecchie pagine che ci terrà piacevolmente compagnia per ancora un po' di tempo. Stiamo seguendo la storia di Andrea Sachs, assunta all'interno della redazione di Runway, una prestigiosissima rivista di moda diretta da Miranda Priestley. Andrea entra in contatto con un mondo completamente diverso da quello che lei avrebbe desiderato per se stessa. Lei avrebbe voluto diventare una scrittrice, una giornalista, invece si ritrova in questo mondo patinato dove le dinamiche sono un po' strampalate e fatica parecchio ad entrarci dentro e a comprenderle. Ma potremo anche scoprire che forse queste dinamiche la stanno conquistando, irretendo, persuadendo, insomma le stanno entrando nella vita in maniera sempre più incisiva, fino a condizionare un po' anche i rapporti che intrattiene con le persone a lei care. Continuiamo il nostro libro.

Era venuto a New York a sorpresa, l'aveva chiamata. Andavano al bar di Kraft per bere qualcosa e poi, se il ragazzo si fosse comportato da essere umano, Emily l'avrebbe portato da Nobu. Aveva prenotato 5 settimane prima, non appena lui le aveva mandato una mail. Emily aveva dovuto usare il nome di Miranda per ottenere un tavolo. Ma cosa succederà quando arriverai lì e vedranno che non sei Miranda Priestly? Chiesi ingenuamente. Come al solito, Em rovesciò gli occhi e fece un sospiro profondo. Ragazza, cosa devo fare con te? Dunque, apri bene le orecchie e impara. Semplicemente che Miranda è stata trattenuta fuori città, quindi mostrerò il biglietto da visita e dirò che ha lasciato a me il tavolo. Tutto chiaro? Miranda chiamò solo una volta dopo che Emily se n'era andata, per dirmi che l'indomani sarebbe arrivata in ufficio verso mezzogiorno e che voleva trovare sulla scrivania una copia della recensione di un ristorante che aveva letto oggi sul giornale. Ebbi l'inutile presenza di spirito di chiederle se per caso ricordasse il nome del ristorante o il giornale su cui l'aveva letta, ma la mia domanda scatenò la solita reazione. «Andrea, sono già in ritardo per l'incontro, non mi seccare!» Era un ristorante di cucina Asian Fusion ed era sul giornale di oggi. È tutto. Aveva chiuso la comunicazione facendo scattare il cellulare con violenza. Dio mio, pensai. Prima o poi ci lascerà un dito dentro quel maledetto telefono. Scrissi un rapido promemoria per l'indomani mattina, poi mi precipitai giù e saltai in macchina. Chiamai Lily sul cellulare e rispose mentre ero sotto casa e stavo per salire. Salutai con la mano John Fisher Galliano. «Ehi, come va? Sono io!» «Ciao!» esclamò frizzante. Erano mesi che non la sentivo così felice. «Ho finito, niente sessioni primaverili, nemmeno un piccolo insignificante progetto di ricerca per la tesi del master, niente di niente. Non ho più nulla da fare fino a metà luglio, ci credi?» Era su di giri. «Lo so, sono così contenta per te. Ti va di uscire per festeggiare? Andiamo dove vuoi. Paga Runway. Davvero? Proprio dove voglio? Dove vuoi tu? Sono qui sotto nella hall e c'è una macchina che ci aspetta. Scendi subito, non sto nella pelle.» Strillò di gioia. «Fantastico! Devo assolutamente parlarti di Mr. Freud. È bellissimo. Mi metto i jeans e sono da te.» Si lanciò fuori dall'ascensore dopo nemmeno 5 minuti. Il suo look era perfetto. Indossava jeans invecchiati e una blusa morbida bianca stile country. Un paio di flip-flop in cuoio e perline turchesi. «Stai benissimo», dissi mentre saltava sul sedile accanto a me. «Qual è il tuo segreto?» «Mr. Freud, ovviamente. È incredibile. Penso di essermi innamorata. Per adesso sta marciando dritto sui 9 decimi. Voglio sapere ogni dettaglio. Ma prima decidiamo dove andare. Non ho prenotato, ma possiamo chiamare ovunque a nome di Miranda. Dove vuoi tu?» Si stava ritoccando il rossetto guardandosi nello specchietto retrovisore. «Sicura? Sicura, te l'ho detto. Che ne dici di Chicama? Fanno un mojito eccezionale», suggerì, sapendo che il modo migliore per proporre un ristorante a Lily era reclamizzare i suoi cocktail, non la cucina. «Oppure Mate per il Cosmopolitan, o l'Hudson Hotel. Se invece vuoi bere del vino, allora potremmo provare Handy. Possiamo andare al Benihana?» Sembrava imbarazzata. «Benihana? Vuoi andare al Benihana? La catena di ristoranti gremiti di turisti e bambini dove attori asiatici disoccupati cuociono quello che mangi direttamente al bancone? Quel Benihana?» Fece di sì con la testa con tale entusiasmo che chiamai il servizio informazioni per farmi dare l'indirizzo. «No, no, ce l'ho qui. 56esima strada tra la 5ª e la 6ª Avenue, sul lato nord», disse all'autista. Era così eccitata che non si accorse nemmeno che la fissavo. Continuò a chiacchierare raccontandomi di Mr. Freud. Si erano incontrati nel seminterrato della biblioteca. Lui era all'ultimo anno del dottorato di ricerca in psicologia, 29 anni, maturo ma non troppo, originario di Montreal,
ha un delizioso accento francese e per il resto è totalmente americanizzato. Capelli lunghi, niente codina e la barba sfatta al punto giusto. Sembra Antonio Banderas che non si rade da 3 giorni. Al Benihana, Lily continuò a ridere e a chiacchierare tra un boccone e l'altro, giuliva come una ragazzina. Sembrava impossibile che potesse piacerle seriamente un ragazzo, eppure era quella l'unica spiegazione plausibile per la sua euforia. Era ancora più difficile crederle quando sosteneva che tra loro non era ancora successo niente. Quando le chiesi perché non l'avevo ancora visto per casa, lei sorrise orgogliosa. Non l'ho ancora invitato, ci andiamo piano. Finita la cena ci imbattemmo in Christian Collinsworth all'uscita del ristorante. Andrea, la dolce Andrea, devo dire che mi sorprende vedere che sei una fan di Benihana. Cosa direbbe Miranda? Chiese prendendomi in giro e mi posò un bacio sulla spalla. Io, bene... Accidenti, mi si era inceppata la lingua e i pensieri mi rimbalzavano in testa come palline da ping pong. Christian sa che hai mangiato al Benihana. Anche Miranda lo verrà a sapere. Dio, è adorabile con quel bomber di pelle. Magari si sente addosso l'odore di fritto. Non baciarlo sulla guancia. Bacialo sulla guancia. Bene, non è che... Stavamo proprio cercando di decidere dove andare, intervenne Lily, porgendo la mano a Christian. Solo allora mi accorsi che non era accompagnato. Eravamo così assorte che non ci siamo nemmeno rese conto di esserci fermate in mezzo alla strada. Comunque piacere, io sono Lily. Christian le strinse la mano, quindi si scostò una ciocca di capelli dagli occhi, proprio come aveva fatto più volte alla festa. Ancora una volta ebbi la netta sensazione che avrei potuto restare in trance per ore, forse giorni, a guardarlo compiere quel semplice gesto. Fissai Lily e Christian, pensando che prima o poi dovevo decidermi a dire qualcosa, ma sembrava che i due se la cavassero benissimo da soli. Lily, Christian sussurrò. Lily, bellissimo nome, quasi come Andrea. Lily sorrideva radiosa, stava sicuramente pensando che quel tipo non era soltanto maledettamente attraente, ma anche sexy e affascinante. Già sentivo gli ingranaggi del suo cervellino che giravano, soppesando il mio interesse per lui. Lily adorava Alex, del resto era impossibile non adorarlo, ma rifiutava di capire come facessero 2 persone della nostra età a passare tanto tempo insieme. O almeno così sosteneva, anche se io sapevo benissimo che era la faccenda della monogamia a spaventarla. Se c'era anche solo un barlume di possibilità che nascesse una storia tra me e Christian, Lily avrebbe sicuramente soffiato sul fuoco. Piacere di conoscerti, Lily. Io sono Christian, un amico di Andrea. Sorrise. Dunque, Christian, come ti dicevo... Abbiamo appena cenato al Town e adesso vorremmo trovare un posticino dove andare a bere qualcosa. Hai qualche suggerimento? Il Town era uno dei ristoranti più fichi e più cari di tutta New York. Miranda ci andava spesso. Jessica, la maniaca dello smalto per unghie, lo frequentava insieme al suo fidanzato. Emily ne parlava come di un'ossessione. Ma Lily? Come faceva Lily a sapere dell'esistenza di un ristorante chiamato Town? Curioso, disse Christian, che a quanto pareva si era bevuto la storia. Ho appena cenato lì insieme al mio agente. È strano che non vi abbia viste. Eravamo in fondo, nascoste dietro i bar, ebbe la prontezza di dire, risvegliandomi dalla catalessi. Meno male che avevo fatto attenzione quando Emily mi aveva mostrato le foto del bar del Town su www.citysearch.com mentre cercava di decidere se fosse il posto adatto per portarci il tipo di Los Angeles. Annuì. L'area un po' distratta lo rendeva ancora più attraente. Così, ragazze, state andando a bere qualcosa? Proprio così. Allora, c'è qualche posto che ti piace qui intorno?
Beh, Midtown non è esattamente il quartiere migliore per un drink dopo cena, ma io ho un appuntamento con il mio agente da Hobar. È andato a prendere dei documenti in ufficio, ma dovrebbe sbrigarsela in fretta. Andy, conoscerlo potrebbe farti comodo. Chissà mai che un giorno non ti serva un agente. Allora, tutti da Hobar? Lily mi rivolse uno sguardo incoraggiante, come a dire: è bello, Andy, bello. Non so chi diavolo sia, ma ti vuole, perciò datti una regolata e digli quanto ti piace Hobar. Hobar è perfetto, dissi, con sufficiente convinzione, anche se non ci ero mai stata. Lily sorrise, Christian sorrise, io sorrisi. Aggiudicato, saremmo andati al Hobar. Era incredibile. Christian Conisworth e io a bere qualcosa insieme. Alex. Continuavo a scandire mentalmente il nome del mio fidanzato per ricordarmi che stavo con un ragazzo che mi amava, e intanto mi sgridavo, delusa per il fatto che dovessi sforzarmi di ricordare che avevo un fidanzato che mi amava. Anche se era un giovedì sera qualunque, c'era un esercito di buttafuori. Ci lasciarono passare senza problemi, ma non si sognarono di offrirci uno sconto o un ingresso gratuito. $20 a testa solo per entrare. Prima che potessi porgere i $40 per me e per Lily, Christian estrasse 3 biglietti da 20 da un grosso rotolo che aveva in tasca e li porse alla cassiera. Provai a protestare, ma mi posò due dita sulle labbra per zittirmi. Piccola Andy, non devi preoccuparti. E con l'altra mano mi afferrò la nuca. Da qualche parte, negli anfratti del mio cervello ormai fuso, qualche lenta sinapsi mi avvisò che stava per baciarmi. Lo sapevo, lo sentivo, ma non riuscivo a muovermi. Scambiò quel mezzo secondo di esitazione per un permesso. Si sporse verso di me e mi sfiorò il collo con la punta della lingua. Velocissimo, delicato come un soffio. Poi mi prese per mano e mi guidò all'interno. Christian, aspetta, c'è qualcosa che devo dirti, cominciai. Ero impacciata. Come potevo evitare che lui si facesse l'idea sbagliata? A quanto pareva, per Christian non era necessaria alcuna spiegazione, perché nel frattempo mi aveva condotta a un divanetto in un angolo buio e mi aveva messa a sedere. Vado a prendere qualcosa da bere, ok? Non ti preoccupare, non mordo. Rise mentre io arrossivo come una scolaretta. E se anche dovessi mordere, ti prometto che ti piacerà. Si voltò e andò al bar. Nell'attesa che tornasse, scandagliai il locale alla ricerca di Lily. Eravamo lì da 3 minuti scarsi e lei stava già facendo gli occhi dolci a un ragazzone che, dovevo ammettere, emanava un certo magnetismo animale. Sembrava che Lily pendesse dalle sue labbra. Mi feci strada in quella babele di irriducibili sbevazzatori. Passai davanti a un gruppo di uomini sulla trentina che gridavano in giapponese, 2 donne che battevano le mani e parlavano appassionatamente in arabo, una giovane coppia dall'aria infelice che si insultava in spagnolo o portoghese. Il tipo insieme a Lily le aveva già posato una mano sulla schiena e la guardava come un pitone guarda un coniglio. Non c'era tempo per i convenevoli. Christian Conisworth mi aveva appena massaggiato il collo con la lingua. Ignorai il pitone, presi Lily per mano e la trascinai verso il divanetto. «Andy, piantala!» sibilò, liberando il braccio con uno strattone, senza smettere di sorridere al tipo. «Voglio presentarti qualcuno. William, questa è la mia migliore amica Andrea. Andy, questo è William.» Ci stringemmo la mano. «Allora, Andrea, posso chiederti perché vuoi rubarmi Lily?» chiese William con una bella voce profonda da principe delle tenebre. William, scusa, non è niente di personale. È che ho un problemino e vorrei parlare con Lily in privato. Te la riporto subito.» E con questo la presi sotto braccio e la condussi al divanetto dove Christian mi aveva parcheggiata. Controllai che fosse sempre impegnato a cercare di catturare l'attenzione del barman e presi fiato. «Christian mi ha baciata!» «E allora dov'è il problema? Bacia male? È così, vero?»
Se bacia male la prima volta è un vero guaio. Lily, che differenza vuoi che faccia se bacia bene o male? Inarcò le sopracciglia e fece per aprire la bocca, ma io continuai. Mi ha baciata sul collo. E Alex? Non sono esattamente il tipo che va in giro a baciare gli estranei, lo sai? Di regola nemmeno io perdo tempo a baciarli, mormorò. Poi riprese a voce più alta. Andy, non essere ridicola. Tu ami Alex e lui ti ama. Ma che cosa c'è di male se hai voglia di baciare un altro una volta ogni tanto? Hai 23 anni, santo cielo, dati un po' di tregua. Ma non sono io che l'ho baciato. È lui che ha baciato me. Prima di tutto chiariamo una cosa. Ti ricordi quando Monica ha fatto quella cosa a Bill e tutta la nazione, compresi i tuoi genitori e Ken Starr, hanno detto che equivaleva a far sesso? Beh, quello non era sesso. È più o meno la stessa cosa quando qualcuno che probabilmente intendeva baciarti sulla guancia finisce per baciarti sul collo. Non ti ha baciata. Ma chiudi il becco e lasciami finire. La cosa che conta non è quello che è successo, ma ciò che tu volevi che accadesse. Ammettilo, Andy. Tu volevi baciare Christian. E chi se ne frega se è sbagliato o contro le regole. E se non lo ammetti, stai solo cercando di ingannare te stessa. Lily, seriamente, penso che non sia giusto. Ti conosco da 9 anni, Andy. So capire quando sei attratta da qualcuno. Buttati, Andy, goditela. Se Alex è quello giusto per te, tra voi non cambierà nulla. E adesso, scusa, ma devo proprio andare, perché ho trovato quello giusto per me, almeno per stasera. Saltò in piedi e tornò da William, che si mostrò molto lieto di rivederla. Rimasi seduta sul divano di velluto sola e mi guardai in giro in cerca di Christian, che però non era più al bar. Dovevo smetterla di preoccuparmi, mi dissi. Forse aveva ragione Lily. Christian mi piaceva. Cosa c'era di male in questo? Era in gamba, innegabilmente attraente e terribilmente sexy. Passare del tempo con lui non significava tradire Alex. Certo che no. Quindi mi alzai e feci il giro della sala. Lo trovai, stava parlando con un tizio sulla cinquantina che indossava un vestito con il panciotto. L'uomo mi fissò e sorrise. Christian si girò un poco, seguendo il suo sguardo, e mi vide. «Andy, tesoro», disse, senza traccia del tono allusivo di poco prima. «Vieni, voglio presentarti un mio amico». Questo è Gabriel Brooks, il mio agente, il mio manager e il mio eroe. Gabriel, questa è Andrea Sachs, attualmente della redazione di Runway. Incantato, disse Gabriel, allungando una mano molliccia sudata verso la mia. Christian mi ha parlato tanto di te. E qui ci fermiamo. Ci fermiamo in questo punto un po' insidioso delle esperienze di Andrea, perché si trova sicuramente ad un bivio particolare. Una ragazza così corretta come lei sta provando qualcosa di proibito per un'altra persona. Vedremo domani, nei giorni seguenti, come andrà a finire questa storia con Christian. Ciao e grazie di essere stati con me.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
1: Come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino, territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
2: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega, uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
3: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco, sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
4: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
5: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Monte Cassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire o comunque a recuperare degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia. E quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercherete di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
0: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia.
1: L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli Sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà. La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
2: Per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni. Per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
3: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
4: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. Perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili. E un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verde e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
5: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
5: Radio Nuova in Blu. La tua radio. La tua.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare l'incontro con il Padre, nella parola che ci dona il Figlio sotto l'azione dello Spirito Santo, chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati, rinnovando la nostra adesione al Vangelo, la nostra volontà di seguire Cristo, accogliendo e offrendo la nostra povertà e la nostra debolezza.

0: Signore che è sceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Venga su di noi, o Signore, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà e la possiamo testimoniare con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Altopiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Regni della terra, cantate a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
0: Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
0: I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Il Signore è il suo nome.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
0: Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri.
1: Regni della terra, cantate a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sei tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Due pensieri, uno sulla prima lettura. Quando viene risposto a Paolo: non sappiamo neanche cosa, che ci sia uno Spirito Santo. Tante volte anche noi cristiani di oggi dimentichiamo questa terza persona della Santissima Trinità, e più che presentarlo solamente a livello teologico, tante volte avremmo necessità di invocarlo più spesso, di parlare con lo Spirito e chiedere allo Spirito di rinnovare la sua presenza in ognuno di noi, il tempio della sua presenza. Chiediamo davvero allo Spirito Santo che possa farsi sentire dentro la nostra vita, illuminare il cammino della nostra fede e donarci quella forza della carità per amarci gli uni gli altri come Dio ci ama. Tante volte non abbiamo sentito parlare dello Spirito. Più che sentirne parlare, chiediamo a Dio la grazia di farne esperienza e poi di donarla agli altri. Altro pensiero è quello che tante volte abbiamo fatto esperienze belle, importanti nella fede, che ci fanno toccare un po' il cielo con un dito, ma poi con facilità ci richiudiamo in noi stessi e cadiamo in quella situazione del dubbio, del mettere in crisi tutto, senza quella capacità della coerenza, della costanza, della perseveranza, anche della fiducia e un po' della speranza, quello di credere che davvero il Signore ci perdona, ci accoglie, ci dona il suo amore. Chiediamo a Dio un cuore diverso da quello che abbiamo, capace più di essere mite, umile, più che duro, chiuso e fermo sulle proprie posizioni, un cuore che si lasci addolcire dallo Spirito Santo, perché davvero lo Spirito possa aiutare, guidare, illuminare, rafforzare il cammino della fede e donarci le grazie necessarie per realizzare la volontà del Padre. Ci aiuti la Vergine Maria, la sposa dello Spirito, perché come lei si è aperta alla presenza dello Spirito Santo, fecondo in lei, così ognuno di noi apra il cuore, perché davvero lo Spirito possa agire e un po' di meno il nostro egoismo, la nostra superbia, il nostro orgoglio, la nostra vanagloria.

0: Innalziamo la nostra preghiera e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti coloro che si preparano alla fede battesimale, catecumeni, simpatizzanti, ricercatori della verità, perché incontrino evangelizzatori pieni di Spirito Santo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutte le nostre comunità cristiane adulte, perché sostengono con la testimonianza coloro che si preparano a ricevere il sacramento del dono dello Spirito, preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: o Signore.
2: Per tutti gli uomini e le donne impegnati nei diversi campi dell'attività umana, perché vivano il loro compito come servizio per la costruzione di un mondo nuovo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i perseguitati a causa della fede e della giustizia, perché non cedano alle potenze del male, ma confidino nella potenza vittoriosa dello Spirito di Cristo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi, perché non presumiamo mai dalle nostre forze, ma confidiamo nella potenza di Cristo che vince il mondo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Vogliamo ricordare e pregare oggi per le anime di Paolo e Roberto, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere, pregando in modo particolare per gli ammalati, i sofferenti, i tanti che chiedono preghiere alla Madonna della Salute, le presentiamo a Teo Padre per intercessione della Vergine Madre e per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, questo sacrificio senza macchia ci purifichi e infonda nel nostro cuore il vigore della tua grazia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Dopo la resurrezione, egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola di Gesù, preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Per egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Quarto giorno della novena allo Spirito Santo. Spirito Santo, verità e luce beatissima, sento una profonda amarezza nel constatare che tu sei quasi completamente sconosciuto o dimenticato dalla maggior parte di noi. Non ci pensiamo mai, distratti come siamo da tante preoccupazioni, assorbiti dallo spirito del mondo, sbadati e incuranti delle tue premure e delicatezze. Quale ingratitudine! Gran parte di questa colpa è nostra, che non viviamo questa verità e della quale quasi mai parliamo alle anime. Accogli, Spirito Divino, questi miei poveri sentimenti, in riparazione di così deplorevole dimenticanza e per implorare tanta luce per me, per i sacerdoti e per i fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: va per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per l'intercessione della Vergine Maria, Madre della nostra salute, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
2: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
3: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
4: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Barcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
6: Lista civica i maceratesi per Barcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Barcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
7: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Barcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
9: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Barcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Barcaroli sindaco.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. Sì, siamo a lunedì 18 maggio 2026, 8:33 minuti. Apriamo questa settimana, settimana particolare, almeno dove si vota nella nostra regione e naturalmente a Macerata, perché il 24 e il 25 maggio prossimi, quindi domenica e lunedì prossimi, si voterà per il nuovo sindaco e per i nuovi consiglieri comunali. E quindi vedremo che cosa accadrà a Macerata. 5 candidati, come diciamo da tanto tempo: Parcaroli, Tittarelli, Ripa, Orio e poi ancora Sigona. Insomma, ormai li abbiamo imparati, ve ne abbiamo parlato tanto, abbiamo fatto riferimento anche ai loro programmi. Per chi vuole informarsi, c'è veramente di tutto sui social, anche nelle nostre pagine online. E poi ci sono ancora tanti appuntamenti in vista in questa settimana, in cui i vari candidati faranno tappa nei quartieri. E poi ci saranno appuntamenti pubblici come quello di oggi, in cui arriva il presidente dell'UDC, presidente nazionale dell'UDC Antonio De Poli, per appunto questo incontro, che ci sarà alle 17:30 all'auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti in piazza Vittorio Veneto 2 a Macerata, sul tema servizi pubblici per la sicurezza sociale, promosso proprio dall'UDC di Macerata, e in cui interverrà anche il presidente. Ma nei giorni scorsi ci sono state anche diverse capatine qui a Macerata, possiamo definirle così. In particolare Matteo Salvini, che è arrivato in città per sostenere il candidato sindaco Parcaroli, ha fatto anche una tappa al ponte in costruzione a Piediripa. È stato riferito che verrà completato per la prossima estate. Poi c'è stato anche il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che ha detto che investirà sull'araci. Ci fa molto piacere, speriamo che però questa race arrivi il prima possibile, perché ormai è spenta da tanti, troppi anni che non c'è più. Questo era un appuntamento veramente must per Macerata, grande appuntamento che faceva riferimento, noi speriamo che torni presto, alla zootecnia, alla razza marchigiana, razza bovina marchigiana in primo piano, pregiata, conosciuta in tutto il mondo per la qualità della carne, il manto bianco candido di questi. Noi siamo stati tante volte alla RAI, l'abbiamo seguita anche come radio, sappiamo di cosa parliamo e di quanto fatto dal presidente degli allevatori di Macerata, Dino Mosca, per tanti anni. Lui l'ha voluta e l'ha portata avanti, ora in pensione, e speriamo che insomma sia la volta buona e che ci si ritorni, considerando che il centro fiere di Villa Potenza ormai è stato realizzato, ci sono voluti tanti anni, è stato realizzato, qualche piccola fiera già vi si svolge. Evidentemente ci sono alcuni problemi tecnici che fermano appunto l'inizio di questa, che non è una piccola mostra, ma è una grande mostra, è punto di riferimento un po' per tutto il centro Italia. Dicevamo quindi di questi tanti appuntamenti. Prima però diamo uno sguardo anche, prima di continuare con le notizie nella nostra rassegna stampa locale, diamo uno sguardo anche al tempo. Insomma, qui abbiamo una panoramica sulla settimana, su questa penultima settimana di maggio. È una panoramica che ci dice che insomma siamo sui livelli delle settimane precedenti, almeno per il discorso dell'instabilità per la prima parte. Oggi e domani un po' di nuvole, ci potrebbe scappare anche qualche goccia di pioggia, ma comunque le temperature sono buone, 14 la minima, 22 la massima, sia oggi che domani. E poi arriva il sole piano piano, fino ad arrivare a temperature massime anche piuttosto alte, perché sabato avremo 25 gradi, domenica 26 e lunedì, qui passiamo alla prossima, abbiamo detto solo per dire, si arriva addirittura a 27 gradi, quindi arriva il caldo e arriva siccome e come, anzi, considerando anche che gli ultimi anni sono stati molto caldi, anche questo si dovrebbe prospettare tale, per tutto il discorso dei cambiamenti climatici, sul riscaldamento. Vabbè, insomma, non continuiamo, non ne parliamo in questo momento in modo specifico, abbiamo fatto riferimento talmente tante volte. Ora passiamo ai titoli tratti dalla nostra pagina online radionuova.com. in primo piano oggi appunto l'arrivo dell'onorevole De Poli, l'abbiamo detto poco fa, dell'UDC a Macerata. E poi Potenza Picena, tentano la truffa del finto funzionario, denunciati due campani. Stavolta ci piace sottolinearla questa notizia, perché in questo caso la vittima si è resa conto insomma che c'era una truffa dietro quello che gli proponevano, e quindi ha fatto scattare l'allarme, ha denunciato il tutto ai carabinieri e ha permesso ai militari appunto di denunciare due uomini residenti in Campania, un 56enne di Napoli, già noto alle forze di polizia, un 22enne di Casalnuovo di Napoli, incensurato per il reato di tentata truffa in concorso. I contatti sono sempre quelli attraverso il telefono, una complessa manovra fraudolenta, chiedendo soldi di migliaia di euro, fingendosi incaricati di una società finanziaria, la Next, e via di seguito. Però insomma la vittima in questo caso non c'è cascata. Banco Marchigiano, utile record di 15 milioni di euro per questa banca, che ha la sua sede principale a Civitanova, ma che opera non solo nelle Marche, anche in Abruzzo. Anche questo tipo di notizie di carattere finanziario ci piace evidenziarle. Perché? Perché diciamo che ultimamente un po' tutte le banche locali hanno approvato i loro bilanci. Abbiamo visto che sono banche che sono appunto in buono stato, che lavorano col territorio. Abbiamo parlato tanto di Banca Macerata, abbiamo avuto ospite anche il direttore generale, e poi ancora di BCC, di Recanati e via di seguito. Quando si diceva fino a poco tempo fa che queste banche non avrebbero avuto futuro, inglobate dalle grandi banche, e invece ci sembra che le cose siano ben diverse. Riescono a intercettare i loro clienti nel territorio per una serie di motivi, perché c'è la fiducia, ma poi quanto sono importanti queste banche nel realizzare attività di carattere e supportare attività di carattere culturale, sociale, sanitario. Veramente sono importantissime, e quindi ci fa anche piacere dire tutto questo quando vanno bene, perché no, anche citare i numeri. Ora, questa notizia che troviamo su Cronache Maceratesi: esce di casa e non torna, trovato morto purtroppo a Serra Petrona. Si tratta di un 84enne che era diretto in località Borgianello, si era allontanato di casa giovedì mattina. Ancora un altro titolo che riguarda stavolta lo sport. Una buona notizia per la recanatese: poker salva tutto. Pier Federici, tripletta, stende il San Marino, la squadra di Pagliari resta in Serie D. Festa giallorossa al Tubaldi, la sfida play-out finisce 4-1. Tutte le reti nella ripresa, scatenato l'attaccante autore di 3 gol, che è la perla del neo entrato Ciccanti. Gli ospiti siglano la rete della bandiera nel finale. Siamo contenti che i leopardiani riescono a rimanere in questo girone F della Serie D, dove milita anche la Maceratese, la quale appunto abbiamo riferito, insomma, è riuscita a rimanervi senza dover disputare playout, niente. Quindi complimenti anche alla Recanatese, che anche se proprio insomma in finale è riuscita in questo insomma, è molto importante. Continuiamo con la pagina di Cronache Maceratesi. Auto piombata sulla folla a Modena, un marchigiano tra i primi soccorritori. Alessandro Misericordia, medico specializzando di Porto Sant'Elpidio, si trovava in un negozio del centro cittadino quando ha notato una donna in gravissime condizioni. Allora, su questo noi vogliamo puntualizzare, vogliamo dire che veramente siamo vicini a tutte le vittime di questa, come possiamo definirle, storiaccia. Veramente pensare di camminare per strada e arriva qualcuno che ti falcia le gambe è veramente un fatto inammissibile, veramente quello che è successo appunto a Modena, e che potrebbe succedere, che insomma ha visto delle vittime, poteva succedere a chiunque. Questo per dire come veramente a volte la vita sia così, riservi delle cose molto molto brutte. Noi siamo vicini, dicevamo, alla vittima, ai familiari, sono momenti tragici e purtroppo questa è la realtà che viviamo. Però parliamo anche di bambini, niente schermi, oggi stiamo in piazza, quanti sorrisi alla festa dei bimbi. Riferimento alla festa che si è svolta ieri in Piazza della Libertà a Macerata, organizzata dai commercianti, che piazza che si è riempita di giochi, bolle giganti, disegni e baby dance per la festa dei bimbi, organizzata, dicevamo, dall'associazione commercianti Centro Storico con Luciano Cartechini della Prologo Macerata. A Pieve Torina, dal cantiere del nuovo municipio emergono i resti di una domus romana. La scoperta durante gli scavi all'interno dell'edificio, proprio all'ingresso, verrà allestita un'area espositiva permanente. Il sindaco Alessandro Gentilucci, che poi sappiamo è anche presidente della provincia, dice: metteremo questa ricchezza a disposizione dei nostri cittadini. Ma siamo convinti che lui sappia fare bene, considerando quello che ha fatto per Pieve Torina con il percorso delle acque, che è diventato meta di tantissimi turisti, anche stranieri. Adriano Ciaffi compie 90 anni, il PD rilancia la città dei 100.000. Anche noi facciamo gli auguri ad Adriano Ciaffi, sicuramente un personaggio della città di Macerata. Gli auguri del comitato provinciale all'ex sottosegretario e presidente della regione. Le sue intuizioni restano valide per il futuro di Macerata. E certo, perché lui, insomma, tanti anni fa ha fatto riferimento, proprio ha proposto questo tema della città dei 100.000, che è rimbalzata in questi giorni di campagna elettorale in modo spinto proprio nei vari discorsi e programmi elettorali, in particolare partendo dal Terzo Polo, ma poi insomma l'hanno presa un po' tutti come riferimento. La realtà è quella di realizzare una città Macerata che insieme ai comuni vicini possa creare, diciamo, una realtà tipo una città metropolitana, arrivando oltre 100.000 abitanti, e quindi poter in questo modo riuscire a godere di determinati fondi che sono previsti per queste realtà più grandi. Questo dibattito comunque è molto spinto in questi giorni a Macerata di campagna elettorale, quindi sicuramente tornerà ad essere evidenziato, ma diciamo il primo è stato lui, Ciaffi, tanti anni fa, a parlare appunto della città di 100.000. Poi ancora Picchio News che ci propone tanta cronaca in apertura, ma non solamente, a dire la verità. Conclusi i lavori del nuovo campo da rugby di Villa Potenza, un esempio di crescita sportiva per il territorio, c'è stata la presentazione della struttura proprio l'altro giorno. Passiamo a parlare di ATA 3, del comitato no discarica Cantagallo Pollenza. Pollenza ha già dato, siamo stati umiliati. Dunque il comitato no discarica Cantagallo Pollenza interviene con un comunicato durissimo dopo l'assemblea dell'ATA 3 del 15 maggio scorso, descrivendo quanto accaduto come un momento di forte contrapposizione istituzionale e sociale. Nel testo di legge, eravamo presenti all'assemblea dell'ATA 3 del 15 maggio, nel testo si legge di questo comunicato: siamo entrati indignati, siamo usciti umiliati, la questione è sempre la stessa. Peraltro grandi proteste sono arrivate anche da Montefano. La protesta è sempre la stessa. Allora facciamo un velocissimo racconto. C'è da trovare questa famigerata, come possiamo definirla, insomma qui sono anni e anni, e parliamo di questa discarica d'appoggio che serve al territorio, perché quella di Cingoli è esaurita, si sta spingendo su quella, ma insomma è finito, basta. Si portano i rifiuti fuori provincia, fuori regione, e poi insomma l'aumenta da tali, e quindi c'è bisogno di questa discarica di appoggio. E che cosa succede? Che nell'elenco che è stato stilato, nell'elenco dei siti stilato dall'Università Politecnica delle Marche, alcuni comuni erano tra i primi, altri venivano dopo in base a determinati criteri. L'altro giorno sono stati cambiati alcuni criteri e questo ha mosso coloro che si trovavano in lista, e questi nuovi criteri sono evidentemente negativi per i comuni di Montefano e Pollenza in modo particolare, negativi nel senso che li mettono ai primi posti. Allora, c'è chi dice che questi criteri, nuovi criteri, sono giusti perché insomma tengono conto di determinate questioni, e naturalmente chi vive, chi amministra questi comuni, siccome non la vuole questa discarica, e questo lo possiamo anche capire, dice: ma insomma prima c'erano certi criteri, perché sono stati modificati? C'è un discorso politico dietro? Insomma, la questione veramente è complessa e complicata e sta portando con sé tante proteste, come dicevamo poco fa. Noi ci fermiamo per un po' con l'informazione locale, ma tra pochissimo arriverà anche quella nazionale, e poi noi ci risentiremo subito dopo le 10 con l'approfondimento corredato di intervista.
7: In blu. Radio Nuova in blu.
8: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
9: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte
1: l'arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio, gli slogan scanditi ieri sera dai cittadini scesi in piazza, 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni, il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita alle persone investite. La Premier ringrazia Luca Signorelli che per primo ha affrontato l'aggressore, intervenuti anche un uomo di origine egiziana e il figlio, il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi. Ancora minaccia l'Iran da parte di Trump. Accetti l'accordo, non ne rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per valutare la ripresa del conflitto. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. Lettera della Premier Meloni alla Presidente della Commissione von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione Europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze armate, delle forze maldiviane rientrate in Italia. Intanto gli altri 20 che erano con le vittime a bordo dell'imbarcazione Duke of York. All'epoca dell'intelligenza artificiale promuovere una comunicazione rispettosa della verità, così ieri il Papa dopo il Regina Coeli.
2: La giornata mondiale delle comunicazioni sociali che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
1: Un'ultima ora, a Napoli trovati i corpi senza vita di 2 donne in un cantiere edile, sono in corso le operazioni di identificazione dei cadaveri che erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: Si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e puntiamo l'attenzione su, definiamolo comparto, lavoro, crisi industriale del nostro paese, perché sappiamo che quando si... crisi industriale arriveremo, parleremo di Electrolux e non solo, ma in modo particolare sappiamo che quando si tocca il tema lavoro ultimamente si agitano tanti elementi, dalla questione del salario povero alla questione dei lavoretti gig economy che avrebbero preso sempre più il posto rispetto al lavoro come veniva inteso una volta, anche a prescindere dal fatto che fosse a tempo determinato o indeterminato, ma sappiamo che poi c'è tutta l'altra questione dal punto di vista delle aziende che fanno fatica a trovare lavoratori e soprattutto a trovare lavoratori con certe qualifiche. Quando si parla di certe qualifiche parliamo sì di mega ingegneri pluri masteri, ma parliamo anche di operai specializzati o comunque operai che abbiano una certa esperienza in determinati settori. Ed è in questo contesto che vogliamo guardare con attenzione a quanto ci arriva come notizia dalla CGA di Mestre, ovvero che nel 2025, quasi una cifra impressionante, un colloquio di lavoro su tre, quindi colloquio di lavoro, non siamo neppure alla non accettazione, ma proprio al colloquio di lavoro, uno su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Buongiorno, bentornato Paolo Zabeo, coordinatore del centro studi della CGA di Mestre.
1: Buongiorno, eccoci.
0: Analizziamo meglio questi dati, cioè com'è possibile? Proprio nessuno?
1: Guardi, l'anno scorso su quasi 6 milioni di assunzioni previste dalle imprese italiane nel settore privato, 1 milione e 7 non sono stati coperti, cioè nel senso che le selezioni sono andate a vuoto perché non si è presentato alcun candidato. E quindi vuol dire che il 30% circa, quasi un terzo, praticamente è andato a vuoto. Nel 2017 questa percentuale sfiorava il 10%, nel 2025, dicevo, è salita al 30%, quindi è triplicata in 8 anni, ma addirittura tocchiamo punte del 39% nell'edilizia, nel 35% nel legno e nel mobile, cifra pressoché pari anche per quanto riguarda le aziende, le multi-utility, cioè le aziende che forniscono luce, acqua e gas. Quindi è un problema sempre più grave per le imprese italiane, un paradosso per certi versi, perché abbiamo, come ricordava lei, molte grandi aziende che stanno lasciando a casa il personale. Prendiamo il caso di Electrolux, si parla di 1700 esuberi a livello nazionale, ma poi c'è la Beko, c'è la Natuzzi, ce ne sono tante altre, ma dall'altro canto abbiamo milioni di posti di lavoro che non vengono coperti perché i giovani in particolar modo non si presentano, e quindi stanno emergendo tutta una serie di problematiche che conoscevamo nel tempo, ma che adesso i nodi stanno venendo al pettine. L'aspetto più importante è il declino demografico, cioè la riduzione del numero di giovani, che sempre meno numero di giovani che si affacciano al mercato del lavoro, e questo sarà un grave problema ancor più nei prossimi anni, perché ricordo che entro il 2029 ci saranno quasi 3 milioni di italiani che lasceranno il posto di lavoro per raggiunti limiti di età, perché andranno in pensione, quindi sostituirli sarà un grosso problema.
0: Assolutamente, con tutto quello che questo si porta dietro in termini di tenuta del welfare, che ben sappiamo. Ma le motivazioni per cui non si presentano attengono di più al fatto che non ho i requisiti per quel profilo che viene richiesto, quindi c'è un problema di formazione dei lavoratori, o proprio non mi interessa quel lavoro? Potrei anche andare a farlo, perché poi non è che viene richiesto chissà che a livello di identikit e di specifiche, però non lo voglio fare.
1: Beh, ci sono una serie di concause, no? Abbiamo detto sempre meno giovani che si affacciano al mercato del lavoro. C'è un disallineamento molto marcato, sempre più marcato, tra domanda e offerta di lavoro, e purtroppo le scuole non formano più i profili in quantità sufficiente per far fronte alle esigenze delle persone. Poi dopo il Covid abbiamo avuto modo di constatare che tantissimi giovani sono sempre meno interessati allo stipendio, ma a un posto di lavoro invece che riesca a conciliare tempo libero e lavoro. E quindi evidentemente tutto questo messo assieme fa sì che oggi noi abbiamo molte realtà produttive in grossissime difficoltà, tra l'altro con mestieri, professioni anche altamente remunerate, che non trovano personale e quindi praticamente sono in forte difficoltà.
0: Vedevo che tra l'altro la regione in maggiore difficoltà rispetto alle vostre ultime rilevazioni c'è la Valle d'Aosta.
1: Sì, la Valle d'Aosta, che è praticamente una realtà, diciamo così, piccola dimensionalmente, ha praticamente una forte vocazione turistica e del settore dell'agricoltura, e molto probabilmente anche trasferirsi in quella realtà diventa particolarmente difficile per chi è alla ricerca di un posto di lavoro, certo. Comunque gli viene offerto un posto di lavoro. Quindi evidentemente il problema si pone per quella realtà, ma soprattutto per il nord-est, perché noi abbiamo che diciamo così le candidature sono andate a vuoto, sono cadute a vuoto, perché insomma nel Trentino Alto Adige nel 39% dei casi, in Friuli Venezia Giulia nel 37%,
0: Friuli Veneto ed Emilia Romagna, queste tre mi colpiscono tantissimo, perché appunto per la Valle d'Aosta c'è una questione diciamo anche specifica rispetto, no, a poca popolazione, una piccola regione difficilmente raggiungibile, cioè ora si fa fatica a pensare che per fare il cameriere un ragazzo da Napoli vada fino ad Aosta, quindi tutto questo mi ritorna. Veramente però trovo come segnali molto preoccupanti i dati di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, questo sì.
1: Sì, perché sono il cosiddetto cuore del nord-est, abbiamo il territorio costituito prevalentemente da piccole e microimprese che sono meno attrattive delle medie e delle grandi, hanno livelli retributivi più bassi, magari meno welfare aziendale, meno praticamente benefit, e quindi evidentemente i giovani preferiscono guardare alle grandi aziende, alle grandi multinazionali, ai grandi gruppi industriali, meno praticamente agli artigiani e le piccole imprese che, ripeto, hanno un livello di attrattività molto molto inferiore, e quindi evidentemente in questo territorio si sente di più questo problema, è avvertito molto di più e lo sarà, per le ragioni che vi dicevo poc'anzi, ancor più nei prossimi anni.
0: Qualche luce arriva, nel senso c'è invece qualche regione che ci stupisce ma in positivo, o comunque qualche elemento che ci lascia meno addensati al cupo che emerge?
1: Ma, guardi, le regioni diciamo così che presentano livelli di criticità inferiore sono la Campania e la Puglia, cioè il profondo sud, però anche qui abbiamo praticamente una percentuale di candidature a vuoto che oscilla attorno al 25%, cioè vuol dire che una selezione su quattro salta, quindi evidentemente il problema pian piano si sta diffondendo anche nel mezzogiorno. È un problema che io credo sarà il vero problema che il mondo del lavoro dovrà affrontare nei prossimi anni, e se non ci attrezziamo rischiamo praticamente di trovarci spiazzati, di avere interi settori produttivi non in grado di trovare più personale, quindi di mantenere in piedi le attività.
0: Sì. Grazie Paolo Zabeo, buona giornata, presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Paolo Zabeo, coordinatore del Centro Studi CGA di Mestre. Dopo i colloqui andati a vuoto, colloqui di lavoro nel 2025, parliamo invece di chi un lavoro ce l'ha, ce l'avrebbe, se lo vorrebbe tenere, ovvero parliamo delle crisi aziendali industriali nel nostro paese. L'ultima di cui ci siamo occupati è l'Electrolux, vertenza ancora in corso, si parla di esuberi di 1700 posti di lavoro, tantissimi, ma ci sarebbe un indotto poi che verrebbe coinvolto, impattato, ancora più grave a livello proprio dimensionale. In realtà le crisi lavorative, i tavoli attivi a livello industriale nel nostro paese sono 43, stiamo parlando di 62.000 lavoratori, quindi abbiamo Acciaierie d'Italia, Beko, Combipel, Natuzzi, Pegpego, Calmat, ve ne sto citando soltanto alcuni. Da qui quindi la domanda: c'è un problema di politiche industriali e di assenza, non da ora, di politiche industriali? Siamo un paese che sta rinunciando alla sua industria. Buongiorno, bentornato Paolo Bricco, giornalista del Sole 24 Ore, specialista in sistemi industriali e in politiche industriali. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, politiche industriali, dove sono? Da un tavolo passiamo all'altro. Si è proprio idea che si proceda a mettere delle toppe Giuseppe, più che a rilanciare delle politiche industriali. L'Italia sì, se le può permettere oppure no una politica industriale?
2: No. Allora, iniziamo dalla tua ultima osservazione. L'Italia non se la può permettere questa cosa, perché noi dobbiamo considerare che abbiamo una struttura economica e sociale fondata in particolare su spesa pubblica e pubblica amministrazione e servizi a basso valore aggiunto. La cosa che costruisce, fabbrica, produce ricchezza vera, per quanto molto spesso ormai in settori che quelli che parlano bene definiscono maturi, è l'industria. Ma al di là del fatto che siano settori più o meno maturi, poco vicini alla frontiera tecnologica, questa cosa lo fanno, cioè creare ricchezza vera e non finta, come fanno invece molti altri settori e come fa sostanzialmente la spesa pubblica. E quindi noi non ce lo possiamo permettere, perché ogni pezzo che perdiamo di manifattura è un pezzo di quella capacità di costruire ricchezza vera, non finta, che in qualche maniera finora ha salvaguardato il nostro paese. Quindi no, la risposta è non ce lo possiamo permettere.
0: Ecco, spieghiamo bene questo concetto a chi ci sta seguendo della ricchezza vera, perché in tanti dicono vabbè, ma l'Italia, le sue bellezze, la sua posizione, il suo clima, l'Italia vive di turismo, cioè abbiamo questa idea un po' malata.
2: È una
0: mistificazione.
2: Questa cosa è falsa da due punti di vista. Prima di tutto è falsa perché qualunque osservatore attento può testimoniare che il valore aggiunto che si crea con i sistemi industriali avanzati e anche con i servizi e la finanza avanzati è un valore aggiunto infinitamente maggiore rispetto a quello che non si crea con il turismo. Ecco, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è un aspetto anche di tipo di posizionamento. Se uno guarda tutti i dati su il turismo italiano rispetto al turismo internazionale, in realtà scoprirà che tutta la retorica sul turismo italiano è una retorica fallace, perché in realtà ci sono paesi che, avendo un'infinità di monumenti, di bellezze inferiori, attirano lo stesso numero di turisti. E poi soprattutto il problema è che l'Italia ha costruito un modello basato su un turismo povero. Non vorrei sembrare elitario, ma la ricchezza si fa con il turismo ricco. E il problema è che ci sono paesi, ma non lontanissimo da noi, basta guardare alcune regioni della Spagna, alcune regioni della Grecia, che riescono ad attirare, ma perché hanno strutture dedite al lusso, alla capacità di portare
0: una pianificazione diversa.
2: Ecco, noi abbiamo un numero di hotel 5 stelle superior reali molto basso, abbiamo un numero di strutture villaggi turistici di elite molto basso, continuiamo a inondare le città con politiche finalizzate ad avere quanti più visitatori. Ecco, il risultato di quella roba lì è che alla fine la spesa pro capite del singolo turista straniero è molto più bassa rispetto a quella che non potrebbe essere. Quindi voglio dire, dobbiamo pensare tutte le volte che leggiamo sui giornali o che vediamo in televisione o sentiamo alla radio che si è perso un pezzo di manifattura, bisogna pensare che non si è guadagnato spazio per altri settori, si è solo perso quella roba. E quella roba lì, appunto, i sistemi industriali sono finora stati quelli che hanno portato più stabilità economica sociale, più valore aggiunto, più ricchezza al paese. Ecco.
0: Sì, perché adesso vado ad estremizzare. Avere anche un turismo di alta qualità, poi in realtà dell'hotel al 5 stelle ci guadagnano soprattutto i vertici, no, dell'hotel, però alla fine il cameriere più o meno guadagna lo stesso stipendio, più o meno. Quello che voglio dire è che un conto è avere un paese di camerieri e bagnini, Un conto avere invece un paese che si basa su un'industria, che quindi ha operai specializzati, ingegneri, fisici, che finanzia la ricerca, cioè tu crei proprio tutta un'attività tale per cui quella è un'economia più ricca. E poi ricordiamoci anche che a livello di, oltre al turismo, anche a livello di esportazione, noi più che mozzarelle e scarpe, ancora, non so se me lo puoi confermare Paolo Bricco, ma le nostre cifre importanti dell'esportazione sono sicuramente ancora quelle della meccatronica, no? Ancora proprio
2: sì, assolutamente, ma è così, cioè noi abbiamo un paese che dovrebbe essere fallito da mille punti di vista, sì, per il debito pubblico, sì, per la classe dirigente che c'è ovunque in tutti i settori, quindi non è che dobbiamo chiamare fuori un settore piuttosto che un altro, cioè il livello della culturale e professionale dei vertici di questo paese è devastato. Il punto vero è che poi accade che nelle statistiche, grazie, lo ripeto, a questo sistema di fabbriche che noi abbiamo, riusciamo a essere comunque tra i primi 5 esportatori netti al mondo, nel momento in cui uno si chiede come sia possibile, ecco, cioè questo è il punto. E non è non sono i numeri non si fanno con i grandi vini delle Langhe o della Toscana, i numeri non si fanno con le mozzarelle di bufala di Battipaglia, i numeri si fanno con la componentistica auto, si fanno con la meccatronica, si fanno con le macchine per il packaging, e ripeto, sono numeri che non hanno nessun razionale, cioè nel senso, mi spiego, se uno li deve inserire dentro a come è ridotto il paese, sì, questa cosa non dovrebbe esistere.
0: Infatti.
2: Invece esiste. Quindi a mio avviso sarebbe il caso che anche il governo Meloni, che non ha fatto nulla per il sistema industriale, come anche i governi precedenti, perché guardate che il problema del fatto che nessuno si occupa di industria in questo paese e nessuno sa niente, non è un problema di destra o di sinistra,
0: è
2: un problema generalizzato.
0: No, ma l'hai detto Paolo, è un problema di intelligenza paese che non c'è. C'è una debolezza, un'incapacità di divisione che ormai ci portiamo avanti da 30 anni. Cioè, pensi
2: sì,
0: più o meno.
2: Allora, la cosa drammatica è che la cosa che non si riesce a cogliere è il fatto che i sistemi industriali sono in competizione tra loro. Allora, io non ho nessuna retorica positiva sugli imprenditori, perché io gli imprenditori ne conosco a mazzi e so benissimo che limiti hanno, culturali, antropologici, civili, eccetera eccetera, ma so anche quali qualità hanno. Allora non è possibile oggi che un imprenditore della Lombardia, un imprenditore dell'Emilia Romagna, un imprenditore della Liguria debba competere con imprenditori di altre regioni d'Europa avendo intorno a sé il deserto, deserto sì, anche in termini di policy, perché guardate che il mercato è bello, la concorrenza è bella, ma poi quando le aziende devono fare di conto si devono trovare anche ad avere a che fare con quanto il loro paese li aiuta, ma non con soldi buttati, bonus, i bonus tapparella, i bonus finestra, il bonus

0: anche le produzioni dei beni e dei servizi. Allora questa cosa qui non è possibile che noi abbiamo speso, ma credo, non lo so, cioè tra bonus 500 miliardi negli ultimi anni, ma ve ne siete accorti con tra PNRR
1: e bonus, super bonus.
0: Non se ne è accorto nessuno. L'unica cosa, l'Italia, anziché andare in recessione tecnica, quindi avere un PIL negativo, ha avuto PIL dello 0,5, dell'1,2%. Quindi noi abbiamo buttato tutti quei soldi. Sì. Avessimo potuto fare delle politiche vere a favore dell'industria, il che vuol dire non, ripeto, regalare soldi a chi per sua fortuna riesce comunque a produrli, ma a semplicemente creare delle infrastrutture che, con cui poi quegli stessi imprenditori hanno gli ingegneri, hanno gli informatici o hanno i servizi per modificare l'organizzazione delle loro fabbriche. Noi non possiamo più buttare soldi, ne abbiamo buttati a palate. Oggi questa cosa è impossibile, anche perché la magnitudo degli altri paesi che stanno investendo pesantemente sull'industria e sulle nuove forme di industria, quindi in particolare i paesi asiatici, Cina ma non solo, e i paesi nordamericani, Stati Uniti ma non solo, perché anche il Canada sta facendo molto, noi quella roba lì dobbiamo lavorarci su questa cosa, ecco.
1: Ma io direi che si è fatto anche di peggio, perché sto pensando alla questione di industria 5.0, no? Quindi addirittura si è offerto un orizzonte di investimenti, di contributi agli investimenti alle aziende, e poi si è fatto anche un passo indietro, lasciando molte anche aziende esodate.
0: Ma lì c'è un problema di fondo. Allora, ci sono due problemi di fondo. Il primo problema di fondo è che chiunque costruisca le policy tra Bruxelles e Roma, nei ministeri e nelle direzioni generali comunitarie, non conosce le fabbriche, cioè fa delle cose indirizzate in teoria a favore di persone fisiche e giuridiche che non conosce.
1: No.
0: E quindi questo è un problema enorme, come se io, che non so nulla di medicina, dovessi elaborare una prescrizione per fare sì che il colesterolo tuo scenda. Io non lo so fare.
1: Ma la questione, Paolo, è che a me va bene che non lo, fino a un certo punto, mi va bene che non lo sappiano a Bruxelles, ma che non lo sappiano gli italiani che vanno a trattare a Bruxelles e a definire certi percorsi e certi protocolli, non lo accetto.
0: Sì, però qual è il punto vero? Il punto vero è che poi questa cosa si va anche in qualche maniera a innestare sulla necessità che hanno le tecnostrutture preservare i conti pubblici. Noi abbiamo una unica vera policy, che è quella del pareggio di bilancio, e ce l'abbiamo da 15 anni, e questa cosa qui è una cosa che ci sta distruggendo e che con cui ci stiamo autodistruggendo. Allora qual è il punto? Il punto è che chiunque a Roma debba lavorare sull'ipotesi di dare soldi pubblici o sgravi che poi appesantiscono i conti pubblici, ha un meccanismo o implicito o esplicito o automatico o segretamente concepito, per cui alla fine l'interesse è quello di in qualche maniera rendere particolarmente complesso e onerosa ogni procedura che fa sì che poi ci sia un aggravio dei conti pubblici. Questo, va detto, accade per quanto concerne appunto i benefici e le policy per le industrie, mentre invece non accade per la gigantesca sentina che è quella della spesa pubblica improduttiva. A quella va benissimo, ecco, cioè lo ripeto, ma anche con delle ricadute sui sistemi economici, cioè il bonus per il motorino, il bonus per le serrande, il bonus per la tinteggiatura, ecco, quella roba lì va bene perché poi porta voti. Le altre cose invece che sono finalizzate a sistemi industriali di cui poi è anche difficile contare i voti, perché ormai siamo in una condizione storica post novecentesca, quella roba lì è meglio farla difficile e fare sì che poi i soldi non escano dalle tasche pubbliche, ecco.
1: Quindi si torna alla questione di intelligenza paese, ma anche di moralità, non lo so, di senso profondo della politica, no? Del coraggio di parlare ai cittadini.

0: e dire noi siamo qui, dobbiamo arrivare qua. Per arrivare qua il percorso necessariamente è questo, altrimenti ci stiamo suicidando, perché è quello che sta succedendo. Io non vedo nel momento attuale dei rigurgiti di bene paese da parte di qualcuno, sono sincera, cioè è drammatico, però non mi pare che ci sia la volontà di cambiare indirizzo.
1: Ma quello non lo so, è sempre molto difficile leggere nelle anime degli altri, in particolare nelle anime collettive. Per adesso la situazione è questa, la cosa drammatica è che siamo in una condizione sostanzialmente bloccata, per cui il problema è capire se il governo andrà alle elezioni in primavera o andrà alle elezioni anticipate in autunno. C'è un conflitto comunque latente, fortissimo, tra Palazzo Chigi e il Quirinale, c'è una sinistra che è un campo, come dire, largo, che si sta ricomponendo e che ha anche un problema significativo dato dal fatto che appunto c'è stata una condizione di malattia non ben chiarita di Giuseppe Conte. Quindi, come dire, è molto difficile pensare di quei prossimi 12 mesi, anche in virtù delle personalità che sono in questo momento in campo, capire se immaginare che ci possa essere un pensiero industriale nitido e razionale.
0: Anche perché, tornando alla questione Electrolux, a me ha colpito molto che tra le motivazioni della difficoltà di Electrolux, che avrebbe spinto l'azienda appunto a portare la produzione fuori dall'Italia, c'è la questione del caro acciaio. E a me fa sorridere, ma è un sorriso assolutamente amaro e di biasimo, perché pensare al nostro paese, che in ex Ilva, la seconda acciaieria più importante d'Italia, un po' l'abbiamo ridotta come l'abbiamo ridotta, due, non riusciamo a garantire, no, anche un acciaio, cioè a fare del nostro acciaio anche una forma di richiamo accattivante per investire per certe manifatture nel nostro paese. Cioè io veramente la trovo assolutamente suicidaria come cosa. Abbiamo dilapidato, o stiamo dilapidando, dei tesori immensi.
1: Sì, è così, purtroppo la realtà dei fatti è esattamente questa, ecco. È molto difficile provare a pensare a come ricostruire una base produttiva solida e avanzata. Quello che c'è, ripeto, è la cosa incomprensibile agli occhi in particolare degli osservatori stranieri, di come un paese così mal ridotto come il nostro riesca comunque essere uno dei principali esportatori netti, riesca comunque ad avere un sistema industriale molto avanzato, riesca comunque ad avere una competitività che, nonostante i mille deficit strutturali e nonostante la necessità costante di avere poi un vincolo esterno per riuscire a fare le cose, in qualche maniera rimane in piedi. Per questa ragione, tornando al discorso iniziale, è bene che si ritorni a parlare di industria e di quanto è importante per noi e di quanto ne abbiamo bisogno, ecco.
0: Grazie Paolo Bricco, continuiamo a leggerti sul Sole 24 Ore, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie ancora. Paolo Bricco è giornalista del Sole 24 Ore, esperto, tra i massimi esperti italiani in sistemi industriali e politiche industriali.

0: trasmissione in cui abbiamo parlato di lavoro, politiche industriali, crisi industriali, formazione, è proprio su questo che vogliamo adesso porre l'attenzione, perché sapete tutto il dibattito che si è aperto rispetto ai nuovi licei, no? Ovvero le nuove indicazioni per i licei, che non è soltanto stata una sorta di messa a punto, ripensamento, integrazione, riabilitazione dei nuovi programmi, però proprio si è voluto, perlomeno questo nelle intenzioni, puntare l'attenzione su una riformulazione strutturale del liceo, quindi rispetto anche agli obiettivi che il liceo, il percorso liceale deve avere. E qua subito schieramenti da una parte e dall'altra. Cosa ne pensa Giuseppe Savagnone, filosofo, scrittore, editorialista, docente, già membro del comitato di bioetica, nonché responsabile del sito Tuttavia, dove cura la rubrica Chiaroscuri. Buondì.
1: Buondì.
0: Buongiorno professore.
1: Buongiorno. Io per la verità ho visto in queste indicazioni, nella parte generale, un'esigenza che io condivido pienamente, che è quella di superare il dualismo profondo che purtroppo regna ancora nella nostra scuola e che purtroppo è tradizionale, un dualismo tra la cultura che si studia a scuola nelle ore del mattino e la vita reale che poi si svolge dopo il suono della campana alla fine delle lezioni, per cui abbiamo la mattina una cultura che è senza vita perché non riesce a parlare a questi ragazzi, anche quando sono bravi, anche quando studiano, ma non riescono a collegare questo alla loro vita reale, e questa cultura senza vita della mattina poi viene seguita logicamente da una vita senza cultura, cultura senza vita, la mattina vita senza cultura, il pomeriggio e la sera, e la pomeriggio e la sera vivono come se questa cultura non avesse lasciato alcuna traccia nella loro esistenza. Ora, queste indicazioni partono dall'esigenza proprio di sottolineare questo rapporto, per cui per esempio si dice che una delle novità più rilevanti è l'introduzione di una sezione intitolata Perché studiare questa disciplina, che è la cosa fondamentale, ma perché i ragazzi studiano queste cose? Dovrebbero chiederselo, questo dovrebbe essere il senso di quello che studiano. Ecco, questo è quello che innanzitutto conta. E poi per le varie discipline ho visto un tentativo di applicare questo criterio, per cui dalla matematica come pura tecnica a matematica come pensiero, collegandosi a tutti i problemi che ci sono nella storia delle idee, negli interessi anche personali dei ragazzi, la letteratura intesa come un leggere per capire se stessi. Queste sono cose che secondo me vanno nella direzione di una riforma autentica del tipo di studio che si fa a scuola. Naturalmente queste sono indicazioni, non sono programmi, perché le indicazioni non possono sostituire poi né l'elaborazione autonoma dei singoli istituti, che in base all'autonomia devono essere loro a gestirsi nell'organizzazione dei programmi, né tantomeno allo stile dei docenti, che poi mi permetta di dire, io ho insegnato per 41 anni, la cosa fondamentale è il professore, come professore vive lui queste cose, perché ci sono professori che davanti ai programmi migliori però restano ingessati in uno stile puramente astratto, puramente scolastico nel senso peggiore della parola, spiegare, interrogare, non c'è nessuna relazione reale con i ragazzi e quindi con la loro vita, la materia non passa nella vita dei ragazzi. Ci sono professori che tentano invece di, ma questo, le indicazioni però possono perlomeno dare un orizzonte entro cui capire la funzione del docente, e qui dovrebbe esserci uno sforzo dei singoli istituti di adeguarsi a questo.
0: Sì, stavo pensando a quello che diceva prima, è vero che nonostante anche i miei tempi, no, i programmi fossero quelli coordinati con un minimo di po' di autonomia, però la differenza l'ha sempre fatta il docente, per cui da una sezione all'altra invidiavamo il docente di storia e filosofia, oppure la docente di matematica che sembrava facesse filosofia invece che matematica, proprio perché riusciva a trasmettere, oltre le nozioni matematiche, il pensiero della matematica, no? Che non è semplicemente algebra, pura algebra. Quindi è assolutamente vero, e credo che minimamente chiunque abbia dei ricordi come discente o come docente si ritrova in quello che stava dicendo. Tra le critiche però che vengono portate avanti ce ne sono alcune molto molto specifiche rispetto ad alcuni autori che sarebbero fortemente ridimensionati, se non esclusi, in favore di altri.
1: Direi c'è stata questa petizione firmata da più di 60 docenti, sì, e intellettuali, tra cui persone autorevoli, penso a Massimo Cacciari, che è sicuramente una figura autorevolissima, certo, una persona sicuramente stimabile. Però la petizione, che si intitola "Difendiamo l'insegnamento della filosofia a scuola", ha, a mio avviso, un taglio esageratamente critico che colpisce anche aspetti importanti. Per esempio, in questa petizione si denuncia una cosa che invece secondo me è l'applicazione al campo dello studio della filosofia a scuola di quello che dicevo prima, perché si denuncia il fatto che nelle indicazioni si proponga di unire a una ricerca storica che viene mantenuta, uno studio storico dei vari autori che si succedono nel corso del tempo, anche una modalità più tematica legata a problemi, a temi trasversali che attraversano la storia del pensiero, che indicano delle questioni che sono quelle che sono state a cuore dei diversi filosofi e che i ragazzi dovrebbero prendere loro sul serio. Cioè non si può fare soltanto un ritratto storico dei vari autori come se fossero i quadri di un museo, perché non è questo. La storia della filosofia ridotta a questo diventa filologia, diventa interesse per una data epoca e l'autore come espressione di quell'epoca, ma non mette a luce e in primo piano i problemi reali che il filosofo si è posto e che valgono anche per noi e che attraversano anche tutto il pensiero, per cui sono problemi che attraversano il pensiero di vari filosofi, ma arrivano fino a noi, questi problemi riguardano pure noi. Ebbene, io posso dire che questo approccio che le indicazioni danno e che invece nella petizione viene aspramente criticato dicendo che è un modo per svalutare la storia, eccetera, invece questo approccio è quello che io personalmente ho sempre seguito. Io ho sempre cercato di fare capire ai ragazzi che lo studio dei vari autori non sostituisce le loro domande che nascono dai problemi che questi autori hanno affrontato, per cui gli autori diventano un supporto a delle domande, a dei problemi che i ragazzi stessi si devono porre, si possono porre, anzi inevitabilmente si pongono, anche se non sempre in modo esplicito. Per cui all'aspetto puramente storico è giustissimo unire un aspetto più, direi, teoretico, problematico, che valga anche per le domande che i ragazzi si fanno nell'oggi. Questo è un approccio che qui nella petizione viene considerato assolutamente inaccettabile, assolutamente, dice, è il tentativo di aggredire il sapere storico proponendo il suo rinascimento metodologico in favore di una nuova modalità di insegnamento della filosofia detta tematica. Invece io credo che questa esigenza tematica, per cui non si studia solo quello che dicono i vari autori su un problema, che so, di Dio o del male o del bene comune politico, ma si dice c'è questo problema da affrontare che attraversa tutti i vari autori, per cui sì, io studio quello che dice Platone, studio quello che dice Cartesio, studio quello che dice Kant, però mi pongo anche io e affronto il problema di Dio, il problema del male, il problema della verità, il problema della giustizia, li affronto come problemi che in sé sono importanti e che sono trasversali in tutti questi autori, per cui l'autore non è più soltanto storia, è anche stimolo a una domanda che attraversa i secoli e che riguarda anche il mio oggi concreto. Ebbene, questo la petizione non lo accetta assolutamente.
0: Ma perché secondo lei è un'opposizione atavica al cambiamento? Perché ci piace quello che noi abbiamo studiato e come lo abbiamo studiato? C'è una sacralità del programma classico?
1: C'è qualcosa di molto conservatore, perché purtroppo i programmi come furono concepiti allora da Gentile, perché i programmi di storia, la postazione storica dipende da Gentile, e va di bene, non si tratta di eliminarla, contrariamente a quello che si dice e si accusa nella petizione. Le indicazioni ammettono e ribadiscono la necessità di uno studio anche storico, cioè bisogna anche sapere cosa dicono i vari autori, questo non viene affatto negato, solo che bisogna unire a questo studio, diciamo legato alla cronologia, legato alle varie epoche eccetera, anche uno studio che attraversa tutto teoricamente. Bene, loro questo secondo me lo difendono perché c'è un'impostazione storicista che ci viene dall'idealismo, per cui la filosofia non è altro che storia della filosofia, ma non è così. Una visione profonda della filosofia, la filosofia non è solo storia del suo pensiero, la filosofia è anche domanda attuale per ogni uomo su problemi in cui la verità conta. Però una cosa la petizione dice di importante, cioè? Che secondo me va invece accettato: la critica alla leggerezza, alla sciatteria con cui vengono indicati nell'aspetto storico gli autori da studiare, perché è vero, e questo è lo spunto da cui partono loro, che gli autori della petizione assolutizzano, fanno diventare l'unica cosa che conta, invece non è vero, secondo me le indicazioni positive ci sono e come, però la critica è fondata laddove accusa, per esempio, l'elenco degli autori che nella storia bisognerebbe studiare. Ripeto, la petizione, le indicazioni lo dicono, la storia va rispettata, la storia bisogna studiarla, però poi nell'indicare gli autori di questa storia cadono in leggerezze inaccettabili, indicazioni che vogliono essere, sì certo, orientative, lo hanno detto come risposta agli autori della commissione che hanno fatto i programmi, dicevano, noi volevamo solo dare delle indicazioni di fondo, è solo indicativo, sì va bene, ma tu non puoi, se dai delle indicazioni di fondo, fare delle omissioni gravissime, perché nel programma ci sono, nelle indicazioni non vengono menzionati autori importantissimi, Spinoza, sì. Leibniz, non Kierkegaard per esempio, gli autori della petizione non lo dicono, ma un autore trascurato è Kierkegaard per esempio, che secondo me è fondamentale, l'autore che è il precursore dell'esistenzialismo, certo. E poi un'omissione che viene interpretata esageratamente forse, ma non del tutto a torto, come ideologica, l'omissione del nome di Marx. Ma non si può indicare una serie di autori e dimenticarsi che uno di questi autori è Karl Marx, da cui dipende buona parte della storia del pensiero del Novecento, della fine dell'Ottocento e del Novecento, della politica dell'Ottocento e del Novecento. Come si fa a non nominare Marx in un elenco di autori? Questo è stato obiettivamente uno scivolone
0: senza dubbio.
1: Di queste indicazioni, ma ripeto, non sono d'accordo nel demonizzarle, perché invece l'idea di fondo di unire storia e riflessione tematica a me sembra invece preziosa.
0: Professore, grazie sempre, a presto.
1: Grazie
0: Giuseppe Savagnone, un caro saluto.
1: Grazie
0: ancora.
1: Grazie
0: Ti ricordo
1: ancora.
0: Sempre le riflessioni del professor Savagnone nella rubrica Chiaro Scuri del sito Tuttavia. E bentornato Ugo Scali, buongiorno Ugo.
2: Ciao Chiara, un saluto a tutti, buon inizio di settimana.
0: Allora, ormai leggenda, Sinner vince, stravince, addirittura dopo mezzo secolo esatto riporta, anzi mantiene la vittoria al Fori Olimpici, e quindi vittoria che resta italiana. Dobbiamo arrivare appunto al 76, 50 anni fa, con Panatta.
2: Sì, Panatta che si è complimentato ieri, un duro del tennis che ieri abbiamo visto, però insomma dal cuore d'oro come sempre, anche un po' emozionato insieme alla Presidente della Repubblica. pubblica in questa premiazione così davvero agognata. 50 anni con un Sinner che ha fatto un percorso particolare in questo Master 1000, l'altra sera con Medvedev ha anche avuto qualche problema, lo ha superato e prova il fatto che ieri ha incassato per due volte non soltanto i suoi allenatori ma chi lo prepara a livello fisico e cerca di metterlo in sesto partita dopo partita, perché ragazzi il ritmo è davvero particolare per questi ragazzi e vincere così vuol dire avere veramente una marcia in più.
0: Ha ringraziato anche il signor Mattarella.
2: Sì, sono qua dietro il signor Mattarella, ha detto, ma a memoria di quello che era successo in Quirinale, sì, qualche tempo fa. Insomma, però questo ti dice anche del ragazzo che al di là dei milioni, di tutte le cose, poi resta comunque molto, molto empatico nel suo modo di fare, e anche un bravo ragazzo, questo l'hanno sottolineato tutti quelli che ieri hanno parlato, dal presidente della federazione al ministro dello sport e quant'altro. Insomma, è una vittoria italiana, come ripeto quello che hanno detto un po' tutti, non è soltanto una vittoria del tennis e forse neanche soltanto dello sport italiano, è proprio una vittoria dell'essere italiano, e come forse anche sarebbe bello ci percepissero da fuori proprio gli altri paesi. Insomma, un bel momento, e tra l'altro abbiamo anche vinto nel doppio, quindi,
0: sì, Bolelli va Vassori, grandi campioni del doppio, quindi grande soddisfazione
2: ormai in campo, ma comunque vincere non è mai facile.
0: Assolutamente. E invece ieri, tornando, lasciando il campo da tennis, arrivando a quello da calcio, grande festa per l'Inter, ci mancherebbe altro, anche perché l'Inter si è assicurata anche la Champions, così come il Napoli, mentre il derby capitolino è andato ai giallorossi.
2: Sì, è andato il giallorossi, una Lazio che evidentemente insomma un fine anno da dimenticare, giallorossi che si rilanciano per quanto riguarda insomma le zone alte della classifica, mancano appunto due importanti partite. La notizia di ieri, mi permetto di sottolineare la sconfitta sicuramente della Juventus,
0: con la Fiorentina, cioè quelle cose che bruciano ancora di più.
2: No, è una cosa, un dramma tra virgolette sportivo sempre, con tante virgolette, però obiettivamente sì, insomma, una Juventus bruttissima che è quasi fuori dalla Champions, che vuol dire veramente un danno, come si sa, insomma, molto grande, perché andare in Europa è poi tutto un discorso di diritti televisivi e non solo.
0: Eh sì, quello c'è sempre, non c'è dubbio. Ma adesso quindi la panchina della Juventus traballa?
2: Per questo anno credo di no.
0: No, beh, per quest'anno ormai siamo in vista del prossimo.
2: Che forse più che la panchina, giustamente, come dici tu, non è soltanto Spalletti però che traballa, credo che traballi un pochettino l'idea anche di Comolli stesso, insomma, di chi guida la Juventus, perché alcuni hanno fatto notare che non è tanto più un problema di tecnico, ma forse proprio anche dei giocatori, della formula, insomma, manca un po' da tempo quello stile Juventus che insomma aveva fatto grandi bianconeri anni e anni fa.
0: Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro.
2: Un abbraccio.
0: Grazie a tutti voi per averci seguiti, vi ricordo che le voci, i commenti che avete sentito questa mattina potete riascoltarli con l'app Play 2000. Noi torniamo puntuali alle 7 domani in diretta su InBlu 2000, grazie a voi per l'ascolto e a Daniele Caruso in regia.

0: giorno in blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In blu 2000. Senti, fidati.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: In Blu 2000 News.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Folla Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite e migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Modena per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro Piantedosi. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero di 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. Intanto sono rientrati in Italia gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo dell'imbarcazione Duke of York. Ancora minacce da parte di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. Telefonata fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per fare il punto sul conflitto in Iran. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La guerra in Ucraina: il presidente Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa. In totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono 20 feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, scrive Zelensky, il quale riferisce che un drone russo ha colpito una nave cinese nel Mar Nero e la Russia non poteva non sapere, sottolinea Zelensky. Le forze armate israeliane affermano in un comunicato di aver colpito oltre 30 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, fra cui un magazzino di armi e postazioni per condurre attacchi contro le forze israeliane. La nota dell'esercito dello Stato ebraico menziona anche l'uccisione di alcuni membri della milizia sciita che preparavano, secondo l'IDF, piani terroristici contro le truppe nell'area. Lettera della premier Meloni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS, iniziato ieri alle 21, durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, tram e metro in diverse città. Come sempre ci sarà, come sempre, il rispetto delle fasce di garanzia. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
10: Nel nostro spazio informativo, corredato di interviste che fa riferimento al territorio, oggi parliamo di formazione professionale perché proprio nei giorni scorsi sono state presentate due opportunità nei settori della ristorazione e del cicloturismo a Tolentino. Parliamo di due nuovi corsi professionali dedicati alle figure di operatore della ristorazione e accompagnatore cicloturistico. Sono professioni che sono sempre più richieste nei settori del turismo e dei servizi, e questi sono corsi che vogliono offrire competenze concrete e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, valorizzando ambiti legati all'accoglienza, alla ristorazione e alla mobilità sostenibile. I due corsi rappresentano un'opportunità concreta di qualificazione professionale per i partecipanti, rafforzando il collegamento tra formazione, competenze e inserimento lavorativo. Vediamo subito alcuni dati di riferimento. Il corso biennale di istruzione e formazione professionale di operatore della ristorazione, preparazione degli alimenti e allestimento dei piatti, è rivolto a giovani tra i 16 e i 19 anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione per un massimo di 15 allievi. Il percorso ha una durata complessiva di 1980 ore in due anni, con una forte integrazione tra formazione in aula e contesti di lavoro reali. Le attività si svolgeranno a Tolentino, al Centro per l'Impiego, con inizio previsto nel mese di settembre 2026. Le iscrizioni avvengono attraverso il portale del Ministero dell'Istruzione, c'è un apposito link, utilizzando SPID, CIE e CNS, oppure rivolgendosi direttamente agli uffici di ENFAP Marche. Il secondo corso è dedicato alla figura di accompagnatore cicloturistico, una professione legata alla crescita del turismo sostenibile e della mobilità dolce. Il percorso, che è gratuito, ha una durata complessiva di 400 ore e è rivolto a un massimo di 15 partecipanti tra i 18 e i 60 anni in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, del certificato medico non agonistico e della dotazione tecnica necessaria per le attività in bicicletta. Al termine è previsto il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello regionale ed europeo, EQF4, con la possibilità di ottenere ulteriori certificazioni grazie alla collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, prima federazione sportiva nazionale a collaborare stabilmente con enti di formazione professionale. Tutti e due i corsi si concludono con un esame finale necessario per il rilascio della qualifica professionale. Passiamo ora alle interviste realizzate con l'assessore regionale alla formazione e al lavoro Tiziano Consoli, che era presente proprio in occasione della presentazione dei due corsi, e a seguire con il direttore di Form Art Marche CNA Massimiliano Moriconi.
11: Una struttura molto efficiente a Tolentino. Abbiamo presentato due corsi secondo me importanti per le offerte lavorative e formative nel mondo del lavoro. Uno è l'accompagnatore cicloturistico, è una figura innovativa, nuova, dove l'ente formatore è la Federazione Ciclistica Regionale. Credo che sia una delle prime regioni che presenta un corso che unisce l'attività lavorativa a quella sportiva e crea appunto una sinergia importante per individuare questa figura che porta sul territorio tanti ciclisti e la valorizzazione delle nostre ciclovie, delle nostre bellezze artistiche, culturali e storiche. E poi l'altro è l'operatore di ristorazione, quindi viviamo nelle Marche, in particolare le Marche rappresentano a livello italiano una parte fondamentale dell'enogastronomia e della cucina italiana, che è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO, e quindi stiamo modellando la materia anche in materia lavorativa proprio per cercare di rendere più performante l'offerta lavorativa, la formazione delle persone a quelle che sono le esigenze del nostro territorio, a quelle che sono le esigenze del mercato. Lanceremo sicuramente un nuovo patto del lavoro che sarà più performante se rivolto naturalmente a quello che è il nostro territorio, alla nostra storia. storia lavorativa e soprattutto legato a una formazione importante, a dei tirocini importanti, a delle accademie importanti, a uno sviluppo triennale di queste offerte formative che porteranno a investimenti importanti per realizzare nel mondo del lavoro occupazione e stabilità per tutti i nostri cittadini. Io ritengo che sia importante vedere in ogni centro per l'impiego, in particolare oggi a Tolentino, le attività di recruiting, cioè di ricerca del personale, quindi si avvicina al mondo del mismatching della domanda e dell'offerta lavorativa, anche con le imprese e le agenzie private che non rappresentano un antagonista alle agenzie pubbliche del lavoro, anzi completano le attività che svolgiamo come agenzie pubbliche, quindi stiamo delineando un quadro importante sul quale investire, che è la parte dinamica dei centri per l'impiego, che dovranno assumere nel futuro appunto un aspetto innovativo e di attrattività anche dell'utente verso un mondo che si sta digitalizzando e verso un mondo del lavoro che sta completamente cambiando.
12: Ci può spiegare appunto il corso che oggi ha presentato?
13: Sì, è un corso che è rivolto agli operatori cicloturistici, cioè chi vuole dedicarsi ad accompagnare gruppi di turisti nelle nostre zone interne. Verrà fatto proprio qui a Tolentino, proprio anche questo un segno importante che la regione vuole dare per ancora no, concentrarsi sul cratere e concentrarsi sulle aree più svantaggiate, diciamo, della regione. Per quanto riguarda il corso, è un corso strutturato in 400 ore, dove avremo una parte in aula che sarà comunque meno della metà, quindi circa un centinaio di ore in aula, le altre verranno fatte proprio all'aperto con insieme alla Federazione Cicloturistica delle Marche, perché loro hanno proprio degli operatori tecnici per andare proprio nel tecnico e andare a fare quelle ore specifiche per dare la giusta formazione a questi accompagnatori. Ecco, quindi.
12: Noi siamo la prima regione, se non sbaglio, in Italia in cui nasce questa collaborazione così stretta.
13: Esattamente, sì, e tra l'altro appunto, come anche accennavamo precedentemente, alcune regioni sono viste interessate alla nostra organizzazione, proprio perché abbiamo questa figura che è comunque una figura professionale, è una figura che può affiancare il turismo, un turismo particolare, quindi un turismo lento, un turismo che ha delle sue particolarità, a un aspetto più sportivo, e quindi effettivamente il connubio pensiamo che possa essere proprio l'elemento fondamentale, quindi l'unire il turismo allo sport.
6: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
7: Fino al 20 maggio a Macerata in Via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu. Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
14: Ed eccoci qua. Lunedì, altra puntata delle Marche che innovano. Buongiorno a te, compagno di viaggio.
15: Buongiorno Giacomo, eccomi, sono io, appaio, poi scompaio e poi ritorno. Vabbè, purtroppo è sempre un momento un po' particolare, quindi ok, eccomi qua.
14: Dicevo che è sempre un piacere averti
15: grazie,
14: con te, lo è per
15: grazie,
14: i nostri
15: grazie.
14: Ascoltatori, quindi benvenuto anche a te alle Marche grazie. Che innovano, il format di taglio socio-economico che ci siamo inventati qui a Radio Nuova Macerata, che va in onda in diretta tutti i lunedì dalle 10.15 alle 11 e che nasce per raccontare le buone pratiche, quelle che grazie all'innovazione, grazie all'introduzione di contenuti innovativi che vanno dall'impresa alla ricerca, dallo sport a chi più ne ha, più ne mette, al mondo delle professioni, ad esempio, porta innovazione e crescita per la nostra regione, che lo diciamo sempre, è una regione con un potenziale straordinario. Sono le 10.15, siamo in YouTube, ringrazio come sempre Gigliola per la regia che è di qua, nell'altro studio, di là dal vetro, e dicevamo prima che lo sport...
15: Un po' di sottofondo, vai.
14: Abbiamo un po' di sottofondo che è quello che ci piace, ci abbiamo.
15: Ci dà un po' di spinta, un po' di carica.
14: Assolutamente, assolutamente. Dicevamo che lo sport può essere uno degli ambiti che introducono innovazione, può farlo in tanti modi. Lo sport ha un valore importantissimo a livello morale, a livello sociale, per chi lo pratica, di conseguenza per la comunità. E oggi siamo qui per parlare anche di una buona pratica davvero interessante. Lo faremo con Fabio Pierpaoli, che è il presidente di Project Basket Osimo, una società sportiva che si è inventata un progetto di sport e di inclusione davvero particolare. Ce lo abbiamo in linea, Alberto?
15: Sì, dovremmo averlo già in diretta, ci dice Gigliola dalla regia. Sentiamo. Pronto?
16: Buongiorno
14: presidente, sono Giacomo, grazie per essere qui con noi alla Marche.
16: Grazie a voi, Giacomo, grazie a voi per dare visibilità alle cose che vengono fatte sul territorio, è sempre molto importante far capire che esistono delle cose nuove, via.
15: Sì, siamo qua da 50 anni, quest'anno facciamo il 50° come radio, e quindi sono 50 anni che raccontiamo e facciamo conoscere quello che avviene nel territorio marchigiano, quindi ce la mettiamo tutta.
16: Bel traguardo.
15: Sì.
14: Assolutamente, assolutamente lo è, bel traguardo questo di Radio Nuova Macerata, bel traguardo il vostro. Però procediamo con ordine logico, cronologico, presidente, se preferisce, e intanto presentando Project Basket Osimo, perché probabilmente tutti conoscono Robur Osimo. Project allora, Basket Osimo nasce da una costola, è corretto?
16: Allora, Osimo ha 7 società di basket, ognuna nata con le sue peculiarità. Noi siamo quella che era Robur Family, che si occupa del maschile giovanile, cioè dai ragazzi under 13 fino alla serie D. Quindi giochiamo in maniera agonistica con i ragazzi che affrontano lo sport in maniera professionale, in pratica. Ma da un po' abbiamo rilevato questa società e abbiamo deciso di metterci dentro un percorso che sia molto più valoriale rispetto al semplice fatto di diventare degli atleti. Quindi ci stiamo impegnando in maniera importante, grazie tanto, tantissimo a Gianluca Di Lorenzo e Jacopo Corona di Frolla, che sono gli inventori del micro biscottificio di inclusione sociale, e abbiamo così deciso di far partire una squadra di baskin, cioè il basket inclusivo. Non ce lo siamo inventati noi, esiste da un bel po', esiste in tantissimi posti, però stiamo ottenendo un bel riscontro dai ragazzi. I ragazzi sono veramente appassionati di quello che stiamo creando.
14: Quindi, che cosa significa, scusi se la interrompo, questa parola, che è una parola composta, baskin, proprio per appunto parlare di basket inclusivo, cioè come diventa il basket un qualcosa che abbatte le barriere grazie a baskin?
16: Si parla moltissimo di inclusione, un po' in tantissimi ambiti.
14: Certo.
16: Il baskin, che è proprio la formazione di basket con la parola inclusivo, fa qualcosa in maniera un po' più radicale. Non è solamente trovare persone disabili e fargli fare un'attività, è mettere davvero l'inclusione come valore principale di quella che è questa avventura. Insieme giocano ex giocatori con persone che non hanno mai toccato un pallone da basket, insieme giocano anziani e bambini, insieme giocano tutte quelle persone che hanno una disabilità o quelle che non ne hanno, quindi è davvero un lavoro che viene fatto per non discriminare nessuno. Addirittura nel regolamento del baskin, che è stupendo, viene fatta molta attenzione anche al genere. Non può esserci una squadra che non ha anche delle componenti femminili o maschili.
14: Molto, molto bello, molto interessante. E il vostro progetto di Baskin, che mi corregga se sbaglio, si chiama Project Basket In, è in rampa di lancio ora, proprio in questi giorni, è corretto?
16: Allora, noi stiamo lavorando su questo progetto già da 2 anni. Abbiamo fatto le finali nazionali, abbiamo organizzato dei corsi specifici per allenatori di Baskin, abbiamo fatto diverse manifestazioni e prove aperte. In questo momento abbiamo deciso di fare il salto in avanti per creare la squadra e quindi ci sono 8 allenamenti aperti che saranno tutti martedì da qui fino alla fine di giugno al Palabaldinelli di Osimo, per far sì che ognuno venga proprio a provare con mano quello che è l'avventura di giocare a basket. Cosa stupenda di questo mondo è che rimane molto la competitività, cioè non è una cosa fatta così giusto per stare insieme, è una cosa fatta in maniera davvero professionale. Gli atleti che giocano a Baskin sono atleti veri e propri che poi partecipano a un campionato importante.
14: Molto, molto interessante. E qual è il livello di partecipazione? Che cosa state vedendo dal vostro osservatorio? So di un inizio di questa campagna di 8 allenamenti aperti di cui parlava poco fa, iniziati appunto con un grande riscontro di pubblico, di adesioni.
16: Allora, abbiamo fatto girare attorno a questo progetto all'incirca 80, sì, magari all'incirca 30 persone che sono interessate a far parte di questa squadra.
14: 80, diciamo che sarà un obiettivo di lungo termine.
16: Speriamo. Allora, 30 persone hanno girato attorno a quello che vuole essere questo progetto. Nel primo allenamento ci siamo fermati ad avere un 10-11 persone. Era un giorno particolare, c'erano già altre attività previste e quindi siamo partiti con poche persone, ma domani credo che ci rifaremo già alla grande.
14: Quali sono le date successive, anche per dare un annuncio, insomma, per coinvolgere questo territorio? Lei sa che Radio Nuova Macerata è una radio regionale, quindi ascoltate non solo nella provincia di Macerata ma anche nelle altre 4 province della nostra regione. E a questo punto, intanto che lei prepara la risposta, io ricordo che chi volesse interagire con noi anche per avere domande e risposte pratiche dai nostri interlocutori può farlo collegandosi in diretta allo 0733 23 7575, oppure scrivendoci nella nostra WhatsApp line al 393 108 23 89. Quindi a chi potrebbe chiedercelo, noi giochiamo di anticipo come si fa nella migliore strategia di difesa della pallacanestro. Intanto diciamo quali sono le altre date di questi allenamenti.
16: Allora, avremo tutti i prossimi 7 martedì, dalle 18.15 fino alle 19.45 saremo al Palabaldinelli, quindi anche un magnifico campo che si presta moltissimo a fare qualcosa di grande qui ad Osimo, e quindi è semplice ricordarselo perché saranno tutti quanti i prossimi 7 martedì. Se guardate la nostra pagina Facebook o la nostra pagina Instagram, che è sempre Project Basket Osimo, potete trovare lì tutti quanti gli aggiornamenti.
14: Che cosa, grazie intanto Presidente, che cosa c'è nel medio-lungo periodo, che cosa bolle in pentola all'interno della sua società, chiedeva il mio collega Alberto Montebello.
16: Allora, la società ha 10 squadre di giocatori iscritti ai campionati di Federazione Italiana Pallacanestro, quindi FIP, e quindi c'è tutta la progettualità che sta nascendo in questo periodo per quelle che saranno le nuove avventure del campionato della stagione successiva. Mm-hmm. E chiaramente quindi un under 13, un under 14, un under 15 in eccellenza, in collaborazione con la società di Recanati. Quello che stiamo facendo è anche creare molti ponti tra tutte le società per dare più possibilità ai ragazzi, e in ognuna di queste squadre comunque vengono coinvolti i ragazzi per venire ad annusare quello che è il basket inclusivo, perché pensiamo che un atleta può essere grande solamente se fa crescere anche i suoi valori.
14: Che è un po' la logica con cui nel suo piccolo, no Alberto, questa nostra trasmissione cerca di fare luce e di dare voce alle buone pratiche, proprio perché questo territorio che già sta crescendo tanto, con il nostro racconto spinga nella crescita ancora un po' di più.
15: Una domanda pratica, Presidente, ma se uno adesso sta ascoltando questa trasmissione, è attratto da questa cosa, magari vorrebbe partecipare, qual è la prassi, cosa devono fare in pratica, devono contattare?
16: basta venire al palazzetto, portarsi una bottiglia d'acqua perché comunque si giocherà, e venire vestiti comodi, con la voglia di giocare. Poi facciamo tutto insieme.
15: Ah, ok, quindi basta informarsi, come diceva, dalla pagina Facebook, collegarsi, vedere un po' un attimo le date che lei ci ha indicato, no? Mi pare tutti i lunedì?
16: Se non sbaglio. Martedì.
15: Tutti martedì, scusi.
16: Da qui fino al 7 giugno, alla fine di giugno.
15: Sì, allora quindi tutti martedì c'è questa possibilità di venire direttamente e poi insomma fare questa pratica sportiva insieme a tutti gli altri. Bene, grazie.
14: Invece c'è un ascoltatore che ci ha appunto scritto al 393-108-2389 che mi chiede quando e dove e come poter vedere e seguire una partita della vostra squadra.
16: Allora, al momento non stiamo facendo partite, ma sono allenamenti. Questi 7 incontri sono allenamenti per far capire, spiegare e far conoscere. Può benissimo venire qualcuno solamente per guardare, non c'è bisogno che uno frequenti per forza.
14: Ok, il campionato invece quando li vedremo coinvolti nel gioco?
16: Le stagioni sportive partono da settembre fino a giugno, quindi anche per il Baskin il periodo sportivo è questo. Noi dobbiamo decidere se l'anno prossimo saremo già una squadra iscritta al campionato oppure se ci prenderemo un anno per essere formati il più possibile e arrivare più preparati al campionato successivo.
14: Ok, prima di chiudere.

0: altri dobbiamo ringraziare per questo vostro progetto straordinario.
1: Senza dubbio il lavoro importantissimo lo fa l'EISI, che è l'ente italiano degli sport inclusivi. Un lavoro strepitoso lo fa il Baskin Marche, che è proprio una società che si occupa solamente di basket in tutte quante le Marche. E poi le due persone che hanno deciso e dato la loro disponibilità per guidare questo progetto saranno Fabiana Agostinelli e Daniele Girolamo, che saranno i coach ufficiali di questa avventura.
0: Presidente, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, buon divertimento, perché lo sport, se lavorato bene, produce anche, come dire, benessere e divertimento, e l'aspettiamo per i prossimi aggiornamenti qui a Radio Nuova Macerata, le Marche che innovano. Grazie al presidente Pierpaoli.
2: Grazie anche da parte mia, buona giornata, arrivederci.
1: Altrettanto.

Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore.

0: Elezioni comunali, vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento, committente Deborah Pantana. Elezioni comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
5: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzione al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
8: Rieccoci qua in diretta alle Marche che innovano dagli studi di Radio Nuova Macerata in via Cincinelli 4 a Macerata, ovviamente, caro Alberto.
9: L'unica radio rimasta del capoluogo, quindi...
8: Sì, questo è motivo di vanto e orgoglio, ci piace ricordarlo, lo facciamo un po' in tutte le trasmissioni con tutti gli altri amici, speaker e colleghi. Oltretutto lo ricordiamo per un motivo importante: quest'anno festeggiamo i 50 anni, 50esimo compleanno.
9: Traguardo importantissimo.
8: Macerata. Assolutamente, assolutamente. Quindi bentornato a te in diretta, bentornati ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito dopo il break pubblicitario, per continuare con il format che coincide un po' con la seconda colazione di imprenditori, manager, professionisti e tutti quanti interessati al nostro racconto di buone pratiche, pratiche di crescita, pratiche di innovazione appunto del nostro territorio. E se prima abbiamo parlato di sport con un progetto bellissimo di valori sani e di inclusione, un progetto che grazie alle attività sportive, come ci ha spiegato il presidente Pierpaoli, abbatte le barriere e unisce, dalla possibilità non solo di allenarsi ma anche di gareggiare in un campionato ad hoc attraverso il Baskin a persone normalmente normodotate e persone diversamente abili, dallo sport ora passiamo a un altro racconto interessante, che è quello del Career Day dell'Unicam, dell'Università di Camerino, che si è svolta la scorsa settimana. Ha fatto registrare un record di presenze sia lato aziende e sia lato studenti, perché il Career Day, lo ricordiamo bene, è una formula, un evento che ormai fanno un po' tutte le università, caro Alberto, e che cerca di mettere in contatto domande e offerta del lavoro attingendo alla fonte della formazione. Noi abbiamo delle università eccellentissime nel nostro territorio e appunto oggi parliamo del Career Day dell'Università di Camerino. Lo faremo anche con un ospite che è in arrivo, un ospite particolare, e approfondiremo un aspetto molto interessante, perché sai che Camerino, adesso non facciamo spoiler con i nostri ascoltatori, ma l'Università di Camerino è un'eccellenza soprattutto per la facoltà di farmacia, e arriveremo quindi a parlare con il presidente di Federpharma Marche, Marco Meconi. Allora, alla fine lo spoiler non lo volevamo fare e invece l'abbiamo fatto, che a breve arriverà appunto in diretta con noi, perché Federpharma Camerino ha partecipato per la prima volta al Career Day dell'Unica. Ce lo abbiamo, adesso chiediamo...
9: Dovrebbe essere, sì,
8: dovrebbe essere collegato.
9: Pronto?
10: Sì, buongiorno, ci sono, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno.
10: Buongiorno a tutti.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno Presidente, benvenuto su Radio Nuova Macerata.
10: Buongiorno a voi, grazie per l'invito, grazie.
8: Sei di Do del Tu, ci conosciamo da un po', certo. Io lo premetto sempre, perché insomma il bon ton del conduttore preveda che l'ospite abbia del lei. E ci conosciamo da un po' di tempo. Stavamo dicendo appunto dell'impegno, dell'intuizione di Federpharma Marche di partecipare al Career Day di Camerino. Quanto è importante, questa è la domanda che ti faccio per iniziare, per il prosieguo delle attività nel tempo, nel medio lungo periodo di Federpharma, l'aspetto della formazione? Ecco, io so da comune mortale, da non addetto ai lavori ad esempio, che c'è una domanda crescente di farmacisti nel nostro territorio, mancano i farmacisti, le farmacie ne cercano sempre di più, è così?
10: Sì, è così, il motivo per cui abbiamo alla fine deciso, dico alla fine perché il Career Day si fa da molti anni e non, Federpharma non aveva mai partecipato, e a quanto so siamo una delle poche realtà anche in Italia che ha deciso di partecipare ai Career Day delle università. proprio perché oltre l'aspetto che giustamente sottolineavi tu, mancano i farmacisti e mancano i farmacisti formati per la nuova farmacia, quindi c'è una necessità anche di intervento sull'università, di cui dopo magari un attimo parleremo, proprio per questo motivo. Abbiamo deciso di partecipare per far vedere anche qual è il nuovo modello di farmacia, per far capire agli studenti che devono scegliere la loro facoltà quale è la nuova farmacia, che non è più il mero atto dispensatorio che tutti conosciamo, ma è un vero e proprio centro polifunzionale di accesso al sistema sanitario per i cittadini. Questo è stato il motivo per cui abbiamo partecipato con buona soddisfazione, perché pur essendo la prima volta abbiamo avuto molti più contatti di quelli che ci aspettavamo, una richiesta anche maggiore di interesse su proprio l'attività, oltre che delle farmacie, ma anche delle nostre strutture, quindi sicuramente una partecipazione utile per tutti, per noi come rappresentanti delle aziende e farmacie, ma anche per gli studenti che si sono resi conto di che cosa si parla quando si parla di farmacia territoriale.
8: Chiaramente immagino che oltre a presentarsi gli studenti per poter poi arrivare più facilmente alle farmacie, che hanno bisogno di nuovi farmacisti per aumentare appunto la propria disponibilità di prodotti e servizi nel territorio, alcuni degli studenti, dei neolaureati che sono venuti a candidarsi, lo abbiano fatto anche invece per un interesse lato Federfarma istituzionale, è così? O tutti vogliono andare, sì, secondo te, solo a lavorare nella farmacia?
10: No, hai perfettamente ragione, è una cosa che ha stupito anche me, perché noi, oltre alla difficoltà di trovare farmacisti per lavorare in farmacia, abbiamo una difficoltà di farmacisti che decidano di impegnarsi nella vita associativa, chiamiamola associativa istituzionale, delle organizzazioni di Federfarma in genere, che oltre Federfarma Marche, che è l'unione regionale, vive di 5 associazioni provinciali, ognuna appunto in ogni provincia della regione, che hanno bisogno di nuove risorse per crescere, per continuare a lavorare, e c'è stato un interesse sicuramente ben definito su queste attività, sul capire che cosa si fa, come sono i rapporti, con chi ci si rapporta e soprattutto anche quali sono le competenze richieste per essere un buon dirigente sindacale, ecco, se così posso dire.
8: Certo, e parlavi dei tuoi 5 delegati provinciali, alcuni di loro c'erano con te a Career Day, mi pare. Chi
10: certo,
8: gli mandiamo un saluto.
10: Certo, mandiamo sicuramente un saluto alla presidente di Federfarma Ancona, che è la dottoressa Cecilia Possenti, che sente molto l'aspetto della necessità di avere nuovi farmacisti pronti per lavorare, perché rappresenta anche le farmacie rurali hanno una doppia complessità: sono più piccole da un lato dimensionalmente dal punto di vista economico, sono quelle però più necessarie, perché sono quelle nei centri urbani, nei centri rurali dove non ci sono altre strutture, e sono anche quelle più difficili da raggiungere. Quindi un giovane laureato, come sempre, preferisce la costa, i grandi centri, i capoluoghi, piuttosto che i piccoli paesi. Le farmacie rurali hanno ancora più la sensibilità in questo momento della loro necessità di avere farmacisti formati.
8: Assolutamente, questo è un po' una dinamica, oltretutto, e Alberto lo sai bene anche tu, da imprenditore, che non riguarda soltanto il settore farmaceutico, ma riguarda diversi altri ambiti della produzione. I giovani, in quanto neolaureati, preparati, appunto, probabilmente entusiasmi, ma allo stesso tempo, come lo siamo stati tutti all'età loro, meno consapevoli, ambiscono alla grande città, il lavoro a Milano, il lavoro a New York, il lavoro nel capoluogo di provincia in questo caso. Ma invece molto spesso ci stanno delle eccellenze che costituiscono anche delle nicchie, parrocchie periferiche, decentrate, che possono corrispondere appunto a paesi più piccoli, centri abitati più piccoli delle province, che hanno un grande bisogno, e come tali l'appello appunto che voglio fare ai neolaureati è proprio questo: ascoltate, capite anche grazie un po' alla nostra trasmissione il territorio, perché nella periferia c'è molto spesso nascosta una opportunità. C'è per te come presidente di un rappresentante di categoria, ma c'è in generale per chi cerca lavoro. Voglio tornare con te su un altro concetto che è legato, lo anticipavi poco fa: farmacia polifunzionale. In qualche modo questo è un po' il cardine, il cuore del programma con cui questa nuova Federpharma Marche sta iniziando ad operare nel territorio.
10: Sì, sicuramente è stato il motivo principale del mio mandato, che il mio mandato che scade il prossimo anno, ma che in questi 3 anni ha già delineato quello che sarà il modello di farmacia all'interno della nostra regione. Io non voglio, e con me il gruppo dirigente, tutta la governance non vuole più che la farmacia sia considerata un negozio, che la farmacia possa essere considerato solo un punto di distribuzione del farmaco, ma intorno alla distribuzione del farmaco ci devono essere le attività che ci hanno caratterizzato in questi ultimi anni e che ci hanno consegnato un ruolo nuovo. Parlo di quello che è stata e che è la telemedicina, quindi mettere in contatto professionisti distanti dal punto di accesso del cittadino, potendo fare dei servizi che a quel punto diventano prossimi al cittadino e che altrimenti avrebbe molte difficoltà a farli. Pensate che nelle Marche abbiamo effettuato dal 2024 circa 60.000 prestazioni in telemedicina, oltre al cardiaco, oltre al pressorio, ECG e spirometria. Sono un numero molto importante, hanno contribuito ad abbattere le liste d'attesa su questi 4 capitoli in maniera importante, e oltre all'abbattimento delle liste d'attesa hanno anche consentito un miglior accesso ai pronti soccorso, che come sapete sono molto congestionati. E se la prima screening, la prima scrematura viene fatta sul territorio, non congestioniamo le strutture pubbliche, che hanno sempre più difficoltà a ricevere pazienti. Questo è la mia volontà di dove portare la farmacia marchigiana: a essere un punto di accesso per questi servizi, per le vaccinazioni. Nelle Marche vacciniamo per 5 patologie, quindi oltre che l'influenza e il Covid anche l'herpes zoster, il papilloma e lo pneumococco. Siamo l'unica regione in Italia che ha già un protocollo per tutti e 5 questi vaccini, anche lì garantendo un accesso ovviamente, come potete immaginare, molto più facile a tutti i cittadini, e garantendo anche che la vaccinazione, che in qualche caso prevede il richiamo, che in qualche caso prevede anche 3 richiami, non venga dispersa nel tempo, perché è la singola farmacia che prende in carico il paziente e lo richiama alla vaccinazione. L'ultimo punto, che è quello che da sempre ci caratterizza, cioè la distribuzione del farmaco, io la intendo come una dispensazione assistita, come una vera e propria, anche qui, presa in carico del paziente. Non solo la consegna della scatoletta con il medicinale, per banalizzare, ma anche proprio tutto quello che c'è intorno, quindi un consiglio sulla posologia, un consiglio su non dimenticare di assumere il farmaco e tante altre caratterizzazioni che ci consentono di avere un ruolo da professionista e non da mero distributore.
8: E il ruolo da professionista che tu citi è fondamentalmente fatto di competenza di studio, ma anche di valori umani. A proposito di questi, c'è una nostra ascoltatrice, che nella nostra WhatsApp line al 393 108 23 89, Lorenza, ci chiede da che età una bambina, o anche un bambino, se ho capito bene, è per tutti e due, può venire in farmacia a vaccinarsi contro il papillomavirus.
10: Sì, è per tutte e due, sia maschi che femminucce. La vaccinazione si apre a 12 anni, l'offerta vaccinale. Di solito la prima vaccinazione viene effettuata su chiamata attiva dei centri di vaccinazione, e poi i richiami si fanno in farmacia. Però nessuno vieta che se la chiamata attiva non c'è, oppure se la chiamata attiva viene fatta in un giorno in cui il paziente non può andare al centro vaccinale per mille motivi, possa vaccinarsi in farmacia. La chiamata vale per i ragazzi dai 12 ai 26 anni, per le ragazze dai 12 ai 29 anni. Quindi ancora c'è questa differenza tra maschi e femmine sulla data di uscita dalla vaccinazione, non su quella di entrata. Probabilmente però sarà lo stesso ministero nelle sue linee guida a allineare maschi e femmine entro questo anno. Allora, quindi comunque dai 12 anni in poi.
8: Grazie al chiarimento da parte della nostra ascoltatrice, e noi andiamo avanti. Parlavamo poco fa di università e Federpharma, un rapporto in cui secondo te, dal vostro osservatorio, c'è da intervenire, c'è ancora da lavorare, in che modo?
10: Sì, noi devo dire in questo caso grazie anche agli ottimi rapporti con gli ordini dei farmacisti nella nostra regione, sulle due università, sia Unicam che Università di Urbino, abbiamo iniziato a lavorare per un nuovo corso di studi che preveda un corso riservato alla farmacia territoriale di comunità, dove ci impegniamo anche noi ad andare a fare lezioni agli studenti, perché riteniamo che formarli su qualcosa di concreto che vada oltre la chimica. Io quando mi sono laureato, se non ricordo male, ho fatto 19 esami di chimica. Capite che in farmacia a oggi forse 19 esami di chimica non servono, serve di più far capire che cosa fa la farmacia a livello di presa in carico del paziente, a livello di nuovi servizi, di vaccinazione, di quello che abbiamo detto finora, dove anche la
8: quindi un aggiornamento didattico
10: sì, senza dubbio
8: dei piani di studio.
10: Sì, devo dire che da parte di Unicam c'è stata un'apertura totale, noi siamo dentro l'università oramai da 3 anni direi, e lavoriamo con loro in maniera sincronica e molto lineare, nel senso che l'esigenza viene colta quasi immediatamente e portata sul nuovo corso di studi. Quindi veramente sempre un'evoluzione positiva nei rapporti con loro.
8: Bene, ci piace questa chiusura, ci piace questa espressione, evoluzione positiva, è un po' il cuore della nostra trasmissione, no Alberto? Tu volevi qualcosa?
9: Sì, no, proprio a proposito di evoluzione, la farmacia negli anni ha avuto una grossa evoluzione, mi pare, Presidente, perché appunto, come dicevamo, da il farmacista, da preparatore galenico e poi diciamo anche da venditore di farmaci, e adesso la figura del farmacista è evoluta molto proprio per i servizi aggiuntivi che si sono avuti all'interno delle farmacie in questi ultimi anni, per cui il farmacista deve avere anche una preparazione pratica per svolgere questi servizi, come lei ha già detto, no? Mi pare, quindi non so se sono anche predisposti a livello universitario dei corsi preparatori in funzione.
10: Non lo erano sicuramente predisposti, ci stiamo lavorando. Mi piace molto l'idea del preparatore galenico che evolve, perché quella è stata la preparazione galenica, è la prima forma, esatto, di presa in carico del paziente. Quindi da quella preparazione galenica, che rimane la madre del nostro lavoro, noi dobbiamo andare verso una personalizzazione della cura a 360 gradi su tutto quello che è il percorso di cura del paziente, e lì effettivamente c'è una grossa necessità di formazione evoluta sulla professione. Ci stiamo lavorando, sicuramente a oggi non c'erano modelli formativi corrispondenti alla necessità, sicuramente no, è una carenza che il sistema di studi, non credo solo per quello che riguarda la farmacia, ha nel nostro paese, quindi noi cerchiamo, per quello che ci interessa, di modificarlo e di farlo andare verso un'attualità più stringente, ecco.
8: La ringraziamo, grazie. Presidente, grazie per essere stato con noi, grazie per il tempo che ci ha dedicato. So che, come tutti i presidenti, va di fretta, va per uno, no? Come si dice a Roma, quindi esatto. non le rubiamo altro tempo. La ringraziamo e ci avviamo agli
10: Grazie mille. Grazie ancora dell'invito e delle domande molto interessanti. Grazie.
9: Grazie a lei. Buona giornata e buon lavoro.
8: Buona giornata e buon lavoro.
10: Arrivederci.
8: Arrivederci. E parlando di saluti, siamo arrivati anche oggi alla chiusura, al capolinea di un'altra puntata, caro socio, e quindi io intanto ringrazio te per il supporto, ringrazio Gigliola per la regia, come sempre impeccabile, ringraziamo soprattutto i nostri ascoltatori, pare che siano sempre tanti e sempre di più, quindi grazie anche a loro per seguirci, per essere stati con noi, e come dico sempre in fase di saluto, viva le cose fatte con il cuore. Ci vediamo lunedì prossimo.
9: D'accordo, buona giornata a tutti, buon inizio settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Follo a Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite. E ieri molti cittadini sono scesi in piazza a Modena ieri sera per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Soldati dell'IDF in Israele hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata da Times of Israel mostra più comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione ed è arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Il presidente ucraino Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa e in totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono decine di feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini. Precisa ancora Zelensky, che inoltre sottolinea che i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni e un drone ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave fosse in mare, scrive ancora Zelensky. La nave da crociera Ondius colpita dall'antivirus è arrivata al porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata e i membri dell'equipaggio saranno messi in quarantena, lo riporta il Guardian. La cronaca sembra essere la pista del duplice omicidio, quella più probabile, ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di 2 donne, forse 2 prostitute, probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. Sembrerebbe esclusa l'ipotesi del duplice suicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centrosinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Sapete cosa mi rende più orgoglioso? Che oggi, quando Macerata bussa una porta, quella porta si apre. Fondi PNRR tra i primi comuni d'Italia. La Fondazione Bocelli che ha scelto le nostre scuole. Il bilancio in ordine ogni anno. Questa fiducia l'abbiamo costruita insieme, giorno dopo giorno. Non la sprechiamo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: arrivato il nostro appuntamento anche oggi, appuntamento che ha, pensate, Fabrizio Scoccia, che è tornato qua dopo tantissimi anni.
1: No, beh, no, qualche settimana a Zareno.
0: Poi la cosa forte è che non sei da solo oggi.
1: No, no, oggi sono con il dottor Raffaele Anzovini. Siccome il periodo è abbastanza turbolento da tutti i punti di vista, Nazareno, stanno le guerre, ci stanno le tutta una situazione, diciamo, di mancava il virus nuovo, è arrivato anche il virus nuovo per completare, no, a livello globale, diciamo, è per completare un po' tutta l'ansia che stiamo vivendo a livello generale. Comunque, a parte questa considerazione, il dottor Anzovini è un virologo, ricercatore, è stato già ospite della nostra trasmissione quando, nei primi tempi del Covid, mi ricordo, e adesso abbiamo avuto l'occasione di rincontrarlo e molto gentilmente si è prestato a venirci a dire qualcosa in più sulle cose che sono capitate poi durante questo periodo. Innanzitutto, dottor Anzovini, che cos'è un virus?
2: Innanzitutto buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e un grazie a questa radio che devo dire, sin dagli inizi dei miei pensieri, soprattutto in epoche di polemiche, mi accolse e di questo sono stato sempre grato. Che cos'è un virus? Un virus è la cosa più semplice di questo mondo, perché è una struttura biologica la quale ha una capacità genetica, la quale però non è autonoma come i batteri, devono agganciarsi a un'altra realtà, un'altra cellula, devono condividere un meccanismo che autonomamente non fanno. Ecco, questo è il primo concetto. Quindi virus è come una carta monetaria da 20 euro, mettiamo, tagliata a metà, dove se ognuno mette l'altra metà diventa spendibile, altrimenti ognuno ha solo una metà. La cellula rimane negli esseri animali e umani vivente normalmente con i suoi cicli, le sue attività, e il virus rimane così, inespresso. Poi dopo noi abbiamo le epidemie, però ecco, il virus ha degli andamenti anche a volte stagionali, di influenze, tant'è vero che noi chiamiamo febbraio dai romani, che era il mese delle febbre. Quindi c'è nella storia umana una periodicità anche di espressione di questa realtà biologica. Però ecco, nella realtà biologica, quello che dobbiamo cominciare a capire, senza entrare nello specifico, perché i virus sono una famiglia infinita. Dello stesso antivirus di cui si parla in questi giorni ce ne sono 50 tipi, quindi è un universo di realtà, però è un universo che ha la sua collocazione, ognuno ha la sua casella, e in questo stato c'è quell'equilibrio, quell'omeostasi anche delle espressioni virali, perché le espressioni virali, per esempio prendiamo quello che sta accadendo ora nel Congo, Ebola. Però Ebola è un virus.
0: Si dice che, sempre Ebola, spesso.
2: Sì, è un virus che dà questa febbre emorragica quasi sempre letale. Allora, qual è la realtà di stare ognuno al suo posto? Lo voglio dire in termine semplice: Ebola è capace per 100 km di radio di sterminare la vita, però dopo arrivato a 100-110 si ritrae, cioè l'autoregolazione. Quello che, ecco perché ho detto questo concetto, un virus si autoregola, cioè ha un'espansione e una fase di retrograda. Ecco, il pericolo è, dopo il coronavirus, è possibile che ci sia un virus che non fa il passo indietro naturale? Ecco, su questo concetto vorrei oggi, senza creare nessun allarmismo, però parlare di una visione nuova, non di dire sempre le stesse cose sui virus. La gente vede cose nuove, allora deve sentire cose nuove. Allora, problema
0: più belle o più brutte sono?
2: E non si sa, perché l'esperienza lo dicono, i maghi fanno previsioni. già stento con quello che vedevo non riusciamo a dire come stanno le cose, curiamoci posto e ci mettiamo a fare previsioni.
0: Eh sì,
2: siamo proprio, dopo andiamo nel fuori rotta. Ora prendiamo il concetto di questo antivirus e di quello che abbiamo passato, che è stato il coronavirus. Il coronavirus attualmente, dopo la campagna vaccinale e tutte le precauzioni prese e anche tutte le polemiche fatte, è un virus che non è più pericoloso per l'uomo, però ha mantenuto un'attività che può coinvolgere suoi consimili. Cioè io posso essere un attivatore di altre capacità in altro virus, e queste sono le combinazioni più particolari. Quale potrebbe essere la flora batterica intestinale? Quindi alcuni virus che sono saprofiti, parassiti, attività della nostra flora, a seconda anche le latitudini, le abitudini alimentari, perché non tutti mangiamo gli spaghetti o mangiamo la pizza, c'è qualcuno che mangia altre cose e questo comporta una flora batterica intestinale diversa. Quindi in questa varietà, io ho visto, soprattutto ho visto l'era del Covid, non bisogna ipotizzare che ci sono laboratori segreti o occulti che minacciano la nostra vita. Il laboratorio è il nostro intestino, dove c'è una flora intestinale la quale anche svolge un'attività ben specifica, quella di produrre la vitamina B. Beh, qual era la debolezza del Covid? Che c'era un problema tra il Covid e la flora batterica intestinale, da quella debolezza, perché mancava soprattutto la B12. Ecco, quindi facendo esperienza di quanto visto, la debolezza del Covid non era un qualcosa che capitava ex novo. A una certa età noi abbiamo della debolezza perché l'anziano assorbe male meno B12, ecco perché l'anziano delle volte è debole.
0: Da quanto più o meno si può dire che c'è questa debolezza che arriva?
2: Ma questa quando era allora la patologia, perché sovvertiva il rapporto, quello che è stato il mio studio di base, è che il Covid sovvertiva la flora intestinale tra gram positivi e gram negativi, ed era questo il motivo per cui lui aveva una capacità di fare questo, non fare niente o di essere grave. Ecco, il suo punto di partenza era questo. Quindi dicendo questo voglio dire che il coronavirus ha la tendenza a relazionarsi con gli altri virus. Ecco, questo particolare coronavirus, il quale io ho definito poi, anche per altre osservazioni, ma non voglio dilungarmi, come virus elettrico, un virus che ha una capacità elettrica. Non so se questa definizione sia corretta, è un quid nuovo che ho visto nei virus, ho detto in una pubblicazione, io ho chiamato elettrico. Colombo pensava di aver trovato le Indie, invece poi le abbiamo chiamate Americhe. L'importante però è che cominciamo a osservare questo quid e a dargli un nome, che poi correggeremo sicuramente. Ora, cos'è che voglio dire? Torniamo all'antivirus. Faccio due paragoni semplici senza voler creare allarmismi. Sicuramente, prima del Covid, i colleghi di base hanno visto nel ciclo influenzale anche delle polmoniti un po' diverse, e questa diversità era la essere bilaterali, che noi non vediamo se una polmonite bilaterale. Il Covid ha portato una polmonite bilaterale, e averle viste un po' prima era l'anomalia di un quadro che si era evidenziato e poi ricordato dopo la pandemia. Ora, quindi era un capolino che fece questo virus, quindi secondo me la storia della sua presenza nel mondo è tutta da riscrivere, ma non è questo, non ci interessa.
0: Che sono cose che si cambiano, quindi una volta.
2: Come sia venuto fuori il coronavirus, lo sa il Padre Eterno o forse qualche umano insieme, ma non lo so, ma sono fatti loro. Il problema è che noi dobbiamo vedere la realtà, non dobbiamo fare la cronaca di un mondo che già conosciamo a stento ed è quindi difficile. Il coronavirus è entrato nella nostra storia, nelle nostre patologie, lentamente secondo me, perché certe osservazioni che sono state fatte non erano errate, visto che sono state ripetute. Ora che cosa accade? Vedendo un altro virus, di cui non si parla mai, perché facciamo uno spaccato antropologico, siamo nelle Marche, una civiltà contadina antica, ma quante granaglie erano piene di cacchi di topi prima e dopo la guerra, quanti topi hanno rosicato, detta la marchigiana, sacchi di farina e quindi contaminazioni di alimenti e via dicendo. I bambini giocavano coi topi, ma non abbiamo avuto l'antivirus. E ora, sulla virtù di quello che sto dicendo, che cosa viene detto oggi dai media in modo proprio ripetitivo e rimarcato? L'antivirus non è cambiato.
0: Anche se non c'è la guerra.
2: Non è mutato.
0: Non c'è la guerra.
2: Noi diciamo questo perché vediamo solo nel mutamento del suo genoma un'attività diversa dalla quella aspettata, quella tradizionale o storica di un virus. Però il virus, antivirus, anche se portato, cioè, si è espresso in una realtà che non è la sua, e questa è una grande fatica biologica. Non la facciamo normale, il contatto eccetera, fare un salto, uscire fuori da quella casella che ho accennato prima, dove ognuno nel mondo biologico sta nella sua scala, è un lavoro. E allora la fisica dice, che cos'è il lavoro? È forza per spostamento. C'è uno spostamento di attività nel campo virale. E la forza qual è? Ogni lavoro si deve definire fisicamente così, F per S, forza per spostamento. Qual è questa forza? Io penso che sia quella capacità elettrica, da me così definita, di cui era capace il coronavirus e che ora non più capace. Può darsi che lui in qualche parte del mondo, dove trova condizioni ambientali, climatiche, voi tu, non lo sapremo mai qual è l'aspetto, l'atmosfera catalizzante di questi incontri o di queste interazioni. Però se si vedremo qualcosa con l'antivirus, è un'attività di questo tipo. Se abbiamo di fronte un virus elettrico come era, in altro modo, in altre espressioni, avremo probabilmente qualche problema, e di questo tocchiamo ferro,
0: non speriamo
2: di no, e poi ne parleremo sempre toccando ferro mai, perché sarebbe un problema, perché purtroppo dobbiamo dire anche socialmente, ed è stato detto, quindi non dico niente di calunniante o di nuovo, ma la medicina italiana ha già detto che nello suo stato attuale di sottorganico, mezzi eccetera, reggerebbe, non dico proprio non sarebbe in grado, reggerebbe male una pandemia nuova, ma molto male. Ecco, quindi speriamo che questo non accada mai, però questo è lo scenario più o meno scientificamente e correttamente parlando che possiamo dire dell'antivirus. Nessun virus, faccio, questo è il punto di attenzione, o cambia la sua attività perché muta, e questo ci è stato accertato dai campioni già presi che non è mutato, ma e nessun virus può autonomamente, senza uno stimolo, uscire dalla sua collocazione biologica. Fa un lavoro, fa un salto, e il salto chiamiamolo lavoro, e ripeto che il lavoro è forza per spostamento, e dobbiamo capire qual è questa forza se non è stata la mutazione. Questo potrebbe essere la connessione, scientificamente parlando, dal mio punto di vista, con il coronavirus.
1: Dottor Anzovini, lei ha citato l'antivirus perché insomma la notizia a livello virologico, chiamiamolo così tra virgolette, dell'ultimo periodo.
2: Chiedo scusa, non c'è stato solo una notizia dell'antivirus, anche un'altra nave della Ambition che stava alle fonde del porto di Bordeaux ha avuto casi però di una flora intestinale mossa da un patogeno. Vedete quel concetto che ho detto prima, può darsi che la sua attività coinvolga anche, e che ora parliamoci chiaramente, io penso che le compagnie di navigazione dovrebbero essere irritate dal punto di vista pubblicitario di questi eventi, e non penso che noi parliamo sempre di fenomeni similari che spesso poi mi dice accadono in crociera ogni giorno, ne parliamo quando forse c'è qualche sentone in più perché ne dobbiamo parlare. Questa è la mia preoccupazione.
1: Beh, in questo caso c'erano state anche due morti, per cui
2: ora il problema è che questo antivirus ha una lunga incubazione. Se ci fosse una mutazione da stimolo coronavirus elettrico, quale sarà il suo tempo reale? Quando potrebbe apparire? Fra 6 settimane, 8 settimane? Speriamo di non sentirne parlare, ma se rifà capolino, allora c'è da preoccupare.
1: La via di contagio?
2: Ma oggi con la via di contagio noi abbiamo quelle classiche, proprio dei droplet nuclei, come dicono i libri di igiene di una volta, e lo dicono tuttora, cioè quei 2 metri, sotto i 2 metri, per cui alla fine la via respiratoria aerea è quella privilegiata, a parte gli inquinamenti orofecali per la infezione intestinale, cioè, però la via di prevenzione, o quella ematica come accade per l'HIV o l'epatite C. Però ecco, vedete, quando cambia una cosa cambia anche il modello di funzionare, quindi potrebbero esserci altri modelli che scopriremo in futuro, perché se un virus fa una cosa non mutata dal punto di vista classico, ma con un quid in più che gli dà questa capacità, gli darà anche capacità che noi non abbiamo ancora siglato, cioè diffusione di altro tipo. Difficile che sia così, perché la via è sempre quella, il contatto.
1: Il contagio virale è comunque, fa parte della vita, della vita di tutti, insomma, siamo esposti tutti. Siccome questa è una trasmissione, diciamo, popolare, dottor Zuini, ci dica un po' quali sono le precauzioni di base.
2: Secondo me sono sempre le stesse, innanzitutto lavarsi bene le mani. Io metterei in questi tempi, nei luoghi affollati, scopo precauzionale, come qualcuno ho visto fare per molto tempo, qualche mascherina.
1: Ma si vede anche adesso, qualcuno la vede.
2: E areare gli ambienti, ecco, questa è una cosa che non dimarchiamo mai importanza. Noi teniamo a stare chiusi, fa freddo, ma cambiare l'aria vuol dire non creare situazioni favorevoli a nessuno di impiantarsi, di ambientarsi, come ci ambientiamo noi al caldo, alla prima finestra voglio stare caldo. Anche il virus si ambienta nel non ricambio d'aria, e quindi il ricambio d'aria è fondamentale, non viene mai sottolineato. Poi l'alimentazione, noi ai virus arriviamo sempre dopo, cioè o abbiamo il vaccino prima, ma dopo ci dobbiamo affidare a quelle che sono le difese organiche. Per cui se c'è qualcosa come Ebola ci dobbiamo affidare a come ti ha fatto mamma, com'è la tua genetica, perché se no non la scampi. Infatti la percentuale è prossima all'1%, per non dire che quasi sempre non ci si

0: da che radicalizzati con certi tipi di alimentazione hanno delle carenze. Noi abbiamo bisogno di tanti metalloidi, di tanti componenti a cui non pensiamo mai, che per esempio abbiamo in alimenti più svariati e anche inusuali. Ecco, l'alimentazione varia. Perché questo? Perché mantiene attiva la nostra flora intestinale, che è il vero banco. Tanto è vero che anche la polmonite più grave parte sempre con un'attività intestinale, dove un po' di vomito, un po' di gastrite e un po' di diarrea c'è sempre.
1: Senta la cosa, dottor Anzuini, noi ne approfittiamo della sua presenza, saltiamo da palo in frasca, insomma, anche se l'argomento è quello. La realizzazione dei vaccini è stato un argomento divulgativo di grande interesse. Adesso le voglio dare un input in più.
0: Perché dovrei fare quello che nel mondo classico da cui derivo per formazione giovanile, quello che si diceva Cicero Prodomo Sua.
1: Ecco. Però
0: dovrei parlare di qualcosa che io ho fatto per contenere i virus e che apre un nuovo orizzonte di cui non voglio assolutamente.
1: Concetto generale.
0: Dopo aver visto un virus in attività, prendendo anticorpi e cose varie, riusciamo a formulare una.
1: No, ma io la volevo stimolare su un altro argomento, cioè nell'ambito della ricerca scientifica. Si è molto parlato, almeno a livello di informazione generale, diciamo, della connessione tra la realizzazione di un prodotto biologico, chiamiamolo così tra virgolette, per la cura del cancro, che può essere utilizzato per la realizzazione dei vaccini. Questa connessione.
0: Allora. Circa il 20%, di virus di popolazione virale causa tumori. Partiamo allora da questo punto di vista. Quindi il tumore ha varie genesi e poi la componente genetica a volte sia il cardine, quando non è il promotore di un'espressione oncogena come predisposizione, è un altro discorso. Però il tipo di alimentazione, l'esposizione a agenti tossici durante il lavoro, gli inquinamenti, i virus, sono tutte le componenti che rientrano nel campo oncologico. Quindi l'abbiamo allargato molto e soprattutto l'abbiamo allargato i virus. Ora, combattere i virus, noi arriviamo in ritardo. Io ho sempre pensato, e durante il coronavirus, perché già 30 anni fa io ho avuto un brevetto americano con una tecnologia biochimica per contenere il virus, che non mi hanno contenuto però il coronavirus. Allora io l'ho migliorato ultimamente, ne ho ottenuto anche il brevetto, con l'uso di una carica elettrica pulsata, alternata, la quale fa meglio e completa quello che era l'attività che io facevo biochimicamente con un brevetto di più di 30 anni fa americano, e di cui ho fatto molte esperienze negli Stati Uniti. Io sinceramente devo dire che durante l'epoca Covid, e l'ho anche pubblicato, prima di tutti gli altri mi sono vaccinato contro il coronavirus, ma al mondo. Ho usato il vaccino della polio Salk, l'ho adattato e ne ho fatti 3. E mi hanno... Non ho avuto problemi, non mi sono mai ammalato. Ho avuto l'attività del sangue, della risposta al coronavirus, però non mi sono ammalato, quindi ha funzionato da vaccino. Perché ho usato questo? È proprio per queste mie conoscenze un po' antiche, avendo visto la novità e pensando già allora al virus elettrico, ho rischiato, ho detto questo se un virus... E la risposta e la conferma l'ho avuta da chi? Dall'HIV. Voi non tentate a crederci, ma mentre si diceva che gli anziani durante il coronavirus erano esposti, chi aveva l'HIV e aveva preso la poliomielite, non si sono ammalati. I meno morti sono stati quelli con l'HIV. Ma come? Sono il più esposto per debolezza creata da una patologia endemica, che... e allora sono della stessa natura, forse. Da dove viene, se no, questa naturale immunizzazione, vaccinazione che non abbiamo? E quindi penso che questa svolta mia possa essere utile anche per questa patologia, ma ecco, ripeto,

0: sono stato stimolato a portare per dire che non è facile combattere il virus, soprattutto come l'abbiamo impostata col vaccino, perché il vaccino è una pietra miliare della scienza, però il vaccino deve essere fatto e usato correttamente come ogni farmaco. Non penso che questo debba suscitare ire da parte di nessuno, dire che bisogna usare le cure e i farmaci corretti. Non si può fare un farmaco in 4 mesi, non si può fare un vaccino in 4 mesi, non si può dire che è sicuro in 4 mesi. Allora, diciamola chiaramente, evidentemente era già pronto, evidentemente c'era un'idea per una possibilità diversa, perché se no tu non me lo puoi dare.
1: Ma infatti si dice che per il cancro già era una fase,
0: io non lo so per il cancro dov'è, però dopo devi fare i conti anche col virus, e fare un vaccino tutti potente tra una componente virale oncogena è una componente genetica, è una componente da esposizione, lavorativo, da inquinamento, sono 3 settori che, insomma, sono 3 insieme che non è che li puoi mettere tutti quanti d'accordo facilmente, quindi ognuno vuole la sua priorità, e quindi non penso che si possa fare un vaccino contro il cancro così genetico, penso che sia un po' una cosa...
1: Beh, la tecnica RNA che... praticamente
0: io non voglio mai entrare in questa polemica, perché essendo stato l'uomo che ha fatto per primo al mondo, e ne sono orgoglioso, il vaccino della polio, a cui ho dato una valenza.
2: Mi scusi, fa le polemiche, che
1: no polemiche.
0: Allora, cioè, il problema è questo, volevo dire che i vaccini a RNA sono una grande conquista, però sono stati coinvolti male in questa partita. Si è creato su una grande scoperta, guardate, mi sorprenderà che io dica questo, una grande diffidenza. È come se noi avessimo preso una Ferrari e l'avessimo fatta correre sulla strada delle campagne con le buche e i ciottoli. Ecco, il problema è questo. La Ferrari ha bisogno di una pista, il sistema RNA ha bisogno di altre realtà patogene, che noi potremmo anche estendere ai tumori, però con un altro scenario, con un'altra attività prodromica, con un'altra visione, un'altra presentazione. L'abbiamo buttato nella mischia pensando che era il migliore che ci poteva salvare, è nata una polemica mai vista, anche perché non lo si è capito bene. Ecco, è come dire, non capire bene una cosa e usarla anche male, perché l'abbiamo usato male un po', secondo me, perché un po' di guaio l'avevo fatto, però ecco, ora è inutile farne polemica, perché chiudere la stalla quando sono usciti i classici vuoti,
1: no, bisogna fare dell'esperienza, bisogna trarre delle conseguenze buone.
0: Secondo me veramente con i vaccini ad mRNA, per cui noi l'abbiamo compromessa l'immagine.
2: Vaccini?
0: Sì.
2: Ma vengono fatti i vaccini?
0: Questo vaccino mRNA, questo vaccino ad mRNA che abbiamo usato, ha la capacità di produrre la spike in continuazione. Quindi c'è stata una mezza bugia iniziale. Facciamo, va via, non si impianta, perché l'idea che si impiantava creava remore. Ma questo si deve fare quella cosa veramente, se impiantarsi, quale remore? Soltanto che non ha, chi ha fatto questa procedura non sapeva una cosa. Il virus elettrico, la spike, non era una proteina allostericamente neutra, come si dice in termini biochimici. E allora i suoi radicali Na più, eccetera, ora parlo un po' per gli addetti ai lavori, mal si sposano nella lettura complementare del rapporto antigeno-anticorpo. E quindi il sistema anticorpale ha visto la spike prodotta e si è messo a dire prendiamone le misure. Però questa attività elettrica ha creato dei siti non letti, dei buchi neri, per cui abbiamo avuto una risposta immunitaria incompleta, e questa è continuata a girare, e continuando a girare l'organismo, che sempre tende all'omeostasi, fa attività che noi chiamiamo vicarianti. Qual è stata l'attività vicariante? Pubblicato, quindi non solo ipotizzato da me, che la spike si è unita con la C2 ed è nato un complesso biologico che può essere, ripeto, la causa di tante anomalie post vacciniche. Ma questo è un altro discorso.
1: Io adesso, Tranzovini, sempre approfittando della sua presenza.
0: Tanto perché alla fine vi dovete fare sempre qualche amico in più, tra virgolette.
1: Cioè, no, ne approfittiamo, perché lei, io la conosco, che è preparatissima per esperienza, per studi, per... tutto su questo argomento. Adesso vorrei portarla su un argomento di politica generale, diciamo.
0: Ma pure la politica. Io devo uscire qua.
1: No, no, no, no.
0: Tutti quanti hanno un motivo contro di me.
1: No, no, no, no. No, no, politica in questo senso. Proprio partendo da polemiche, contrapposizioni, posizioni, eccetera, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avuto i suoi problemi, tanto che un presidente, il presidente degli Stati Uniti, ha

0: di qualche università. Alle volte si dice che in campo medico i risultati si ottengono per caso o sono risultati non attesi, secondo la ricerca che si sta facendo. Però l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un senso?
1: Allora, io vorrei scindere la domanda in due rami, perché è importante e sono contento di doverci rispondere per dare il mio pensiero. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, come tutte le organizzazioni, quando nascono, nascono bene. Poi per strada ci sono politiche, finanziamenti, corruzioni, tornaconti vari, per cui pur avendo e accumulando l'esperienza massima della scienza medica del mondo, fa delle cose ascientifiche, e mi voglio fermare qui. Poi il presidente Trump fa tante cose, tra cui ha deciso questo, però devo dire che il mio pensiero forse in America è apprezzato, perché c'è una rivista del Ministero della Salute tenuta da Kennedy, il quale mi arriva ogni giorno sull'email, la possiamo anche far vedere sul cellulare, quindi mi arriva un'informazione del... evidentemente sono nelle grazie come pensiero, questa gente non è sai, in America ci mettono poco a ghettizzare i buoni, i cattivi, mi va bene o non mi va bene, e questo mi ha dato, perché in America ha lasciato sempre, penso, un buon ricordo. Ma ora arriviamo all'altro aspetto della domanda, qual era oltre le
0: problematiche? No, che alle volte la ricerca. Ha dei risultati.
1: Non volevo, facevo finta di avere un blocco mentale, perché nessuno come me può dire cos'è la ricerca, perché quella tecnologia a cui prima ho accennato, io me la sono autofinanziata, e se oggi non ho le cosiddette toppe al sedere, poco ci manca, perché il privato cittadino non può reggere, quelli sono anche gli oneri fiscali, di brevetti, costi degli studi specifici che li fanno, eccetera. Di solito queste cose le fanno le industrie o i centri di ricerca, e dovrebbero farle anche le università, però sempre di meno, perché i nostri ricercatori vanno via. La ricerca risponde oggi più che mai a quella vecchia frase: sapere è potere. La ricerca è potere, un grande potere. E questo che io vedo nel mondo, che, per cui oggi parliamo dei virus, io l'ho detto questo alla magistratura a suo tempo, quando ho parlato qualcosina su questi vaccini, quindi non andremo a ripeterlo, visto che la magistratura lo ha ascoltato, non è che è venuta a casa ad arrestarmi. Sul campo dei virus, dopo l'episodio del coronavirus, speriamo di non avere, come abbiamo accennato, altri episodi, perché il coronavirus ora possa coinvolgere altri fratelli virus, ci sono delle notizie note al mondo accademico, a cui ci si rivolge come esperti con lunga attività di ricerca o anche di indagine, e qualche notizia che sta da qualche altra parte, perché la scienza è anche un'arma. Noi ce lo dobbiamo mettere in testa: fai il laser, fai le bombe atomiche, c'è molte cose della fisica che lei non sa, c'è molte cose dell'elettronica che lei non sa, e ci sono molte cose.
2: Ci sono anche soldi, no?
1: Ma ci sono soldi infiniti lì. E ci sono anche notizie sui virus, sul mondo medico, che lei non sa, che il mondo accademico.
2: Ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità, e poi benissimo, torniamo con voi.
3: Elezioni comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
4: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi,

0: in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Barcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
3: Sono Paolo Renna. Nato e cresciuto a Macerata, mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Barcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
5: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Barcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Barcaroli Sindaco.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
8: Allora, torniamo con Fabrizio qua che è con noi e abbiamo pochi minuti, vai.
9: No, innanzitutto, cioè, fare una sintesi di tutto quello che il dottor Lanzovini oggi ci ha detto non è facile. Io vorrei che, ecco, una sintesi piccola, cioè cercando di sottolineare i concetti fondamentali, ce la facesse lui.
10: Allora, io voglio dire cose molto semplici. Il mondo dei virus, e l'abbiamo visto col Covid, è in movimento. Come tutte le realtà del mondo, biologiche, cambia il clima, cambia la società, cambia le abitudini, però è un movimento che noi dobbiamo stare attenti, perché non è chiaro se a volte, e quindi come si dice, voce di popolo, voce di Dio. Quando si sente tuonare, può darsi che da qualche parte piove veramente. Se la gente ha avuto questa reazione anche ascientifica e molto impropria ai vaccini, nel fatto del Covid, della pandemia, ha una motivazione più profonda e istintiva. Non è molto chiaro oggi il rapporto di lavoro e di gestione della scienza con queste realtà che sono i virus, i quali ogni tanto fanno queste apparizioni, e vorrei tanto, come ho detto all'inizio, non ce ne fossero altre, perché dopo vuol dire che qualcuno si mette in moto in un certo modo, e soprattutto ci vuole un'etica della scienza che manca, perché sapere è potere, però andare oltre certe realtà biologiche, per cui qualcuno sa in un certo mondo, in altro sa in un altro, e per scopi addirittura diametralmente opposti, è il vero problema della scienza. Oggi la scienza non ha un'etica morale, è molto sedotta dal potere. Io voglio ricordare, per farvi capire bene, uscendo dal campo dei virus e chiudere, parlare di Oppenheimer, l'uomo che diede la bomba atomica all'America. Dovevamo chiudere la partita nel Pacifico. Viviamo in un'epoca di terrore costante. Allora, che cosa vuol dire questo? Che Oppenheimer andò al congresso e disse: oh ragazzi, io ho fatto vincere la guerra, però non li buttiamo come confetti. Oppenheimer cadde nel maccartismo, cioè era un comunista, era un nemico del paese, quando lui ha lavorato per quel paese. Ecco, la scienza spesso ha questa tendenza, usare le menti migliori e poi disconoscere, anche
9: approfittarne e disconoscere,
10: sì, anche il prodotto.
9: Senta una cosa, vogliamo concludere con un concetto che prima mi è sfuggito facendo le domande, perché abbiamo parlato di vaccini, abbiamo parlato del rapporto tra malattie e vaccini, i farmaci antivirali.
10: I farmaci antivirali hanno un'attività di contenimento?
9: Sono anche di prevenzione?
10: Noi non possiamo prevenire un virus se non con un vaccino specifico. Tutto il resto è dopo. E proprio perché questa è la caratteristica, come questa è la caratteristica dei batteri, ma noi dopo pigliamo l'antibiotico. Abbiamo antibiotici che oggi purtroppo sono resistenze, però noi abbiamo una terapia ad ampio spettro, gram positivi e gram negativi. Abbiamo un raggio d'azione, noi non l'abbiamo con i virus. È quello che io vorrei fare con quelle che sono state la conclusione di questo mio brevetto con gli studi, avere una terapia antivirale totale. Prima che questo si affermi, ci vorrà, non voglio fare una battuta che così blasfema, però Padre Pio ha detto che avrebbe fatto più rumore da morto che da vivo. Ecco, questo che io ho pensato avrà lo stesso destino. E purtroppo, e anche all'inizio, perché anch'io molte cose non le ho chiare, però compreso bene, è un grande potere.
9: E lei comunque...
10: Che è una tecnologia italiana, perché vede, in Italia le cose escono fuori sempre più dai singoli che non dai gruppi esce fuori poco. Dai singoli può naturalmente, questo ha passato, come si dice a Napoli, un dì e guai, però esce fuori dai singoli. Questo è lo stellone e il genio italiano.
9: Poi anche mi è molto piaciuta la sua affermazione, anche a me tante cose non sono chiare, anche perché
10: io ho intuito la punta dell'iceberg di questa attività antivirale. Se invece di combatterci a vicenda collaborassimo, allora ne avremmo tutti dei grandi vantaggi.
9: Anche perché, e questa è la mia osservazione da giornalista medico scientifico, nella scienza, ma nella vita in genere, il dubbio dà più risultati delle certezze.
10: Oh certo, ecco perché
8: questo
10: sei
8: è brutto.
10: Questo è certo. La gente ha bisogno di dubbi e nel dubbio comprendere la realtà meglio, anche se non tutto è chiaro. Invece una verità buttata lì, come è stata all'improvviso nell'mRNA dei vaccini, ha creato un impatto shock.
9: Grazie dottor Anzovini, la nostra trasmissione Penso Nazareno che sia finita per oggi o stiamo per finire, comunque gli argomenti li abbiamo esauriti.
8: Sì, questo l'abbiamo esauriti, no, però per fare al dottore che qui, cioè che cosa, un qualcosa a dire, fate che cosa, se uno gli dice, su quello che ha detto.
10: Fate che cosa, in che senso?
8: In che senso? Cioè,
9: come vi dovete comportare?
8: Esatto, come dovete comportare?
10: Io penso che oggi ci voglia una prevenzione igienica che pensavamo che aver superato, e dobbiamo ritornare a usare molto bene, a parte l'igiene personale, il lavaggio delle mani. Io consiglierei di nuovo l'uso delle mascherine in luoghi super affollati dove si va, fino a che non è chiara la situazione, oltre ad areare gli ambienti e un'alimentazione varia, e non imbottirsi di vitamine, perché le vitamine sono anche loro un farmaco, sono loro un promotore, come bere tanto, lo zucchero dà energia, ma se non si mangia tanto zucchero può dare via il diabete prima o poi. Lo stesso, per fare una battuta, lo stesso con le vitamine hanno un loro dosaggio giornaliero, non hanno una libera interpretazione delle persone, noi abbiamo un tot fabbisogno giornaliero, e poi dobbiamo anche cucinare bene gli alimenti, perché noi pensiamo di mangiare le verdure, prendere la vitamina E, ma può darsi che non l'abbiamo presa, perché noi abbiamo vitamine idrosolubili e vitamine liposolubili, quindi noi cuocere le verdure in un certo modo può darsi che con l'acqua con cui le abbiamo cotte abbiamo buttato via le vitamine e ci mangiamo le scorie. Ecco, quindi sapere anche gestire gli alimenti che contengono principi a noi di aiuto, se non vogliamo ricorrere alla farmacopea, perché l'alimentazione è la prima base della salute, oltre che, certo, fumare di meno, bere di meno, non usare droghe, sarebbe fare.
9: Beh, no, questo è quasi
10: questo è
9: banale.
10: Scontato,
9: però non è scontato, e per noi che facciamo questo lavoro, insomma, che è alla base, diciamo, il principio base della protezione della salute è la cultura.
10: La cultura, informarsi.
9: L'informazione e la cultura
10: c'è una
9: della salute.
10: La cultura, perché c'è una massificazione del contatto, e il contatto è diventato più di argomenti extraculturali.
9: E le fonti non sono ben identificabili.
10: No.
8: Però io direi di fermarci, e naturalmente attendiamo la prossima volta con altre cose, e cercheremo di... Beh, comunque è stato il dottore è stato bene, perché ha detto con attenzione tutto. Ecco, questo è importante. Salutiamo tutti e appuntamento alla prossima.
9: Arrivederci.
10: Arrivederci.
11: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla folla a Modena attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravi condizioni. Poco fa la notizia che una è stata estubata. Il ministro Piantedosi parla di disagio psichico dell'aggressore. Riprendono alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei 4 subitali morti in un'immersione a 50 metri di profondità. In azione oggi il team di 3 esperti subspeleologi finlandesi. Il corpo della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano precisa che solo la professoressa Montefalcone e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione a scendere così tanto in profondità. I soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra dei comando della Marina Militare Israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. L'Iran annuncia la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran di fatto ha chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio. Il governo iraniano fa inoltre sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minacce del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. La presa di posizione di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella scrive nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Si segue la pista del duplice delitto sul caso del ritrovamento dei cadaveri di 2 donne la scorsa notte in un cantiere a Pollena Trocchia nel napoletano. I corpi delle 2 vittime non ancora identificati, ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da 2 differenti piani. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. A Potenza arrestate 12 persone fra italiani e indiani per tratta di esseri umani e sfruttamento del lavoro. L'indagine coordinata dalla DDA di Potenza ha permesso di smantellare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei decreti flussi, riducendo in condizione di schiavitù numerosi braccianti agricoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova, in blu.

0: Due minuti, un libro.
1: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
3: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
4: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio di Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
2: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
5: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
6: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
2: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.

0: elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti e buon ascolto. Non risultano ad oggi casi sospetti o confermati sul territorio regionale né cittadini marchigiani coinvolti nel cluster internazionale. La Regione Marche segue con attenzione gli aggiornamenti sul focolaio da Antivirus Andes collegato alla nave MV Ondius in raccordo con il Ministero della Salute e attraverso il monitoraggio delle fonti ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centro Europeo per la Prevenzione e il controllo delle malattie. Le valutazioni disponibili indicano un livello di rischio molto basso. Il quadro attuale non richiede misure straordinarie, ma conferma l'attenzione del sistema sanitario regionale nel mantenere elevati i livelli di preparazione e risposta. In applicazione delle indicazioni ministeriali, sono stati avviati gli atti per individuare il laboratorio regionale di riferimento per la diagnostica ANDV presso l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche nell'ambito della rete nazionale. Nella tarda serata di sabato scorso i carabinieri della stazione di San Severino Marche hanno arrestato in flagranza di reato un 70enne pensionato residente a Montefano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata intorno alle 20:30 nell'ambito di un servizio di controllo del territorio. I carabinieri hanno intercettato una BMW 318 alla cui guida si trovava l'uomo. Visto il suo atteggiamento sospetto, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire 24 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, 3 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Nella successiva perquisizione dell'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto altri 23 grammi di cocaina, 4 grammi di hashish, un secondo bilancino di precisione, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Denunciato un 51enne originario di Napoli ma residente a Civitanova Marche, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti. Giovedì scorso, intorno alle 17:45, una pattuglia ha fermato l'uomo mentre era alla guida di un'auto in via Aldo Moro. Durante gli accertamenti, i militari hanno scoperto che il conducente stava circolando malgrado gli fosse stata revocata la patente di guida con provvedimento della prefettura. Il 51enne ha anche tentato di opporre al controllo rivolgendo gravi ingiurie e frasi minacciose nei confronti dei militari. È quindi stato denunciato per le violazioni penali emerse nel corso del controllo. Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo esprime soddisfazione per i significativi passi avanti compiuti nell'iter per l'ottenimento del marchio IGP, indicazione geografica protetta europea per la calzatura fermano maceratese. Proprio in questi giorni il consorzio calzaturiero fermano maceratese ha depositato al MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, tutta la documentazione necessaria per avviare il percorso verso il riconoscimento del marchio distintivo. Confartigianato, che lo scorso anno ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il consorzio, ha lavorato in stretta sinergia con l'ente durante tutto il percorso. Come spiega Lorenzo Totò, presidente interprovinciale Confartigianato Calzatura, siamo stati favorevoli a questo processo fin dall'inizio. Abbiamo sostenuto il percorso, partecipato alla definizione delle disciplinare, alle attività formative e siamo parte del consorzio stesso. È quindi evidente che abbiamo creduto e continuiamo a credere in questo progetto. Allo stesso tempo siamo consapevoli che l'IGP non rappresenterà la soluzione a tutti i problemi del settore, è però uno strumento importante che può contribuire a creare valore. due nuovi corsi professionali gratuiti in avvio al Centro per l'impiego di Tolentino per operatore della ristorazione e per accompagnatore cicloturistico. Quello per operatore della ristorazione è biennale ed è rivolto a giovani tra i 16 e i 19 anni che hanno interrotto gli studi per un massimo di 15 allievi. Il corso per accompagnatore cicloturistico dura 400 ore, 100 in aula, il resto all'aperto, ed è aperto appunto a chi ha tra i 18 e i 60 anni, il diploma di scuola secondaria e il certificato medico non agonistico. Rilascia una qualifica riconosciuta a livello regionale ed è europeo. Su quest'ultimo corso ascoltiamo Massimiliano Moriconi, direttore di Form Arte Marche CNA, coinvolto a fianco della regione nell'iniziativa.
4: È un corso che è rivolto agli operatori cicloturistici, cioè chi vuole dedicarsi ad accompagnare gruppi di turisti nelle nostre zone interne. Verrà fatto proprio qui a Tolentino, proprio anche questo un segno importante che la regione vuole dare per ancora no concentrarsi sul cratere e concentrarsi sulle aree più svantaggiate, diciamo, della regione. Per quanto riguarda il corso, è un corso strutturato in 400 ore, dove avremo una parte in aula che sarà comunque meno della metà, quindi circa un centinaio di ore in aula, le altre verranno fatte proprio all'aperto insieme alla Federazione Cicloturistica delle Marche, perché loro hanno proprio degli operatori tecnici per andare proprio nel tecnico e andare a fare quelle ore specifiche per dare la giusta formazione a questi accompagnatori.
5: Noi siamo la prima regione, se non sbaglio, in Italia in cui nasce questa collaborazione così stretta.
4: Esattamente, esattamente, sì, e tra l'altro appunto, come anche accennavamo precedentemente, Alcune regioni sono viste interessate alla nostra organizzazione, proprio perché abbiamo questa figura che è comunque una figura professionale, è una figura che può affiancare il turismo, un turismo particolare, quindi un turismo lento, un turismo che ha delle sue particolarità, a un aspetto più sportivo.
3: Tentata truffa in concorso è il reato per cui sono stati denunciati dai carabinieri di Potenza Picena due uomini residenti in Campania, un 56enne di Napoli, già noto alle forze di polizia, e un 22enne di Casalnuovo di Napoli, incensurato. L'attività investigativa è partita dalla denuncia presentata da un commerciante di Potenza Picena. I due si sono finti funzionari pubblici, spingendo la vittima ad un pagamento sospetto di 12.500 euro, ma la vittima si è resa conto dell'inganno ed ha subito contattato i carabinieri, che sono riusciti ad identificare i truffatori. L'assemblea dei soci del Banco Marchigiano ha appena approvato il bilancio di un esercizio che passerà alla storia dell'istituto come l'anno dei record. Una banca con una straordinaria capacità di generare valore per il territorio marchigiano e quello abruzzese. L'indicatore più eclatante è l'utile lordo, che ha toccato quota 17 milioni di euro, traducendosi in un utile netto superiore ai 15 milioni di euro, più 20,5% rispetto all'anno precedente. Ma la forza del Banco Marchigiano non si ferma ai profitti. Il CET 1 ratio, parametro principale della solidità bancaria, ha raggiunto il 28,2% a fronte di un patrimonio netto che supera i 115 milioni di euro. Sul fronte del sostegno economico, il 2025 ha visto nuove erogazioni per 140 milioni di euro, più 16,6%, un dato che si traduce in progetti di vita concreti per i cittadini. Grazie al Banco Marchigiano, circa 400 famiglie e giovani hanno potuto acquistare la loro prima casa, mentre 300 piccole imprese sono state sostenute nei loro piani di espansione.
2: Il taccuino.
3: Massimo Ghini interpreta Giuda Iscariota nella rilettura teatrale di una delle storie più conosciute al mondo. Gran finale di stagione mercoledì 20 maggio alle 21:15 al Politeama Franco Moschini di Tolentino, con lo spettacolo Noi Giuda, scritto e diretto da Angelo Longoni, tra i nomi più autorevoli della drammaturgia italiana. Figura storicamente condannata come il traditore per eccellenza, Giuda torna oggi per raccontare la storia più conosciuta al mondo dal suo personale punto di vista. In questa rilettura innovativa esamina il suo tradimento, il suo ruolo nel disegno divino e la sua umanità contraddittoria, la tradizionale malvagità attribuitagli non fa per lui. La quinta edizione di Giardini Nascosti a Civitanova Alta si svolgerà per la prima volta in più giorni con un tema significativo, la parola, cucire le parole. C'è un tempo per tacere e un tempo per parlare. La rassegna inizierà giovedì 21 maggio alle 21 al Giardino dei Frati Cappuccini con lo spettacolo Cantico Pittorico con il Primigenia Folk Lab di Serena Abrami e l'artista Paola Tassetti. Venerdì 22 maggio alle 21 residenza artistica Libera Idea di Paola Tassetti in via Aurora con Femministe Selvagge e in dialogo con Lucia Tancredi. Sabato 23 maggio alle 10 al Giardino dei Frati Cappuccini, conferenza di Fra Pietro Maranesi, Senza nulla di proprio secondo Francesco d'Assisi, tra libertà e cura nella gestione della proprietà. Alle 16 in via Porta Zoppa si ragionerà su Civitas Nova nella Marca d'Ancona con l'ingegner Ernesto Ceccarini, mentre alle 18 allo spazio multimediale San Francesco ci sarà l'omaggio a Magda Lo Mussio a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio visita ai 35 giardini della città alta.
2: Lo sport.
3: Calcio, la Recanatese si salva grazie alla vittoria per 4-1 con San Marino. Leopardiani in festa dopo il successo di ieri allo stadio Tubaldi in cui si giocava il play-out. Le tre reti di Pier Federici e quella di Ciccanti hanno mandato in visibilio i tifosi che poi hanno effettuato una pacifica invasione di campo. Tutti attorno ai giocatori e a mister Giovanni Pagliari. La squadra ha vissuto una stagione sofferta, malgrado le tante difficoltà, è riuscita a rimanere nella Serie D.
2: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Venti deboli occidentali in attenuazione e rotazione settentrionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-22 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
6: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
7: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina attesa da anni riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
6: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
8: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasione di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
9: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
6: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
10: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
6: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
11: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzioni al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
6: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
12: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
6: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Quando il tempo smette di scorrere e inizia a essere osservato, nasce uno spazio particolare. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è museo.

0: Il museo è un luogo in cui il passato cambia funzione. Non è più soltanto ciò che è accaduto, ma ciò che viene esposto allo sguardo presente. E in questo passaggio gli oggetti perdono una parte della loro vita originaria per guadagnarne un'altra, quella del significato. Ciò che era stato creato per essere usato, toccato, vissuto, entra in una dimensione diversa. Non serve più a fare, ma a rappresentare. E questa trasformazione non è neutra. Cambia il modo in cui percepiamo la cultura stessa, perché la cultura dentro un museo non è mai solo contenuto, ma anche disposizione, scelta, narrazione. Il museo diventa così una forma di linguaggio. Ogni sala è una frase, ogni percorso una costruzione di senso. Nulla è casuale. La distanza tra un'opera e l'altra, la luce, il silenzio, il modo in cui lo spazio guida lo sguardo. Tutto contribuisce a costruire un'idea di passato che è sempre interpretato dal presente. E proprio per questo non è solo un luogo di conservazione, ma anche un luogo di relazione. Relazione tra epoche, tra sguardi, tra ciò che è stato e ciò che continua a essere letto oggi. In questa prospettiva assume un significato particolare anche la Giornata Internazionale dei Musei che si celebra oggi, promossa dall'International Council of Museums. È una ricorrenza che invita a riflettere non solo sul valore dei musei come spazi fisici, ma anche sul loro ruolo culturale e sociale. Non semplici contenitori del passato, ma luoghi attivi di costruzione del presente. E in questo senso il museo non è mai fermo, anche quando appare immobile, perché ciò che osserviamo non è solo ciò che è esposto, ma anche il modo in cui lo interpretiamo. Il museo non trattiene il tempo, lo rende soltanto più visibile. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi, a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti, a domani.
1: Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario: la strage di Modena rinviata domani, la convalida del fermo per l'aggressore, il ministro Piantedosi conferma non è terrorismo l'uomo seguito dai servizi di salute mentale. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive, per le autorità locali 2 non avevano il permesso di scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia, le forze israeliane hanno bloccato le navi al largo di Cipro, bloccati alcuni dei 35 italiani che fanno parte della missione. La pace è una scelta strategica per l'umanità, messaggio del presidente Mattarella nel primo anniversario di inizio pontificato di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mito. È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage. Esclusa la pista terroristica, si scava nella personalità dell'aggressore. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Non si è trattato di terrorismo, ma se tutto sarà confermato, di una situazione di disagio psichiatrico, lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Non ha risposto agli inquirenti. L'aggressore è Salim El Khoudry, 31enne cittadino italiano di origini marocchine, che sabato scorso ha investito 7 persone a Modena. Sono confuso, si sarebbe limitato a dire ai magistrati. 4 persone sono in pericolo di vita, amputate entrambe le gambe a una donna. A loro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giunti nei 2 ospedali di Modena e Bologna, hanno portato la vicinanza dello Stato, ringraziando i medici e gli eroi per caso che hanno impedito un bilancio peggiore. L'aggressore ha frequentato un liceo a Modena e poi si è laureato in economia aziendale. Nel suo passato, in una mail indirizzata alla sua università, proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E sulla strage di Modena si innesca la polemica politica. Noi sentiamo Augusto Cantelmi in diretta. Buongiorno.
3: Buongiorno Antonella. Sì, restano aspre le polemiche politiche dopo il dramma di Modena, in linea con la posizione espressa dal ministro dell'Interno Piantedosi, che esclude per il momento una matrice terroristica. Interviene anche il ministro della difesa Crosetto, che parla di gesto motivato da ragioni individuali, ma all'interno della stessa maggioranza spiccano posizioni diverse. Per il leader del Carroccio Salvini bisogna revocare il permesso di soggiorno a stranieri che commettono reati. Immediata la reazione dell'altro vice premier Tajani, che invece sottolinea come il responsabile dell'attacco sia un italiano. Soffia sul fuoco il generale Vannacci, che se la prende con chi nega che ci sia un problema. Di diverso avviso le opposizioni, che in generale accusano Salvini di sciacallaggio, così da PD a VS più Europa. Più morbida la posizione dei 5 Stelle, che si dicono pronti ad aprire con il governo un tavolo sulla sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive, sono nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Sarebbero stati individuati poco fa i corpi degli italiani morti durante un'immersione al largo dell'isola di Alimatà, dopo 2 giorni di sospensione delle ricerche in seguito al decesso di uno dei sommozzatori della Guardia Costiera delle Maldive. Oggi sono al lavoro 3 esperti finlandesi dell'organizzazione internazionale Den Europe, la stessa che nel 2018 salvò in Thailandia 12 piccoli bimbi rimasti bloccati con il loro allenatore nella grotta allagata di Tham Luang. La squadra è in programma solo una missione esplorativa dei fondali, dove sono dispersi Monica Moffa Falcone, docente all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacalla, ricercatrice Muriello Denino e il biologo Federico Gualtieri, mentre il corpo dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti è stato recuperato lo scorso venerdì. Sulla tragedia è in corso un'inchiesta sulla violazione del limite previsto dei 30 metri del gruppo, sostiene in un'intervista il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohamed Hussein. Erano autorizzati a scendere più in profondità solo 3 su 5, il governo non era stato informato dell'immersione in grotta. Antonella Mazzate Ruel, linea allo studio.
1: Nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più niente. Sentiamo Marco Burini.
5: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico, ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: E il presidente americano riceve l'appoggio di Israele alla ripresa dei combattimenti in Iran. Intanto c'è un nuovo abbordaglio da parte delle forze israeliane alla flottiglia. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
6: Dopo la telefonata di ieri pomeriggio con Donald Trump, il premier Netanyahu si è detto pronto a ogni scenario. Ieri sera ha convocato una riunione di sicurezza. Stamattina ha fatto cancellare ancora una volta l'udienza per il processo a suo carico per corruzione all'aeroporto di Tel Aviv. Decine di aerei americani hanno portato nuove munizioni, segnali che indicano che Israele è pronto per la ripresa della guerra in Iran, ma la decisione sarà di Trump ed è stata la Casa Bianca ad annunciare due giorni fa la proroga di 45 giorni di cessate il fuoco in Libano, anche se sul terreno, specialmente al sud, la guerra va avanti. Stanotte un raid israeliano ha ucciso un comandante della Jihad islamica a Baalbek, ma con lui è stata uccisa anche la figlia di 17 anni, secondo i media libanesi. Due altri bambini sarebbero stati uccisi nei raid del fine settimana. Hezbollah rifiuta i negoziati e continua a colpire le postazioni militari israeliane con un sistema di droni che riesce a bloccare spesso le difese dell'esercito di Tel Aviv. Ed è al largo di Cipro, in acque internazionali, che stamattina, come aveva annunciato, la Marina israeliana ha cominciato l'abbordaggio delle 54 imbarcazioni della flottiglia dirette verso Gaza. Con 23 al momento sono stati persi i contatti radio. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In varie zone dell'Ucraina è stata un'altra notte di pesanti attacchi aerei. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: Gli attacchi dal cielo hanno riguardato diverse zone dell'Ucraina, colpite in particolare le aree di Dnipropetrovsk e di Odessa. Nel porto della maggiore città ucraina sul Mar Nero sarebbe stata raggiunta da un drone esplosivo anche un'imbarcazione cinese. E il presidente Zelensky non ha mancato di rimarcare il fatto sui social, rivolgendosi direttamente a Pechino, dove è attesa la visita di Putin. Intanto, sul fronte delle possibili trattative di pace, tutto sembra bloccato mentre Russia e Bielorussia sono impegnate in esercitazioni militari congiunte con simulazione anche di trasporto e utilizzo di munizioni nucleari. Bruxelles, da parte sua, fa sapere che a giugno sarà sbloccata per Kiev la prima tranche del pacchetto di aiuti da 90 miliardi deciso dall'Unione Europea per l'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aiutare i deboli e i poveri serve lo zelo della Chiesa delle origini, così Papa Leone, che ha ricevuto in udienza la Catholic Extension Society. Sentiamo Paolo Fucili.
8: La prova tangibile di un amore autentico per Dio è l'amore per il prossimo. Parole di Leone indirizzate con gratitudine alla Catholic Extension Society degli Stati Uniti, accolta oggi in udienza. Da 120 anni assiste le comunità cattoliche più isolate e povere in patria e all'estero. Vorrei soprattutto elogiare, dice Leone, il vostro lavoro a Cuba e Porto Rico e incoraggiare la cura pastorale offerta a molte famiglie immigrate. Papa Leone celebrò un anno fa la prima messa del pontificato a San Pietro, occasione per il presidente della Repubblica Mattarella di inviargli un cordiale messaggio di auguri. Coi suoi appelli a far tacere le armi e ristabilire le ragioni della giustizia e del dialogo, scrive il presidente, Leone ha suscitato speranza e rinfrancato chiunque sia turbato dalla superficialità con cui oggi la guerra è minacciata e talvolta attuata con inaccettabili costi umani. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Magnifica Humanitas, questo è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 maggio. Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori, dei trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alle 21 di questa sera. Previste le consuete fasce di garanzia, lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.
9: Re Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
10: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
9: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
11: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
11: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
5: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. il 24 e 25 maggio, barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Eccoci di nuovo insieme come ogni giorno. Benvenuti qui su Radio Nuova in Blu. Bentrovati al nostro appuntamento con la lettura insieme a Morena Oro. Stiamo ancora leggendo da un bel po' di tempo, direi, Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger, un libro corposo di parecchie pagine che ci terrà piacevolmente compagnia per ancora un po' di tempo. Stiamo seguendo la storia di Andrea Sachs, assunta all'interno della redazione di Runway, una prestigiosissima rivista di moda diretta da Miranda Priestley. Andrea entra in contatto con un mondo completamente diverso da quello che lei avrebbe desiderato per se stessa. Lei avrebbe voluto diventare una scrittrice, una giornalista, invece si ritrova in questo mondo patinato dove le dinamiche sono un po' strampalate e fatica parecchio ad entrarci dentro e a comprenderle. Ma potremo anche scoprire che forse queste dinamiche la stanno conquistando, irretendo, persuadendo, insomma le stanno entrando nella vita in maniera sempre più incisiva, fino a condizionare un po' anche i rapporti che intrattiene con le persone a lei care. Continuiamo il nostro libro.

venuto a New York a sorpresa, l'aveva chiamata. Andavano al bar di Kraft per bere qualcosa e poi, se il ragazzo si fosse comportato da essere umano, Emily l'avrebbe portato da Nobu. Aveva prenotato 5 settimane prima, non appena lui le aveva mandato una mail. Emily aveva dovuto usare il nome di Miranda per ottenere un tavolo. Ma cosa succederà quando arriverai lì e vedranno che non sei Miranda Priestly? Chiesi ingenuamente. Come al solito, Em rovesciò gli occhi e fece un sospiro profondo. Ragazza, cosa devo fare con te? Dunque, apri bene le orecchie e impara. Semplicemente che Miranda è stata trattenuta fuori città, quindi mostrerò il biglietto da visita e dirò che ha lasciato a me il tavolo. Tutto chiaro? Miranda chiamò solo una volta dopo che Emily se n'era andata, per dirmi che l'indomani sarebbe arrivata in ufficio verso mezzogiorno e che voleva trovare sulla scrivania una copia della recensione di un ristorante che aveva letto oggi sul giornale. Ebbi l'inutile presenza di spirito di chiederle se per caso ricordasse il nome del ristorante o il giornale su cui l'aveva letta, ma la mia domanda scatenò la solita reazione. Andrea, sono già in ritardo per l'incontro, non mi seccare. Era un ristorante di cucina Asian Fusion ed era sul giornale di oggi, è tutto. Aveva chiuso la comunicazione facendo scattare il cellulare con violenza. Dio mio, pensai. Prima o poi ci lascerà un dito dentro quel maledetto telefono. Scrissi un rapido promemoria per l'indomani mattina, poi mi precipitai giù e saltai in macchina. Chiamai Lily sul cellulare e rispose mentre ero sotto casa e stavo per salire. Salutai con la mano John Fisher Galliano. «Ehi, come va? Sono io!» «Ciao!» esclamò frizzante. Erano mesi che non la sentivo così felice. «Ho finito! Niente sessioni primaverili, nemmeno un piccolo insignificante progetto di ricerca per la tesi del master. Niente di niente! Non ho più nulla da fare fino a metà luglio, ci credi?» Era su di giri. Lo so, sono così contenta per te. Ti va di uscire per festeggiare? Andiamo dove vuoi. Paga Runway. Davvero? Proprio dove voglio? Dove vuoi tu? Sono qui sotto nella hall e c'è una macchina che ci aspetta. Scendi subito, non sto nella pelle. Strillò di gioia. Fantastico! Devo assolutamente parlarti di Mr. Freud. È bellissimo. Mi metto i jeans e sono da te. Si lanciò fuori dall'ascensore dopo nemmeno 5 minuti. Il suo look era perfetto. Indossava jeans invecchiati e una blusa morbida bianca stile country. Un paio di flip-flop in cuoio e perline turchesi. «Stai benissimo», dissi mentre saltava sul sedile accanto a me. «Qual è il tuo segreto?» «Mr. Freud, ovviamente. È incredibile. Penso di essermi innamorata». Per adesso sta marciando dritto sui 9 decimi. Voglio sapere ogni dettaglio. Ma prima decidiamo dove andare. Non ho prenotato, ma possiamo chiamare ovunque a nome di Miranda. Dove vuoi tu? Si stava ritoccando il rossetto guardandosi nello specchietto retrovisore. Sicura? Sicura, te l'ho detto. Che ne dici di Chicama? Fanno un mojito eccezionale, suggerì, sapendo che il modo migliore per proporre un ristorante a Lily era reclamizzare i suoi cocktail, non la cucina. Oppure Mate per il Cosmopolitan o l'Hudson Hotel. Se invece vuoi bere del vino, allora potremmo provare Handy. Possiamo andare al Benihana? Sembrava imbarazzata. Benihana? Vuoi andare al Benihana? La catena di ristoranti gremiti di turisti e bambini dove attori asiatici disoccupati cuociono quello che mangi direttamente al bancone? Quel Benihana? Fece di sì con la testa con tale entusiasmo che chiamai il servizio informazioni per farmi dare l'indirizzo. No, no, ce l'ho qui. 56esima strada tra la 5ª e la 6ª Avenue sul lato nord, disse all'autista. Era così eccitata che non si accorse nemmeno che la fissavo. Continuò a chiacchierare raccontandomi di Mr. Freud. Si erano incontrati nel seminterrato della biblioteca. Lui era all'ultimo anno del dottorato di ricerca in psicologia, 29 anni, maturo ma non troppo, originario di Montreal,
ha un delizioso accento francese e per il resto è totalmente americanizzato. Capelli lunghi, niente codina, e la barba sfatta al punto giusto. Sembra Antonio Banderas che non si rade da 3 giorni. Al Benihana, Lily continuò a ridere e a chiacchierare tra un boccone e l'altro, giuliva come una ragazzina. Sembrava impossibile che potesse piacerle seriamente un ragazzo, eppure era quella l'unica spiegazione plausibile per la sua euforia. Era ancora più difficile crederle quando sosteneva che tra loro non era ancora successo niente. Quando le chiesi perché non l'avevo ancora visto per casa, lei sorrise orgogliosa. Non l'ho ancora invitato, ci andiamo piano. Finita la cena ci imbattemmo in Christian Collinsworth all'uscita del ristorante. Andrea, la dolce Andrea, devo dire che mi sorprende vedere che sei una fan di Benihana. Cosa direbbe Miranda? Chiese prendendomi in giro e mi posò un bacio sulla spalla. Io, bene... Accidenti, mi si era inceppata la lingua e i pensieri mi rimbalzavano in testa come palline da ping pong. Christian sa che hai mangiato al Benihana. Anche Miranda lo verrà a sapere. Dio, è adorabile con quel bomber di pelle. Magari si sente addosso l'odore di fritto. Non baciarlo sulla guancia. Bacialo sulla guancia. Bene, non è che... Stavamo proprio cercando di decidere dove andare, intervenne Lily, porgendo la mano a Christian. Solo allora mi accorsi che non era accompagnato. Eravamo così assorte che non ci siamo nemmeno rese conto di esserci fermate in mezzo alla strada. Comunque piacere, io sono Lily. Christian le strinse la mano, quindi si scostò una ciocca di capelli dagli occhi, proprio come aveva fatto più volte alla festa. Ancora una volta ebbi la netta sensazione che avrei potuto restare in trance per ore, forse giorni, a guardarlo compiere quel semplice gesto. Fissai Lily e Christian, pensando che prima o poi dovevo decidermi a dire qualcosa, ma sembrava che i due se la cavassero benissimo da soli. Lily, Christian sussurrò. Lily, bellissimo nome, quasi come Andrea. Lily sorrideva radiosa, stava sicuramente pensando che quel tipo non era soltanto maledettamente attraente, ma anche sexy e affascinante. Già sentivo gli ingranaggi del suo cervellino che giravano, soppesando il mio interesse per lui. Lily adorava Alex, del resto era impossibile non adorarlo, ma rifiutava di capire come facessero 2 persone della nostra età a passare tanto tempo insieme. O almeno così sosteneva, anche se io sapevo benissimo che era la faccenda della monogamia a spaventarla. Se c'era anche solo un barlume di possibilità che nascesse una storia tra me e Christian, Lily avrebbe sicuramente soffiato sul fuoco. Piacere di conoscerti, Lily. Io sono Christian, un amico di Andrea. Sorrise. Dunque, Christian, come ti dicevo... Abbiamo appena cenato al Town e adesso vorremmo trovare un posticino dove andare a bere qualcosa. Hai qualche suggerimento? Il Town era uno dei ristoranti più fichi e più cari di tutta New York. Miranda ci andava spesso. Jessica, la maniaca dello smalto per unghie, lo frequentava insieme al suo fidanzato. Emily ne parlava come di un'ossessione. Ma Lily? Come faceva Lily a sapere dell'esistenza di un ristorante chiamato Town? Curioso, disse Christian, che a quanto pareva si era bevuto la storia. Ho appena cenato lì insieme al mio agente. È strano che non vi abbia viste. Eravamo in fondo, nascoste dietro i bar, ebbe la prontezza di dire, risvegliandomi dalla catalessi. Meno male che avevo fatto attenzione quando Emily mi aveva mostrato le foto del bar del Town su www.citysearch.com mentre cercava di decidere se fosse il posto adatto per portarci il tipo di Los Angeles. Annuì. L'area un po' distratta lo rendeva ancora più attraente. Così, ragazze, state andando a bere qualcosa? Proprio così. Allora, c'è qualche posto che ti piace qui intorno?
Beh, Midtown non è esattamente il quartiere migliore per un drink dopo cena, ma io ho un appuntamento con il mio agente da Hobart. È andato a prendere dei documenti in ufficio, ma dovrebbe sbrigarsela in fretta. Andy, conoscerlo potrebbe farti comodo. Chissà mai che un giorno non ti serva un agente. Allora, tutti da Hobart? Lily mi rivolse uno sguardo incoraggiante, come a dire: è bello Andy, bello, non so chi diavolo sia, ma ti vuole, perciò datti una regolata e digli quanto ti piace Hobart. Hobart è perfetto, dissi con sufficiente convinzione, anche se non ci ero mai stata. Lily sorrise, Christian sorrise, io sorrisi. Aggiudicato, saremmo andati al Hobart. Era incredibile, Christian Collinsworth e io a bere qualcosa insieme. Alex, continuavo a scandire mentalmente il nome del mio fidanzato per ricordarmi che stavo con un ragazzo che mi amava, e intanto mi sgridavo delusa per il fatto che dovessi sforzarmi di ricordare che avevo un fidanzato che mi amava. Anche se era un giovedì sera qualunque, c'era un esercito di buttafuori. Ci lasciarono passare senza problemi, ma non si sognarono di offrirci uno sconto o un ingresso gratuito. $20 a testa solo per entrare. Prima che potessi porgere i $40 per me e per Lily, Christian estrasse 3 biglietti da 20 da un grosso rotolo che aveva in tasca e li porse alla cassiera. Provai a protestare, ma mi posò due dita sulle labbra per zittirmi. Piccola Andy, non devi preoccuparti. E con l'altra mano mi afferrò la nuca. Da qualche parte, negli anfratti del mio cervello ormai fuso, qualche lenta sinapsi mi avvisò che stava per baciarmi. Lo sapevo, lo sentivo, ma non riuscivo a muovermi. Scambiò quel mezzo secondo di esitazione per un permesso. Si sporse verso di me e mi sfiorò il collo con la punta della lingua. Velocissimo, delicato come un soffio. Poi mi prese per mano e mi guidò all'interno. Christian, aspetta, c'è qualcosa che devo dirti, cominciai. Ero impacciata. Come potevo evitare che lui si facesse l'idea sbagliata? A quanto pareva per Christian non era necessaria alcuna spiegazione, perché nel frattempo mi aveva condotta a un divanetto in un angolo buio e mi aveva messa a sedere. Vado a prendere qualcosa da bere, ok? Non ti preoccupare, non mordo. Rise mentre io arrossivo come una scolaretta. E se anche dovessi mordere, ti prometto che ti piacerà. Si voltò e andò al bar. Nell'attesa che tornasse, scandagliai il locale alla ricerca di Lily. Eravamo lì da 3 minuti scarsi e lei stava già facendo gli occhi dolci a un ragazzone che, dovevo ammettere, emanava un certo magnetismo animale. Sembrava che Lily pendesse dalle sue labbra. Mi feci strada in quella babele di irriducibili sbevazzatori. Passai davanti a un gruppo di uomini sulla trentina che gridavano in giapponese, 2 donne che battevano le mani e parlavano appassionatamente in arabo, una giovane coppia dall'aria infelice che si insultava in spagnolo o portoghese. Il tipo insieme a Lily le aveva già posato una mano sulla schiena e la guardava come un pitone guarda un coniglio. Non c'era tempo per i convenevoli. Christian Collinsworth mi aveva appena massaggiato il collo con la lingua. Ignorai il pitone, presi Lily per mano e la trascinai verso il divanetto. «Andy, piantala!» sibilò, liberando il braccio con uno strattone, senza smettere di sorridere al tipo. «Voglio presentarti qualcuno. William, questa è la mia migliore amica Andrea. Andy, questo è William.» Ci stringemmo la mano. «Allora, Andrea, posso chiederti perché vuoi rubarmi Lily?» chiese William con una bella voce profonda da principe delle tenebre. William, scusa, non è niente di personale. È che ho un problemino e vorrei parlare con Lily in privato. Te la riporto subito.» E con questo la presi sotto braccio e la condussi al divanetto dove Christian mi aveva parcheggiata. Controllai che fosse sempre impegnato a cercare di catturare l'attenzione del barman e presi fiato. «Christian mi ha baciata!» «E allora dov'è il problema? Bacia male? È così, vero?»
Se bacia male la prima volta è un vero guaio. Lily, che differenza vuoi che faccia se bacia bene o male? Inarcò le sopracciglia e fece per aprire la bocca, ma io continuai. Mi ha baciata sul collo. E Alex? Non sono esattamente il tipo che va in giro a baciare gli estranei, lo sai? Di regola nemmeno io perdo tempo a baciarli, mormorò. Poi riprese a voce più alta. Andy, non essere ridicola. Tu ami Alex e lui ti ama. Ma che cosa c'è di male se hai voglia di baciare un altro una volta ogni tanto? Hai 23 anni, santo cielo, dati un po' di tregua. Ma non sono io che l'ho baciato. È lui che ha baciato me. Prima di tutto chiariamo una cosa. Ti ricordi quando Monica ha fatto quella cosa a Bill e tutta la nazione, compresi i tuoi genitori e Ken Starr, hanno detto che equivaleva a far sesso? Beh, quello non era sesso. È più o meno la stessa cosa quando qualcuno che probabilmente intendeva baciarti sulla guancia finisce per baciarti sul collo. Non ti ha baciata. Ma chiudi il becco e lasciami finire. La cosa che conta non è quello che è successo, ma ciò che tu volevi che accadesse. Ammettilo, Andy. Tu volevi baciare Christian. E chi se ne frega se è sbagliato o contro le regole. E se non lo ammetti, stai solo cercando di ingannare te stessa. Lily, seriamente, penso che non sia giusto. Ti conosco da 9 anni, Andy. So capire quando sei attratta da qualcuno. Buttati, Andy, goditela. Se Alex è quello giusto per te, tra voi non cambierà nulla. E adesso scusa, ma devo proprio andare, perché ho trovato quello giusto per me, almeno per stasera. Saltò in piedi e tornò da William, che si mostrò molto lieto di rivederla. Rimasi seduta sul divano di velluto sola e mi guardai in giro in cerca di Christian, che però non era più al bar. Dovevo smetterla di preoccuparmi, mi dissi. Forse aveva ragione Lily. Christian mi piaceva. Cosa c'era di male in questo? Era in gamba, innegabilmente attraente e terribilmente sexy. Passare del tempo con lui non significava tradire Alex. Certo che no. Quindi mi alzai e feci il giro della sala. Lo trovai. Stava parlando con un tizio sulla cinquantina che indossava un vestito con il panciotto. L'uomo mi fissò e sorrise. Christian si girò un poco, seguendo il suo sguardo, e mi vide. «Andy, tesoro», disse, senza traccia del tono allusivo di poco prima. «Vieni, voglio presentarti un mio amico. Questo è Gabriel Brooks, il mio agente, il mio manager e il mio eroe. Gabriel, questa è Andrea Sachs, attualmente della redazione di Runway». «Incantato», disse Gabriel, allungando una mano molliccia sudata verso la mia. «Christian mi ha parlato tanto di te». E qui ci fermiamo. Ci fermiamo in questo punto un po' insidioso delle esperienze di Andrea, perché si trova sicuramente ad un bivio particolare. Una ragazza così corretta come lei sta provando qualcosa di proibito per un'altra persona. Vedremo domani, nei giorni seguenti, come andrà a finire questa storia con Christian. Ciao e grazie di essere stati con me.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La tragedia delle Maltive, la Farnesina ha confermato l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso per cause da chiarire mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta alle Maltive. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Federico Gualtieri e di Muri El Oddenino. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Boggiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente. Era una delle 4 ferite più grave dopo essere stata investita il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Kaoudri. Domani il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. La guerra in Medio Oriente. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minacce dal presidente americano Trump, l'Iran accetti l'accordo oppure di lei non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo la telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della eventuale ripresa della guerra. E i soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia a largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra loro ci sarebbero anche dei cittadini italiani. Il ministro Tajani ha effettuato passi diplomatici con il governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti, riferisce la Farnesina. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, conferma l'organizzazione degli attivisti. Gli americani hanno speso 40 miliardi di dollari in più per la benzina da quando è iniziata la guerra in Iran. A fare i conti è la Brown University, secondo la quale il conflitto è costato finora $316 a famiglia in più negli Stati Uniti, contando soltanto le spese legate al carburante. Giornata a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri, previste naturalmente le fasce di garanzia per treni e pendolari sia nel trasporto pubblico locale. È tutto, torniamo insieme alle 15.
2: Radio Nuova, in blu.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
1: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli, sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
3: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate L'Altra Macerata, votate Tittarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
4: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
5: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
6: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
7: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
8: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
6: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi.
9: Ciao, sono Alberta Giustozzi, candidata sindaco per la lista Obiettivo Comune. Ho scelto di scendere in campo perché un gruppo di giovani volenterosi mi hanno incentivato a farlo. Con loro ho trovato la forza e anche la volontà di ricostruire questa idea che non era ancora stata compiuta, cioè il criterio di avere una lista civica fatta da persone semplici, interessati a risolvere e a voler mantenere il brand di Montecassiano come unica stella cometa, e quindi riproporre al cittadino la volontà di essere coinvolto e essere con noi in questa avventura. Rimettere le necessità dei cittadini al centro dell'interesse dell'amministrazione e capire qual è il loro vivere quotidiano e quali sono le difficoltà. Credo che un'amministrazione debba essere di fianco, socia, e comprendere quali servizi dare, di quali poter fare a meno e come potersi relazionare con il territorio sia fondamentale, soprattutto in un territorio piccolo come Montecassiano.
0: Elezioni Comune di Montecassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
10: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
11: Lista civica i maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
12: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centrosinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
13: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
2: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
6: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a

0: È prima le persone e poi i cantieri.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
2: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
3: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
6: Nel nostro spazio informativo, corredato di interviste che fa riferimento al territorio, oggi parliamo di formazione professionale perché proprio nei giorni scorsi sono state presentate 2 opportunità nei settori della ristorazione e del cicloturismo a Tolentino. Parliamo di 2 nuovi corsi professionali dedicati alle figure di operatore della ristorazione e accompagnatore cicloturistico. Sono professioni che sono sempre più richieste nei settori del turismo e dei servizi, e questi sono corsi che vogliono offrire competenze concrete e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, valorizzando ambiti legati all'accoglienza, alla ristorazione e alla mobilità sostenibile. I 2 corsi rappresentano un'opportunità concreta di qualificazione professionale per i partecipanti, rafforzando il collegamento tra formazione, competenze e inserimento lavorativo. Vediamo subito alcuni dati di riferimento. Il corso biennale di istruzione e formazione professionale di operatore della ristorazione, preparazione degli alimenti e allestimento dei piatti, è rivolto a giovani tra i 16 e i 19 anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione per un massimo di 15 allievi. Il percorso ha una durata complessiva di 1980 ore in 2 anni, con una forte integrazione tra formazione in aula e contesti di lavoro reali. Le attività si svolgeranno a Tolentino, al Centro per l'Impiego, con inizio previsto nel mese di settembre 2026. Le iscrizioni avvengono attraverso il portale del Ministero dell'Istruzione, c'è un apposito link utilizzando SPID-C e CNS, oppure rivolgendosi direttamente agli uffici di ENFAP Marche. Il secondo corso è dedicato alla figura di accompagnatore cicloturistico, una professione legata alla crescita del turismo sostenibile e della mobilità dolce. Il percorso, che è gratuito, ha una durata complessiva di 400 ore, è rivolto a un massimo di 15 partecipanti tra i 18 e i 60 anni in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, del certificato medico non agonistico e della dotazione tecnica necessaria per le attività in bicicletta. Al termine è previsto il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello regionale regionale ed europeo, EQF

0: F4 con la possibilità di ottenere ulteriori certificazioni grazie alla collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, prima federazione sportiva nazionale a collaborare stabilmente con enti di formazione professionale. Tutti e due i corsi si concludono con un esame finale necessario per il rilascio della qualifica professionale. Passiamo ora alle interviste realizzate con l'assessore regionale alla formazione e al lavoro Tiziano Consoli, che era presente proprio in occasione della presentazione dei due corsi, e a seguire con il direttore di Form Art Marche CNA Massimiliano Moriconi.
1: Una struttura molto efficiente a Tolentino. Abbiamo presentato due corsi secondo me importanti per le offerte lavorative e formative nel mondo del lavoro. Uno è l'accompagnatore cicloturistico, è una figura innovativa, nuova, dove l'ente formatore è la Federazione Ciclistica Regionale. Credo che sia una delle prime regioni che presenta un corso che unisce l'attività lavorativa a quella sportiva e crea appunto una sinergia importante per individuare questa figura che porta sul territorio tanti ciclisti e la valorizzazione delle nostre ciclovie, delle nostre bellezze artistiche, culturali e storiche. E poi l'altro è l'operatore di ristorazione, quindi viviamo nelle Marche, in particolare le Marche rappresentano a livello italiano una parte fondamentale dell'enogastronomia e della cucina italiana, che è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO, e quindi stiamo modellando la materia anche in materia lavorativa proprio per cercare di rendere più performante l'offerta lavorativa, la formazione delle persone a quelle che sono le esigenze del nostro territorio, a quelle che sono le esigenze del mercato. Lanceremo sicuramente un nuovo patto del lavoro che sarà più performante se rivolto naturalmente a quello che è il nostro territorio, alla nostra storia lavorativa e soprattutto legato a una formazione importante, a dei tirocini importanti, a delle accademie importanti, a uno sviluppo triennale di queste offerte formative che porteranno a investimenti importanti per realizzare nel mondo del lavoro occupazione e stabilità per tutti i nostri cittadini. Io ritengo che sia importante vedere in ogni centro per l'impiego, in particolare oggi a Tolentino, le attività di recruiting, cioè di ricerca del personale, quindi si avvicina al mondo del mismatching della domanda e dell'offerta lavorativa, anche con le imprese e le agenzie private, che non rappresentano un antagonista alle agenzie pubbliche del lavoro, anzi completano le attività che svolgiamo come agenzie pubbliche. Quindi stiamo delineando un quadro importante sul quale investire, che è la parte dinamica dei centri per l'impiego, che dovranno assumere nel futuro appunto un aspetto innovativo e di attrattività anche dell'utente verso un mondo che si sta digitalizzando e verso un mondo del lavoro che sta completamente cambiando.
2: Ci può spiegare appunto il corso che oggi ha presentato?
3: Sì, è un corso che è rivolto agli operatori cicloturistici, cioè chi vuole dedicarsi ad accompagnare gruppi di turisti nelle nostre zone interne. Verrà fatto proprio qui a Tolentino, proprio anche questo un segno importante che la regione vuole dare per ancora no concentrarsi sul cratere e concentrarsi sulle aree più svantaggiate, diciamo, della regione. Per quanto riguarda il corso, è un corso strutturato in 400 ore, dove avremo una parte in aula che sarà comunque meno della metà, quindi circa un centinaio di ore in aula, le altre verranno fatte proprio all'aperto con insieme alla Federazione Cicloturistica delle Marche, perché loro hanno proprio degli operatori tecnici per andare proprio nel tecnico e andare a fare quelle ore specifiche per dare la giusta formazione a questi accompagnatori. Ecco, quindi.
2: Noi siamo la prima regione, se non sbaglio, in Italia in cui nasce questa collaborazione così stretta.
3: Esattamente, sì. E tra l'altro, appunto, come anche accennavamo precedentemente, alcune regioni sono viste interessate alla nostra organizzazione, proprio perché abbiamo questa figura che è comunque una figura professionale, è una figura che può affiancare il turismo, un turismo particolare, quindi un turismo lento, un turismo che ha delle sue particolarità, a un aspetto più sportivo. E quindi effettivamente il connubio pensiamo che possa essere proprio l'elemento fondamentale, quindi l'unire il turismo allo sport.
0: Maledetta burocrazia.
4: cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantatori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantautore abruzzese Luca Andrea con Ema.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio e ripartiamo, che il finale di stagione si avvicina di settimana in settimana, no? Però arriviamoci a fine giugno, quando chiuderemo per l'estate. Oggi, per esempio, è il giorno di riposo del ciclismo, prima della cronometro Viareggio Massa di domani, no? Giro d'Italia, di cui ho scoperto solo in questi giorni un elemento forse poco tecnologico, no? Un oggetto che non c'entra direttamente con le biciclette, ma è quello che fa andare avanti tutto. Ed è un libro pesante, ingombrante, no? Si chiama Garibaldi ed è il manuale di sopravvivenza pratico di tutta la carovana, visto che ogni tappa è un trasloco, no? Tra strade da chiudere, arrivi da montare, parcheggi da inventarsi, ma per un migliaio di persone che si muovono insieme al giro, tutti ogni giorno che aprono questo Garibaldi per capire dove andare e come non perdersi. Ma perché si chiama così? Il nome arriva nel 1961, centenario dell'Unità d'Italia, perché qualcuno aveva messo proprio Garibaldi all'epoca in copertina e da lì è rimasto il nome. Insomma, poi c'è anche la versione poetica, no? Garibaldi attraversava l'Italia per unirla, il Giro d'Italia la attraversa per raccontarla. Che poi in fondo è pure vero, insomma. Per chi lavora proprio nella macchina del Giro d'Italia, il Garibaldi è più di una guida, nel senso che mette insieme le indicazioni di uno stradario, un indice dei nomi, un atlante gastronomico, un quaderno degli appunti, anche un souvenir da collezione, no? Nel ciclismo lo chiamano la Bibbia del giro, con quella religiosità che solo il correre in bicicletta riesce a evocare. E ormai il nome è diventato generico, perché esiste il Garibaldi della Sanremo, il Garibaldi dei mondiali, addirittura il Garibaldi del Tour. Il primo vero Garibaldi, però, è quello del 61, dicevamo, no? Il giro risorgimentale di Vincenzo Torriani, Torino, poi la nave per Marsala, scalo a Caprera. È un percorso che ripercorreva proprio le tappe dei mille. Un giro, allora, costruito come un romanzo patriottico, no? Proprio perfetto per finire in una copertina con Garibaldi in persona. Però il libro esiste già dal 1909, dal primo giro. Un fascicolo tecnico che è diventato negli anni proprio un oggetto di culto. Oggi il Garibaldi è un tomo da centinaia di pagine, dove dentro c'è tutto. Dicevamo, dall'organigramma della corsa, la leggenda dei pass, le altimetrie, le planimetrie, le salite, le squadre, gli sponsor, le maglie. Beh, 20 pagine per ogni tappa, capito? Con le strade alternative, le cronotabelle, gli ospedali lungo il percorso. E la cosa forse più affascinante è che mentre tutto il mondo corre verso il digitale, il Garibaldi resiste analogico, capito? Da sfogliare, un oggetto che invecchia in fretta, ma che profuma di storia. 8.500 copie stampate ogni anno che spariscono subito. Garibaldi, quello vero, morto nel 1882, quando il ciclismo stava appena nascendo, pare, almeno così l'ha raccontato il suo bisnipote, intervistato a Caprera, che la bici l'avrebbe amata, no? Garibaldi curioso, Garibaldi sportivo, Garibaldi affascinato dalle macchine, innamorato della natura, praticamente un ciclista mancato. Forse è per questo che quel nome Garibaldi è rimasto attaccato al giro, perché il Garibaldi non è soltanto un libro, è la memoria della corsa, è il filo che tiene insieme l'Italia che cambia di anno in anno mentre la carovana continua a muoversi tappa dopo tappa, riposando però il lunedì, per carità. Oggi la nostra prima tappa la facciamo nella solidarietà concreta. Tra pochissimo, tanto per cominciare, no? La settimana con il piede giusto. Le parole di In Blu 2000 con Daniele Paggi in regia. Oggi partiamo

0: Le parole di In Blu 2000, il titolo di questo programma, sembra ieri che era Natale e all'epoca eravamo riusciti a intercettare il direttore di Medici con l'Africa QAM, Don Dante Carraro, tra un volo e l'altro. Buon pomeriggio Don Dante, ben trovato.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Non faccio fatica a immaginarla con la valigia pronta anche stavolta, insomma sono una trentina d'anni quasi che è a capo del QAM, che è la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Ci sta tanto tempo in Africa poi alla fine.
1: Beh sì, anche oggi sono in stazione di treni, non volo in Africa, mi sposto in tante parti dell'Italia perché bisogna, come dire, far conoscere queste realtà che grandi mezzi di comunicazione, a parte alcune radio bellissime come Radio Blu, non fanno, quello di raccontare anche quello che capita nel continente africano, dove spendo metà del mio tempo, anche ogni anno sono 6 mesi circa che li spendo in Africa e altri 6 in Italia a raccontare e a coinvolgere persone attorno al grande tema del nostro futuro, perché il futuro del nostro continente, così come del mondo, si gioca moltissimo in Africa.
0: Don Dante, mi faccia capire, perché io ho 51 anni e fin dai miei ricordi di bambino l'Africa è un paese in difficoltà, o almeno viene presentato in questo modo, e nel corso di tanti anni sono cambiati equilibri geopolitici, sfere di influenza, per non parlare delle guerre. Cioè immagino che lavorare in paesi africani dove la guerra è la quotidianità non sia facile per gli operatori di QAM.
1: No, devo dire, faccio 2 piccole osservazioni. La prima, in questi anni ci sono stati effetti di Africa che è cambiata, è migliorata. Io penso a e altri che non sono migliorati, che sono peggiorati, perché le guerre, dopo magari ne parlo, incidono pesantemente, specie in alcuni contesti. Ma alcuni altri, nonostante le guerre, nonostante le difficoltà, sono anche cresciuti, e questo va anche detto. Io ho in mente il Kenya, per esempio, no? Il paese del Kenya è diventato un paese sviluppato, no, perché rimane un paese povero, però per esempio non è più destrutturato come era invece 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Noi abbiamo iniziato a lavorare in Kenya nel 1955, il primo medico partito nel 1955, e la situazione era anche dal punto di vista sanitario davvero drammatica, e si è lavorato, si è investito insieme noi con tante altre organizzazioni, con un governo che via via è diventato un governo un po' più stabile. E il paese adesso è cresciuto, è migliorato, la scolarizzazione è aumentata, ci sono i ragazzi che vanno alle primarie, alle secondarie, i laureati, e noi avevamo 4-5 ospedali che sostenevamo, adesso li abbiamo via via ridotti, e addirittura tanto che una decina d'anni fa abbiamo deciso di mollare il Kenya, cioè perché è un paese che sta camminando con le proprie gambe.
0: Certo.
1: E per esempio noi, anche i medici che abbiamo bisogno in Sud Sudan, chiediamo ai medici kenyoti piuttosto che quelli ugandesi, che è un paese vicino e che ha un percorso simile, e parecchi di questi sono disponibili a partire e ad andare ad aiutare un paese vicino come il Sud Sudan, invece, dove la situazione è davvero drammatica. Questo per dire che l'Africa ha dei paesi che sono riusciti a crescere, perché qualcuno mi chiede anche se il nostro lavoro incide nelle popolazioni. Ecco, io dico, ci sono degli esempi che sono positivi, altri esempi, penso al Sud Sudan, penso alla Repubblica Centrafricana. Tra l'altro è interessante che Papa Francesco, adesso anche Papa Leone ha iniziato, ma Papa Francesco ce l'ho in mente perché lui proprio è partito ed è andato, tra l'altro, proprio nei due paesi più poveri dell'Africa, più disastrati, non sono solo poveri, sono destrutturati, come il Sud Sudan e la Repubblica Centrafricana. Beh, in questi contesti il dramma delle guerre sta pesando fortissimamente. In che modo? Semplicemente con il fatto che l'aumento del costo del gasolio, del petrolio e quindi del gasolio sta impattando terribilmente, perché costando tanto è meno disponibile e quindi manca in questi paesi. Intendo dire che per esempio noi stiamo facendo la fatica ad avere il gasolio per far partire le ambulanze e andare a prendere una mamma che deve partire in ospedale, a parte il costo dell'ambulanza, ma dopo anche il carburante adesso costa tantissimo, e non avere il carburante vuol dire che quella mamma che ha bisogno che arrivi in ospedale, se ha bisogno di un cesareo, perché un cesareo non si può fare a casa,
0: certo.
1: Cesareo ha bisogno di un minimo di contesto, e quindi per esempio piuttosto che anche le motorette, perché tante volte le ambulanze costa anche 60-70 mila euro un Toyota che parta e vada a prendere la mamma, e allora usiamo le motorette e carichiamo la mamma dietro, la portiamo in ospedale. Questa è la nostra realtà, eppure stiamo facendo fatica a trovare il gasolio, la benzina insomma necessaria per fare questo tipo di spostamento. Penso anche alle notti. I nostri medici mi dicono: Don Dante, facciamo fatica a lavorare quando di notte non abbiamo il gasolio per mettere un po' di luce, un po' di energia durante la notte. Perché le mamme, fra l'altro parlo delle mamme perché noi ci occupiamo molto di mamme e bambini, no? Perché sono le due fasce di popolazione più fragili. Ma ti capita un cesareo, ti capita anche di notte? Senza luce, come fai?
0: Certo.
1: L'altro ieri parlavo con un medico che mi ha chiamato dall'ospedale di Rumbek in società, mi dice: Donato, ho fatto il coso con la pila sulla fronte come i minatori per non perdere la vita di quella mamma, e ti abbatti.
0: Però il bicchiere mezzo pieno è la voglia e la capacità poi anche di reagire, no? Cioè, anche in questo momento storico, che forse è tra i più ingarbugliati che la storia possa ricordare, e che probabilmente le buone notizie, questa capacità di reazione, le buone notizie non camminano con la stessa forza. Ecco, questo forse è un messaggio che vale la pena amplificare. Ecco.
1: Questo va detto, perché proprio oggi, dove maggiore, io lo dico ai nostri, noi abbiamo tanti volontari che sono giù in Africa, che lavorano, gli italiani, abbiamo insomma un bel numero, insomma quasi 300 che sono lì, che stanno lavorando, eccetera. Dico, proprio adesso noi dobbiamo tenere dritta la barra del nostro impegno, la barra dell'impegno condiviso con gli operatori locali che con noi vivono queste fatiche, e sentire la vicinanza delle persone, poterlo raccontare, poter dire che insieme è vero che c'è questa situazione drammatica, ma proprio in questa situazione quel pezzettino di bene che spetta a noi farlo con determinazione e con l'aiuto di tutti.
0: Certo.
1: Perché senza aiuto, che è anche interesse, che è anche coinvolgimento, che è anche il desiderio di sentire che dobbiamo coltivare quel bene senza il quale davvero non c'è futuro. Ed è l'unica vera arma contro la logica della guerra. L'unica vera arma, quella di dire: ok, noi quel passo lento, faticoso, ma si fa, si continua a fare. Per esempio, io sono tornato, sarà insomma 3 mesi fa, dalla Repubblica Centrafricana, aver aperto la scuola di formazione per ostetriche, nonostante tutto, adesso ci sono 30 giovani centrafricane che hanno iniziato il loro cammino triennale, e fra tre anni quei 30 giovani e ragazzi e ragazze centrafricani diventeranno ostetriche e saranno a servizio del loro paese, nonostante tutto.
0: Certo.
1: E questi sono segni di speranza e di fiducia che vanno coltivati.
0: Bellissimo.
1: Perché ci sono e vanno dentro.
0: Dal suo punto di vista di cardiologo prima, oltre che di uomo di Dio, quindi le principali sfide sono queste che quotidianamente succedono? So che è successa una cosa bella anche con l'ospedale in Etiopia, cos'è Nekemte?
1: A Nekemte è una sfida che abbiamo accolto, non l'abbiamo ancora superata, ma l'abbiamo accolta perché questa è un'esperienza. Abbiamo deciso, ecco appunto, nonostante il periodo, abbiamo deciso di accettarla questa sfida, perché è una città nel nord ovest dell'Etiopia, un po' al confine con il Sud Sudan. E questa zona è una zona che è un po' più tranquilla rispetto alle zone al nord del paese, dell'Etiopia, perché al nord ci sono stati questi contrasti con i tigrini e con il governo federale, e la gente è scappata e ci sono molti sfollati, vengono chiamati così, gli IDPs, Internally Displaced People, che sono scivolati verso il sud, un po' più a sud, dove c'è questa città di Nekemte che ha 500.000 abitanti e che ha accolto 150.000 sfollati. Una città di 500.000 ne ha accolti 150.000, non 1.200, no, 150.000. Cosa è capitato però? Che in questa città queste persone in più, nuove, eccetera, hanno sfiancato l'ospedale. Lì c'è un ospedale di 250 posti letto, un ospedale governativo del governo fatto dell'Etiopia, ed è stato sommerso dalla gente, perché 150.000 persone in più in una città vuol dire che ed è l'unico ospedale che c'è, è stato sommerso. Io ho visitato il pronto soccorso, il reparto emergenza, quello adulti, quello pediatrico, ambulatorio, è strapieno di gente, e l'ospedale era già debole in sé e adesso lo è ancora di più. Il governo allora ci ha detto: non danno, riuscite ad aiutarci. Dico, per due motivi ci ha detto il governo. Uno, perché ne abbiamo bisogno, che è un ospedale che non sta in piedi e noi non ce la facciamo né a gestirlo né a ristrutturarlo, metterlo a posto, metterlo organizzando meglio, allargando gli spazi, eccetera. Primo motivo. E secondo motivo, perché vogliamo dare un segnale alla gente della città che ha accolto questi 150.000 sfollati, che non sono soli. E vogliamo dare un segno a questa città accogliente, che proprio perché hanno accolto, vogliamo essere loro vicini, vogliamo dire a loro che proprio perché c'è stata questa accoglienza insieme, vogliamo dare un segnale di riabilitare, ristrutturare e rimettere in sesto l'ospedale. E abbiamo iniziato i lavori, sono stato giù in Etiopia il mese scorso, e c'è stata la posa della prima pietra di questa ristrutturazione importante che andremo a fare all'ospedale. E anche questo lo faccio ancora una volta, lo dico ancora una volta, lo facciamo perché c'è gente che crede in noi, c'è gente che ci sostiene, e le difficoltà non mancano, perché insomma da Addis Abeba si deve prendere un aereo, si arriva all'aeroporto, si fa per dire, perché è una striscia di terra.
0: Sì. Anche la logistica è proprio complicata, certo.
1: Sì.
0: Però è bello.
1: Però, insomma, sono sfide che generano energie anche, e diventa anche bello perché senti che sono energie di bene, senti che il futuro dobbiamo costruirlo così, senti che ne vale la pena per queste creature, per questa gente. Che quando sono andato giù e abbiamo fatto la posa della prima pietra, quando ho detto entro l'anno dovremmo aver completato il lavoro, c'è stato un applausone infinito, festa, canti e danze, insomma, vabbè.
0: È bello perché sono storie di provvidenza, ma anche di buona volontà, di desideri e di necessità che diventano concrete, ed è sempre un piacere sentirsi, Don Dante, ci lascia sempre con un sorriso che fa bene al cuore. Per tutte le info pratiche anche su come sostenere il lavoro di Medici con l'Africa Cuoma, vi rimando al web medicicollafrica.org. Il direttore di Medici con l'Africa Cuoma, Don Dante Carraro, grazie e buon viaggio.
1: Grazie a Radio Blu e anche a te, Marco, grazie di cuore.

produzione di Mace. Così, tanto per dare a Cesare quel che è di Cesare, dove il produttore è quello che aiuta a dare un vestito alla canzone. La canzone in questione è Aranciata di Fra Quintale, che peraltro, aperto e chiuso parentesi, si chiama così perché ci

0: In Blu 2000. Le parole di In Blu 2000.
1: Narciso, parole di burro.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

sera, l'altro giorno, ha suonato, ha cantato, ha intervistato, ma poi la cosa più interessante è come sui saluti finali del cast è tornato sul palco, cioè dalle parti mie si è imboccato sul palco per

vita. Cantavano i Texas, era il 1999, nel pomeriggio di In Blue 2000, avanti e indietro lungo la linea del tempo anche con le canzoni. Speriamo non sia una volta once in a lifetime per Jannik Sinner, anche se a quest'ora sono 15:46, si è già detto tutto quello che si poteva dire sulla vittoria di ieri agli internazionali di tennis. Mi era sfuggito il fatto che, indipendentemente da come andrà poi Wimbledon, che è il prossimo impegno all'orizzonte, il nostro Sinner rimarrà numero uno nella classifica, nel ranking ATP, che non mi sembra una cosa di poco conto, eh.

impegnato con una residency a Las Vegas dalla fine del mese avanti, insomma, per buona parte dell'estate. Sir Rod Stewart, First Cut is the Deepest, indietro al 1977 nel pomeriggio di Blue 2000. Tra pochissimo anche l'informazione, le ultime dall'Italia e dal mondo, con la redazione pronta per In Blue 2000 News. State con

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: Team Blu 2000 News.
1: È stata rinviata domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origine marocchina accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, di cui quattro in maniera molto grave. L'avvenimento sabato a Modena, esclusa la pista del terrorismo, la difesa fa sapere, potremmo chiedere la perizia psichiatrica. Intanto il suo avvocato annuncia: il mio assistito ha chiesto sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Le nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo di pace o non ne rimarrà più niente.
2: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico: ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi sub finlandesi sono in azione da oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie di aver localizzato le vittime. Il recupero comincerà nella giornata di domani. Il corpo del primo subitaliano del gruppo, Gianluca Benedetti, era invece stato ritrovato venerdì. Secondo le autorità locali, solo tre dei cinque sub avevano l'autorizzazione per scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia da parte dei soldati dell'IDF che hanno preso il controllo delle imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza. Tutto questo è avvenuto al largo delle acque di Cipro. Una diretta mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi. Tra loro, tra le persone fermate, ci sarebbero anche 35 italiani. La flottiglia era diretta verso le coste del Gaza. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con le informazioni alle 17.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email. Tienimi con te.
0: Le parole di In Blu 2000.

ragazzo prodigio dagli Stati Uniti con furore, ripartito passando proprio dal festival di Coachella, e da lì la ripartenza proprio letterale della carriera di Justin Bieber. Day 6 siamo ripartiti anche noi, seconda ora insieme, Daniele Paggi in regia. Sì, oggi è la settimana anche il day after dell'Eurovision Song Contest, no? Salda Vinci, quinto classificato assoluto, e c'è un paradosso curioso nel festival degli ultimi anni, no? Cioè, più Israele diventa, diciamo, impresentabile agli occhi di mezzo mondo, più va forte in classifica. E non c'entrano le canzoni, che sono poi anche la questione di preferenze, di gusti personali, no? Qui la questione ruota attorno ad una macchina promozionale particolarmente, possiamo dire, efficace. C'è un'inchiesta proprio del New York Times che racconta come da qualche anno il governo israeliano sta trattando l'Eurovision Song Contest come un'operazione proprio di immagine nazionale, una questione proprio di soft power, non un festival di canzoni. E infatti soltanto per l'anno 2024-2025 sul piatto c'erano 1 milione e rotti di euro in campagne pubblicitarie mirate, no? Video in tutte le lingue, inserzioni su tutte le piattaforme, ambasciate mobilitate, addirittura il premier Netanyahu che invitava a votare, no? Una call to action, come dicono quelli famosi, utilizzando tutti gli strumenti possibili, tutti i voti che prevede il regolamento. E il risultato che abbiamo visto è quello dei cantanti contestati dal pubblico, fischiati nelle arene, ma incredibilmente primi nel televoto, no? Questo almeno è quello che è successo nelle ultime edizioni. In Spagna, per dire, no? Parliamo di uno dei paesi più critici verso Israele, la cantante dell'anno scorso, la cantante israeliana che era in gara l'anno scorso, ha preso 1/3 di tutti i voti totali, ma non perché milioni di spagnoli si fossero improvvisamente appassionati, no, a quella canzone, ma perché poche migliaia di persone avevano votato in modalità ossessiva, no? Cioè 20 click a testa, come previsto dal regolamento, e via, raccogliendo l'appello di un video dove l'artista israeliana spiegava proprio come si faceva a votare lei. Filmati registrati in varie lingue europee, distribuite soprattutto tramite inserzioni a pagamento su YouTube. Cioè qualcuno ci ha messo i soldi, insomma. Una dinamica, come dire, che non è, per carità, vietata dal regolamento, sicuramente un po' inusuale, mettiamola così, una dinamica soprattutto che ha fatto andare la luna storta a mezza Europa, con la Spagna appunto, ma anche Slovenia, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda, che avevano chiesto spiegazioni mai arrivate e poi hanno mollato del tutto, no? Nel senso che non hanno proprio partecipato quest'anno e non hanno nemmeno trasmesso la finale in TV, senza contare gli oltre 1000 tra artisti, lavoratori, diciamo, del settore culturale in tutto il mondo, che hanno firmato un appello contro la partecipazione di Israele, invitando proprio il boicottaggio. E EBU, che è l'associazione delle emittenti pubbliche europee che organizza ogni anno l'Eurovision Song Contest, è riuscita, diciamo, a modificare il regolamento riducendo il televoto a un massimo di 10 voti per persona. Prima erano 20, ha cercato di fermare le campagne governative, ha provato a dare più peso alle giurie, però restano tutte le contraddizioni, per non dire le schifezze, insomma, di un festival che era nato per unire, ma che ogni anno fa sempre più fatica, no? A tenere insieme tutti i pezzi, anche perché, nonostante tutto, pure quest'anno, cioè, Israele ha tirato fuori il nuovo video promozionale, un nuovo invito a votare 10 volte, espressamente. Poi EBU ha provato a rimuoverlo, però il messaggio è chiaro a questo punto: la musica è un dettaglio, l'obiettivo è politico, e il risultato l'abbiamo visto, insomma, con 5 paesi che si sono chiamati fuori. Questa Eurovision è una festa della musica che somiglia sempre di più a un referendum geopolitico, e i fischi valgono più di qualunque classifica ufficiale, ma adesso vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni, quando le canzoni cominceranno a camminare con le proprie gambe. Le parole di In Blue 2000,

Tecnologia e dintorni. Immaginate di guardare il grafico della natalità nel mondo come se fosse la linea di un elettrocardiogramma, no? Negli ultimi decenni, diciamo, scendeva perché le coppie facevano meno figli, era una questione di scelte, una questione di precarietà, sicuramente, di costi. Oggi invece quella linea cala per un motivo che forse è più semplice, ma proprio perché è così semplice che è più inquietante, che proprio le coppie non si formano. Questa è la tesi, provocatoria sicuramente, ma difficile da ignorare, che racconta il Financial Times. Non più la storia di famiglie che scelgono di avere un figlio soltanto, o magari nessuno, con il rischio poi di non poterlo permettere, di non poterlo crescere, non potergli garantire un minimo di tenore di vita, insomma. È la storia questa, proprio di relazioni che non partono, che si interrompono prima di diventare qualcosa, che evaporano, no? Nel rumore di fondo delle notifiche, perché le cause sono sempre quelle, il lavoro instabile sicuramente, la difficoltà di prendere un mutuo perché le case costano troppo e la banca non crede che tu gli restituirai i soldi, questo futuro, diciamo, nebuloso, l'orizzonte che si sposta sempre più avanti. Però il filo rosso nuovo che sta attraversando continenti e generazioni è il telefonino, è la tecnologia, sono i social network, non come i cattivi di un film, ma come un'infrastruttura quotidiana proprio che ha riscritto il modo in cui ci incontriamo, ci parliamo, ci scegliamo. Meno incontri fisici, più vite parallele, più tempo a scorrere profili, no? Meno tempo proprio passato a conoscersi sul serio, a costruire un legame, insomma, relazioni che nascono che sono già stanche o che magari non nascono proprio. E se le coppie diminuiscono, è quasi ovvio che diminuiscano anche i figli, non per scelta, ma perché manca proprio, come dire, il contesto. Ed è un paradosso moderno questo, iperconnessi ma sempre più soli, di cui torniamo spesso e volentieri a parlare perché la tecnologia ci piace, ma soprattutto tutte le magagne che si porta dietro. Le parole di Blue 2000, ora con Willy Peyote.

Ho sempre trovato Willy Peyote affascinante per la sua capacità di raccontare storie che partono dal personale e diventano cose universali. Uno di quelli che ha cose da dire, fondamentalmente, nel circuito della musica moderna, dove diciamo molte sono le canzoni in cerca di leggerezza. Ecco, lui è uno di quelli che non le manda a dire. Stavo guardando la tracklist del disco nuovo che è uscito lo scorso venerdì, 15 maggio, Anatomia di uno schianto prolungato, un paio di featuring, insomma, Noemi, ma anche Bruno Risas, tanto per fare un paio di nomi. Lui che poi da novembre, ottobre, 10 ottobre, Nonantola, Modena, al Vox Club, comincia, insomma, il tour in giro per i club, insomma, di tutta Italia, per chi cerca, no, una dimensione, ecco, più intima per ascoltare musica dal vivo. Noi andiamo via per oggi, ringraziando Daniele Paggi per la regia. Se vi va l'idea, torniamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Con te parliamo di treni a idrogeno, un'evoluzione ovviamente nel percorso di conversione energetica che in tanti settori il nostro paese ha iniziato a fare. La linea è Brescia-Iseo-Edolo, quindi un trasporto locale, ma noi ne parliamo oggi per un motivo, Stefania.
1: Sì, perché è iniziata qualche settimana fa la formazione per il personale operativo di questa tratta, ma dei treni ad idrogeno, proprio in territorio bresciano, in particolare a Rovato, che è verso la Franciacorta, è il primo deposito in Italia per la manutenzione e il rifornimento dei treni ad idrogeno, che rientrano in questo grande progetto che ha Regione Lombardia di rinnovare verso la transizione ecologica la flotta. E questo è il primo treno che è stato presentato un anno fa proprio a Rovato, e adesso questo progetto sta andando avanti, ma naturalmente prima che entrino, come dire, diventino operativi, è necessario una formazione per il personale, perché non è la stessa cosa dei treni tradizionali.
0: E allora sentiamo ai tuoi microfoni il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
2: Con l'inizio della circolazione di questo treno toglieremo quelle littorine a gasolio che sicuramente sono inquinanti. È la dimostrazione di come vogliamo andare verso la sostenibilità e rafforzare sempre di più il trasporto pubblico locale. Crediamo nella sostenibilità, quella buona però, quella non ideologica, quella che si fonda sul rispetto dell'ambiente ma anche dell'economia e della gente, e crediamo nella necessità di investire molto sul trasporto pubblico locale.
0: Ecco, e queste diciamo sono le premesse, però questo progetto, come ogni innovazione possiamo dire, ha suscitato un dibattito, delle polemiche, Stefania.
1: Sì, assolutamente sì, perché le critiche non sono mancate e ci sono tuttora, e sono per lo più legate ai costi complessivi e ai benefici che sono ritenuti limitati per l'utenza, diciamo, perché l'introduzione di questo tipo di treno non comporterebbe di fatto un aumento, per esempio, delle corse sulla linea, non parliamo solo di quella bresciana ma della Lombardia, perché il progetto è più ampio, e inoltre anche le infrastrutture per la produzione e la gestione dell'idrogeno, perché infatti ci sono dei rallentamenti, ma oltretutto, questo è cosa di pochi giorni fa, ci sono critiche anche riguardo al fatto che di fatto l'idrogeno sia la soluzione diciamo ottimale per risolvere i problemi di inquinamento. Insomma, ci sono molti lati da analizzare, però il progetto va avanti, un progetto molto ampio e molto impegnativo anche dal punto di vista economico.
0: Allora, sentiamo anche Claudia Maria Terzi, che è l'assessora regionale alle infrastrutture e alle opere pubbliche.
3: Il processo non è tutto concluso, in realtà abbiamo ancora qualcosa da approntare, ma il termine che ci dà anche il PNRR, che ha contribuito insomma a questo grande progetto, cioè il giugno 2026, sarà sicuramente rispettato. Quindi nuovi siti per la produzione, lo stoccaggio e poi il rifornimento con l'idrogeno: Brescia, Iseo e Edolo, il deposito e lo spazio qui a Rovato per quanto riguarda la manutenzione dei treni, e soprattutto 14 treni nuovi che verranno messi in linea, completamente alimentati dall'idrogeno, che faranno della Brescia Iseo Edolo questa linea interclusa, lasciata insomma lì, che va e viene dalla Val Camonica, la prima linea interamente ad idrogeno d'Italia. Direi un grande primato che rende onore ad una terra così produttiva come la Val Camonica.
0: Quindi abbiamo sentito, Stefania, fondi PNRR hanno contribuito e poi l'opera, chi c'è che ha partecipato, ha promosso quest'opera?
1: Regione Lombardia naturalmente, sì, ha messo una parte sostanziosa, è un progetto che parte 6-7 anni fa e che appunto adesso sta trovando almeno in parte realizzazione, e poi naturalmente Trenord, insomma gli enti che gestiscono anche ferrovie nazionali, e quindi insomma è un progetto che ha tanti attori. L'obiettivo è quello di insomma trovare una soluzione all'inquinamento, quindi questa benedetta transizione ecologica. Certamente questo è un progetto molto interessante, e anche per il territorio camuno della Val Camonica, per chi non conosce la nostra provincia è un territorio molto bello, molto verde, ricco davvero di bellezze naturali accanto al lago d'Iseo che lo attraversa, ecco.
0: E allora sentiamo anche Franco Lucenti, che è l'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile.
4: Lanciamo qualcosa che a livello nazionale è unico, non soltanto a livello nazionale, anche a livello europeo. Siamo il primo treno a idrogeno e vogliamo farlo partire il prima possibile, in una prima fase sulla tratta che sapete bene, Brescia, Iseo, Edolo, però poi si può immaginare una Lombardia che utilizzi anche il treno a idrogeno su altre tratte. Abbiamo investito 1.700 milioni sui treni nuovi, 214 di questi 180 sono già in servizio e la restante parte entro il 2026, quindi una flotta totalmente rinnovata alle quali si aggiungono questi 14 treni a idrogeno.
0: Insomma, un investimento, però anche tante cose fatte. Vedremo come prosegue, Stefania, interessante, anche perché poi vedremo anche come si comportano gli altri per capire appunto poi qual è la strada migliore.
1: Esattamente Federica.
0: Grazie Stefania.
1: Grazie a te.
0: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio Roberto.
5: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Con te andiamo nella diocesi di Alesterralba, provincia di Oristano, perché è stata firmata questa convenzione tra la Caritas diocesana e il centro antiviolenza Feminas. Di che si tratta, Roberto?
5: Di un accordo che è stato realizzato tra questi due enti in modo tale da fornire degli spazi fisici per poter accogliere donne e minori che sono vittime di violenza. Spesso capita che dopo la denuncia si trovano in difficoltà a trovare degli spazi dove poter accogliere, un luogo protetto, lontano da possibili problemi. Ecco, la Caritas ha messo a disposizione degli spazi, perché la Chiesa e alle volte anche gli enti ecclesiastici hanno spazi a disposizione, in modo tale che si abbia un punto nel quale poter dare rifugio a queste persone, ma non solo rifugio, ma un percorso anche di supporto e accompagnamento verso l'autonomia lavorativa, perché spesso si tratta di persone, di donne che non hanno una condizione lavorativa,
0: di indipendenza economica.
5: Esatto, spesso è proprio questo il problema. Allora, trovare degli spazi è un percorso, farlo attraverso la Caritas e l'accordo fondamentalmente tra la cooperativa Coinos e i centri Centro Antiviolenza Feminas, insieme naturalmente al servizio interdistrettuale Plus di San Luca e Bussini, che sono nella zona.
0: Coinos di che cosa si occupa?
5: Ma è una cooperativa sociale fondamentalmente, quindi assicura servizi nell'ambito dei servizi sociali.
0: E ma nel caso delle donne qual è il suo compito?
5: I centri d'ascolto e accompagnamento per le persone che vivono situazioni di difficoltà, non solo per le donne ma anche per minori in difficoltà e situazioni di povertà.
0: E allora, tu hai intervistato il direttore della Caritas di Alesterralba, Don Marco Stazzo, sentiamolo.
6: Il protocollo d'intesa che abbiamo costruito insieme con il centro antiviolenza Feminas riguarda la possibilità di mettere a disposizione dei locali abitativi nella diocesi di Alessandria per donne vittime di violenza che sono seguite appunto dal CAV. Il centro antiviolenza Feminas, che è un servizio interdistrettuale dei plus di San Luri e di Guspini, quindi abbraccia due plus ed è gestito dalla cooperativa Coinos, ha necessità di dover fornire alle donne che si rivolgono appunto al centro antiviolenza, in alcuni casi quando ci sono gli estremi e soprattutto quando c'è un provvedimento del giudice e delle autorità, ha la necessità di fornire un luogo sicuro per le donne e eventualmente anche i loro figli. Il nostro territorio è sguarnito rispetto a questa necessità e quindi diventa importante trovare dei partner, degli alleati anche che possano fornire questo genere di assistenza, e noi siamo entrati dentro questo bisogno e abbiamo cercato insomma di andare incontro attraverso alcuni ambienti abitativi di cui abbiamo la disponibilità.
0: Ecco, l'importante, da quello che si capisce, la Caritas insieme al centro antiviolenza, insieme alle cooperative, è importante riuscire a mettere insieme tante organizzazioni per venire incontro ai tanti bisogni in maniera complessiva, insomma, fare rete, Roberto.
5: Assolutamente sì, e credo che questo accordo vada in questa direzione, nel senso di mettere rete, la disponibilità di Caritas, quindi della chiesa locale, di spazi fisici dove poter ospitare queste persone ed eventualmente sostenere anche un percorso di formazione al lavoro, in modo tale che ci sia questo affrancamento rispetto ad una condizione di violenza e anche di dipendenza economica, cercare di, per quanto è possibile, di sostenere questo tipo di progetti. Più soggetti si sono messi insieme, in questo caso una cooperativa sociale, un centro antiviolenza e la Caritas diocesana, è un momento concreto di sinergie.
0: Sentiamolo ancora Don Marco Stazzo.
6: Chiaramente questa è una goccia rispetto alle necessità, soprattutto legate appunto ai comuni della nostra zona, però abbiamo ritenuto importante di doverlo fare anche perché abbiamo la disponibilità e qualche volta anche una delle accuse o quantomeno delle riflessioni è quella che anche la Chiesa dispone di tanti locali e non si riesce mai a capire che cosa ce ne facciamo. Ecco, questo credo che sia un utilizzo che va incontro alle necessità della società, ma è anche un utilizzo evangelico nel Vangelo, nelle scritture, le categorie di vedova e orfano o comunque di donna in difficoltà, diciamo così, per rendere più un po' più moderna quella parola, esistono, e oggi ecco noi vogliamo contribuire anche a questo, a fare in modo che le donne e i bambini si sentano meno soli anche attraverso la collaborazione con altri enti.
0: Un tipo di convenzione come questa, Roberto, c'è già anche in altri posti o può diventare comunque un modello da esportare?
5: Probabilmente al momento, da che ne so io, è un unicum che sicuramente può essere replicato. Questo può essere un esempio di come degli spazi a disposizione della chiesa locale possono essere messi a disposizione di chi ne ha necessità, venendo incontro, perché purtroppo i bisogni da questo punto di vista sono tanti. Ci sono degli spazi gestiti però attraverso magari le amministrazioni locali, ma in questo caso è un intervento della Caritas diocesana molto importante sul fronte della violenza alle donne e ai minori. Ci sono poi altri tipi di supporti che le chiese locali in Sardegna danno, magari relativa alle persone che vivono per strada piuttosto che a
0: quelle che già insomma conosciamo un po' anche in altri luoghi. Allora grazie Roberto.
5: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: E noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Mimmo Tornambè collegato con noi. Buon pomeriggio, Mimmo.
7: Ciao a tutti.
0: Con te andiamo a Montallegro, sempre nell'Agrigentino, per parlare di questo nuovo circolo culturale che è stato inaugurato e che ha delle particolarità, Mimmo.
7: Sì, Giuseppe Iatti è un giovanissimo di Montallegro, questa cittadina sulla strada stradale 115 tra Sciacca e Agrigento, ha pensato bene di formare questo circolo culturale, che è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche e culturali, istituito per promuovere l'aggregazione e l'utilità sociale, offre ai propri soci attività ricreative, artistiche o formative, e la nascita del circolo rappresenta per Montallegro un nuovo spazio dedicato alla promozione della cultura e dimostra come anche i più giovani possano farsi promotori di progetti capaci di coinvolgere e valorizzare il territorio.
0: Allora sentiamolo Giuseppe Iatti, che è presidente del Circolo Culturale Giovanni Meli di Montallegro.
8: Con l'evento Lux Mundi, dialoghi tra fede, storia e cultura, che si è tenuto nella Chiesa Maria Santissima Immacolata di Montallegro, abbiamo inaugurato un percorso che parte sì dal nostro paese, ma ambisce a coinvolgere l'intera isola, l'intera Sicilia. E l'obiettivo del Circolo Culturale Giovanni Meli, che ho deciso di fondare a 20 anni, è quello di mettere in risalto la nostra storia, le nostre tradizioni, le nostre radici, ma soprattutto quei talenti che purtroppo non riescono ad emergere. Il Circolo affronta la cultura a 360 gradi, sia da un punto di vista umanistico che scientifico. Infatti è dedicato a Giovanni Meli, il massimo esponente dell'illuminismo siciliano. Meli in vita non fu solamente un grande poeta, ma anche un grande medico e scienziato. E vogliamo essere un punto di riferimento per la nostra terra, perché la Sicilia non deve essere solamente un luogo da cui partire, ma un vero e proprio palcoscenico su cui far risplendere il nostro futuro.
0: Insomma, delle ambizioni, ragazzo, 20 anni.
7: Sì, tra l'altro è anche un valente scrittore, ha pubblicato qualche libro nel passato, nel 2021, con un buon successo, nel 2021 prodotto dalla Avalon di Ribera, Al di là del tramonto, un libro appunto di Giuseppe Iatti, che a quanto pare qualcuno dice che ha ereditato una straordinaria vena poetica del nonno paterno Giuseppe, che fu appunto un grande poeta dialettale. Quindi Giuseppe Iatti conferma ancora una volta il buon sangue che non mente. Quindi,
0: e che cosa nel concreto, perché certo ha citato la parte umanistica, la scienza, però nel concreto cosa si farà nel circolo?
7: Nel circolo si faranno la presentazione dei libri, poi ci saranno anche delle mostre, sarà messo a disposizione di tutti quelli che vogliono fare cultura con la C maiuscola in questa realtà piccolissima che è Montallegro. La cosa importante di questo circolo, che nasce per promuovere l'impegno e la partecipazione attiva, e già Giuseppe in questo suo primo appuntamento è riuscito a coinvolgere parte del territorio, parte del comprensorio, non solo persone di Montallegro ma anche dei paesi vicini come Realmonte, Cattolica, Cianciana, Ribera. Quindi un punto piccolissimo che unisce un comprensorio molto più ampio, che ha sete di cultura, perché qualcuno dice che con la cultura non si mangia, però si sa bene che c'è anche un po' di cultura in questo momento davvero terribile.
0: Poi, hai ragione, sì, in questo momento terribile serve veramente la cultura. Poi in Sicilia non manca niente da questo punto di vista. I giovani dovrebbero rimanere tra l'archeologia, l'arte, patrimoni di ogni tipo. La Sicilia è stata abitata da molto prima dei Greci, poi c'è tutta la Grecia in Sicilia. Io dico sempre che c'è più Grecia in Sicilia che in Grecia, come templi, no? Come tutto quello che è rimasto dal punto di vista archeologico. Quindi è vero che invece con la cultura si mangerebbe come?
7: E tra l'altro si potrebbe fare anche qui il turismo, piccolo turismo con varie attività che purtroppo stanno scomparendo, con gli antichi mestieri che si fanno proprio ancora qualcuno sulla strada, come il calzolaio che si mette con il proprio piccolo banchetto davanti alla porta di casa all'ombra, e sono tantissimi giovani che si avvicinano per sentire i biscotti, i punti che si facevano una volta quando questi calzolai erano i punti di riferimento per quanto riguarda la cittadina, per le informazioni e tutto quello che c'era necessario sapere.
0: Allora, grazie Mimmo per essere stato con noi, alla prossima.
7: Grazie a voi, alla prossima.
0: In regia oggi Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: muoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luna Air Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.
9: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
10: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
11: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
12: In blu. Radio Nuova. In blu.
13: In blu 2000. News.
14: Secondo alcune indiscrezioni, l'Iran nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti ha chiesto una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per Pakistan e l'Oman. Teheran sarebbe anche pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare, anziché uno smantellamento completo, a condizione però che l'uranio venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Ieri Trump aveva nuovamente minacciato la ripresa del conflitto se il regime non avesse accolto la proposta statunitense. È stata rinviata a domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, 4 di queste in maniera molto grave, lo scorso sabato pomeriggio nel pieno centro di Modena. Esclusa la pista del terrorismo, si scava nel le sue precedenti situazioni. La difesa chiederà comunque la perizia psichiatrica. L'avvocato fa sapere che l'uomo ha chiesto sigarette e una Bibbia per poi parlare anche con un prete. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi finlandesi sono entrati in azione oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie appunto di aver localizzato le vittime. Il recupero, fanno sapere fonti locali, inizierà nella giornata di domani. Sempre le autorità locali hanno fatto sapere che soltanto 3 dei 5 subdeceduti avevano l'autorizzazione a scendere molto in profondità. La Marina israeliana ha nuovamente sequestrato oggi navi della flottiglia al largo di Cipro. Tra le persone fermate ci sarebbero anche alcuni cittadini italiani. Il ministro Tajani ha chiesto di garantire la sicurezza degli attivisti. Alcuni membri sono stati trattenuti e sono stati portati ad Ashdod. Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera verrà presentata lunedì prossimo nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso Pontefice. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.
0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
15: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Buran di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai Rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
16: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
4: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centrosinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
5: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
6: Sono Sandro Parcaroli. Non vi prometto che sarà tutto facile. Vi prometto che sarà vero, come è stato vero in questi 5 anni. Ogni opera consegnata, ogni bilancio chiuso in positivo e ogni famiglia che ha scelto Macerata è la prova che quando si lavora con serietà i risultati arrivano. Abbiamo iniziato qualcosa di bello insieme, aiutatemi a finirlo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasione di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni in comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
8: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
3: Elezioni in comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
9: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
10: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
3: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
11: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata

0: esplodi a Fair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Eccomi qua, buon pomeriggio, con Zucchero si inizia Senza una donna, Without a Woman, in compagnia di Paul Young, questo duetto Zucchero-Paul Young. Siamo alle 17.42 minuti, come al solito in ritardo, ma ragazzi, qui quando ci si mette per strada, porca miseria, possiamo dire porca miseria, è di diavolo, va, come dice il famoso ministro, e diciamolo porca miseria, perché veramente sai quando parti ma non sai quando arrivi. Ho incontrato davanti a me un poverino, un pullman, un autista di un pullman che non riusciva a girare perché come al solito ci sono i soliti bravi che si parcheggiano in doppia fila e poi dopo questi poverini non sanno come fare per passare con l'autobus. Certo, non è una 500 e ci sono sempre grossi problemi per strada, anzi salutiamo proprio tutti gli autisti degli autobus, sia di linea in città che quelli fuori linea, perché poverini in certe situazioni sono veramente in grosse difficoltà.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: è Francesco Renga con noi, con Angelo. Siamo alle 17:46 minuti, si inizia come al solito verso l'orario della merenda. Oggi poi mi hanno trattato con una merenda, una roba, guardate, abbiamo preparato un bel paninozzo con la porchetta e voilà. Oggi si sciala per la merenda e poi arriveremo fino al precena, perché l'ora dei saluti saranno alle 19:30 minuti. Proseguiamo, questa è Radio Nuova in Blu. Se volete ascoltare la vostra canzone preferita potete chiamarmi allo 0733 23 75 75 o mandarmi un WhatsApp anche in voce se volete, oppure scritto al 333 6406 706 e cercherò di esaudire il vostro desiderio musicale.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

E li ricordate questi Secret Service? Siamo ormai nel lontano 1982, era Flash in the Night con queste sonorità molto elettroniche, molto sintetizzate, allora si usavano molto queste sonorità. Molto bene, allora il nostro caro amico Francesco ha preso la palla al balzo e ha scelto una canzone per lui ma anche per tutti noi che l'ascoltiamo molto molto volentieri. Sta per arrivare un personaggio italiano molto conosciuto e con quella canzone che si chiama Ci vuole un fisico bestiale magari avercelo, e Francesco ha scelto proprio questo artista che è Luca Carboni.

0: Gran finale, Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, veramente, ci vuole, di sti tempi, con tutto quello che succede intorno, ma... Vabbè, allora, siamo vicini, prima di tutto un saluto a Francesco che ci ascolta in streaming dalla provincia di Roma, il nostro assiduo ascoltatore delle ore del pomeriggio, ma non solo, e anche voi fate così, quando non siete in zona, che non ci potete ascoltare in FM o sul DAB più o plus, come preferite, ci potete, quando siete fuori zona, fuori regione magari, ci potete ascoltare in streaming sul nostro sito che è www.radionuova.com. andate sullo streaming, ascolta la diretta e ci potete seguire ovunque voi siate nel mondo, ovunque c'è un segnale internet o di cellulare, perché naturalmente è possibile l'ascolto anche sugli smartphone. Siamo alle 17:55, quasi 6, e tra 4 minuti abbiamo l'informazione nazionale e internazionale, la versione long della giornata, quella lunga che dura 10-12 minuti. Ascolteremo le notizie grazie ai nostri giornalisti della redazione di Roma, notizie nazionali e internazionali naturalmente, e poi ritorneremo con la musica. Intanto, cosa c'è di bello?
1: In blu. Radio Nuova in blu.
0: C'è Neck con La vita è, e con lui arriveremo giusti alle 18.

0: Team Blu 2000 News.
1: Verrà interrogato domani il giovane accusato di strage dopo i fatti di Modena, i legali pronti a chiedere la perizia psichiatrica. Individuati i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sotterranea alle Maldive, da domani il difficile recupero. Ore decisive per il conflitto in Medio Oriente, le odierne risposte dell'Iran non hanno soddisfatto Trump, nuovo abbordaggio alla flottiglia da parte di Israele. Magnifica Humanitas, prima enciclica di Papa Leone, verrà presentata lunedì prossimo, il testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura andiamo a Modena, dove è stata rimandata domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che sabato pomeriggio ha travolto i passanti e i turisti nel centro cittadino. Per lui sarà richiesta anche la perizia psichiatrica. Raffaella Frullone.
2: È stubata, cosciente e in relative buone condizioni la donna a cui sono state amputate entrambe le gambe dopo che l'impatto con l'auto di Salima Incontri ha squarciato il sabato pomeriggio di Modena. Lo fanno sapere dall'ospedale di Baggiovara i sanitari, dove i feriti, oltre alle lesioni fisiche, fanno i conti con un trauma ancora troppo difficile da elaborare. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'italo-marocchino che dovrà rispondere di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile in un quadro di disagio psichiatrico, spiega il ministro dell'Interno Pianta Dosi, sulla stessa linea illegale dell'uomo Fausto Giannelli.
3: È in una situazione di assoluta confusione mentale, non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
2: L'avvocato che chiederà la perizia psichiatrica ha inoltre riferito che il suo assistito ha chiesto in carcere sigarette e una Bibbia, mentre emergono le mail inviate all'Università di Modena, che aveva frequentato laureandosi in economia, in cui alternava pretese di richieste di lavoro a insulti e invettive contro il cristianesimo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le reazioni alla vicenda di Modena continuano a susseguirsi. Facciamo il punto con Pierluigi Vito.
4: Nato in Lombardia da genitori marocchini, naturalizzato italiano, l'anagrafe di Salima El Khoudry è stata l'occasione per rinfocolare polemiche contro la concessione della cittadinanza agli stranieri in Italia. I più accesi nei loro commenti sono stati, come prevedibile, Roberto Vannacci: se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo, ha detto, e il vice premier Matteo Salvini, che ha invocato permessi di soggiorno revocabili di fronte a persone non integrabili. Accuse di sciacallaggio dalle opposizioni e distinguo dai colleghi di maggioranza non sono tardati, anche perché El Khoudry è un cittadino italiano e quindi non può essere espulso. Cittadini stranieri sono i due egiziani e uno del Bangladesh che hanno collaborato a bloccare El Khoudry, elogiati dal vice premier Tajani.
5: Penso che debbano essere ricompensati, premiati coloro che hanno contribuito a fermare questa persona che ha compiuto un atto incredibilmente violento e inaccettabile.
4: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La tragedia alle Maldive, sono stati rintracciati oggi i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sottomarina. Federico Plotti.
6: Sono stati individuati oggi, dopo oltre 3 ore di immersione, dallo speciale team finlandese i corpi dei 4 italiani dispersi da giovedì scorso nel mare delle Maldive. Sono incastrati a una profondità di 60 metri in una grotta dell'atollo di Vavu, non distante dall'isola turistica di Alimatà. Anche la Farnesina poco fa ha confermato la notizia, ma ancora non si sa se sarà possibile recuperarli. Le condizioni sono estreme, fanno sapere i soccorritori. Il meteo è ancora troppo variabile, le correnti fortissime e la stessa profondità rendono al momento quasi proibitivo il recupero dei corpi di Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Narcosi, ipossia, perdita improvvisa dell'orientamento possono essere alcune delle cause all'origine della tragedia, come l'embolia o altre malattie da decompressione, le stesse che hanno ucciso nei giorni scorsi uno dei primi soccorritori. Le indagini sono ancora all'inizio. Per capire di più su quanto accaduto resta fondamentale il recupero delle salme, che però al momento sembra ancora molto complicato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci sono anche alcuni cittadini italiani, sarebbero 9 da quanto si è appreso poco fa, tra gli attivisti presi dai soldati di Israele nell'operazione contro la Global Sumud Flottiglia in alto mare. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
2: In acque internazionali, al largo di Cipro, in pieno giorno, i militari israeliani hanno raggiunto e sono saliti a bordo di alcune delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria internazionale diretta a Gaza nel tentativo di rompere il blocco imposto alla striscia. Un'operazione, quella della Marina di Tel Aviv, per la quale il premier Netanyahu si è congratulato. State sventando un piano malvagio, ha detto ai suoi. Tra gli attivisti fermati anche alcuni dei 35 italiani che partecipano alla missione. Tutto quello che Israele sta facendo in questo momento è un crimine, una violazione del diritto internazionale e di quello marittimo, hanno denunciato dalla flottiglia. Stamane il ministro degli esteri Tajani aveva lanciato un messaggio a Israele: devono rispettare le regole internazionali e trattare eventuali italiani fermati nel massimo rispetto della dignità della persona. Ma tra i responsabili della missione internazionale non manca la preoccupazione, si temono nuove violenze dopo i trattamenti della scorsa detenzione. Elena Seno, linea allo studio.
1: Sì, ma il conflitto in Medio Oriente, come detto nei titoli, le odierne risposte dell'Iran al piano statunitense non avrebbero soddisfatto Trump, che sarebbe pronto a dare il via libera a nuovi attacchi. Massimiliano Cochi.
7: Dopo le accuse e le minacce delle settimane scorse che sembravano preludere una ripresa della guerra, la diplomazia è tornata a battere un colpo. Poche ore fa l'Iran, attraverso i mediatori pakistani, ha presentato una nuova bozza di accordo agli Stati Uniti. Prevederebbe una lunga tregua nei combattimenti e una riapertura graduale dello stretto di Hormuz, ma soprattutto una lunga sospensione del programma nucleare iraniano e la consegna di circa 400 kg di uranio già arricchito alla Russia. Aperture minime che, secondo Teheran, dovrebbero consentire però la ripresa del dialogo diplomatico, ma la Casa Bianca, secondo il sempre ben informato sito Axios, avrebbe già fatto sapere che il piano è stato respinto e che domani Donald Trump riunirà nella Situation Room i vertici della sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari per riprendere la guerra in Iran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gli effetti economici della crisi medio orientale sempre in primo piano, botte e risposta tra la premier Meloni e la von der Leyen sul nodo energia. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Abbiamo il collegamento, evidentemente è caduta la linea, possiamo andare avanti intanto con gli altri servizi del radiogiornale. Restiamo comunque in Medio Oriente, la situazione in Libano, dove non si fermano i raid israeliani. Antonio Soghiero.
8: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di 3 villaggi nel sud del Libano e la risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, afferma il portavoce delle IDF. Secondo gli esperti di diritto internazionale, invece, gli avvertimenti di Tel Aviv sono incoerenti e spesso vaghi. Dalla notte le forze ebraiche hanno condotto una serie di raid nel paese dei Cedri, uccidendo 5 persone e 2 bambini. Tra le vittime anche un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Hezbollah risponde con un drone esplosivo nel nord di Israele, nessun ferito, mentre sono 3.000 i morti libanesi dal 2 marzo, tra cui molte donne e bambini. E meno male che c'è la tregua sponsorizzata dagli Stati Uniti. No alternative a cessate il fuoco e ritiro degli israeliani, afferma il presidente libanese Aoun, ma Israele parla per la prima volta di linea gialla nel sud del Libano, un'area che ha invaso e che, come per Gaza, non libererà più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Come dicevamo, il botta e risposta tra la premier Meloni e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
9: Eccoci, Ugo. Sì, è stato uno scambio epistolare sul patto di stabilità. Dopo la missiva del presidente del Consiglio Meloni inviata a Bruxelles, che chiede una deroga per le misure necessarie per far fronte alla crisi energetica, un portavoce della Commissione Europea ribadisce la linea di prudenza dell'Unione: utilizzare al massimo le risorse già disponibili. A prevalere sarebbe sempre la linea dei cosiddetti paesi frugali guidati dalla Germania. Dall'altra parte l'Italia cerca di fare sponda con la Francia, allentare i vincoli in un momento così delicato, e di questo stamattina la presidente del Consiglio ne ha discusso a Palazzo Chigi anche nel faccia a faccia col presidente polacco. Tra le forze politiche ovviamente la maggioranza si schiera con il governo, da registrare tuttavia la posizione più marcata della Lega, che sarebbe pronta ad andare avanti anche senza il via libera di Bruxelles. Per le opposizioni invece l'esecutivo si muove con colpevole ritardo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, allo studio.
1: La cronaca ha un nome, il killer delle due donne ritrovate nel seminterrato di uno stabile in un cantiere edile fermo da anni a Pollena Trocchia nel Vesuviano. Si tratta di un uomo che le avrebbe uccise dopo una colluttazione al termine di prestazioni sessuali. Lucia Ascione.
10: 49 anni, disoccupato, consumatore di droga, l'identikit di un uomo residente a Santa Anastasia, presunto killer delle due donne trovate cadaveri stanotte nel sotterraneo di un edificio in costruzione in Viale Italia a Pollena Trocchia, comune del Vesuviano. Cade così la prima ipotesi di suicidio formulata per una 29enne originaria di Caserta e per una 49enne ucraina. L'uomo sarebbe stato loro cliente, ha confessato di averle spinte nel vuoto a distanza di 24 ore al termine di una colluttazione sopraggiunta perché, a suo dire, non era in grado di pagare le prestazioni. Se confermato che il duplice omicidio sia avvenuto in tempi diversi, si aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'inquisito, che ha già invocato l'attenuante della legittima difesa. È stata una segnalazione di una coppia che aveva visto la notte scorsa un uomo e una donna entrare nell'edificio e dopo qualche ora l'uomo uscire da solo con una borsetta in mano a far scattare le indagini. L'indiziato è stato trasferito a Poggio Reale in attesa del fermo del GIP. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si sono astenuti dal lavoro vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, alla sanità, alla scuola. La agitazione per quanto riguarda i treni terminerà questa sera alle 21, previste le fasce di garanzia per le altre situazioni. Siamo alla Magnifica Humanitas, il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci racconta di più Cristiana Caricato.
11: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa, in un momento di grandi trasformazioni, sarà lo stesso pontefice lunedì 25 maggio nell'aula del sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente Mattarella nel messaggio al Papa nel primo anniversario dell'inizio del suo pontificato. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
12: Radio Nuova in Blu.

sentite qua che belle svisate. I Commodores con Easy. Molto, molto, molto piacevole questa musica degli anni 70, 1977, dell'album I Commodores. E si ritorna alla musica dopo l'informazione nazionale e internazionale, così come abbiamo avuto grazie alla nostra redazione di Roma. E ritorniamo alla musica, ma tra 4 minuti circa, ancora un piccolo spazio, una rubrica dedicata a piccole e grandi parole, insieme al nostro caro amico Antonio Torretti, che anche oggi ha scelto una parola e ci farà sapere fra qualche minuto quale e che cosa gira intorno a questa parola scelta per oggi. Molto bene, si continua con la musica dopo questo stupendo successo internazionale. Adesso è il momento della musica italiana con Gianni Morandi.

nostro fruttivendolo musicale con banane e lamponi. Oggi pomeriggio sono le 18:20. Buono, però bel abbinamento, banane e lamponi, una bella Macedonia a quest'ora di banana e lamponi. Che buona sarebbe. Siamo alle 18:21, eccolo qua, arriva lui, il nostro amico Antonio Torretti, con piccole grandi parole. Gli lascio questi 3 minuti a disposizione, sentiamo qual è la parola che ha scelto oggi e poi ci ritroveremo con la nostra musica. E se vi va, in questi 3 minuti in cui Antonio ci illustrerà questa parola del giorno, potete anche scegliere la vostra canzone preferita, che poi sentiremo subito dopo allo 0733 23 75 75. A tra poco.

Quando il tempo smette di scorrere e inizia a essere osservato, nasce uno spazio particolare. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è museo.

0: Il museo è un luogo in cui il passato cambia funzione. Non è più soltanto ciò che è accaduto, ma ciò che viene esposto allo sguardo presente. E in questo passaggio gli oggetti perdono una parte della loro vita originaria per guadagnarne un'altra, quella del significato. Ciò che era stato creato per essere usato, toccato, vissuto, entra in una dimensione diversa. Non serve più a fare, ma a rappresentare. E questa trasformazione non è neutra. Cambia il modo in cui percepiamo la cultura stessa, perché la cultura dentro un museo non è mai solo contenuto, ma anche disposizione, scelta, narrazione. Il museo diventa così una forma di linguaggio. Ogni sala è una frase, ogni percorso una costruzione di senso. Nulla è casuale. La distanza tra un'opera e l'altra, la luce, il silenzio, il modo in cui lo spazio guida lo sguardo. Tutto contribuisce a costruire un'idea di passato che è sempre interpretato dal presente. E proprio per questo non è solo un luogo di conservazione, ma anche un luogo di relazione. Relazione tra epoche, tra sguardi, tra ciò che è stato e ciò che continua a essere letto oggi. In questa prospettiva assume un significato particolare anche la Giornata Internazionale dei Musei che si celebra oggi, promossa dall'International Council of Museums. È una ricorrenza che invita a riflettere non solo sul valore dei musei come spazi fisici, ma anche sul loro ruolo culturale e sociale. Non semplici contenitori del passato, ma luoghi attivi di costruzione del presente. E in questo senso il museo non è mai fermo, anche quando appare immobile, perché ciò che osserviamo non è solo ciò che è esposto, ma anche il modo in cui lo interpretiamo. Il museo non trattiene il tempo, lo rende soltanto più visibile. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. A domani.
1: Radio Nuova in rete www.radionuova.com.

0: adesso si ritorna all'informazione, siamo su una, come una sedia a dondolo, un po' di musica e un po' di informazione, qualche rubrica e un po' di musica, e così si va avanti. Molto bene, allora lascio spazio prima alla pubblicità, poi all'informazione, perché avremo il notiziario locale grazie alla nostra redazione, alla nostra giornalista Roberta Foresi. Noi ci sentiremo subito dopo. Se volete, prenotate la vostra canzone preferita allo 0733 23 7575 qui su Radio Nuova in Blu. A dopo. Fino al 20 maggio a Macerata, in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai Rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733

0: Giornale Radio Nuova.
1: Benvenuti e buon ascolto. Non risultano ad oggi casi sospetti o confermati sul territorio regionale né cittadini marchigiani coinvolti nel cluster internazionale. La Regione Marche segue con attenzione gli aggiornamenti sul focolaio da Antivirus Andes collegato alla nave MV Ondius in raccordo con il Ministero della Salute e attraverso il monitoraggio delle fonti ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Le valutazioni disponibili indicano un livello di rischio molto basso. Il quadro attuale non richiede misure straordinarie, ma conferma l'attenzione del sistema sanitario regionale nel mantenere elevati i livelli di preparazione e risposta. In applicazione delle indicazioni ministeriali sono stati avviati gli atti per individuare il laboratorio regionale di riferimento per la diagnostica ANDV presso l'azienda ospedaliero universitaria delle Marche nell'ambito della rete nazionale. Nella tarda serata di sabato scorso, i carabinieri della stazione di San Severino Marche hanno arrestato in flagranza di reato un settantenne

0: pensionato residente a Montefano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata intorno alle 20:30 nell'ambito di un servizio di controllo del territorio. I carabinieri hanno intercettato una BMW 318 alla cui guida si trovava l'uomo. Visto il suo atteggiamento sospetto, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire 24 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, 3 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Nella successiva perquisizione dell'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto altri 23 grammi di cocaina, 4 grammi di hashish, un secondo bilancino di precisione, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Denunciato un 51enne originario di Napoli ma residente a Civitanova Marche, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti. Giovedì scorso, intorno alle 17:45, una pattuglia ha fermato l'uomo mentre era alla guida di un'auto in via Aldo Moro. Durante gli accertamenti, i militari hanno scoperto che il conducente stava circolando malgrado gli fosse stata revocata la patente di guida con provvedimento della prefettura. Il 51enne ha anche tentato di opporsi al controllo rivolgendo gravi ingiurie e frasi minacciose nei confronti dei militari. È quindi stato denunciato per le violazioni penali emerse nel corso del controllo. Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo esprime soddisfazione per i significativi passi avanti compiuti nell'iter per l'ottenimento del marchio IGP, indicazione geografica protetta europea, per la calzatura fermano-maceratese. Proprio in questi giorni il consorzio calzaturiero fermano-maceratese ha depositato al MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, tutta la documentazione necessaria per avviare il percorso verso il riconoscimento del marchio distintivo. Confartigianato, che lo scorso anno ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il consorzio, ha lavorato in stretta sinergia con l'ente durante tutto il percorso. Come spiega Lorenzo Totò, presidente interprovinciale Confartigianato Calzatura, siamo stati favorevoli a questo processo fin dall'inizio. Abbiamo sostenuto il percorso, partecipato alla definizione del disciplinare, alle attività formative e siamo parte del consorzio stesso. È quindi evidente che abbiamo creduto e continuiamo a credere in questo progetto. Allo stesso tempo siamo consapevoli che l'IGP non rappresenterà la soluzione a tutti i problemi del settore, è però uno strumento importante che può contribuire a creare valore. Due nuovi corsi professionali gratuiti in avvio al Centro per l'Impiego di Tolentino per operatore della ristorazione e per accompagnatore cicloturistico. Quello per operatore della ristorazione è biennale ed è rivolto a giovani tra i 16 e i 19 anni che hanno interrotto gli studi per un massimo di 15 allievi. Il corso per accompagnatore cicloturistico dura 400 ore, 100 in aula, il resto all'aperto, ed è aperto appunto a chi ha tra i 18 e i 60 anni, il diploma di scuola secondaria e il certificato medico non agonistico. Rilascia una qualifica riconosciuta a livello regionale ed è europeo. Su quest'ultimo corso ascoltiamo Massimiliano Moriconi, direttore di Form Arte Marche CNA, coinvolta a fianco della regione nell'iniziativa.
1: È un corso che è rivolto agli operatori cicloturistici, cioè chi vuole dedicarsi ad accompagnare gruppi di turisti nelle nostre zone interne. Verrà fatto proprio qui a Tolentino, proprio anche questo un segno importante che la regione vuole dare per ancora no concentrarsi sul cratere e concentrarsi sulle aree più svantaggiate, diciamo, della regione. Per quanto riguarda il corso, è un corso strutturato in 400 ore, dove avremo una parte in aula che sarà comunque meno della metà, quindi circa un centinaio di ore in aula, le altre verranno fatte proprio all'aperto insieme alla Federazione Cicloturistica delle Marche, perché loro hanno proprio degli operatori tecnici per andare proprio nel tecnico e andare a fare quelle ore specifiche per dare la giusta formazione a questi accompagnatori.
2: Noi siamo la prima regione, se non sbaglio, in Italia in cui nasce questa collaborazione così stretta.
1: Esattamente, sì, e tra l'altro appunto, come anche accennavamo precedentemente, al alcune regioni sono viste interessate alla nostra organizzazione, proprio perché abbiamo questa figura che è comunque una figura professionale, è una figura che può affiancare il turismo, un turismo particolare, quindi un turismo lento, un turismo che ha delle sue particolarità, a un aspetto più sportivo.
0: Tentata truffa in concorso è il reato per cui sono stati denunciati dai carabinieri di Potenza Picena due uomini residenti in Campania, un 56enne di Napoli, già noto alle forze di polizia, e un 22enne di Casalnuovo di Napoli, incensurato. L'attività investigativa è partita dalla denuncia presentata da un commerciante di Potenza Picena. I due si sono finti funzionari pubblici, spingendo la vittima ad un pagamento sospetto di 12.500 euro, ma la vittima si è resa conto dell'inganno ed ha subito contattato i carabinieri, che sono riusciti ad identificare i truffatori. L'assemblea dei soci del Banco Marchigiano ha appena approvato il bilancio di un esercizio che passerà alla storia dell'istituto come l'anno dei record. Una banca con una straordinaria capacità di generare valore per il territorio marchigiano e quello abruzzese. L'indicatore più eclatante è l'utile lordo, che ha toccato quota 17 milioni di euro, traducendosi in un utile netto superiore ai 15 milioni di euro, più 20,5% rispetto all'anno precedente. Ma la forza del Banco Marchigiano non si ferma ai profitti. Il CET 1 ratio, parametro principale della solidità bancaria, ha raggiunto il 28,2% a fronte di un patrimonio netto che supera i 115 milioni di euro. Sul fronte del sostegno economico, il 2025 ha visto nuove erogazioni per 140 milioni di euro, più 16,6%, un dato che si traduce in progetti di vita concreti per i cittadini. Grazie al Banco Marchigiano, circa 400 famiglie e giovani hanno potuto acquistare la loro prima casa, mentre 300 piccole imprese sono state sostenute nei loro piani di espansione.
3: Il taccuino.
0: Massimo Ghini interpreta Giuda Iscariota nella rilettura teatrale di una delle storie più conosciute al mondo. Gran finale di stagione mercoledì 20 maggio alle 21:15 al Politeama Franco Moschini di Tolentino, con lo spettacolo Noi Giuda, scritto e diretto da Angelo Longoni, tra i nomi più autorevoli della drammaturgia italiana. Figura storicamente condannata come il traditore per eccellenza, Giuda torna oggi per raccontare la storia più conosciuta al mondo dal suo personale punto di vista. In questa rilettura innovativa esamina il suo tradimento, il suo ruolo nel disegno divino e la sua umanità contraddittoria. La tradizionale malvagità attribuitagli non fa per lui. La quinta edizione di Giardini Nascosti a Civitanova Alta si svolgerà per la prima volta in più giorni con un tema significativo: la parola, cucire le parole. C'è un tempo per tacere e un tempo per parlare. La rassegna inizierà giovedì 21 maggio alle 21 al Giardino dei Frati Cappuccini con lo spettacolo Cantico Pittorico, con il Primigenia Folk Lab di Serena Abrami e l'artista Paola Tassetti. Venerdì 22 maggio alle 21, residenza artistica Libera Idea di Paola Tassetti in via Aurora con Femministe Selvagge e in dialogo con Lucia Tancredi. Sabato 23 maggio alle 10 al Giardino dei Frati Cappuccini, conferenza di Fra Pietro Maranesi, Senza nulla di proprio secondo Francesco d'Assisi, tra libertà e cura nella gestione della proprietà. Alle 16 in via Porta Zoppa si ragionerà su Civitas Nova nella Marca d'Ancona con l'ingegner Ernesto Ceccarini, mentre alle 18 lo spazio multimediale San Francesco ci sarà l'omaggio a Magda Lo Mussio a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio visita ai 35 giardini della città alta.
3: Lo sport.
0: Calcio: la Recanatese si salva grazie alla vittoria per 4-1 con San Marino. Leopardiani in festa dopo il successo di ieri allo stadio Tubaldi, in cui si giocava il play-out. Le tre reti di Pier Federici e quella di Ciccanti hanno mandato in visibilio i tifosi, che poi hanno effettuato una pacifica invasione di campo, tutti attorno ai giocatori e a mister Giovanni Pagliari. La squadra ha vissuto una stagione sofferta, malgrado le tante difficoltà è riuscita a rimanere nella Serie D.
3: Il tempo nelle Marche.
0: L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Venti deboli occidentali in attenuazione e rotazione settentrionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-22 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.

0: Siamo tornati con la musica, con Buongiorno anche a te, Loredana Bertè, e noi adesso però dobbiamo dire buonasera anche a te, perché ormai quello è l'orario. Siamo vicini alle 19, ora ci fermiamo perché abbiamo l'ANAS con l'informazione sulla viabilità, un minuto e poi si ritorna.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
3: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
4: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
2: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
2: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori.
7: Sono Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. In questi 5 anni Macerata è cambiata in meglio con le tante riqualificazioni urbane. È uscita dall'isolamento ed è ancora più bella. Ogni giorno abbiamo lavorato su grandi opere come il sottopasso e le piscine, ma anche su piccoli interventi di manutenzione. Abbiamo dedicato attenzioni al centro, ai quartieri, alle periferie ed alle frazioni. Se vuoi che nei prossimi 5 anni Macerata continui a crescere con noi, vota Andrea Marchiori, lista Parcaroli Sindaco.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
8: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del Comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli Sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del Comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata, vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli Sindaco.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
6: Come coordinatore cittadino i Fratelli d'Italia sono orgoglioso di poter dire che il partito per le prossime elezioni comunali ha presentato una lista autorevole, completa di 32 candidati consiglieri, nella quale l'esperienza e il radicamento di alcuni si affiancano ad un rinnovamento generazionale. Una lista fortemente rappresentativa di ampi settori della società e di tutto il territorio cittadino, territorio del quale tutti i candidati conoscono le problematiche che devono essere affrontate e proprio per questo hanno una forte motivazione nel ricercare un'adeguata possibile loro soluzione. Ed è proprio tale motivazione che trasforma il semplice elenco di nomi in un progetto politico credibile per la città. Tutti noi candidati siamo consapevoli che la nostra candidatura è un atto di responsabilità verso la comunità e che una volta eletti non si sia giunti al termine di un percorso, ma al contrario stia iniziando un importante mandato di servizio dato dai cittadini maceratesi. Il 24 e il 25 maggio votate per una lista forte e rappresentativa, votate Fratelli d'Italia.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
7: La lista Parcaroli Sindaco è la lista del sindaco per il sindaco, formata da 32 candidati civici e della Lega uniti dal comune intento di confermare il buon governo del centrodestra con Sandro Parcaroli. La conferma della lista del sindaco che in questi 5 anni ha regalato ai maceratesi grandi opere. Con noi Macerata continua a crescere. Vota la lista Parcaroli sindaco.
2: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi.
11: Ti sei mai chiesto come sarebbe Macerata se fossimo davvero tutti protagonisti? Il 24 e 25 maggio hai l'occasione di rispondere. Non restare a guardare, partecipa al domani della tua città. Vota Gianluca Tittarelli, sindaco di Macerata, e vota la lista civica Uniamo Macerata, perché abbiamo radici profonde e idee nuove per valorizzare ogni quartiere, ogni storia, ogni cittadina e ogni cittadino. Il 24 e 25 maggio scrivi il futuro della tua città. Scegli Gianluca Tittarelli, sindaco, sulla scheda elettorale segna Uniamo Macerata.
2: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
12: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
2: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Elezioni comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Mario Capparucci.
13: Sono Mario Capparucci, candidato sindaco per il comune di Monte Cassiano della lista Progetto Civico. Siamo interessati a costruire o comunque a recuperare degli spazi di aggregazione. Siamo convinti che bisognerà anche continuare nell'opera di risanamento conservativo del centro storico. Abbiamo deciso di partire dal punto che apparentemente sembra il più semplice, in realtà il più complesso, perché riguarda proprio la primissima infanzia, e quindi vorremmo aiutare i genitori a sostenere i costi di queste rette. Un altro punto che secondo noi è importante riguarda la riattivazione e la valorizzazione degli oratori, l'ottimizzazione delle ludoteche, delle colonie estive e anche del prescuola. Credo che sia anche opportuno riqualificare diverse zone del nostro territorio comunale. A Vissani cercheremo di ottimizzare al meglio l'uso della scuola che è stata recentemente ristrutturata e curare al meglio la viabilità rurale.
2: Elezioni comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Michele Capparucci. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Elezioni comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, è da sempre impegnata per la promozione della persona umana. Oggi più che mai convinta che nelle nostre città nessuno si debba sentire solo o abbandonato. Anziani, giovani, famiglie devono trovare sempre più momenti e luoghi di aggregazione sociale e azioni comuni per una maggiore solidarietà.
14: La solitudine è il peggior male di questo tempo. Dobbiamo sconfiggerlo. Alle prossime elezioni comunali a Macerata, vota UDC per Parcaroli sindaco.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
15: Per una città che si prende cura delle persone e dei quartieri, che agevola il lavoro delle nuove generazioni. Per una comunità che risponda ai bisogni con più asili nido, trasporti più funzionali e una sanità pubblica che non lasci indietro nessuno. Insieme a Gianluca Tittarelli, candidato sindaco, il Partito Democratico è pronto. Il 24 e il 25 maggio diamo insieme a Macerata la giusta centralità. Alle elezioni amministrative vota Partito Democratico.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
3: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del terzo polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
2: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli.
16: Ehi, tu che ascolti, ti svelo un segreto. Macerata si sta svuotando. Ora però te ne voglio svelare un altro. Qualcuno vuole invertire questa tendenza. Alleanza Verde e Sinistra corre alle comunali con una lista di 30 candidati, metà donne, metà uomini e 12 under 30. Perché il futuro di questa città deve essere costruito da chi ci vive e ci crede. Affitti calmierati, co-housing, lavoro dignitoso, sono proposte concrete per far sì che i giovani possano restare e crescere qui, a Macerata. Più spazi verdi, più partecipazione, più attenzione agli anziani e alle persone fragili. E un salario minimo di 10 euro l'ora per chi lavora negli appalti pubblici comunali. Per una città verde, giusta e pubblica, il 24 e 25 maggio vota Alleanza Verde e Sinistra a sostegno del candidato Gianluca Tittarelli.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Maurilli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
17: Perché votare Forza Italia? Perché rappresenta un centrodestra moderato, liberale, concreto e vicino alle persone. Una forza politica fatta di equilibrio, competenza e buon senso. A Macerata abbiamo costruito una lista forte e ricca di professionalità. Avvocati, imprenditori, operatori sanitari, liberi professionisti e giovani con tanta voglia di fare. Persone unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare seriamente per una Macerata sempre più bella, viva e attenta ai cittadini. Insieme al sindaco Sandro Parcaroli.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Petriolo. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Domenico Luciani.
18: Cari concittadini, il 24 e 25 maggio Petriolo è chiamata a scegliere il proprio futuro. Sono Domenico Luciani, candidato sindaco della lista Petriolo Domani. In questi anni abbiamo ascoltato il paese, vissuto i suoi problemi, raccolto le preoccupazioni e le speranze di tanti cittadini e attività del territorio. Oggi Petriolo ha bisogno di una nuova energia, di competenza, serietà e capacità di progettare il futuro. Vogliamo un paese più vivo, con più servizi, più attenzione al centro storico e alla sua ricostruzione, alle imprese, ai giovani e agli anziani. Vogliamo riportare opportunità e lavoro sul territorio, sostenere associazioni e commercio locale, migliorare strade, illuminazione e spazi pubblici e dare finalmente impulso ai progetti fermi da troppo tempo. La nostra è una squadra fatta di persone preparate, disponibili e profondamente legate a Petriolo, persone che hanno scelto di mettersi in gioco con spirito di servizio e amore per il paese. Il 24 e 25 maggio scegli il cambiamento, scegli una Petriolo più dinamica, più concreta, più vicina ai cittadini. Vota Domenico Luciani sindaco, vota la lista Petriolo domani.
19: Elezioni Comune di Petriolo, messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Domenico Luciani.
20: Due minuti, un libro.
21: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in Senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.

Eccomi qua che rispunto fuori, siamo alle 19:15 minuti e abbiamo avuto una lunga pausa con la musica dovuto al, appunto, tutti i messaggi elettorali del momento. Mancano pochi giorni alle elezioni dei sindaci, non solo di Macerata ma anche di altri comuni del territorio, e quindi ampio spazio a questi comunicati elettorali. E adesso, un po' in ritardo perché di solito lo facciamo intorno alle 19:10 minuti, spazio all'informazione meteorologica. Diamo un'occhiata come sempre al tempo. Oggi la temperatura massima è stata di 21 gradi, non male, però c'è stata la pioggia, non ce l'aspettavamo perché sembra, dalle previsioni di ieri sembrava che oggi dovesse essere una bella giornata, così non è stato. E vediamo però quali sono le temperature e le previsioni soprattutto per domani martedì. Il cielo domani sarà quasi sereno con poche nubi sparse al mattino e sarà tendente a poco nuvoloso nel pomeriggio. Scarsa possibilità di pioggia nella giornata e questo ci fa immensamente piacere, e la temperatura massima a cui arriveremo domani sarà 24 gradi. Oh, finalmente si ristabilisce un po', si ristabilizza il tempo e un po' di buona temperatura per questa primavera che naturalmente si è fatta attendere tantissimo e ancora purtroppo non è arrivata. Allora, spazio alla musica, ritorniamo subito dopo.

0: con Noemi, siamo arrivati alle 19:20 minuti in questo istante. Buona serata a voi che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Nova in Blu e in questo mio appuntamento che parte alle 17:30 arriva fino al momento del precena, dell'aperitivo. Quindi abbiamo ancora 10 minuti a disposizione per ascoltare un po' di musica. Oggi faremo daremo spazio in questo quarto d'ora, 10 minuti che ci rimangono, daremo spazio alla musica, perché di parole ce ne abbiamo dette tante, sentite tante, quindi un po' di musica per arrivare alle 19:30, momento in cui avremo di nuovo spazio all'approfondimento del giorno con Oltre i titoli.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
2: Accettami così, ti prego.

0: con Alfa e Manu Chao con Me Gustas Tu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: bellissima voce femminile di Scarlett. Eccoci qua, arrivati alle 19.30, momento dei saluti. Noi ci ritroveremo domani alle 18.10, perché dalle 17 alle 18 ci sarà Flower DJ con la sua selezione mixata dei grandi successi dance degli anni 70-80, poi ci sarà il notiziario nazionale delle 18 e dopodiché arriverò io, come questa sera saremo insieme fino alle 19.30. Vi saluto, vi auguro una buona serata, a domani.
1: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Nel nostro spazio informativo, corredato di interviste che fa riferimento al territorio, oggi parliamo di formazione professionale, perché proprio nei giorni scorsi sono state presentate due opportunità nei settori della ristorazione e del cicloturismo a Tolentino. Parliamo di due nuovi corsi professionali dedicati alle figure

0: e inserimento lavorativo. Vediamo subito alcuni dati di riferimento. Il corso biennale di istruzione e formazione professionale di operatore della ristorazione, preparazione degli alimenti e allestimento dei piatti, è rivolto a giovani tra i 16 e i 19 anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione per un massimo di 15 allievi. Il percorso ha una durata complessiva di 1980 ore in 2 anni, con una forte integrazione tra formazione in aula e contesti di lavoro reali. Le attività si svolgeranno a Tolentino, al Centro per l'Impiego, con inizio previsto nel mese di settembre 2026. Le iscrizioni avvengono attraverso il portale del Ministero dell'Istruzione, c'è un apposito link, utilizzando SPID, CIE e CNS, oppure rivolgendosi direttamente agli uffici di ENFAP Marche. Il secondo corso è dedicato alla figura di accompagnatore cicloturistico, una professione legata alla crescita del turismo sostenibile e della mobilità dolce. Il percorso, che è gratuito, ha una durata complessiva di 400 ore, è rivolto a un massimo di 15 partecipanti tra i 18 e i 60 anni in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, del certificato medico non agonistico e della dotazione tecnica necessaria per le attività in bicicletta. Al termine è previsto il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello regionale ed europeo, EQF4, con la possibilità di ottenere ulteriori certificazioni grazie alla collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, prima federazione sportiva nazionale a collaborare stabilmente con enti di formazione professionale. Tutti e due i corsi si concludono con un esame finale necessario per il rilascio della qualifica professionale. Passiamo ora alle interviste realizzate con l'assessore regionale alla formazione e al lavoro Tiziano Con, che era presente proprio in occasione della presentazione dei due corsi, e a seguire con il direttore di Form Art Marche CNA Massimiliano Moriconi.
1: Una struttura molto efficiente a Tolentino. Abbiamo presentato due corsi secondo me importanti per le offerte lavorative e formative nel mondo del lavoro. Uno è l'accompagnatore cicloturistico, è una figura innovativa, nuova, dove l'ente formatore è la Federazione Ciclistica Regionale. Credo che sia una delle prime regioni che presenta un corso che unisce l'attività lavorativa a quella sportiva e crea appunto una sinergia importante per individuare questa figura che porta sul territorio tanti ciclisti e la valorizzazione delle nostre ciclovie, delle nostre bellezze artistiche, culturali e storiche. E poi l'altro è l'operatore di ristorazione, quindi viviamo nelle Marche, in particolare le Marche rappresentano a livello italiano una parte fondamentale dell'enogastronomia e della cucina italiana, che è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO, e quindi stiamo modellando la materia anche in materia lavorativa proprio per cercare di rendere più performante l'offerta lavorativa, la formazione delle persone a quelle che sono le esigenze del nostro territorio, a quelle che sono le esigenze del mercato. Lanceremo sicuramente un nuovo patto del lavoro che sarà più performante, se rivolto naturalmente a quello che è il nostro territorio, alla nostra storia lavorativa e soprattutto legato a una formazione importante, a dei tirocini importanti, a delle accademie importanti, a uno sviluppo triennale di queste offerte formative che porteranno a investimenti importanti per realizzare nel mondo del lavoro occupazione e stabilità per tutti i nostri cittadini. Ma io ritengo che sia importante vedere in ogni centro per l'impiego, in particolare oggi a Tolentino, le attività di recruiting, cioè di ricerca del personale, quindi si avvicina al mondo del mismatching della domanda e dell'offerta lavorativa anche con le imprese e le agenzie private, che non rappresentano un antagonista alle agenzie pubbliche del lavoro, anzi completano le attività che svolgiamo come agenzie pubbliche. Quindi stiamo delineando un quadro importante sul quale investire, che è la parte dinamica dei centri per l'impiego, che dovranno assumere nel futuro appunto un aspetto innovativo e di attrattività anche dell'utente verso un mondo che si sta digitalizzando e verso un mondo del lavoro che sta completamente cambiando.
2: si può spiegare appunto il

0: corso che oggi ha presentato.
1: Sì, è un corso che è rivolto agli operatori cicloturistici, cioè chi vuole dedicarsi ad accompagnare gruppi di turisti nelle nostre zone interne. Verrà fatto proprio qui a Tolentino, proprio anche questo un segno importante che la regione vuole dare per ancora no concentrarsi sul cratere e concentrarsi sulle aree più svantaggiate, diciamo, della regione. Per quanto riguarda il corso, è un corso strutturato in 400 ore, dove avremo una parte in aula che sarà comunque meno della metà, quindi circa un centinaio di ore in aula, le altre verranno fatte proprio all'aperto insieme alla Federazione Cicloturistica delle Marche, perché loro hanno proprio degli operatori tecnici per andare proprio nel tecnico e andare a fare quelle ore specifiche per dare la giusta formazione a questi accompagnatori. Ecco, quindi.
0: Noi siamo la prima regione, se non sbaglio, in Italia in cui nasce questa collaborazione così stretta.
1: Esattamente, esattamente, sì. E tra l'altro, appunto, come anche accennavamo precedentemente, alcune regioni sono viste interessate alla nostra organizzazione, proprio perché abbiamo questa figura che è comunque una figura professionale, è una figura che può affiancare il turismo, un turismo particolare, quindi un turismo lento, un turismo che ha delle sue particolarità, a un aspetto più sportivo. E quindi effettivamente il connubio pensiamo che possa essere proprio l'elemento fondamentale, quindi l'unire il turismo allo sport.

Benvenuti nello spazio di Radio Nova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantautori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantatore abruzzese Luca Andrea con Come Sorelle.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona.
2: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni Comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni Comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna.
7: Sono Paolo Renna, nato e cresciuto a Macerata. Mi ricandido con Fratelli d'Italia a fianco di Sandro Parcaroli per proseguire il lavoro di crescita della città iniziato nel 2020, a servizio dei miei concittadini con dedizione, impegno ed umiltà. Il 24 e 25 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Paolo Renna per una politica tra la gente.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Paolo Renna. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
8: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: regalo mio più grande.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tariffa.

0: società che mette al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
2: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
4: Sono Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio Comunale. Un solo mandato di 5 anni spesso non basta per vedere la conclusione di grandi opere o riforme strutturali. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. La macchina comunale è complessa, importante diventa allora la continuità amministrativa. In tale contesto, esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto. Per questo ti chiedo di darmi fiducia, vota Fratelli d'Italia, esprimi la tua preferenza scrivendo Castiglioni.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
5: Maria Oriana Piccioni, assessore al bilancio del comune di Macerata. Sono candidata nella lista Parcaroli sindaco per continuare a far crescere la nostra città con opere pubbliche fatte e da fare senza gravare sui conti del comune, proseguendo con l'ottima gestione delle risorse, mantenendo e aumentando i servizi ai cittadini. Alle prossime elezioni comunali di Macerata vota Maria Oriana Piccioni nella lista Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Oriana Piccioni.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti e buon ascolto. Non risultano ad oggi casi sospetti o confermati sul territorio regionale né cittadini marchigiani coinvolti nelle cluster internazionali. La Regione Marche segue con attenzione gli aggiornamenti sul focolaio da Antivirus Andes collegato alla nave MV Ondius in raccordo con il Ministero della Salute e attraverso il monitoraggio delle fonti ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centro Europeo per la Prevenzione e il controllo delle malattie. Le valutazioni disponibili indicano un livello di rischio molto basso. Il quadro attuale non richiede misure straordinarie, ma conferma l'attenzione del sistema sanitario regionale nel mantenere elevati i livelli di preparazione e risposta. In applicazione delle indicazioni ministeriali, sono stati avviati gli atti per individuare il laboratorio regionale di riferimento per la diagnostica ANDV presso l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche nell'ambito della rete nazionale. Nella tarda serata di sabato scorso i carabinieri della stazione di San Severino Marche hanno arrestato in flagranza di reato un 70enne pensionato residente a Montefano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata intorno alle 20:30 nell'ambito di un servizio di controllo del territorio. I carabinieri hanno intercettato una BMW 318 alla cui guida si trovava l'uomo. Visto il suo atteggiamento sospetto, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire 24 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, 3 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Nella successiva perquisizione dell'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto altri 23 grammi di cocaina, 4 grammi di hashish, un secondo bilancino di precisione, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Denunciato un 51enne originario di Napoli ma residente a Civitanova Marche, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti. Giovedì scorso, intorno alle 17:45, una pattuglia ha fermato l'uomo mentre era alla guida di un'auto in via Aldo Moro. Durante gli accertamenti, i militari hanno scoperto che il conducente stava circolando malgrado gli fosse stata revocata la patente di guida con provvedimento della prefettura. Il 51enne ha anche tentato di opporre al controllo rivolgendo gravi ingiurie e frasi minacciose nei confronti dei militari. È quindi stato denunciato per le violazioni penali emerse nel corso del controllo. Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo esprime soddisfazione per i significativi passi avanti compiuti nell'iter per l'ottenimento del marchio IGP, indicazione geografica protetta europea per la calzatura fermano-maceratese. Proprio in questi giorni il consorzio calzaturiero fermano-maceratese ha depositato al MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, tutta la documentazione necessaria per avviare il percorso verso il riconoscimento del marchio distintivo. Confartigianato, che lo scorso anno ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il consorzio, ha lavorato in stretta sinergia con l'ente durante tutto il percorso. Come spiega Lorenzo Totò, presidente interprovinciale Confartigianato Calzatura, siamo stati favorevoli a questo processo fin dall'inizio. Abbiamo sostenuto il percorso, partecipato alla definizione delle disciplinare, alle attività formative e siamo parte del consorzio stesso. È quindi evidente che abbiamo creduto e continuiamo a credere in questo progetto. Allo stesso tempo siamo consapevoli che l'IGP non rappresenterà la soluzione a tutti i problemi del settore, è però uno strumento importante che può contribuire a creare valore. Due nuovi corsi professionali gratuiti in avvio al Centro per l'impiego di Tolentino per operatore della ristorazione e per accompagnatore cicloturistico. Quello per operatore della ristorazione è biennale ed è rivolto a giovani tra i 16 e i 19 anni che hanno interrotto gli studi per un massimo di 15 allievi. Il corso per accompagnatore cicloturistico dura 400 ore. 100 in aula, il resto all'aperto ed è aperto appunto a chi ha tra i 18 e i 60 anni, il diploma di scuola secondaria e il certificato medico non agonistico. Rilascia una qualifica riconosciuta a livello regionale ed è europeo. Su quest'ultimo corso ascoltiamo Massimiliano Moriconi, direttore di Form Arte Marche CNA, coinvolta a fianco della regione nell'iniziativa.
4: È un corso che è rivolto agli operatori cicloturistici, cioè chi vuole dedicarsi ad accompagnare gruppi di turisti nelle nostre zone interne. Verrà fatto proprio qui a Tolentino, proprio anche questo un segno importante che la regione vuole dare per ancora no concentrarsi sul cratere e concentrarsi sulle aree più svantaggiate, diciamo, della regione. Per quanto riguarda il corso, è un corso strutturato in 400 ore, dove avremo una parte in aula che sarà comunque meno della metà, quindi circa un centinaio di ore in aula, le altre verranno fatte proprio all'aperto insieme alla Federazione Cicloturistica delle Marche, perché loro hanno proprio degli operatori tecnici per andare proprio nel tecnico e andare a fare quelle ore specifiche per dare la giusta formazione a questi accompagnatori.
5: Noi siamo la prima regione, se non sbaglio, in Italia in cui nasce questa collaborazione così stretta.
4: Esattamente, esattamente sì, e tra l'altro appunto come anche accennavamo precedentemente, Alcune regioni sono viste interessate alla nostra organizzazione, proprio perché abbiamo questa figura che è comunque una figura professionale, è una figura che può affiancare il turismo, un turismo particolare, quindi un turismo lento, un turismo che ha delle sue particolarità, a un aspetto più sportivo.
3: Tentata truffa in concorso è il reato per cui sono stati denunciati dai carabinieri di Potenza Picena due uomini residenti in Campania, un 56enne di Napoli, già noto alle forze di polizia, e un 22enne di Casalnuovo di Napoli, incensurato. L'attività investigativa è partita dalla denuncia presentata da un commerciante di Potenza Picena. I due si sono finti funzionari pubblici, spingendo la vittima ad un pagamento sospetto di 12.500 euro, ma la vittima si è resa conto dell'inganno ed ha subito contattato i carabinieri, che sono riusciti ad identificare i truffatori. L'assemblea dei soci del Banco Marchigiano ha appena approvato il bilancio di un esercizio che passerà alla storia dell'istituto come l'anno dei record. Una banca con una straordinaria capacità di generare valore per il territorio marchigiano e quello abruzzese. L'indicatore più eclatante è l'utile lordo, che ha toccato quota 17 milioni di euro, traducendosi in un utile netto superiore ai 15 milioni di euro, più 20,5% rispetto all'anno precedente. Ma la forza del Banco Marchigiano non si ferma ai profitti. Il CET 1 ratio, parametro principale della solidità bancaria, ha raggiunto il 28,2% a fronte di un patrimonio netto che supera i 115 milioni di euro. Sul fronte del sostegno economico, il 2025 ha visto nuove erogazioni per 140 milioni di euro, più 16,6%, un dato che si traduce in progetti di vita concreti per i cittadini. Grazie al Banco Marchigiano, circa 400 famiglie e giovani hanno potuto acquistare la loro prima casa, mentre 300 piccole imprese sono state sostenute nei loro piani di espansione.
2: Il taccuino.
3: Massimo Ghini interpreta Giuda Iscariota nella rilettura teatrale di una delle storie più conosciute al mondo. Gran finale di stagione mercoledì 20 maggio alle 21:15 al Politeama Franco Moschini di Tolentino, con lo spettacolo Noi Giuda, scritto e diretto da Angelo Longoni, tra i nomi più autorevoli della drammaturgia italiana. Figura storicamente condannata come il traditore per eccellenza, Giuda torna oggi per raccontare la storia più conosciuta al mondo dal suo personaggio personale punto di vista. In questa rilettura innovativa esamina il suo tradimento, il suo ruolo nel disegno divino e la sua umanità contraddittoria, la tradizionale malvagità attribuitagli non fa per lui. La quinta edizione di Giardini Nascosti a Civitanova Alta si svolgerà per la prima volta in più giorni con un tema significativo: la parola, cucire le parole. C'è un tempo per tacere e un tempo per parlare. La rassegna inizierà giovedì 21 maggio alle 21 al Giardino dei Frati Cappuccini con lo spettacolo Cantico Pittorico con il Primigenia Folk Lab di Serena Abrami e l'artista Paola Tassetti. Venerdì 22 maggio alle 21, residenza artistica Libera Idea di Paola Tassetti in via Aurora con Femministe Selvagge e in dialogo con Lucia Tancredi. Sabato 23 maggio alle 10 al Giardino dei Frati Cappuccini, conferenza di Fra Pietro Maranesi, Senza nulla di proprio secondo Francesco d'Assisi, tra libertà e cura nella gestione della proprietà. Alle 16 in via Porta Zoppa si ragionerà su Civitas Nova nella Marca d'Ancona con l'ingegner Ernesto Ceccarini, mentre alle 18 allo spazio multimediale San Francesco ci sarà l'omaggio a Magda Lo Mussio a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio visita ai 35 giardini della città alta.
2: Lo sport.
3: Calcio, la Recanatese si salva grazie alla vittoria per 4-1 con San Marino. Leopardiani in festa dopo il successo di ieri allo stadio Tubaldi in cui si giocava il play-out. Le tre reti di Pier Federici e quella di Ciccanti hanno mandato in visibilio i tifosi che poi hanno effettuato una pacifica invasione di campo. Tutti attorno ai giocatori e a mister Giovanni Pagliari. La squadra ha vissuto una stagione sofferta, malgrado le tante difficoltà, è riuscita a rimanere nella Serie D.
2: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione interessa gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Venti deboli occidentali in attenuazione e rotazione settentrionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-22 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli.
18: Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Macerata, vota e fai votare Strada Comune per Gianluca Tittarelli, sindaco. Per una città più giusta, più viva, più nostra. Vogliamo una città dove la partecipazione sia reale, quartieri protagonisti, cittadini coinvolti, giovani ascoltati. Vogliamo una città più verde, più sostenibile e più attenta alle persone, per spazi pubblici vissuti, servizi che funzionano e nessuno lasciato indietro. Macerata può cambiare passo insieme.
17: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Tonnarelli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
19: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
11: Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
19: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata, una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Una lista che mette al centro del proprio programma la vicinanza ai cittadini che sono più in difficoltà per colpa della crisi economica e sociale che attanaglia la nostra città, il nostro paese. Alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio votate L'Altra Macerata, votate Tittarelli sindaco.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
20: Buongiorno a tutte e tutti, sono Alice Verdicchio, ho 30 anni, vivo a Macerata e insegno storia dell'arte. Sono candidata alle prossime elezioni comunali di Macerata con il Movimento 5 Stelle. Vorrei rivolgermi alle ragazze e ai ragazzi e anche alle loro famiglie. Nel mio lavoro mi impegno quotidianamente a sensibilizzare i giovani al rispetto dei luoghi di cultura della nostra città. Macerata è un luogo straordinario, una città ricca di storia, di arte e di culture diverse. Il mio impegno è quello di crescere cittadine e cittadini consapevoli, capaci di rispettare, valorizzare e custodire gli spazi che ci circondano, come un museo, una biblioteca o ancora un parco urbano. I nostri giovani oggi più che mai hanno bisogno di amare ciò che li circonda, quindi educhiamo alla bellezza, che vuol dire anche imparare a prendersene cura. Alle prossime elezioni comunali, scegli il Movimento 5 Stelle.
17: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona.
21: Macerata merita una nuova stagione di ascolto, partecipazione e responsabilità. Una città più curata, più viva, più vicina ai cittadini, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni. La città è come un essere vivente, richiede attenzioni e cure. Sono Marco Sigona, medico e candidato sindaco. La mia scelta nasce dalla società civile e da un impegno chiaro: rimettere al centro le persone. Il 24 e 25 maggio scegli una Macerata che ascolta, decide e si prende cura dei suoi cittadini. Scegli la concretezza. Vota Marco Sigona, sindaco.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Marco Sigona. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
22: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
23: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli.
0: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi.
22: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Andrea Celi. Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi.
3: Ciao, sono Alberta Giustozzi, candidata sindaco per la lista Obiettivo Comune. Ho scelto di scendere in campo perché un gruppo di giovani volenterosi mi hanno incentivata a farlo. Con loro ho trovato la forza e anche la volontà di ricostruire questa idea che non era ancora stata compiuta, cioè il criterio di avere una lista civica fatta da persone semplici, interessati a risolvere e a voler mantenere il brand di Monte Cassiano come unica stella cometa, e quindi riproporre al cittadino la volontà di essere coinvolto e essere con noi in questa avventura. Rimettere le necessità dei cittadini al centro dell'interesse dell'amministrazione e capire qual è il loro vivere quotidiano e quali sono le difficoltà. Credo che un'amministrazione debba essere di fianco, socia, e comprendere quali servizi dare, di quali poter fare a meno e come potersi relazionare con il territorio sia fondamentale, soprattutto in un territorio piccolo come Monte Cassiano.
17: Elezioni Comune di Monte Cassiano. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Alberta Giustozzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
4: Per una città che ritrova la sua identità e la vocazione alla cultura, all'accoglienza e all'attenzione alle nuove generazioni, scegli di votare persone esperte e competenti. Il 24 e 25 maggio vota la lista Riformisti Macerata per Gianluca Tittarelli sindaco. Riformisti Macerata, radici forti, futuro nuovo.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
2: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
17: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Elezioni Comune di Petriolo. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Domenico Luciani.
6: Cari concittadini, il 24 e 25 maggio Petriolo è chiamata a scegliere il proprio futuro. Sono Domenico Luciani, candidato sindaco della lista Petriolo Domani. In questi anni abbiamo ascoltato il paese, vissuto i suoi problemi, raccolto le preoccupazioni e le speranze di tanti cittadini e attività del territorio. Oggi Petriolo ha bisogno di una nuova energia, di competenza, serietà e capacità di progettare il futuro. Vogliamo un paese più vivo, con più servizi, più attenzione al centro storico e alla sua ricostruzione, alle imprese, ai giovani e agli anziani. Vogliamo riportare opportunità e lavoro sul territorio, sostenere associazioni e commercio locale, migliorare strade, illuminazione e spazi pubblici e dare finalmente impulso ai progetti fermi da troppo tempo. La nostra è una squadra fatta di persone preparate, disponibili e profondamente legate a Petriolo, persone che hanno scelto di mettersi in gioco con spirito di servizio e amore per il paese. Il 24 e 25 maggio scegli il cambiamento, scegli una Petriolo più dinamica, più concreta, più vicina ai cittadini. Vota Domenico Luciani sindaco, vota la lista Petriolo Domani.
17: Elezioni Comune di Petriolo, messaggio elettorale autogestito gratuito, committente Domenico Luciani.
5: Radio Nuova in Blu.

0: Ed eccoci qui pronti per il nostro notturno.
1: Esatto, benvenuti.
0: Benvenuti, benvenuti a tutti per le telefonate 07 33 23 75 75.
1: Oppure invece per ascoltarci in streaming è possibile utilizzare tramite l'assistente vocale di Google, oppure utilizzando Alexa, che adesso insomma basta dirgli fammi ascoltare Radio Nuova in Blu di Macerata e ti fa ti dice
2: vabbè, insomma ascoltarci è semplice,
0: è sì. Semplice,
2: noi siamo
0: sì.
2: Tornati
0: siamo
2: e
0: tornati.
2: Speriamo di rallegrarvi queste paio d'ore,
1: ecco.

cannoni che le palle in tutti i toni all'orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai

0: Eccoci.
1: Allora, eccoci qua. Eccoci.
2: Siamo tornati in studio.
1: Sì, sì, siamo tornati in diretta.
2: Sì.
1: Allora, io volevo farti una domanda, Andrea, un po'...
2: Un po' personale?
1: Sì, sì.
2: Tipo?
1: Ma guarda, la domanda personale è questa. Se tu dovessi conoscere una ragazza, no?
2: Sì, sì.
1: Come la vorresti conoscere? Acqua e sapone o sapone e acqua?
2: Beh, sicuramente acqua e sapone, come la canzone degli Stadio.
1: Esatto.
0: Aspettate che vediamo chi c'è in linea. Telefonata. Sì? Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto, buonasera.
3: Buonasera, io sono Maria Pia da Mogliano.
1: Ciao Maria Pia.
0: Ciao Maria Pia.
1: Ogni tanto sento che tu chiami con Romano, perché ogni tanto ascolto, quindi fa molto piacere sentirti stasera.
3: Vi dico tanto grazie per quello che state facendo, grazie a tutti. Poi grazie a tutti chi chiameranno, se è una canzone, se è possibile.
1: Certo, allora adesso ascoltati Acqua e Sapone degli Stadio, che ormai sono 40 anni che esiste il famoso film Acqua e Sapone di Verdone. Ecco qua.
0: Quale canzone desideravi, Maria Pia?
3: Forse se no, La forza della vita, perché me ne sei.
1: Ah, cosa, ho capito, sì. Che la...
0: Ok.
1: Sì, ho capito chi
3: è. È possibile? Si
1: chiamava Vallesi,
3: no,
1: il cantante.
3: Qualcosa, tanto io ascolto, quindi mi va bene tutto.
0: Va bene, dopo te la mettiamo, Maria Pia.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio.
3: Saluto tutti quelli che chiameranno dopo di me. Saluto a tutti.
2: Bene,
1: perfetto.
2: Bene.
0: Grazie Maria Pia.
3: Abbraccio a tutti.
0: Bene. Un abbraccio, anche a te.
2: Ciao.
0: Buona serata e buonanotte.
3: Buona trasmissione. Ciao.
0: Ciao.
1: Allora, visto che Maria Pia ha parlato di Mogliano, mi ha fatto tornare in mente che io ho un amico che ci ascolta, che si chiama Paolo.
2: Di Mogliano?
1: Sì, che è un pezzetto che non ci chiama più. E va bene, allora, come stabilito, con Acqua e Sapone degli Stadio.
2: Sì, ascoltiamola.

0: Allora, eccoci qua. No, ricordiamo il numero per la diretta o anche per ascoltare le nostre trasmissioni. Il numero è lo 07 33 23 75 75 e invece il sito internet è www.radionuova.com e lì c'è la pagina Sostieni Radio Nuova, e in quella pagina è possibile trovare i codici IBAN per l'iscrizione a fare la donazione per l'emittente.
1: Allora Gianni, perché uno dovrebbe donare dei soldi a Radio Nuova? Vediamo se lo sai.
0: Beh, la donazione serve per dare una mano nella crescita, nei pagamenti, diciamo nella vita quotidiana che l'emittente, diciamo,
1: deve sostenere.
0: Esattamente.
1: Intanto in chat il nostro buon Giovanni ha richiesto una canzone.
2: Sì.
1: Dimmi chi erano i Beatles.
0: Sì.
2: Ok.
0: Allora questa canzone però devo sottolineare. Per la storia la cantava sia Gianni Morandi che gli Stadio.
1: E vabbè.
0: No, era, però io invece volevo farti un'altra domanda.
1: Un'altra domanda mi vuoi fare a trabocchetto, vai.
0: Sì, senti Andrea, visto che tu hai conosciuto una, per esempio, no?
1: Una.
0: Sì. E non hai il coraggio di dire le cose, no? Allora, che faresti in quell'occasione? Io un'idea ce l'avrei.
1: Io direi sorprendimi.
0: No.
1: No, come no?
0: No, io prenderei.
1: Non c'hai coraggio?
0: No, io prenderei il suo zaino.
1: Ah.
0: E poi
1: gli rubi lo zaino.
0: Sì, in quello zaino che gli ho rubato ci metto una lettera.
1: Ah.
0: E con quello che io in quel momento non sono in grado di dirglielo. E bene, in quello zaino ci mettere la lettera che lei si deve leggere con tutta tranquillità.
1: Ho capito.
2: È bello questo.
1: È bella, eh? È una poesia.
2: È una poesia.
1: Casualmente
2: bella.
1: Lo zaino è proprio una delle canzoni più famose degli Stadio. Pensa che combinazione. Le vogliamo mettere? Che vogliamo
0: certo.
1: Fare?
0: Sì.
1: Mettiamola su.
2: Dai, la mettiamo.

0: soltanto che tu sia felice.
1: Meravigliosa.
2: Bella, eh?
1: Sì. Sì, non l'avevo mai sentita, sì. È la prima volta.
2: Guarda, bella. Guarda, io la prima volta che l'ho sentita, non diciamo che quasi 30 anni fa, anche più.
3: Ma ti sei commosso.
2: Poi l'ho risentita in una serata bellissima, appunto parlando di RTL 125, che vabbè, saluto tutto il gruppo, è stato bellissimo come esperienza. La sera a Bologna, quando c'era la partita dei cantanti con gli artisti, e io ero lì presente, è stato anche bello.
3: Bene, Gianni.
2: Mi trovavo a bordo campo, sì.
3: Adesso una domanda, Gianni, te la faccio io.
1: Vogliamo fare, allora, vogliamo dire un po' di biografia?
3: Ecco, è quello che stavo tentando. Allora, Gianni, gli Stadio sono una band pop rock italiana formatasi a Bologna nel 77, lo sapevi?
2: Sì.
3: È nati come supporto di Lucio Dalla, un gruppo di supporto di Lucio Dalla.
2: Sì, infatti, quando
1: per il tour Banana Republic.
3: Pensa tu, il tour Banana Republic.
2: Sì, perché dopo loro hanno conosciuto
1: anche di Francesco De Gregori.
2: Sì, però dopo loro hanno conosciuto un cantante che si chiamava Gaetano, Correri. E da lì dopo loro sono andati da soli, hanno cominciato, come dicevamo prima, con Acqua e Sapone. E poi, ecco, Andrea,
3: sì,
2: un'altra domanda.
3: Quindi ti ha sorpreso questo fatto? No,
2: no, lo sapevo, perché
3: lo sapevi,
2: perché Lucio Dalla ne andava fiero di dire,
3: sì,
2: che era stato il promotore di questo gruppo,
3: l'ha inventato lui.
2: Sì.
3: Sì,
2: e poi dopo l'ha lasciati andare da soli
3: e beh, chiaramente,
1: sì. Ecco. E debuttano nel 1980 con l'album omonimo Stadio e il singolo Grande Figlio di Puntini Puntini. Non so
3: dire, sì, però.
2: Ecco, quella canzone, ecco, voglio ricordare, per chi è un fan di Carlo Verdone,
1: Volo d'Alco,
2: esatto, è la sigla finale.
1: Sì, sì.
2: Cioè,
1: lo stesso a questa pone,
2: sì.
1: Per, cioè, il film si chiama come la canzone, sì.
2: Sì,
1: bellissimo,
2: sì.
1: Che poi l'hanno fatto vedere l'altra sera in TV.
2: No, io adesso non è perché per fare, sì, la pubblicità, ma avendo a casa le applicazioni disponibili all'interno di
3: senza Prime, dirle, senza dire quali sono,
2: sì, ho potuto rivedere appunto Borotalco e altri film di Carlo Verdone senza 18 kg di pubblicità,
1: ecco. Bello.
3: A te non piace la pubblicità, Gianni?
2: No, perché 18 kg porta che c'è scritto.
3: Sono tanti, certo.
2: No, c'è scritto 1 ora e 45, il film diventa 2 ore e 20.
3: Tu pensa che io a volte mi arrabbio quando mi interrompono la pubblicità per farmi vedere il film?
1: Ah, ecco.
3: Perché mi piace proprio la pubblicità, capito? Dici, guarda, adesso è ricominciato il film.
2: Senti, invece volevo farti una domanda seria.
3: Ecco, no? Un'altra, sì.
1: Comunque, io volevo farvi un'altra domanda, no?
3: La terza.
1: Perché altro, questa è anche più una richiesta.
3: Sì.
1: Questa è una canzone.
2: Aspetta, prima di fare la richiesta della canzone, io invece direi di farla da Andrea, perché questa è più bella.
3: È più
1: e
3: bella.
1: Che chiediamo, Andrea, sorprendimi.
3: Che cosa mi vuole chiedere?
2: No, ecco, visto che tu hai messo nello zaino di una ragazza, hai messo una lettera, no?
3: Ah, tu vuoi stabilire un contatto?
2: Eh sì, visto? Perché lei praticamente
3: ti leggo nella mente, Gianni.
2: Sì, perché lei, avendo visto quello che tu hai scritto, no? Quindi l'hai praticamente. Ecco, quindi lei ti direbbe.
3: L'ho ammaliata.
2: Sì.
3: E quindi bisognerebbe stabilire un contatto. Cioè, questo è vero, però,
1: E sorprenderla quando?
3: Dopo la fine.
1: Alla fine.
3: Alla fine, certo. La sorprendi con una bel. Con un. Vabbè, lasciamo stare, va.
1: Con un bel bacio, dai.
3: Un bel bacio, brava.
1: Bel bacio per uscire.
3: Bene, allora, se vogliamo sentire questa canzone, stabiliamo un contatto.
1: Sì.
3: Nell'attesa che ci chiami qualcuno.
1: Sì, così lo stabilisce pure con noi.
3: Ecco.
1: Ciao. Ciao a tutti.

0: proposito di contatto, Gianni, tu che sei tutto, no?
1: Sì.
0: Come si stabilisce un contatto?
1: Ma per stabilire un contatto...
2: Dipende, se è un alieno oppure un essere umano.
1: Allora, un contatto si può stabilire in tanti modi, anche per esempio, anche con una piccola stretta di mano, poi magari da quella stretta di mano si può magari fare una passeggiata, parlare, conoscere il momento magari di quello che piace a lei e cercare soprattutto di starle vicino, ecco. E quindi questo è il momento che tu la potresti sorprendere.
2: Ma lei?
1: Sì. Perché lei non si aspetta in quel momento che tu magari le dai un abbraccio, la coccoli, ecco, quindi questo è il momento per poterla sorprendere. Oppure c'è anche un altro.
0: Portarla anche... C'è una canzone?
2: Sì, beh, certo.
1: Sì. No, ma c'è anche un'altra, veramente, che però potrebbe essere andare allo stadio a vedere un concerto rock. Allo stadio.
2: Per stabilire un contatto?
1: No, questo dopo sorprendimi, no?
2: Dopo sorprendimi.
1: Ecco,
2: stabiliamo un contatto.
1: No, questo abbiamo già fatto.
2: Ah, già era stabilito il contatto.
0: C'è una telefonata, no? Chiediamo.
2: Bene.
0: Vediamo un po'. Chi è? Eccoci, pronto?
3: Pronto, Eli, mi senti?
0: Oi, ciao Manolo, sì.
1: Allora Manolo, ti piace quello che abbiamo fatto stasera?
3: Mi sono appena collegato adesso, non ho sentito niente.
2: Ah, oh, bene, ti è andata bene.
1: Che stai guardando?
3: I Cesaroni.
2: Ah, i Cesaroni.
0: Ah, ecco. Sì, sì. Allora, alla fine come va questi Cesaroni? Come vanno?
2: Ecco, come vanno?
3: Elisa
0: la
3: sento molto bassa.
0: Ora mi senti meglio?
2: C'è un pulsante che
0: sì,
2: dobbiamo...
0: Sì, il pulsante magico che ci sorprende.
2: Ora va meglio, visto?
0: Senti, allora come va questi Cesaroni, Manolo? Come vanno?
3: Bene,
0: ok. Allora che racconti?
3: Adesso mi sto fumando l'ultima sigaretta e poi andavo a dormire.
1: Ah, no, perché ti sentiamo talmente lontano.
2: Sì.
1: Sembra che...
2: Che stessi fumando.
1: No, che stai all'oltretomba.
2: Ah, addirittura,
3: no.
2: Beh.
3: No, perché posso i gusti e tutto.
1: Ecco, però ti devo dire che diciamo che non è il massimo, ecco, quindi devo dire che...
0: Beh, anche dall'oltretomba si stabilisce un contatto, Gianni.
2: Ma come no? Come no?
1: Però dopo non
2: con le sedute spiritiche, però.
0: Lasciamo perdere.
2: Sono argomenti.
3: Perché non so sentire mai la chiamata.
2: Non senti bene la chiamata?
3: Per sentire meglio la chiamata.
1: No, invece è diverso, perché a noi sembra che stai lontano, sembra che stai non so dove.
0: Ma che è il viva voce?
2: No, credo che sia con le cuffie.
1: Sì, però le cuffie può fare anche da viva voce, solo che lo senti lontano.
2: E vabbè, lo sentiamo un po' lontano, però lo sentiamo, dai.
1: Sì, sì.
2: Che ci racconti? Che ci dici dell'Inter? Ti è piaciuta la festa dell'Inter?
3: Non l'ho vista perché...
2: Non l'hai vista?
3: Non ne voglio guardare.
2: No, io l'ho detto apposta per dire forza Inter, adesso non è che io l'ho preso apposta la palla al balzo per dire.
3: A me mi è piaciuto la Juve che ha perso quella Fiorentina.
2: E vabbè, può capitare. No. Senti, di Sinner?
3: Sinner?
2: L'hai vista la partita?
3: Ho visto la live su YouTube.
2: Ah, ti è piaciuta?
3: Sì, bene.
2: Bella partita, eh? Anche una bella festa stasera.
3: Ho visto anche Eurovision pure.
1: Così, insomma, così possiamo dire che è iniziata la stagione, diciamo, tennistica, diciamo del 2026, specialmente a Roma.
2: Beh, è andata bene, insomma.
0: Andrea, un regalo per te, no? Così ti sorprendi.
2: Ecco, c'è un regalo per me.
0: Senti, eh?
2: Sorprendimi.
0: Sì, sì, tieni.
2: Io darei la mia vita. Ecco, ascoltiamo bene, perché non si capisce bene, quindi bisogna ascoltarla bene.
0: Senti, tutto per te.
2: No, oh, grazie. Tarararara.
0: Anche questo fa parte degli stadi.
2: Eh beh, certo. Sogno che ho.
0: È un po' Manolo ci chiude.
2: Ma no, Manolo, resta con noi.
0: Manolo, tu tifi?
2: La Juve.
0: Ah, ecco. Noi
2: saremo qui nerazzurri. Nero azzurri, senti Gianni. Guarda, questa è una delle più belle canzoni degli stadio. È bellissima, vero Gianni? Tu non lo sapevi che era degli stadio questa, vero? Adesso la mettiamo qui in scaletta come canzone degli stadio.
0: Sì, sì, ma...
2: ecco.
0: La vuoi sentire tutta? Oh?
2: Brava Elisa, già hai sorpresi, brava, bravissima. Beh, non sfumiamola tanto.
0: Sfumiamo,
2: se non vorrei che
0: Gianni si arrabbia.
2: Che Gianni, Gianni si è agitato in una maniera. Vabbè, non è colpa nostra se tifi la Juve, una squadra che è stata anche in Serie B, la Juve, tu pensi?
1: Sì, questo è vero.
2: È una cosa vergognosa.
0: Va bene, dopo questa parentesi di pazza Inter.
1: No, beh, diciamo che. Diciamo che Elisa, diciamo che con lo stare con noi si è contagiata nel giocare.
0: Quello sì.
2: Eh sì. Beh, okay. Dobbiamo dire che ci ha sorpreso. No?
0: Dicevo, io simpatizzo per l'Inter.
2: Ecco, già ne siamo due, visto?
1: Allora, la differenza tra me e Manolo,
2: sì.
1: Nonostante che io sia juventino,
2: sì.
1: La differenza è che io dico quello che penso a livello di verità nello spogliatoio. Visto che non sono più un tesserato sportivo né del calcio a 5 e non sono nemmeno della federazione del gioco calcio. Invece ci sono molti che invece sono un po' fanatici.
2: Insomma,
1: sono...
2: tu sei meno fazioso, diciamo, ecco.
1: No, io no. Cioè io riesco a dire quello che penso senza nemmeno avere paura anche di essere richiamato dalla Federazione Gioco Calcio, e non mi interessa se mi richiamano.
2: Cioè,
1: risponderei volentieri delle mie azioni e direi quello che penso, perché nella vita bisogna dire quello che uno pensa e non nascondersi.
2: E quindi?
1: Cioè, perché nella vita bisogna battere una cosa. Non possiamo dire che in Italia c'è la democrazia quando la democrazia...
0: Niente, ha chiuso Manolo.
2: Ha chiuso Manolo.
0: Ha chiuso disperatamente.
2: Sulla democrazia ha chiuso Manolo. Come ha parlato di democrazia, tac.
1: Allora, la cosa... No,
2: io metterei sorprendimi a questo punto, perché sì, così perché prendiamo la testa al toro, eh.
1: Sì.
0: Eccolo.
2: Ecco, andiamo, va.
0: C'è lui...
2: Che è Manolo?
0: Ci insulta dopo pazza Inter. Allora, pronto?
3: Sì, eccomi.
2: Ah, ecco Manolo.
3: È caduta la linea.
0: Sì. Dai, di la verità che ti sei emozionato dopo.
2: Eh sì, dopo aver sentito
0: dopo
2: pazza Inter. Sì, adesso schiacciamo il pulsante.
0: Non sente?
2: Sente,
0: ecco,
2: adesso
0: senti.
3: Sì,
2: adesso sì.
0: Bene.
3: Gucche l'ha messa a riposare.
2: Bravo, ecco, bravo.
1: Adesso invece senza le cuffie è meglio.
2: È meglio, sì.
1: E te lo dice uno che è esperto in una materia del genere.
0: In certo. Cuffiologia.
2: Sì, c'è proprio una branca... all'università questa.
1: No, però guarda, io
2: è una scienza esatta.
1: Io ho avuto l'occasione di lavorare con delle cuffie, ragazzi, non dico moderne, ma extra. Cosiddette cuffie wifi.
2: Ma dai.
1: Sì.
2: Professionali.
1: Sì.
2: Ma ce l'ho pure io, perché il wifi costeranno 20 euro.
1: No, queste allora c'hanno il microfonino. Sotto, c'hanno un microfonino che duro, poi questo lo usano le radio di grande importanza.
2: Eh sì.
3: E tipo come i piloti.
1: No.
2: Beh, perché lui a tempo perso fa anche il pilota.
1: No, i piloti no, non le usano quelle. E quelle c'hanno quelle normali.
2: Queste ecco, vogliamo sono... dire dove le hai usate, Gianni? Che adesso siamo tutti curiosi.
0: Sì, dai,
2: raccontaci.
1: Beh, io l'ho usato in una serata che non me l'aspettavo di farlo, ma è successo.
2: Che è successo?
1: Vabbè, c'era una serata di sport e musica con RTL 105.
2: E correva l'anno?
1: Tra il 2003 e il 2004.
2: Ma è un pezzo
1: però,
2: fa.
1: Però era una delle prime che si utilizzava e ragazzi, c'aveva un
2: Ma parli di cose di 30 anni fa.
1: No, 23 tondi tondi.
2: E vabbè, però.
1: Sì.
2: Ho arrotondato per eccesso, però.
1: No, ti sei allargato troppo.
2: Un po' troppo, vero?
1: Sì. Però è stato bello perché quando sentivamo la musica sentivamo tutti gli effetti che in certe cuffie non si trovano.
2: Mm.
1: Cioè praticamente sentivi tutti gli strumenti, anche le cose più impossibili, diciamo. Mm. Cioè quindi proprio una precisione che...
2: Una cuffia quindi super.
1: Sì. E mi ricordo che c'avevamo un cavo per mettere sotto carica, perché quelle dopo 4 ore 5 se non tieni sotto carica, ragazzi, ti saluto,
2: quindi, andavano.
1: Sì, per forza.
2: Ma però troppo duravano, 4-5 ore.
1: Ma se fai una trasmissione di 6 ore,
2: sì, devi cambiarli.
1: O le cambi o metti sotto carica, quindi le cose sono due.
2: Ah, per forza.
1: Perché poi quelle c'hanno le batterie, purtroppo, devo dirlo che...
2: Al litio?
1: No. C'hanno le batterie che a forza di carico e scarico, quelle bisogna buttarle. Perché non c'hanno le pile che tu le puoi ricambiare, capito?
2: Quindi no. Dopo un tot di tempo vanno cambiate.
1: Sì, perché è come i cellulari in pratica. Cioè tu quando c'hai un cellulare che a forza di carico e scarico.
2: Sì, alla fine dopo 2-3 anni finisce.
1: No, praticamente. La pila. Cioè non ti vale la pena di cambiarla e poi non si può nemmeno cambiare.
2: Volendo sì, tolgono il vetro e la cambiano, però non ne vale la pena. Conviene di comprarla, a meno che non è un telefono molto costoso.
1: No, ma poi diventa anche un lavoraccio perché smontare il vetro, poi rimontarlo, vedere se la pila è giusta, quindi diventa un
2: po' macchinoso.
1: Sì, invece le cuffie è la stessa cosa. Fatto è così, quindi che vuoi fare? Però
2: niente.
1: Però la particolarità, ripeto, è quella di sentire la musica, che senti tutta la strumentazione come se fossi dentro una sala di registrazione.
2: Uh-huh.
1: È quella la qualità.
2: E vabbè.
1: Tipo formato 3D, chiamiamolo 4D, via dicendo. Ecco.
2: Manolo? 4D.
1: Sì.
0: Sto addormentato.
2: Ci siamo, Manolo?
1: Manolo, ci sei ancora?
3: Sì, ci sono.
0: Adesso fosse addormentato.
1: No, perché Manolo è... Ecco...
0: Tu hai questa voce così calma, no?
1: Sì.
0: E tante volte ti...
2: Rilassante.
1: Beh, guarda, fortunatamente non assomiglio all'arcivescovo che sta su Rai Sport, Maurizio Contoro.
2: No, ma lui parlava lei parlava del nostro ascoltatore, la musica è calma.
1: No, lei mi ha detto che io ho la voce calma, tranquilla.
0: Sì.
2: Ah, Gianni ha la voce calma?
0: Sì.
2: Ah, sì.
0: Tra un po' faccio anche io.
2: Avevo capito che Manolo avesse la voce calma, io.
0: Sì.
2: Tu pensa?
0: Ma è rilassante.
2: Rilassante, Gianni. Sì, Gianni rilassa molto.
1: Però, diciamo che...
0: Immagina, Andrea, Gianni sì. Arriva al mare, no? Che ti parla con questa voce rilassante. Sai che dormite?
2: Ma come no? Un periodo andavamo, tu pensa, arriva al mare... Con Gianni in uno chalet, adesso non faccio il nome, di dove era lo chalet? Di Lido di Fermo, a sentire risacche e a rilassarci. Sentire queste onde che arrivano, capito?
3: Potessi mettere l'inno della Juve o ve lo canto io?
2: No, ce lo puoi cantare tu, perché noi l'abbiamo terminati, adesso non ce l'abbiamo più. Cantacelo.
3: Canto quello nuovo.
2: Quello nuovo, certo.
1: Ascolta, però. Ascolta.
0: E sai, questa te la sei legata al dito.
1: No, senti, sì. Ascolta, cantare l'inno della Juve è come cantare la sconfitta. Perché tanto, perché tanto la Juventus, Emanolo, tu devi comprendere una cosa, purtroppo. Devi comprendere che purtroppo la Juventus non è più fisiologicamente come quella tra gli anni 80 e gli anni 2000, quando c'era Chiellini,
2: Moggi,
1: no. Parlavo Chiellini, poi quando c'era Barzagli,
3: Del Piero,
1: diciamo che dobbiamo ringraziare alla
3: Cristiano Ronaldo, ma come ti è venuto in mente via Cristiano Ronaldo?
1: No, ma perché hanno voluto fare le cosiddette spese pazze, no? Che poi diciamo che si è rivelato, ecco, Cioè, quello che è sempre mancato e continua a mancare alla Juventus a livello fisiologico, allora innanzitutto manca un regista che sa coordinare tutto e per tutto, un capitano in grado di dire alla squadra quando sbagliano, purtroppo
3: un bottiere che sa preparare.
1: Sì, ma cioè allora il portiere giustamente è la prima cosa che conta, però quello che conta invece è la difesa, il regista in difesa, quello che quando comanda in difesa deve sempre comandare. Invece tutti pensano al dio denaro, pensano solo a quello che guadagnano. Ecco, cioè non c'è uno spogliatoio ben
3: equilibrato. Come giocare la partita alla PlayStation con FIFA, Gianni?
1: Beh, allora, la FIFA quello è un gioco fatto dalla federazione, lasciamo stare. Però parlando a livello psicologico, non c'è uno spogliatoio ben equilibrato, capito? Come erano negli anni quando c'era Paolo Rossi,
3: Prof, Buffon.
1: Capito? Cioè,
2: gli anni 80 quelli erano,
1: sì.
2: Con Zoff.
1: Capito, con Zoff, cioè, voglio dire, c'era uno che se, ecco, diciamo che...
3: Angelo Rampulla pure negli anni 90.
1: Sì, però voglio dire, ecco, quando comincia a mancare uno che fa il direttore d'orchestra, che in questo caso è come se tu ti... cioè, tu vedi che tutti cominciano a essere stonati, capito? Non è... Ma sono più precisi, quindi.
3: Va bene, io vi lascio che devo andare a dormire, perché se no qua dopo mi chiacchierano, mi dice che cazzo stai a fare il telefono a queste alle 11.
2: Beh, certo.
1: Va bene, Manolo.
0: Grazie Manolo per la telefonata, sempre gentilissimo.
3: Vi ascolto fino alla fine.
2: Va bene, grazie.
0: Grazie. Ciao Manolo, buonanotte.
2: Ciao ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Oh, adesso proseguiamo con
2: Un giorno mi dirai.
1: No, Gianni. Con sorprendi.
2: Ah, sorprendi. E beh, mettiamola allora questa.
1: Sì, okay. Perché però dopo quando uno sorprende una ragazza, no?
2: Racconta quello che è successo.
0: Aspettate, no. Che c'è un'altra telefonata.
2: C'è un'altra telefonata, meno male.
1: Ok.
2: Questo è Benito.
0: Sarà?
1: Dici?
2: Sì.
1: Vediamo se il nostro...
2: Nello squillo.
0: Ciao.
4: Pronto?
2: No, non è Benito. È Marco.
1: Allora,
4: ecco.
2: Schiaccia il pulsante.
0: Ah, si sente?
1: Senti Marco, ti piace la selezione che abbiamo fatto finora?
4: Sì, perché no? Solo che non ero preparato per gli stadio. Perché è un gruppo che conosco, ho conosciuto Gaetano una volta.
1: Ah sì?
4: Io ne canto solo una degli stadio, però non riesco a trovare lo spartito stasera.
1: Ah, ecco, ho capito.
4: Chiedi chi erano i Beatles, ma però bella, lo preparerò bella. Per la prossima volta.
1: Ecco, però ti voglio ricordare Marco, ma non perché voglio passarti avanti, ma penso che te lo ricordi anche tu.
2: Sì.
1: E questa canzone non solo la cantava agli stadio, ma la cantò inizialmente Gianni Morandi.
4: Sì, questo sì.
1: Ecco, volevo...
4: Questo lo so, perché io ho fatto il militare con Morandi, ragazzi, quindi...
2: Sì, qua non si scherza, eh?
1: No, io invece ho conosciuto...
0: Davvero?
2: Sì.
4: Davvero.
1: Invece io ho conosciuto quella sera, come dici te, Gaetano.
0: Che tipo è Morandi, Marco?
2: Ecco, parlaci un po' di Morandi.
0: Sì.
4: Morandi è un amicone, è un bravo ragazzo, un ragazzo molto ragazzo, insomma. Lui c'ha qualche annetto di più di me, però. È semplice, e comunque credo che sia rimasto semplice, sì. Oddio, è sempre lui, diciamo. Però era molto era come tutti gli altri amici militari, c'ho alcune foto insieme, insomma. E lì facemmo il disco Ciao Pavia, fu registrato in caserma, perché io appena arrivai, io sono arrivato prima di lui, rientravo dall'alluvione di Firenze e lo trovai in caserma, quindi facemmo amicizia subito, perché poi io stavo al centralino e quindi lui veniva spesso, insomma mangiavamo pure insieme. Eravamo due al centralino, tutte e due che suonavamo la chitarra, io avevo la batteria al circolo ufficiale, avevamo fatto un complessino in caserma e si suonava durante le feste. Poi arrivò lui, insomma, giustamente.
1: Baldoria, non ti dico?
4: Questo disco che è stato fatto per Pavia e per la caserma Nino Bixio è stato registrato in caserma dal venne il maestro Danzi.
1: Sì, che poi lui lo nomina anche in un film, cioè il famoso film
4: In ginocchio da te, oppure non so, In ginocchio da te, sì.
0: No, ragazzi, c'è un'altra telefonata.
2: Vediamo.
0: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Sembra che non sia pronto.
2: Ma come no?
0: Stai in linea.
1: Sì.
0: Pronto?
2: Forse se schiacci il pulsante?
0: Proviamo, pronto?
5: Buonasera, sono Eccolo. Carlo di Osimo.
2: Ciao Carlo.
0: Ciao Carlo.
5: Volevo solo farvi un saluto. Che mi raccontate?
1: No, tu che, allora, innanzitutto dici...
5: Io ho poche cose da raccontare.
1: No Carlo, allora, dici almeno se ti è piaciuta la nostra selezione musicale.
5: No, guarda, ti dirò, sono stato a un corso e sono uscito ora e non è che ho ascoltato la vostra radio.
1: È caduto Marco.
2: Marco è caduto.
0: Ok.
5: No, vabbè. Sono nei veicoli di Osimo, qui non prende, vi chiamo.
1: Vabbè, ok, ma ok, Carlo, ci salutiamo allora.
0: Ciao Carlo.
1: Ciao. Allora, dicevo
0: Carlo.
2: Sì. Bene, Carlo ha lasciato, Marco ha lasciato, le linee sono libere.
0: Allora, le sono libere.
2: Ecco, Marco se vuole richiamare così ci canta questa canzone.
1: Allora, io direi invece di
2: Gianni vuole sentire assolutamente Sorprendimi.
0: Aspetta Gianni, vediamo un attimino se ci chiama.
2: Un attimo Gianni, sì, non sì. Essere così precipitoso.
0: Vediamo un attimo se Marco riesce a
1: ricontattarci.
0: Esatto. Ad ogni modo salutiamo Carlo, che ho capito sta Osimo.
2: Osimo.
1: Sì.
0: Grazie Carlo per la telefonata, buonanotte, buona serata.
2: Sì, Carlo ci segue da sempre. Io mi ricordo 15 anni fa, le prime puntate c'era Carlo. Ti ricordi Gianni?
1: Sì, che poi dopo con la scusa del uno dei primi pranzi di Radio Nuova si è messo a tavola con noi Carlo, mi ricordo quel giorno. E stavamo lì a chiacchierare, mi ricordo, su uno dei tavoli insieme a Nazareno, Franco, ecco.
2: Sì, sì, c'era anche.
0: Vogliamo organizzare un pranzo.
2: Giovanni. Vai, stavo pensando la stessa cosa, guarda. Stavo pensando la stessa cosa, però diciamo in formato più piccolo.
0: Sì.
2: Ecco.
0: Mi piacerebbe tanto conoscere Marco, sapete?
2: Sì.
0: Sì.
2: Se vuoi ti accompagniamo a Servigliano.
1: Guarda, allora io
2: a Servigliano.
1: Io Marco gli faccio un invito speciale se mi ascolta.
2: Sì.
1: Che io e Marco dobbiamo insieme rimettere un gruppo che io
2: Elettrogeno.
1: Io ho le percussioni. Lui ha la batteria come vuole. O chi ha la chitarra. E rifare qualcosa.
2: C'è nessuno la gran cassa? No.
1: Beh, quella fa parte delle percussioni di
2: quella potrei fare io la gran cassa.
1: No, quella ci vuole.
0: Io non ho ruolo, quindi
2: non è ruolo.
1: No, per fare quello bisogna studiare tutti i tempi.
2: Ma dai.
1: Sì.
2: Ma anche per la gran cassa, io pensavo che fosse uno strumento semplice.
1: No,
0: e quindi vieni con me, Andrea, senza ruolo.
2: Noi andiamo senza ruolo.
1: No, voi fate
2: andiamo dietro a Gianni.
0: Senza ruoli.
1: No, cioè voi fate gli spettatori, perché lì ci vuole un esercizio sia mentale che
2: psicofisico.
1: Sì.
2: Sì.
1: Io ringrazio.
0: Facciamo una cosa, Marco ancora non si riesce a mettere.
2: Sì, mettiamo un po' sta canzone, Sorprendimi.
0: Sorprendimi, dai, che la dedichiamo a tutti gli uomini in modo che possano sorprendere le donne.
2: Ecco, in qualche modo vi sorprenderemo.
0: Che tante volte uno sorprende in modo negativo.
2: Gianni, tu come sorprendi?
0: A piovra.
2: Bene, andiamo, va.
1: Guarda, io vengo là.

0: Eccoci, oh, abbiamo già la telefonata, forse è Marco.
1: Sì, dopo vi dico.
2: Vediamo chi è.
0: Pronto? Pronto?
2: Hello, hello.
3: Sono sempre Carlo.
2: Oh, ciao.
0: Ciao Carlo.
2: E sei in macchina?
3: Meglio,
2: Sì, ti sentiamo bene.
3: Sono in macchina, sto andando a casa.
1: Ah, ecco, capito.
3: E allora volevo fare due parole, almeno non lo prendo manco sotto.
1: Però riesci a sentire la nostra trasmissione almeno?
3: Come?
1: Riesci a sentire la nostra trasmissione?
3: Sì, riesco a sentire. Vado su internet, no,
2: altrimenti. In streaming, certo, quindi.
3: Se arrivo a casa, ascolto.
1: Ecco, quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta utilizzando il sito oppure, come dicevo prima, l'applicazione che ormai esiste, Google e Alexa, che sono degli strumenti ormai che consentono l'utilizzo di un'applicazione che si chiama TuneIn, no? E quindi questa è un'applicazione che associa tutte le radio, non solo in Italia ma anche nel mondo, cioè quindi se tu ci provi senti tutte le radio anche straniere. Un giorno io scherzavo, gli ho detto di farmi sentire Radio Gerusalemme, no? Invece sto scherzando e me l'ha messa sul serio,
2: Ma come mai ti è venuto pensato di sentire
1: così,
2: Radio
1: Gerusalemme?
0: Hai capito dopo quello che dicevano?
2: Niente.
1: Perché allora ho scoperto che parlano la lingua araba, quindi
2: beh,
0: ma no.
1: Però è stato bello perché quando gliel'ho dato, gli ho detto fammi ascoltare Radio Gerusalemme, è uscita fuori appunto la...
2: Che esisteva veramente.
1: Sì.
2: Pensa tu.
1: E...
2: senti,
1: no, questo per far capire, Andrea, che con questa applicazione è possibile girare il mondo. Ecco.
2: Eh beh, certo. Io volevo chiedere a Carlo se aveva qualche canzone degli stadio in particolare che gli piaceva. Più di altre.
3: Specialmente quelle degli anni 80-90.
2: Ah, quelle le diciamo delle prime. Perché la band è nata nel 77.
1: E però siamo lì, Oh, però Andrea, invece c'è una bella cosa, no? Che
2: c'è una bella cosa, sì.
1: Cioè, tu, avendo sorpreso una ragazza, per esempio, no? Quindi l'hai colpita.
2: E poi hai stabilito anche un contatto.
1: Sì. Adesso lei ti dice
0: dopo la lettera nello zaino.
1: Lei ti potrebbe dire allora facciamo una cosa, portami allo stadio ed un concerto rock. Questo è quello che diceva gli stadio, portami allo stadio, si chiama.
2: Allo stadio, quindi tu la ragazza la porteresti allo stadio.
1: Sì, perché poi nel concerto rock no, la prendi mano nella mano e la fai ballare nel ritmo. È questo che
2: un concerto.
1: Sì.
0: Quindi come si chiama?
2: Lo stadio.
3: Io non sono mai andato.
0: Scusate, mi dite bene il titolo.
2: Il titolo.
0: Portami allo stadio è Stefano De Filippo.
2: De Filippo.
1: Gli stadio si chiama la canzone.
0: Allo stadio.
2: Ok. Vabbè, mi sono imbrogliato anch'io.
0: Ce li ascoltiamo insieme a Carlo.
2: Sì, insieme a Carlo ascoltiamo questa bellissima canzone degli stadio. Resta con noi, Carlo.
3: Come?
1: Resta insieme a noi.
2: Resta in linea, adesso mandiamo la canzone e poi la commentiamo insieme.
3: No, ti volevo soltanto dire perché io non sono stato mai a questi concerti. L'unico concerto che ho concerti.
1: Ecco, non si sente più.
0: Io lo sento molto male.
3: Senti male?
0: Sì, purtroppo sì.
2: Però si sente,
3: Sono delle zone un po' negative. Comunque ho qui al Palma del posto. Hanno fatto il concerto sia per sono andato
1: Niente,
2: purtroppo viene e va.
1: Sì.
3: Ho visto questo.
2: Va bene.
3: Mandare il brano se vi ascolto, poi fra 2 minuti dentro arrivare a casa.
2: Va bene, allora ascoltiamo insieme questo brano. Lo stadio?
1: Allo stadio.
0: Allo Carlo stadio. Rimane con noi?
2: Eh sì.
0: Ok.
3: Rimango sì, fino che non arrivo a casa rimango.
2: Va bene, va bene.
0: Va bene.

0: Eccoci qua.
1: Ecco, uno quando posta.
0: Ragazzi, vogliamo fare una cosa?
2: Sì.
0: Prima c'era. No, la facciamo più.
2: Non la facciamo più, bene. Gianni, sempre tu sei, eh? Vedi, voleva fare una cosa e adesso
0: no,
2: la facciamo
0: non
2: più.
0: Colpa di Gianni.
2: Sì.
0: Vediamo un po' chi è. Pronto?
3: Pronto, pronto?
0: Oi, Benito, ciao!
3: Sono il ferroviere, sono il ferroviere.
1: Ciao Benito,
2: allora, ciao.
1: Benito, senti, cosa ne pensi di questa selezione musicale che abbiamo fatto stasera?
3: Io dico la verità, è da poco, sarà mezz'ora che sono in ascolto. Però di quello che avete fatto a me mi è piaciuto, capito?
1: Cioè, ma allora, qual è la canzone ricorrente che magari di questo gruppo ti ha magari ricordato un momento speciale con la tua consorte?
3: Beh, io adesso le canzoni ne ho ascoltate diverse, i titoli non me li ricordo perché sono un po' rimbalzato.
1: No, ma però una che magari ti ha sorpreso, diciamo, almeno una ce l'hai.
3: Vabbè, ne ho sentite diverse, mi è piaciute tutte, vi ho chiamato per salutarvi, per dire che ci sono gli ascoltatori che sono in ascolto.
2: Hai fatto bene.
3: Quale uno ero io, capito?
1: Ah, ecco.
2: Benito.
0: Senti, Benito.
3: A me quello che mandate mi sta bene, perché altrimenti non sarei stato in ascolto e non neanche vi avrei
1: però
3: chiamato.
1: Però vedi, Benito, sai, capito, noi stasera siamo un po' romantici, ecco.
0: Sì, stasera sì.
3: Beh, vabbè, non ho la professionalità che ci avete, a me mi fa piacere, capito?
1: No, ma secondo te, no? Questo, il fatto di essere romantici, no? Con i ragazzi di oggi che invece non lo sono, perché visto che si parla sempre di violenza, no? Quanto è importante riprendere il romanticismo, far sentire l'importanza come valore, quanto è importante?
3: No, è importante per me, io personalmente quello che avete fatto mi è piaciuto, non è che voglio dire...
1: No, io dicevo te come esperienza magari da genitore, no? Insegnare il romanticismo, quanto è importante come valore sia ai giovani e anche ai ragazzetti invece che parlare di violenza. Ma ecco, questo
3: è importante, anziché parlare delle cose che magari non sta tanto bene, invece romantiche, accogliente, che fa ridere, che fa piacere, no?
1: No, perché oggi sentiamo spesso i ragazzi, no, che usano violenza, drogano le ragazze per approfittare.
3: Sì, le cose magari un poco belle, ecco, quelle non va piacere, però.
1: Ecco, tu, diciamo, dallo scrigno di essere un genitore con l'età e con l'esperienza, no? Cosa puoi consigliare ai ragazzi magari di 15 anni o 16 anni, ecco?
3: Beh, che posso consigliare? Dio, ognuno magari ci abbiamo un'idea, ecco. Mi piace che un giovane possa parlare con i genitori, con le altre persone, dialogare sempre per cose belle, non cose brutte, capito?
1: Ecco,
3: io sono l'amico degli amici, mi piace dialogare con i bambini, con la gioventù, con l'anziano, poi faccio parte anche di un centro sociale,
1: sì.
3: Là insomma viene dei giovani, viene la persona che ha una certa età, però è bello stare insieme in compagnia, capito?
1: Sì. Ecco. Ecco, quindi tu, cioè, vorresti dire che queste canzoni dovrebbero imparare che cos'è la poesia, perché in fondo le canzoni sì, è vero che sono canzoni di ieri, però le canzoni di ieri è come se fossero una riflessione di oggi.
3: Beh, io per dire ascolto Radio Nuova Macerata, l'ascolto tanto e non mi permetto mai di dire a quello che sta a scrivere la canzone che vorrei, perché magari dicendolo io lui magari fa fatica a trovarla, capito? Ecco.
1: No, vabbè, no. Ma diciamo che spesso bisogna anche essere un po' preparati nel trovare le cose, perché basta saper conoscere il catalogo, che poi nella vita si riesce tutto e di più.

0: della vita.
1: Certo, certo, no, ma essere aperti, sorridenti, stare in una società, è questo che fa piacere, magari no, farci per dire magari cose brutte, cose fatte male. Cordialità, gentilezza è quello che fa parte della vita, capito?
0: Certo.
1: Io adesso sono in ascolto, sono veloce e non voglio trattenervi e dire magari le cose che non è giusto, che non so, capito? Ecco.
0: Certo.
1: Ho chiamato per farvi un salutino, per dire che sono anche io in ascolto e a me mi fa piacere quello che avete detto, le canzoni che ho ascoltato, mi ha fatto piacere e continuo ad ascoltarvi finché non mi addormento, ecco, perché sai, il giorno un movimento di qua, di là, di sotto e giù, dopo la sera,
0: certo,
1: il letto lo attira, capito?
0: Ma questo è logico, questo succede a tutti,
1: anche perché abbiamo una certa età, io ho una certa età, non dico una cosa, perché voi siete giovani, io
0: ah, ma guarda che io prima di venire andare a prendere me un attimo, guardando l'orologio ho detto no, manca un minuto alle 9, no, non è possibile, già ero partito sulla poltrona.
2: Si era addormentato, pensa tu.
1: no, vabbè, dai, speriamo, rimango in ascolto, dai, non voglio,
2: va bene, Benito, alla prossima,
1: bene,
2: allora
1: tenervi, buonanotte a tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati. Non voglio lasciarci nessuno, perché tanti magari saluta, che fa bene, saluta spesso, mi saluta anche me il ferroviere,
2: sì.
1: Però voglio dire, quando dico saluto tutti, saluto tutti, dai giovani agli anziani, tutti quanti, insomma, ecco, i poeti, i professori, tutti, insomma, ecco.
2: Anche se sono tutti, sono tutti
1: grandi specialisti,
0: esatto, sì,
1: del lavoro che state facendo, capito?
2: Ecco. Bravo.
3: Grazie Benito.
0: Grazie Benito.
2: Grazie.
1: Buongiorno a tutti.
3: Ciao. Buongiorno. Ciao Benito. Buonanotte.
0: Oh, senti Andrea, dopo aver portato.
3: Ragazzi, io volevo fare una cosa. Che sperando sempre che Maria Pia non si sia addormentata.
2: La forza della vita.
0: Sì, che si chiamava il cantante, si chiamava Vallesi.
3: Sì, l'ho trovata. Dato che abbiamo fatto la parentesi passa Inter, io a questo punto farei
0: allora questa parentesi. Sì, dopo ti dico una
3: aspettate,
0: cosa.
3: Aspettate.
2: Sì, un attimo, vediamo chi è. Pronto?
3: Aspetta. Pronto?
4: Pronto?
2: Pronto, è Rina.
0: Pronto, eccoci.
3: Rina,
2: schiaccia il pulsante. Ah, Giovanna.
0: Ciao.
3: Pronto?
4: Sto ascoltando e volevo fare un saluto.
2: Hai fatto bene.
3: Ecco, scusate, io non ho capito bene
2: Giovanna,
3: chi.
2: Ah, Giovanna.
3: Ciao Giovanna.
4: Ecco, sì, a me piace molto che state lì.
3: Grazie.
4: Qualcuno che ci fa compagnia almeno, no?
3: Grazie mille.
2: Grazie,
3: siamo
2: grazie.
3: Siamo felici di farvi compagnia.
4: Ecco, l'importante è che rientra Marco.
3: Speriamo, infatti stiamo aspettando la sua telefonata.
4: Ecco, io chiudo e vi auguro buona trasmissione ancora, tanto fino a mezzanotte è rimasto anche poco, no?
3: Sì. Grazie Giovanna,
4: bravi,
3: buonanotte.
4: Bravi.
2: Grazie.
4: Grazie a voi.
2: Alla prossima, ciao.
3: Ciao Giovanna. Ciao.
0: Sì, allora,
3: allora dicevo questo, io facciamo
2: la forza,
3: la
2: della,
3: forza
2: vita
3: della vita per
2: di Paolo Vallesi.
3: Maria Pia che ce l'aveva richiesto all'inizio.
2: Ecco, gliela vogliamo mettere questa canzone.
0: Allora, questa canzone
3: Me la dici dopo, se no la signora Maria.
0: No, volevo fare un puntino sulla I. Questa canzone.
2: Infatti c'è un puntino, Vallesi, capito? Lei
3: Vallesi.
2: Sì.
0: Ecco, no, un puntino sulla I era questa. Era una canzone che partecipò tra gli anni 90 e dintorni a Sanremo. E si posizionò.
3: Ma sai, questa canzone
2: un attimo,
3: un'altra telefonata.
2: Gianni.
0: Sì.
3: Allora, vediamo un po'. Pronto?
2: Pronto? Pronto?
3: Sarà Carlo?
2: Schiaccia il pulsante.
3: Pronto?
5: Pronto.
2: E Rina.
5: L'hai tolto l'aggeggino lì per far sentire meglio?
2: Sì.
3: sì, non sentivamo nulla. E
2: non
3: ogni tanto
2: nulla.
3: Bisogna premere il pulsante magico, Rina.
2: Sì.
5: Ecco, premete.
3: Come stai?
5: Non te lo posso dire. Cioè, ti dico bene, però te l'avrei voluto dire in un altro modo, ma non posso, non è corretto.
3: Ok, scusa Rina, allora non sapevo.
5: No, ma è un modo di dire, tra l'altro, niente di che, eh?
2: Eh sì.
0: No, ma l'importante
5: non è educato. No,
0: diciamo che bisogna dirlo in privato e non metterlo in piazza.
5: No, assolutamente.
3: No. Assolutamente. Allora qui diciamo bene e poi in privato.
0: No, io ho capito l'antifona perché sai.
5: Che hai capito tu? Che Capiscetti.
2: Questo no, fa di cognome Capiscetti,
5: appunto.
0: Ho capito che è una questione delicata che non si può mettere in piazza.
3: Non è educato come.
5: Visto che io sono molto delicata, molto.
3: Non potevo sapere, Rina, perdonami.
2: Sì.
5: Non ho capito, scusami.
3: Dico, non potevo saperlo, perdonami.
5: Non potevi sapere che ero tanto educata?
0: No, che
2: delicata.
3: Delicata.
0: No, che
5: delicata, sì, molto delicata.
0: Vabbè, dai, però vabbè. Ci sono dai. Cose che non si possono mettere in piazza perché poi non.
5: No. Così ci ascoltano tutti e dopo.
3: No, assolutamente, Rina.
5: No, se non se può.
3: Non devi.
0: No, ma
2: non si può.
0: No, ma anche perché col fatto che esiste ormai i social dove uno si può mandare il messaggino in privato,
5: a tu per tu è diverso dire le cose, no?
2: Sì.
5: A quattro occhi.
3: Certo.
0: Quattro occhi è un altro par di maniche.
2: Sì.
5: Un altro paro di maniche.
2: Sì, quattro occhi, un paio di maniche, siamo proprio.
5: Anche sei. Ma insomma, via. Vabbè, diciamo,
2: tanto va la gatta al lardo.
5: Se a quattro qualche volta. Sì. No? E va bene. Niente, io. Vi do la buonanotte, vi saluto, vi faccio tanti auguri.
0: Senti, io ti posso mandare un abbraccio anche se dopo qualcuno potrebbe ammazzare male?
5: Perché?
0: No, così.
2: In che senso pensa male?
5: Siamo bene o male, siamo a 25.000 km di distanza, che vorrà succedere un abbraccio?
2: Non si sa mai con Jenny,
5: È pericoloso anche a 25 chilometri.
2: Una volta ha dato la mano a una e è rimasta incinta,
3: Oddio,
5: mamma mia.
2: Sì, è stato un momento.
5: Col pensiero?
2: No, con la mano, non so come. Gli ha dato la mano.
0: Sì, gli ho dato la stretta di mano.
2: E questa ragazza.
5: Senti, visto che io non corro rischi di questo tipo, possiamo abbracciarci anche da vicino.
2: Va bene. Gianni, è tutto contento?
0: No, ma lo sai che sto scherzando, lei scherza, quindi questo è bello.
5: Appunto, se tu scherzo io, pensa un po' che mamma mia, che allegria.
2: Dai, di qua, dai, di là.
5: Dai, di sopra, dai, di tacco, dai, di punta.
0: No. Quando è buona la sua rassunta.
3: Un abbraccio anche io e Andrea.
2: Sì.
5: Io vi abbraccio tutti, forte, ma non da farvi male, forte.
2: Sì.
5: Insomma, così. Elisa, un bacione a voi, no?
3: Un bacione
2: grande. Brava,
5: non
2: brava.
5: Te lo darò mai.
2: Mai. Ma nemmeno a Gianni? No.
5: Oddio, se mi dici che è così pericoloso.
2: Potrebbe essere il piovrone qui.
5: Non andiamo oltre.
0: Ma perché dopo potrebbe ascoltare una mia amica del cuore e dopo quella.
5: Ammiglia questa amica, ancora dirai quella della stretta di mano?
2: È un piovrone.
5: È sempre quell'amica quella che ti prese per la mano?
0: No,
2: perché qualcuno ha per le mani, qualche altra.
3: No,
0: questo bisogna questa è l'amica del cuore, ma bisogna fare attenzione che è un po' gelosa. Quindi.
2: Sì, che Gianni non pare, ma è uno sciupa femmine. Le sciupa proprio,
0: Non so perché mi riesce poi, non lo faccio neanche con dovuto.
2: Non fa apposta.
5: Così è spontaneo, è una cosa che viene così da sola.
2: Sì.
5: Non ci si mette, non ci si impegna neanche.
2: No, viene da sola, perché dopo lui in questo momento lascia perdere, quindi.
5: Ecco, è qui che entra in scena lo sciupa femmine.
2: Sì.
5: A questo punto.
2: E lì entra in scena lo sciupa femmine che.
0: che poi dopo mi comincia a mandare tutti i messaggini.
5: L'uomo che non deve chiedere mai, come diceva.
2: Sì, sì, e più o meno.
0: Dopo mi manda tutti i messaggini con le lacrime di gioia, capito? Ma poi sì, me ne mandano.
5: I messaggini e le lacrime come fai? Fammi capire.
2: Non lo so come fai.
0: No, sapete, quando si manda su WhatsApp, si manda
5: con le nuvolette, con tutte le.
0: E invece a me me li manda con lacrime di gioia, come dire basta.
2: Ah, sì, si può fare, si può fare.
5: È tutto, adesso si può fare tutto.
2: Con lacrime di gioia.
0: Me ne arriva a parlare.
5: Con l'intelligenza artificiale diventiamo tutti fenomeni.
3: Sì, è vero.
2: Sì.
3: È vero, è vero.
0: Oh, ecco, questo sai chi diceva?
3: Gianni, che ti faremo. Sì.
0: Sai chi diceva
3: foto dopo.
0: Sai chi sì, diceva così? Generazione di fenomeni. Lo diceva agli stadio. Ragazzi.
2: Generazione di fenomeni.
5: Vabbè, dai. Oh, ragazzi, vi saluto. Oh, Andrè, ci vediamo l'8 luglio.
2: Solito posto, solito posto, 8 luglio. Va bene. Se non sto in ferie, va bene.
5: Se non sto in ferie.
2: Va bene.
5: Va bene. Buonanotte, ragazzi.
2: Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: Allora, ascoltiamo.
3: Allora, ascoltiamo la forza della vita.
2: Sì, sarà meglio.
3: Ecco.
0: Sì, sì.

0: Allora, abbiamo ascoltato La forza della vita, che è stata una canzone di Sanremo, che mi pare che si era piazzata tra il quarto e il quinto posto, mi pare, Andrea, non mi ricordo.
1: Ma Elisa, vuol dire qualcosa? Sei entrato come solito a gamba tesa. Cioè, sta gambetta, Gianni, gliela tagliamo sta gamba?
2: No,
1: gliela lasciamo,
2: per carità.
1: Gli potrebbe servire.
2: Ecco. Allora, io direi, a questo punto, per concludere la parentesi stadio, di sentire la canzone Un giorno mi dirai, con la quale hanno vinto Sanremo 2016.
1: Ma anche perché è stata una delle canzoni più famose.
0: E poi anche c'è un'altra, invece, che visto che prima parlavamo delle generazioni...
2: Gianni, amore
1: intanto mettiamo questa, poi dopo vediamo, non c'è il tempo.
2: Sono le 23.55.
1: Non c'è tempo, non c'è tempo.
2: Come si fa?
1: Vai, metti,
2: la facciamo.
1: Metti questa, Un giorno mi dirai.
2: Un giorno mi dirai e poi dopo...
1: Un giorno mi dirai, Gianni, se è andata bene.
2: Poi dopo
1: vai.
2: Parliamo.
1: Sì.

0: Allora,
1: sì.
2: Salutiamo tutti.
0: Buonanotte a tutti.
2: Ciao ciao.
0: Appuntamento lunedì prossimo. Ciao, buonanotte.
1: Buonanotte.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza, mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

distanza, sai, è come il cielo. Distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi,

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

capelli bianchi sotto i colori stanchi del cielo parlava da solo, diceva: adesso cosa devo fare? Uccidermi? Se non ti so dimenticare, ucciderti!

0: the way love goes.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Ed è arrivato il nostro appuntamento anche oggi, appuntamento che ha, pensate, Fabrizio Scoccia, che è tornato qua dopo tantissimi anni.
1: No, beh, no, qualche settimana, Nazareno, su.
0: Poi la cosa forte è che non sei da solo oggi.
1: No, no, oggi sono con il dottor Raffaele Anzovini. Siccome il periodo è abbastanza turbolento da tutti i punti di vista, Nazareno, stanno le guerre, ci stanno le tutta una situazione, diciamo, di mancava il virus nuovo, è arrivato anche il virus nuovo per completare, no, a livello globale, diciamo, no? Per completare un po' tutta l'ansia che stiamo vivendo a livello generale. Comunque, a parte questa considerazione, il dottor Anzovini è un virologo, ricercatore, è stato già ospite della nostra trasmissione quando, nei primi tempi del Covid, mi ricordo. E adesso abbiamo avuto l'occasione di rincontrarlo e molto gentilmente si è prestato a venirci a dire qualcosa in più sulle cose che sono capitate poi durante questo periodo. Innanzitutto, dottor Anzovini, che cos'è un virus?
2: Innanzitutto, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e un grazie a questa radio che, devo dire, sin dagli inizi dei miei pensieri, soprattutto in epoche di polemiche, mi accolse e di questo sono stato sempre grato. Che cos'è un virus? Un virus è la cosa più semplice di questo mondo, perché è una struttura biologica la quale ha una capacità genetica, la quale però non è autonoma come i batteri, devono agganciarsi a un'altra realtà, un'altra cellula, devono condividere un meccanismo che autonomamente non fanno. Ecco, questo è il primo concetto. Quindi il virus è come quella, una carta monetaria da 20 euro, mettiamo, tagliata a metà, dove se ognuno mette l'altra metà diventa spendibile, altrimenti ognuno ha solo una metà. La cellula rimane negli esseri animali e umani, vivente normalmente con i suoi cicli, le sue attività, e il virus rimane così, inespresso. Poi dopo noi abbiamo le epidemie, però ecco, il virus ha degli andamenti anche a volte stagionali, di influenze, tant'è vero che noi chiamiamo febbraio dai romani, che era il mese delle febbre. Quindi c'è nella storia umana una periodicità anche di espressione di questa realtà biologica. Però ecco, nella realtà biologica, quello che dobbiamo cominciare a capire, senza entrare nello specifico, perché i virus sono una famiglia infinita. Dello stesso antivirus di cui si parla in questi giorni ce ne sono 50 tipi, quindi è un universo di realtà, però è un universo che ha la sua collocazione, ognuno ha la sua casella, e in questo stato c'è quell'equilibrio, quell'omeostasi anche delle espressioni virali, perché le espressioni virali, per esempio, prendiamo quello che sta accadendo ora nel Congo, Ebola. Però Ebola è un virus.
0: Si dice sempre Ebola, spesso.
2: Sì, è un virus che dà questa febbre emorragica, quasi sempre letale. Allora, qual è la realtà di stare ognuno al suo posto? Lo voglio dire in un termine semplice: Ebola è capace per 100 km di radio di sterminare la vita, però dopo arrivato a 100, 110 si ritrae, cioè l'autoregolazione. Quello che, ecco perché ho detto questo concetto, un virus si autoregola, cioè ha un'espansione e una fase di retrograda. Ecco, il pericolo è, dopo il coronavirus, è possibile che ci sia un virus che non fa il passo indietro naturale? Ecco, su questo concetto vorrei oggi, senza creare nessun allarmismo, però parlare di una visione nuova, non di dire sempre le stesse cose sui virus. La gente vede cose nuove, allora deve sentire cose nuove. Allora, problema
0: più belle o più brutte sono?
2: E non si sa, perché l'esperienza lo dicono, i maghi fanno previsioni. già stento con quello che vedevo non riusciamo a dire come stanno le cose, curiamoci un po' e ci mettiamo a fare previsioni.
0: Eh sì,
2: siamo proprio, dopo andiamo fuori rotta. Ora prendiamo il concetto di questo antivirus e di quello che abbiamo passato, che è stato il coronavirus. Il coronavirus attualmente, dopo la campagna vaccinale e tutte le precauzioni prese e anche tutte le polemiche fatte, è un virus che non è più pericoloso per l'uomo, però ha mantenuto un'attività che può coinvolgere suoi consimili. Cioè io posso essere un attivatore di altre capacità in altro virus, e queste le combinazioni più particolari, quale potrebbe essere la flora batterica intestinale. Quindi alcuni virus che sono saprofiti, parassiti, attività della nostra flora, a seconda anche le latitudini, le abitudini alimentari, perché non tutti mangiamo gli spaghetti o mangiamo la pizza, c'è qualcuno che mangia altre cose e questo comporta una flora batterica intestinale diversa. Quindi in questa varietà, io ho visto, soprattutto l'ho visto l'era del Covid, non bisogna ipotizzare che ci sono laboratori segreti o occulti che minacciano la nostra vita. Il laboratorio è il nostro intestino, dove c'è una flora intestinale la quale anche svolge un'attività ben specifica, quella di produrre la vitamina B. Per qual era la debolezza del Covid? Che c'era un problema tra il Covid e la flora batterica intestinale, da qui la debolezza, perché mancava soprattutto la B12. Ecco, quindi facendo esperienza di quanto visto, la debolezza del Covid non era un qualcosa che capitava ex novo. A una certa età noi abbiamo della debolezza perché l'anziano assorbe male meno B12, ecco perché l'anziano delle volte è debole.
0: Da quanto più o meno si può dire che c'è questa debolezza che arriva?
2: Ma questa quando era allora la patologia, perché sovvertiva il rapporto, quello che è stato il mio studio di base, è che il Covid sovvertiva la flora intestinale tra gram positivi e gram negativi. Ed era questo il motivo per cui lui aveva una capacità di fare questo, non fare niente o di essere grave. Ecco, il suo punto di partenza era questo. Quindi, dicendo questo, voglio dire che il coronavirus ha la tendenza a relazionarsi con gli altri virus. Ecco, questo particolare coronavirus, il quale io ho definito poi, anche per altre osservazioni, ma non voglio dilungarmi, come virus elettrico, un virus che ha una capacità elettrica. Non so se questa definizione sia corretta, è un quinto nuovo che ho visto nei virus, ho detto in una pubblicazione, che io ho chiamato elettrico. Colombo pensava di aver trovato le Indie, invece poi le abbiamo chiamate Americhe. L'importante però è che cominciamo a osservare questo quid e a dargli un nome, che poi correggeremo sicuramente. Ora, cos'è che voglio dire? Torniamo all'antivirus. Faccio due paragoni semplici senza voler creare allarmismi. Sicuramente, prima del Covid, i colleghi di base hanno visto nel ciclo influenzale anche delle polmoniti un po' diverse, e questa diversità era la essere bilaterali, che noi non vediamo se una polmonite bilaterale. Il Covid ha portato una polmonite bilaterale, e averle viste un po' prima era l'anomalia di un quadro che si era evidenziato e poi ricordato dopo la pandemia. Ora, quindi era un capolino che fece questo virus, quindi secondo me la storia della sua presenza nel mondo è tutta da riscrivere, ma non è questo, non ci interessa.
0: Che sono cose che si cambiano, quindi una volta, una
2: come
0: volta.
2: Come sia venuto fuori il coronavirus, lo sa il Padre Eterno o forse qualche umano insieme, ma non lo so, ma sono fatti loro. Il problema è che noi dobbiamo vedere la realtà, non dobbiamo fare la cronaca di un mondo che già conosciamo a stento ed è quindi difficile. Il coronavirus è entrato nella nostra storia, nelle nostre patologie, lentamente secondo me, perché certe osservazioni che sono state fatte non erano errate, visto che sono state ripetute. Ora che cosa accade? Vedendo un altro virus, di cui non si parla mai, perché facciamo uno spaccato antropologico, siamo nelle Marche, una civiltà contadina antica, ma quante granaglie erano piene di cacche di topi prima e dopo la guerra, quanti topi hanno rosicato, detta la marchigiana, sacchi di farina e quindi contaminazioni di alimenti e via dicendo. Ma mi giocavano quei topi, ma non abbiamo avuto l'antivirus. E ora è sulla virtù di quello che sto dicendo. Che cosa viene detto oggi dai media in modo proprio ripetitivo e rimarcato? L'antivirus non è cambiato.
0: Anche se non c'è la guerra.
2: Non è mutato.
0: Non c'è la guerra.
2: Noi diciamo questo perché vediamo solo nel mutamento del suo genoma un'attività diversa dalla quella aspettata, quella tradizionale o storica di un virus. Però il virus, antivirus, anche se portato, cioè, si è espresso in una realtà che non è la sua, e questa è una grande fatica biologica. Non la facciamo normale, il contatto eccetera, fare un salto, uscire fuori da quella casella che ho accennato prima, dove ognuno nel mondo biologico sta nella sua scala, è un lavoro. E allora la fisica dice che cos'è il lavoro? È forza per spostamento. C'è uno spostamento di attività nel campo virale. E la forza qual è? Ogni lavoro si deve definire fisicamente così, F per S, forza per spostamento. Qual è questa forza? Io penso che sia quella capacità elettrica, da me così definita, di cui era capace il coronavirus e che ora non più capace. Può darsi che lui in qualche parte del mondo, dove trova condizioni ambientali, climatiche, voi tu, non lo sapremo mai qual è l'aspetto, l'atmosfera catalizzante di questi incontri o di queste interazioni. Però se ci vedremo qualcosa con l'antivirus, è un'attività di questo tipo. Se abbiamo di fronte un virus elettrico come era, in altro modo, in altre espressioni, avremo probabilmente qualche problema, e di questo tocchiamo ferro, non
0: speriamo di no.
2: E poi ne parleremo sempre toccando ferro, mai. Perché sarebbe un problema, perché purtroppo dobbiamo dire anche socialmente, ed è stato detto, quindi non dico niente di calunniante o di nuovo, ma la medicina italiana ha già detto che nello suo stato attuale di sottorganico, mezzi eccetera, reggerebbe, non dico proprio non sarebbe in grado, reggerebbe male una pandemia nuova, ma molto male. Ecco, quindi speriamo che questo non accada mai, però questo è lo scenario più o meno scientificamente e correttamente parlando che possiamo dire dell'antivirus. Nessun virus, faccio, questo è il punto di attenzione, o cambia la sua attività perché muta, e questo ci è stato accertato dai campioni già presi che non è mutato, ma e nessun virus può autonomamente, senza uno stimolo, uscire dalla sua collocazione biologica. Fa un lavoro, fa un salto, e il salto chiamiamolo lavoro, e ripeto che il lavoro è forza per spostamento, e dobbiamo capire qual è questa forza se non è stata la mutazione. Questo potrebbe essere la connessione, scientificamente parlando, dal mio punto di vista, con il coronavirus.
1: Dottor Lanzovini, lei ha citato l'antivirus perché, insomma, la notizia a livello virologico, chiamiamolo così, tra virgolette, dell'ultimo periodo.
2: Ma chiedo scusa, non c'è stato solo una notizia dell'antivirus, anche un'altra nave della Ambition che stava alle fonde del porto di Bordeaux ha avuto casi però di una flora intestinale mossa da un patogeno. Vedete quel concetto che ho detto prima, può darsi che la sua attività coinvolga anche, e che ora parliamoci chiaramente, io penso che le compagnie di navigazione dovrebbero essere irritate dal punto di vista pubblicitario di questi eventi, e non penso che noi parliamo sempre di fenomeni similari che spesso poi mi dice accadono in crociera ogni giorno. Ne parliamo quando forse c'è qualche sentore in più, perché ne dobbiamo parlare. Questa è la mia preoccupazione.
1: Beh, in questo caso c'erano state anche due morti, per cui...
2: Ora il problema è che questo antivirus ha una lunga incubazione. Se ci fosse una mutazione da stimolo coronavirus elettrico, quale sarà il suo tempo reale? Quando potrebbe apparire? Fra 6 settimane, 8 settimane? Speriamo di non sentirne parlare, ma se rifà capolino, allora c'è da preoccupare.
1: La via di contagio?
2: Ma oggi con la via di contagio noi abbiamo quelle classiche, proprio dei droplet nuclei, come dicono i libri di igiene di una volta, e lo dicono tuttora. Cioè, beh, 2 metri, sotto i 2 metri, per cui alla fine la via respiratoria aerea è quella privilegiata, a parte gli inquinamenti orofecali per la infezione intestinale, cioè, però la via di prevenzione, o quella ematica come accade per l'HIV o l'epatite C. Però è come se quando cambia una cosa cambia anche il modello di funzionare, quindi potrebbero esserci altri modelli che scopriremo in futuro, perché se un virus fa una cosa non mutata dal punto di vista classico, ma con un quid in più che gli dà questa capacità, gli darà anche capacità che noi non abbiamo ancora siglato, cioè diffusione di altro tipo. Difficile che sia così, perché la via è sempre quella, il contatto.
1: Il contagio virale è comunque, fa parte della vita, della vita di tutti, insomma, siamo esposti tutti. Siccome questa è una trasmissione, diciamo, popolare, dottor Zuini, ci dica un po' quali sono le precauzioni di base.
2: Secondo me sono sempre le stesse, innanzitutto lavarsi bene le mani. Io metterei in questi tempi, nei luoghi affollati, scopo precauzionale, come qualcuno ha visto fare per molto tempo, qualche mascherina.
1: Ma si vede anche adesso,
2: no,
1: io
2: non
1: anche
2: sarebbe mai.
1: Qualcuno la vede.
2: E areare gli ambienti, ecco, questa è una cosa che non dimarchiamo mai importanza. Noi teniamo a stare chiusi, fa freddo, ma cambiare l'aria vuol dire non creare situazioni favorevoli a nessuno di impiantarsi, di ambientarsi. Come ci ambientiamo noi al caldo? Ah, no, la prima finestra voglio stare caldura. Anche il virus si ambienta nel non ricambio d'aria. E quindi il ricambio d'aria è fondamentale, non viene mai sottolineato. Poi l'alimentazione. L'alimentazione, noi ai virus arriviamo sempre dopo. Cioè, o abbiamo il vaccino prima, ma dopo ci dobbiamo affidare a quelle che sono le difese organiche. Per cui se c'è qualcosa come Ebola ci dobbiamo affidare a come ti ha fatto mamma, come è la tua genetica, perché se no non la scampi. Infatti la percentuale è prossima all'1%, per non dire che quasi sempre non ci si risolve con l'Ebola. Però ecco, a parte questi virus estremi, il gruppo vitaminici, ma non abusati, io dico... L'anziano potrebbe prendere qualche integratore come il gruppo B, però l'alimentazione varia e anche la tutela della salute. Un altro concetto è come l'aria non rigenerata negli habitat, degli ambienti, perché l'alimentazione varia da quello che l'organismo ha bisogno e noi non lo sappiamo, perché se noi mangiamo sempre una cosa che ci piace, oggi so che molti giovani non mangiano le verdure o altre cose perché sono radicalizzati con certi tipi di alimentazione, hanno delle carenze. Noi abbiamo bisogno di tanti metalloidi, di tanti componenti a cui non pensiamo mai, che per esempio abbiamo in alimenti più svariati e anche inusuali. Ecco, l'alimentazione varia. Perché questo? Perché mantiene attiva la nostra flora intestinale, che è il vero banco degli indizi. Tanto è vero che anche la polmonite più grave parte sempre con un'attività intestinale, dove un po' di vomito, un po' di gastrite e un po' di diarrea c'è sempre.
1: Senta una cosa, dottor Anzuini, noi ne approfittiamo della sua presenza, saltiamo da palo in frasca, insomma, anche se l'argomento è quello. La realizzazione dei vaccini è stato un argomento,
2: allora,
1: divulgativo di grande interesse. Adesso le voglio dare un input in più,
2: perché dovrei fare quello che nel mondo classico da cui derivo per formazione giovanile, quello che si diceva Cicero Protomosula,
1: ecco. Però
2: dovrei parlare di qualcosa che io ho fatto per contenere i virus e che apre un nuovo orizzonte di cui non voglio assolutamente.
1: Concetto generale.
2: Poi, dopo aver visto un virus in attività, prendendo anticorpi, cioè cose varie, riusciamo a formulare una strategia.
1: Ma io la volevo stimolare su un altro argomento, cioè nell'ambito della ricerca scientifica. Si è molto parlato, almeno a livello di informazione generale, diciamo, della connessione tra la realizzazione di un prodotto biologico, chiamiamolo così tra virgolette, per la cura del cancro che può essere utilizzato per la realizzazione dei vaccini. Questa connessione.
2: Allora, circa il 20%.
0: 20%,
2: circa il 20% di virus, di popolazione virale causa tumore. Partiamo allora da questo punto di vista. Quindi il tumore ha varie genesi e poi la componente genetica a volte sia il cardine, quando non è promotore di un'espressione oncogena come predisposizione, è un altro discorso. Però il tipo di alimentazione, l'esposizione a agenti tossici durante il lavoro, gli inquinamenti, i virus, sono tutte le componenti che rientrano nel campo oncologico. Quindi l'abbiamo allargato molto e soprattutto l'abbiamo allargato i virus. Ora, combattere i virus, noi arriviamo in ritardo. Io ho sempre pensato, e durante il coronavirus, perché già 30 anni fa io ho avuto un brevetto americano con una tecnologia biochimica per contenere, che non mi hanno contenuto però il coronavirus. Allora io l'ho migliorato ultimamente, ovviamente ne ho ottenuto anche il brevetto, con l'uso di una carica elettrica pulsata, alternata, la quale fa meglio e completa quello che era l'attività che io facevo biochimicamente con un brevetto di più di 30 anni fa americano, e di cui ho fatto molte esperienze negli Stati Uniti. Io sinceramente devo dire che durante l'epoca Covid, e l'ho anche pubblicato, prima di tutti gli altri mi sono vaccinato contro il coronavirus, ma al mondo. Ho usato il vaccino della polio Salk, l'ho adattato e ne ho fatti 3. E mi hanno... non ho avuto problemi, non mi sono mai ammalato. Ho avuto l'attività del sangue, della risposta al coronavirus, però non mi sono ammalato, quindi ha funzionato da vaccino. Perché ho usato questo? È proprio per queste mie conoscenze un po' antiche, avendo visto la novità e pensando già allora al virus elettrico, ho rischiato, ho detto questo se è un virus, e la risposta e la conferma l'ho avuta da chi? Dall'HIV. Voi non tentate a crederci, ma mentre si diceva che gli anziani durante il coronavirus erano esposti, chi aveva l'HIV e aveva preso la poliomielite non si sono ammalati. I meno morti sono stati quelli con l'HIV. Ma come? Sono il più esposto per debolezza creata da una patologia endemica, che? E allora sono della stessa natura, forse. Da dove viene, se no, questa naturale immunizzazione, vaccinazione che non abbiamo? E quindi penso che questa svolta mia possa essere utile anche per questa patologia. Ma ecco, ripeto, sono stato stimolato a portare per dire che non è facile combattere il virus, soprattutto come l'abbiamo impostata col vaccino, perché il vaccino è una pietra miliare della scienza, però il vaccino deve essere fatto e usato correttamente come ogni farmaco. Non penso che questo debba suscitare ire da parte di nessuno, dire che bisogna usare le cure e i farmaci corretti. Non si può fare un farmaco in 4 mesi, non si può fare un vaccino in 4 mesi, non si può dire che è sicuro in 4 mesi. Allora diciamola chiaramente, evidentemente era già pronto, evidentemente c'era un'idea per una possibilità diversa, perché se no tu non me lo puoi dare.
1: Ma infatti si dice che per il cancro cioè era una fase,
2: io non lo so per il cancro dov'è, però dopo devi fare i conti anche col virus, e fare un vaccino tutti potente tra una componente virale oncogena è una componente genetica, è una componente da esposizione lavorativo, da inquinamento, sono 3 settori che insomma sono 3 insieme che non è che li puoi mettere tutti quanti d'accordo facilmente, quindi ognuno vuole la sua priorità, e quindi non penso che si possa fare un vaccino contro il cancro così genetico, penso che sia un po' una cosa...
1: Beh, la tecnica RNA che... praticamente
2: io non voglio mai entrare in questa polemica, perché essendo stato l'uomo che ha fatto per prima al mondo, e ne sono orgoglioso, il vaccino della polio a cui ho dato una valenza,
0: visto che fa le polemiche
1: no polemiche.
2: Allora,
1: cioè,
2: il problema è questo volevo dire che i vaccini a RNA sono una grande conquista, però sono stati coinvolti male in questa partita. Ci si è creato su una grande scoperta, guardate, mi sorprenderà che io dica questo, una grande diffidenza. È come se noi avessimo preso una Ferrari e l'avessimo fatta correre sulla strada delle campagne, le buche e i ciottoli. Ecco, il problema è questo: la Ferrari ha bisogno di una pista, il sistema RDA ha bisogno di altre realtà patogene, che noi potremmo anche estendere ai tumori, però con un altro scenario, con un'altra attività prodromica, con un'altra visione, un'altra presentazione. L'abbiamo buttato nella mischia pensando che era il migliore che ci poteva salvare, è nata una polemica mai vista, anche perché non lo si è capito bene. Ecco, è come dire, non capire bene una cosa e usarla anche male, perché l'abbiamo usato male un po', secondo me, perché un po' di guaio l'avevo fatto. Però ecco, ora è inutile farne polemica, perché chiudere la stalla quando sono usciti i classici vuoti.
1: No, bisogna fare dell'esperienza, bisogna trarre delle conseguenze buone.
2: Secondo me, veramente, con i vaccini ad mRNA, per cui noi l'abbiamo compromessa l'immagine.
0: Vaccini?
2: Sì.
0: Ma vengono fatti i vaccini?
2: Questo vaccino a mRNA, questo vaccino ad mRNA che abbiamo usato, ha la capacità di produrre la spike in continuazione. Quindi c'è stata una mezza bugia iniziale. Facciamo, va via, non si impianta, perché l'idea che si impiantava creava remore. Ma questo, se deve fare quella cosa, veramente si può impiantarsi, quale remore? Soltanto che chi ha fatto questa procedura non sapeva una cosa: il virus elettrico, la spike, non era una proteina allostericamente neutra, come si dice in termini biochimici. E allora i suoi radicali NA+, eccetera, ora parlo un po' per gli addetti ai lavori, mal si sposano nella lettura complementare del rapporto antigene-anticorpo. E quindi il sistema anticorpale ha visto la spike prodotta e si è messo a dire: prendiamone le misure. Però questa attività elettrica ha creato dei siti non letti, dei buchi neri, per cui abbiamo avuto una risposta immunitaria incompleta. E questa è continuata a girare. E continuando a girare, l'organismo, che sempre tende all'omeostasi, fa attività che noi chiamiamo vicarianti. Qual è stata l'attività vicariante? Pubblicato, quindi non solo ipotizzato da me, che la spike si è unita con la C2 ed è nato un complesso biologico che può essere, ripeto, la causa di tante anomalie post-vacciniche. Ma questo è un altro discorso.
1: Io adesso, dottor Anzovini, sempre approfittando della sua presenza,
2: tanto perché alla fine mi dovete fare sempre qualche amico in più, tra virgolette.
1: No, ne approfittiamo, perché lei, io la conosco, che è preparatissimo per esperienza, per studi, per tutto su questo argomento. Adesso vorrei portarla su un argomento di politica generale, diciamo.
2: Ma pure la politica. Io devo uscire qua.
1: No,
2: tutti quanti hanno un motivo contro di me.
1: No, politica in questo senso. Proprio partendo da polemiche, contrapposizioni, posizioni, eccetera, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avuto i suoi problemi, tanto che un presidente, il presidente degli Stati Uniti, ha fatto uscire gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è una notizia non da poco nell'ambito medico, nell'ambito della prevenzione, nell'ambito della ricerca, eccetera. Per sua esperienza, la ricerca deve essere omologata in un ambito globale o sono gli ambulatori insomma unici, semplici, di qualche università? Alle volte si dice che in campo medico i risultati si ottengono per caso o sono risultati non attesi secondo la ricerca che si sta facendo. Però l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un senso?
2: Allora, io vorrei scindere la domanda in due rami, perché è importante e sono contento di doverci rispondere per dare il mio pensiero. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, come tutte le organizzazioni, quando nascono bene, poi per strada Ci sono politiche, finanziamenti, corruzioni, tornaconti vari, per cui, pur avendo e accumulando l'esperienza massima della scienza medica del mondo, fa delle cose ascientifiche, e mi voglio fermare qui. Poi il presidente Trump fa tante cose, tra cui ha deciso questo, però devo dire che il mio pensiero forse in America è apprezzato, perché c'è una rivista del Ministero della Salute tenuta da Kennedy, il quale mi arriva ogni giorno sull'email, la possiamo anche far vedere sul cellulare, quindi mi arriva un'informazione del... evidentemente sono nelle grazie come pensiero, questa gente non è... sai, in America ci mettono poco a ghettizzare i buoni, i cattivi, mi va bene o non mi va bene, e questo mi ha dato, perché in America ha lasciato sempre, penso, un buon ricordo. Ora arriviamo all'altro aspetto della domanda, qual era, oltre
1: no, che alle volte la ricerca. Ha dei risultati.
2: Non volevo, facevo finta di avere un blocco mentale, perché nessuno come me può dire cos'è la ricerca, perché quella tecnologia a cui prima ho accennato, io me la sono autofinanziata, e se oggi non ho le cosiddette toppe al sedere, poco ci manca, perché un privato cittadino non può reggere, quelli sono anche gli oneri fiscali, di brevetti, costi degli studi specifici che li fanno, eccetera. Di solito queste cose le fanno le industrie o i centri di ricerca, e dovrebbero farle anche le università, però sempre di meno, perché i nostri ricercatori vanno via. La ricerca risponde oggi più che mai a quella vecchia frase: sapere è potere. La ricerca è potere, un grande potere. E questo che io vedo nel mondo, per cui oggi parliamo dei virus, io l'ho detto questo alla magistratura a suo tempo, quando ho parlato qualcosina su questi vaccini, quindi non andremo a ripeterlo, visto che la magistratura lo ha ascoltato, non è che è venuta a casa ad arrestarmi. Sul campo dei virus, dopo l'episodio del coronavirus, speriamo di non avere, come abbiamo accennato, altri episodi, perché il coronavirus ora possa

0: ma ci sono soldi infiniti lì. E ci sono anche notizie sui virus, sul mondo medico, che lei non sa.
1: Cioè, fare una sintesi di tutto quello che il dottor Lanzovini oggi ci ha detto non è facile. Io vorrei che, ecco, una sintesi piccola, cioè cercando di sottolineare i concetti fondamentali, ce la facesse lui.
0: Allora, io voglio dire cose molto semplici. Il mondo dei virus, e l'abbiamo visto col Covid, è in movimento. Come tutte le realtà del mondo, biologiche, cambia il clima, cambia la società, cambia le abitudini, però è un movimento che noi dobbiamo stare attenti, perché non è chiaro se a volte, e quindi, come si dice, voce di popolo, voce di Dio, quando si sente tuonare può darsi che da qualche parte piove veramente. Se la gente ha avuto questa reazione anche ascientifica e molto impropria ai vaccini, nel fatto del Covid, della pandemia, ha una motivazione più profonda e istintiva. Non è molto chiaro oggi il rapporto di lavoro e di gestione della scienza con queste realtà che sono i virus, i quali ogni tanto fanno queste apparizioni, e vorrei tanto, come ho detto all'inizio, non ce ne fossero altre, perché dopo vuol dire che qualcuno si mette in moto in un certo modo, e soprattutto ci vuole un'etica della scienza che manca, perché sapere è potere, però andare oltre certe realtà biologiche, per cui qualcuno sa in un certo mondo, in altro sa in un altro, e per scopi addirittura diametralmente opposti, è il vero problema della scienza. Oggi la scienza non ha un'etica morale, è molto seduta dal potere. Io voglio ricordare, per farvi capire bene, uscendo dal campo dei virus e chiudere, parlare di Oppenheimer, l'uomo che diede la bomba atomica all'America. Dovevamo chiudere la partita del Pacifico. Viviamo in un'epoca di terrore costante. Allora, che cosa vuol dire questo? Che Oppenheimer andò al congresso e disse: oh ragazzi, io ho fatto vincere la guerra, però non li buttiamo come confetti. Oppenheimer cadde nel maccartismo, cioè era un comunista, era un nemico del paese quando lui ha lavorato per quel paese. Ecco, la scienza spesso ha questa tendenza, usare le menti migliori e poi disconoscere, anche
1: approfittarne di disconoscere,
0: sì, anche il prodotto.
1: Senta una cosa, vogliamo concludere con un concetto che prima mi è sfuggito facendo le domande, perché abbiamo parlato di vaccini, abbiamo parlato del rapporto tra malattie e vaccini, i farmaci antivirali.
0: I farmaci antivirali hanno un'attività di contenimento.
1: Sono anche di prevenzione.
0: Noi non possiamo prevenire un virus se non con un vaccino specifico. Tutto il resto è dopo. E proprio perché questa è la caratteristica, come questa è la caratteristica dei batteri, ma noi dopo pigliamo l'antibiotico, abbiamo antibiotici che oggi purtroppo sono resistenze, però noi abbiamo una terapia ad ampio spettro, gram positivi e gram negativi, abbiamo un raggio d'azione, noi non l'abbiamo con i virus. È quello che io vorrei fare, con quelle sono state la conclusione di questo mio brevetto con gli studi, avere una terapia antivirale totale. Prima che questo si affermi, ci vorrà, non voglio fare una battuta che è così blasfema, però Padre Pio ha detto che avrebbe fatto più rumore da morto che da vivo. Ecco, questo che io ho pensato avrà lo stesso destino. E purtroppo, e anche all'inizio, perché anch'io molte cose non le ho chiare, però compreso bene, è un grande potere.
1: Che lei comunque...
0: Che non... è una tecnologia italiana, perché vede, in Italia le cose escono fuori sempre più dai singoli che non dai gruppi esce fuori poco, dai singoli può naturalmente questo ha passato, come si dice a Napoli, un die guai, però esce fuori dai singoli. Questo è lo stellone e il genio italiano.
1: Poi anche mi è molto piaciuta la sua affermazione, anche a me tante cose non sono chiare, anche perché
0: io ho intuito la punta dell'altro.

0: di questa attività antivirale. Se invece di combatterci a vicenda collaborassimo, allora ne avremmo tutti dei grandi vantaggi.
1: Anche perché, e questa è la mia osservazione da giornalista medico scientifico, nella scienza, ma nella vita in genere, il dubbio dà più risultati delle certezze.
0: Oh, certo. Ecco perché sei
2: stata brutta.
0: Questo è certo. La gente ha bisogno di dubbi e nel dubbio comprendere la realtà meglio, anche se non tutto è chiaro. Invece una verità buttata lì, come è stata all'improvviso dell'mRNA dei vaccini, ha creato un impatto shock.
1: Grazie dottor Lanzovini, la nostra trasmissione penso Nazareno che sia finita per oggi o stiamo per finire, comunque gli argomenti l'abbiamo esauriti.
2: Sì, questo l'abbiamo esauriti. No, però per far al dottore che è qui, cioè che cosa un qualcosa a dire, fate che cosa, se uno gli dice su quello che ha detto.
0: Fate che cosa, in che senso?
2: In che senso? Cioè,
1: come vi dovete comportare?
2: Esatto, come dovete comportare?
0: Io penso che oggi ci voglia una prevenzione igienica che pensavamo che aver superato, e dobbiamo ritornare a usare molto bene, a parte l'igiene personale, lavaggio delle mani. Io consiglierei di nuovo l'uso delle mascherine in luoghi super affollati dove si va, fino a che non è chiara la situazione, oltre ad areare gli ambienti e un'alimentazione varia, e non imbottirsi di vitamine, perché le vitamine sono anche loro un farmaco, sono loro un promotore, come bene tanto lo zucchero dà energia, ma se si mangia tanto zucchero dà via il diabete prima o poi. Lo stesso, per fare una battuta, lo stesso con le vitamine hanno un loro dosaggio giornaliero, non hanno una libera interpretazione delle persone. Noi abbiamo un tot fabbisogno giornaliero, e poi dobbiamo anche cucinare bene gli alimenti, perché noi pensiamo di mangiare le verdure, prendere la vitamina E, ma può darsi che non l'abbiamo presa perché noi abbiamo vitamine idrosolubili e vitamine liposolubili. Quindi noi cuocere le verdure in un certo modo, può darsi che con l'acqua con cui le abbiamo cotte abbiamo buttato via le vitamine e ci mangiamo le scorie. Ecco, quindi sapere anche gestire gli alimenti che contengono principi a noi di aiuto, se non vogliamo ricorrere alla farmacopea, perché l'alimentazione è la prima base della salute. Oltre che, certo, fumare di meno, bere di meno, non usare droghe, sarebbe fare.
1: Beh, no, questo è quasi
0: questo è
1: banale.
0: Scontato.
1: Però non è scontato, e per noi che facciamo questo lavoro, insomma, che è alla base, diciamo, il principio base della protezione della salute è la cultura.
0: La cultura, informarsi.
1: L'informazione e la cultura
0: oggi c'è una carenza
1: della salute.
0: La cultura, perché c'è una massificazione del contatto, e il contatto è diventato più di argomenti extraculturali.
1: E le fonti non sono ben identificabili.
2: No. Per oggi io direi di fermarci. E naturalmente attendiamo la prossima volta con altre cose e cercheremo di... Beh, comunque il dottore è stato bene, perché ha detto con attenzione tutto. Ecco, questo è importante. Salutiamo tutti e appuntamento alla prossima.
1: Arrivederci.
3: Arrivederci. Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi, per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì, dalle 10:15 alle 11:00, su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in